0: ecco cosa ti sei perso in
1: Tutto Bloccato.
2: Allora, attenzione, perché abbiamo sentito la Caselli, abbiamo chiesto quanto è rimasto sul conto, ci confermi?
3: Sì, 50 euro, no, ma qua in mezzo la ricca sono io.
2: Cioè, ragazzi, allora questo è veramente uno spoiler, la Caselli mi diventa per il momento la più ricca dell'assistenza, non ci si crede.
3: No, no, no.
2: Allora, perché gentilmente potete, Miriana Di Bartolomeo, perché com'è la situazione conto?
4: La mia è di 39,79 euro.
2: 39,79.
3: Sì, 79. Vedi, anche il centesimo sottolineiamo, perché comunque 79 centesimi fa la differenza. Può
4: è
3: fare
4: un
3: la differenza.
4: Certo. C'è la macchinetta qui al lavoro.
3: Certo.
2: È per quello, se vuoi 20 centesimi riesci a prendere due caffè.
4: Magari, grazie.
2: Ma attenzione, ragazzi, perché le scoperte non sono finite. Tommaso Di Vito, prego.
5: Allora, io sono rimasto con 3,39 euro. Sulla carta principale.
3: Ma
2: sei sicuro che non è un prefisso di un numero, cioè un 339, no? È un
5: 3,39 euro, sì.
6: Attrattivo andare a lavorare per Radio Globo, molto attrattivo, sì.
7: La Caselli c'ha 50 euro fino a stasera, poi compra il fumo e va sotto.
8: Vito, praticamente stai con dei stracci sporchi nel deredano.
9: Raga, ma per nevo secondo come cazzo stiamo messi, oh. Qui voglio sapere chi cazzo c'ha i soldi.
10: Hai le ase, qui 50 euro gli metti su una quota 2, so 100, quindi sono 50 euro puliti, pensaci.
11: Oh, posso dire che c'ho i soldi da Caselli?
1: Tutto bloccato.
0: Dal lunedì al venerdì.
1: Dalle 16 alle 19.
0: Solo su
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
0: Attenzione, su cashglobo.it è iniziato il fuori tutto di luglio. Solo oggi fino allo scoccare della mezzanotte e su cashglobo.it ti aspetta un extra 10% di sconto su tutte le offerte già ribassate. 24 ore per acquistare ristoranti, eventi e tante esperienze diverse a un prezzo ancora più basso. Inserisci il codice fuori tutto al checkout e chiudi luglio col botto. Solo oggi fino a mezzanotte, solo su cashglobo.it.

0: back.
1: Solo su Cash Global i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Global, il tuo contante scontato.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

solo su Cash Globe ai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: The Morning Show. Reload. On Radio Globo.
1: Ciao a tutti ragazzi, sono Massimo Vari. Questa mattina nel Morning Show di Radio Globo abbiamo parlato di televisione. L'abbiamo fatto con il nuovo canale presente sul digitale terrestre. Una figata ragazzi, si chiama Sincera TV. Volete sapere di cosa si tratta? Sentite qua.
2: Reload. Adesso vi faccio vedere, sentiamo, ci colleghiamo.
3: A livello sociale. E poi dai, io mi rifiuto di credere che ci siano veramente milioni di spettatori ancora disposti a sorbirsi le solite storielle di tradimenti tra coppie finte e tette rifatte messe a smignottare su un'isola.
4: Guarda, sono d'accordo con te, ma non vedo di cosa ti stupisci, dal momento che ci sono anche milioni di spettatori che stanno qui ad ascoltare le tue banalità da opinionista sopravvalutata e irritante.
2: Giusto.
3: Ma
4: vestita anche di cattivo gusto, peraltro. Super spot per noi.
5: Vorresti ristrutturare casa, ma non sai da che parte iniziare. Hai aspettato troppi anni ed ora i lavori da fare superano il valore dell'immobile? Vendi, fai prima. Gli fai una romanella, metti un paio di applique nuove, due cuscini color tortora sul divano.
2: Giusto.
5: E poi chiami noi, Immobile Rattoppo,
2: immobile
5: i professionisti dell'home staging superficiale. Copriamo le crepe con un quadro, nascondiamo l'umidità dietro una libreria.
2: Giusto.
5: Se il bagno ha i sifoni andati, lasciamo una candela profumata alla vaniglia, così durante le visite si sente quella,
2: sì.
5: E non il solito odore di carogna di gabbiano e loffa. Le foto vengono scattate con un grandangolo talmente spinto che un monolocale sembra la reggia di Caserta.
2: È vero.
5: Immobile Rattoppo.
2: Vai.
5: Tu ci porti una catapecchia. Noi la chiamiamo soluzione abitativa dal grande potenziale.
2: Bene.
6: Preso.
2: I programmi della serata, vediamo che fa.
7: Buonasera, ecco i programmi della serata su Sincera TV. In prima serata la nostra nuova serie di grande successo, Collezioni.
2: Giusto.
7: In questa puntata è la volta della collezione di portachiavi di Giovanni Palmetto, un anziano di Sperlonga che ha dedicato tutta la vita a collezionare portachiavi, senza alcun pregio e senza valore. Anche brutti, tutto sommato. Il programma si snoda in una lenta agonia attraverso le stanze della sua casa. Un tempo abitate dai parenti, poi fuggiti, ed ora invase dall'inutilità della collezione del signor Palmetto. Alle 22:30, per i pochi sopravvissuti svegli alla noia letale del signor Palmetto,
2: sì,
7: andrà in onda una partita del mondiale. Italia-Brasile. Quella del mondiale dell'82, chiaramente. Celebre partita vinta dall'Italia per 3-2, che noi trasmetteremo per intero, ma senza le azioni dei gol, per le quali non abbiamo i diritti. Ma quelli in caso li potete trovare su YouTube. Buona serata, si fa per dire, su Sincera TV.
0: The Morning Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10
8: su Radio Globo.
9: Wait for me, I'll be back.
10: Solo su Cash Globo i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: più colorata, più figa, più energica.
1: Wow. Semplicemente
0: più bella.
1: Globo TV. Sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: cosa ti sei perso in
1: tutto bloccato.
2: Io se dessi fa un accordo con la ragazza mia gli direi a Casellante, eh? Che fai, te ne privi?
3: La Casellante sarebbe
4: non so se era Caselli o la Casellante dell'autostrada.
3: Chi lo sa? Oddio, chissà se c'è più, una volta c'era una Casellante all'uscita quella di Fiano Romano, praticamente di Roma Nord, Fiano Romano. Mamma mia, che bella che era, che bella. Non sono riuscito mai a rivederla, chissà dove sarà finita.
4: A te piacciono queste cose legate al mondo dei trasporti? Perché questa è la Casellante. Tornato dall'Alto Adige, mi ricordo che ti eri innamorato di quella, la bigliettaia.
3: No, ho innamorato.
4: Eh beh, ti piaceva però.
3: Perché stava lì alla stazione di Bolzano, mi ha rimediato il biglietto, mi ha fatto il biglietto per un treno successivo perché l'avevo perso per stare alla Forza a bere birre, ed era laziale, cioè ti fa.
4: Però anche lei stava dentro un gabbiotto.
3: Sì, a me piacciono,
4: piacciono
3: gli animali. Io vado allo zonte, dico che provo. Oh, sto là così, ma in mano in alto, senti sulla gabbia 3-3-3-3-3-3.
1: Tutto bloccato.
0: Dal lunedì al venerdì,
1: dalle 16 alle 19,
0: solo su
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: Attenzione, su cashglobo.it è iniziato il fuori tutto di luglio. Solo oggi fino allo scoccare della mezzanotte e su cashglobo.it ti aspetta un extra 10% di sconto su tutte le offerte già ribassate. 24 ore per acquistare ristoranti, eventi e tante esperienze diverse a un prezzo ancora più basso. Inserisci il codice fuori tutto al checkout e chiudi luglio col botto. Solo oggi fino a mezzanotte, solo su cashglobo.it.

0: in FM, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre. Globo
1: TV. Signori, mettetevi comodi perché questo venerdì è molto speciale. È il 31 luglio e sta iniziando l'ultima puntata di questa stagione del Morning Show di Radio Globo.
0: Questo è Morning Show Replay.
2: Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Eh sì, un venerdì molto speciale perché è l'ultimo della stagione 2025-2026. Oggi ultima puntata del Morning Show e chiaramente oggi ultima puntata del Morning Show Replay che state ascoltando in questo momento, quindi il ripasso della penultima puntata, quella di ieri, del Morning Show di Radio Globo. Siamo pronti ad iniziare?
0: Questo è Morning Show Replay.
2: Morning Show Replay on Radio Globo. Yeah.

0: sulla fine di Temptation Island.
1: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Non mi dite.
3: No,
2: è, lei?
3: No. È arrivato il momento.
2: No, non mi dite. No, ce l'abbiamo. No.
3: Ce l'hai
2: no.
3: pronta la sigla?
2: No, beh, devo prepararla, scusate. Just gonna stay.
4: Giovanni,
2: no, no,
4: c'hai ancora due giorni.
2: Non te ne andare.
3: Resta.
2: Non te ne andare.
3: Resta, sono due giorni, Giovanni.
2: È arrivato il momento, scusami. Cioè, ma è una settimana che la stiamo cercando.
3: Dai,
2: qui, tra l'altro, si parla di tre puntate insieme. C'è culo.
3: No, Giovanni, ti prego.
2: Non te ne andare.
3: Resta.
2: Isadora, buongiorno.
5: Buongiorno, ragazzi. Giovanni. Soprattutto Giovanni.
2: Stava facendo fagotto.
6: Isa, io penso che mi mancherai. Pensa, ma non lo dico scherzando. Come penso no. che mi mancherai, quindi grazie, arrivederci, andiamo avanti. Adesso parliamo di Open Day.
2: No, niente Open Day. No, no, c'è la questione Temptation Island sul tavolo, perché sì, insomma noi non lo vediamo, però sappiamo che tanti ascoltatori sono appassionati e quindi facciamo un riepilogo con Isadora che passa le serate a guardare Temptation Island.
3: È finito, no?
2: Si perde niente.
5: Sarò velocissima, è finito?
2: Sì.
3: Finito.
4: Bene.
5: Tutto finito, forse nel peggiore dei modi, perché si sono lasciati tutti.
2: No.
5: Tra le due coppie.
2: Ma chi l'avrebbe mai detto?
5: Addirittura una coppia convolerà a nozze dopo 16 anni di fidanzamento.
3: Ah, cioè, bello.
2: No, no, no, aspetta,
3: però.
2: Scusa un secondo. Io non conosco nemmeno i meccanismi della trasmissione. Quindi erano due che sono entrati insieme, però divisi naturalmente perché il gioco prevede. E quindi hanno resistito alle tentazioni. E
5: esatto.
2: Dopo aver superato questa, diciamo, prova infernale, addirittura si sposeranno.
5: Esatto, perché praticamente in realtà la ragazza tale Bernadette, perché Bernadette, anche qui i nomi sono importanti.
2: Ma
5: Bernadette
2: si chiama, come il cavallo d'Atris de Mandrake, no, si chiama, ma mi ricordate?
3: Come si chiama lui?
2: Bernadette. Ma io
5: come esatto, si chiama? Lui Diamante.
3: Diamante. Cioè il nome di battesimo Diamante?
2: Sì, Diamante.
5: Te ti rendi conto? Va bene, praticamente sono fidanzati. No, no, allora, sentite, fidanzati da quando avevano 16 e 14 anni.
2: Madonna. Sì.
5: Quindi praticamente non hanno visto altro una vita,
3: pupi.
5: E lei voleva insomma la proposta, ma lui non gliela faceva, non si decideva, quindi gli ha detto entriamo qui una volta che superiamo la, diciamo, tutte le tentazioni, però tu mi devi sposare, se no è finita.
2: Okay.
5: E lui alla fine gli ha fatto la proposta pure con l'aiuto proprio di Temptation Island.
6: Sottone.
2: Bene.
3: Okay,
2: si separeranno dopo due mesi, vedrai. Questi,
3: lui
2: insomma,
3: non voleva neanche andare a Temptation Island, sicuro.
5: Ma probabilmente non ci voleva andare, certo,
3: no,
5: ma chiaro.
3: No.
5: Magari paga il patrimonio, però che ne sai.
2: Tutte le altre coppie invece sono scoppiate.
5: Tutte le coppie sono scoppiate, tranne una che però vi giuro non mi ricordo i nomi perché erano veramente inutili ai fini del programma.
2: Vabbè, quello.
5: Però tutte le altre, che per fortuna devo dire sono scoppiate perché erano veramente patologici, e a quanto pare gli uomini si stanno assenti con le tentatrici.
3: Hai capito, stizio
2: zioni.
5: Ho fatto rapporti. Il passo successivo.
3: Gabri, non lo dire.
6: No,
2: che tentatrici. Che tentatrici. Che tentatori.
3: Scusa.
2: Molto bene. Senti, Isadora, faccio sentire un highlight che mi hanno segnalato di questa puntata, insomma, credo, e poi ci spieghi un attimo, anche perché ne abbiamo capito, sinceramente. Sentiamo.
7: Ma e nessuno devo giudicare, ma quella che devo. Sì, ma mangio, non... muzzo uno prima che ti giudica.
8: Sì,
7: eh?
8: Ma tu non l'hai fatto.
6: Non ho capito.
7: Nel senso che se ci fosse una persona al mondo che potrebbe giudicare Sabrina, me lo prende e me lo mangia.
1: The Morning Show. Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Radio Globo.
2: Giuro, sembra mia madre quanto è incazzata. Uguale, la stessa cosa, che parla in calabrese così stretto.
3: Allora l'hai capito che ha detto lui.
6: A Metrano, chi è?
3: Ma sti due si sono lasciati?
5: Si sono lasciati. Questa era la grande coppia di siciliani. In cui praticamente la fidanzata, scusami, era veramente carichissima, ma a quanto pare pure il tentatore ha rifiutata.
3: Dai.
5: E lei continuava a negare l'evidenza, pure il fidanzato gli ha detto ma forse ne hai capito solo te che a lui gli facevi schifo. Ha visto tutta Italia.
3: Ma pensato, però c'era rimasto male lui quando lei non accettò il falò di confronto. L'unica cosa che ha visto
2: fu il giorno
3: della pizzetta davanti alla televisione.
2: Ma ti rendi conto, fa le domande, cioè ha messo
5: e poi alla fine si sono lasciati e lui è tornato a casa da mamma perché ha detto che lui è innamorato solo della madre.
2: Molto bene.
3: Oh mio Dio,
2: molto bene.
3: Beh, allora lei ha vinto, scusami.
5: Ma voglia, Madonna, t'è
3: questi attaccati alle mani.
2: Isadora,
3: basta.
2: Beh, che dire, vabbè, ti ringraziamo per questo tuo.
8: Che dire, sparisci per sempre. Come che dire?
5: Sì. Sì. Dai, io voglio fare un saluto a Giovanni, però un saluto
2: sì,
5: importante.
2: Sì, sì, sì.
5: Giovanni, ci mancherai anche se te mettevi a Primo Giardini, però ti voglio
2: Nero Giardini.
8: Chi è Primo Giardini?
3: Belle le Primo Giardini. Brava Isadora!
5: Lui aveva la marca, quella un po' così.
3: Ciao, quella del discount.
6: Isa, ti voglio
2: sì,
6: bene.
2: Sì, è vero, sei bella.
3: Anche noi.
2: Isadora,
5: dai,
2: sei bella,
5: bocca
2: sei
5: al lupo
2: bella,
5: per tutto, Giovanni.
6: Viva il lupo, grazie.
8: Grazie,
2: ciao, Isa.
3: Grazie, Isa, buona estate.
1: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay. On Radio Globo.

0: I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
2: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
3: Miss Roma, l'abbiamo conosciuta ieri nel Morning Show di Radio Globo, si chiama Cristina Virga.
2: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
4: Cristina Virga, buongiorno Cristina.
5: Ciao.
6: Buongiorno.
4: Ma che bello, buongiorno, sentirti al telefono, però sarebbe stato più bello averti qua nello studio.
5: Esatto, perché non sei qui con noi?
6: Troppo per fare impegni.
4: Sì, questa è la risposta, diciamo, quella diplomatica.
5: Sì,
4: l'altra invece
5: sì,
4: è che aveva paura di stare in mezzo a noi, cioè diciamolo
6: anche,
4: dire tondo,
6: probabilmente anche per quello.
4: Come in biasimarla.
5: Cristina, dillo che è solo per quello, non ti stai a preoccupare.
7: Eppure, eppure qui c'è uno di Monteverde. Tu sei di Monteverde, giusto?
6: Sì, esattamente.
7: Che punto è Monteverde? Qual è?
6: Allora, Monteverde, vabbè, precisamente Largo La Loggia.
7: Quindi quasi portuense. Okay. Sì,
6: esattamente, sì.
4: Molto bene. Vabbè, ma non credo che siete
7: Monteverde.
4: Non credo che siete stati compagni di scuola, Giovanni, perché lei è molto giovane, tu c'hai
7: forse dei genitori potrei esserlo stato.
4: Quanti anni hai, Cristina?
6: 22.
4: 22 anni, sei appena stata eletta, ecco, Miss Roma. Come sei approcciata a questo concorso, che tra l'altro è storico perché ha un sacco di anni, no?
6: Sì.
5: Come ti è venuto in mente?
6: Allora, realmente è un percorso che mi avevano già proposto 2 anni fa, un cliente che veniva al bar, mi aveva notata, però non avevo ancora il coraggio di approcciarmi a questo mondo, mentre quest'anno ho trovato coraggio e mi sono buttata.
4: Cioè, la prima volta che tu hai avuto a che fare con, che ne so, un concorso di bellezza?
6: Esattamente.
4: Ma è incredibile, ragazzi. Prima
5: cotta
4: volta,
5: e mangiata, così, subito eretta.
4: Subito.
5: E quindi adesso sei in un turbine, sei in un turbine di emozioni, di cose da fare, perché sappiamo che andrai a fare Miss Italia, vero?
4: Certo, chiaro.
6: Sì, vado alle prefinali.
5: Alle prefinali.
4: Sì, perché chi vince Miss Roma poi ha di diritto, diciamo, alle porte aperte per accedere al concorso nazionale, no? Quindi
6: esattamente.
4: Ci sono state tante persone importanti che hanno partecipato al concorso Miss Roma, una, se non sbaglio, credo sia Silvana Mangano.
5: Può darsi.
4: Credo sia, sì, insomma, la grandissima attrice del
7: bellissima,
4: passato,
7: bellissima,
4: no?
7: Fantastica attrice.
4: Molto
6: Miriam
4: bene.
6: Leone anche, sì, molto
4: anche Miriam Leone, che tra l'altro è una protagonista di Miss Italia, cioè una che ha vinto Miss Italia. Miriam Leone,
6: esattamente,
4: credo l'abbia vinta, no? Credo l'abbia vinta, dico bene?
6: Mi sembra l'abbia vinta,
4: sì credo anch'io.
5: Ma quindi, pure tu vorresti fare la carriera tipo Miriam Leone? Ti piacerebbe diventare un'attrice, insomma, mondo dello spettacolo è questo, oppure lo fai solo così perché
7: sei bella
5: e ti piace?
6: Allora, no, realmente questo mondo mi ha incuriosito. Cioè, non ho mai pensato seriamente di andare a fare attrice, però ultimamente ho questa curiosità nel mondo proprio del cinema, della moda. È una cosa sì che mi è sorta ultimamente.
4: Ok, senti, parliamo un attimo di cose concrete e pratiche, no? Cioè, una ragazza molto bella, ecco, poi al bar immagino chissà quanti complimenti, chissà quante cose, no? Io non so se tu sei fidanzata, sei accompagnata, c'hai un fidanzato, un marito, sei molto giovane.
6: No, un compagno.
4: Un compagno. Ecco, come se la vive lui, diciamo, no? A livello di gelosia.
7: La tua bellezza.
6: Allora. Un po' geloso è, però tutto nella norma, nel senso che lui è il primo che mi ha sostenuto appena gli ho detto che mi sono iscritta a questo concorso, ha sempre fatto il tifo per me. E quindi si è molto contento, perché alla fine dice: ho accanto a una miss, quindi per me è un vanto questo.
4: Quindi non è geloso, ti lascia andare, insomma, ti lascia spazio.
6: Sì, ha quella puntina di gelosia quando vede magari qualcosa, che qualche ragazzo che mi fa qualche avanzo.
4: Il giusto.
6: Sì, esattamente il giusto.
5: Ma come la prenderà adesso che dovrà stare con tuo figlio mentre tu andrai in giro a far carriera?
4: Figlio? Ma c'hai 22 anni.
6: Sì.
4: È il primo caso in cui il figlio è più grande della mamma, ragazzi.
5: Sì,
4: è una cosa incredibile. Mamma mia, ragazzi, ti sei data da fare molto presto.
6: Sì, sì. pensavo di avere una vita troppo noiosa, quindi poi
4: va bene, quindi vabbè, adesso immagino, insomma, tante cose belle succederanno nella tua vita. Ecco. La cosa che non è,
7: e sai cosa ti volevo chiedere, ma come te la vivi la tua bellezza? Cioè, perché poi la bellezza alcune volte, cioè, va sempre vissuta in un certo modo, però alcune volte può creare anche delle difficoltà nella quotidianità. Come te la vivi?
6: Diciamo che a volte sì, soprattutto quando magari mi approccio con delle ragazze è difficile trovare una persona simpatia, che sia sincera, esattamente, c'è sempre spesso questo pregiudizio che magari me la tiro, poi sì, che sono antipatica a primo impatto, però poi appena mi conoscono vedono che sono tutt'altro.
4: Bene, bene, bene. Senti, allora, cara Cristina, noi ti facciamo naturalmente un grande in bocca al lupo per quello che arriverà dopo, no? Perché insomma adesso si apre questa fase più importante dove accedi al concorso nazionale, magari aspirando a diventare Miss Italia.
5: Pensa che figata.
4: Sarebbe bello, sarebbe bello.
7: I numeri ce li ha.
0: E noi non possiamo che fare il tifo per Miss Roma
7: di Monteverde.
5: Dai Cristina,
4: battendo, questo lo dobbiamo dire perché parte la guerra fra quartieri, Centocelle e Colli Albani, che sta soggiogata fino all'ultimo. però
7: Monteverde ha vinto.
4: Monteverde insomma ha trionfato. Allora, in bocca al lupo Cristina, visto che insomma per te ci sarà questa la prospettiva di Miss Italia, se ci vuoi dire che pensi della guerra nel mondo?
0: No.
5: Per forza. Però,
4: domanda d'obbligo. Domanda d'obbligo.
7: Dell'economia globale. Sennò,
4: scusami, mi sembra.
6: La guerra nel mondo?
4: Sì, la guerra nel mondo.
7: La pace.
6: Io penso che un po' tutto quello che pensano anche le altre persone, comunque sia, quando senti queste cose è un momento d'ansia per tutti, la paura c'è e vorrei che non, ovviamente come tante altre persone, che non ci fossero queste cose così brutte, soprattutto quando senti parlare di bambini che ci sono di mezzo.
4: Ci sta dentro, ragazzi.
5: Ci sta dentro.
4: Naturalmente la domanda è la guerra nel mondo, perché adesso c'è solo guerra. La pace c'è. Bene, ok, ci stai dentro, ci hai dato dimostrazione di avere le carte giuste per diventare una grande Miss Italia.
2: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Stai ascoltando Morning Show Replay on Radio Globo.
1: A quanto pare non stanno rispettando i 17 centesimi di sconto che ci ha offerto lo Stato sui carburanti. Eh sì, e qualche accertamento sta arrivando a qualche pompa di benzina. Questa è Radio Globo.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Non hanno applicato lo sconto, oppure se effettivamente è salita così tanto che anche con lo sconto è comunque una trambata.
3: No,
2: ecco.
3: Quelli che sono rimasti sui 2,2 non hanno applicato lo sconto. Fanno i vaghi.
2: So che il ministero ha comunque avviato una serie di accertamenti, sì. Però intanto fanno quel che gli pare, no? Perché ho visto questa mattina, ragazzi, 2,17.
4: Mamma 2,17. Mia,
3: anche 2,3.
2: Se consideriamo che ce ne sono altri 17 di sconto, insomma, comincia a essere veramente tanta roba, no? Superiamo i 2,3.
3: Gli accertamenti!
5: Cioè, tu stai parlando di controlli in Italia!
2: Ammazzate le risate!
5: Ma che torte, guarda, davvero!
2: Fiscio sotto le risate, ragazzi! Cosa incredibile! I controlli! Il carburante effetto piuma!
3: Sì, ho effetto piuma!
2: No, non fare gestarci che ci stanno guardando.
3: È effetto piuma, allora!
6: È come il discorso sigaretta, aumentiamo 10 centesimi le sigarette e tutti vanno a piar tabacco, allora aumentiamo dei 50 centesimi il tabacco. Come fai con lo Stato una scampi? Vince lui.
2: Perché qualcuno sta proponendo questo sciopero della benzina, no? Cioè, allora, non acquistare più carburante, quindi evidentemente devi anche rimanere a casa, no? Non è che puoi. Però
5: o ti muovi in altro modo.
2: Se nessuno va alla pompa a rifornirsi, dice, probabilmente abbasseranno il prezzo del gasolio o della benzina.
4: Poi ti licenziano pure.
3: A parte quello, ma devi avere una città che te lo consenta. Cioè, io ho provato a pensarci pur stando lontanissimo, ma è veramente impossibile. Arriverei sicuramente in ritardo, così come tantissime altre persone che dici ok, lascio la macchina a casa. Non riesci a fare gli spostamenti che devi per tempo, come fai?
2: Quindi non si può aderire a questa iniziativa.
5: Ma ragazzi, ma ancora credete allo sciopero, non mangiamo più per un giorno così almeno gli alimentari abbassano i prezzi? Ancora se stupidità, cioè ancora andiamo appresso a questi cori inutili che vengono fatti.
4: Qual
5: sui
4: è la
5: social
4: soluzione, allora?
5: La soluzione è che te
4: la rivoluzione
5: vai a fa benzina, vai a lavorare, fai continuare tutto quello che te pare, poi ogni tanto magari ti puoi sfogare con l'amico al bar,
4: lamenti,
5: eccetera. Ma tanto il popolo non sarà mai unito, mai.
2: Mai, mai. Allora, perché ragazzi, mi faccio sentire qualcosina, insomma, che probabilmente vi accenderà qualche spia, no? Su questo discorso del carburante e della benzina.
3: Ci andiamo in riserva?
2: No, la spia è quella della riserva ed è sempre accesa, tra l'altro, perché non ce la fai. Ci vogliono 1.500 euro per farla uscire dalla riserva la macchina. No, però è un servizio che ho visto sulla pagina del Messaggero, che vi faccio sentire, vi fa rendere conto di due o tre cose.
7: È il 1998, stai facendo benzina, la verde, costa 909 lire al litro, l'equivalente di 46 centesimi di euro. Con circa 34.500 lire, 17,50 euro, fai il pieno, un'utilitaria da 38 litri, come una Fiat Panda. Sei felice e non lo sai. Perché oggi, per mettere quegli stessi 38 litri nel serbatoio, servono circa 75 euro, con un prezzo medio di 1,98 euro al litro, a 57 euro in più. Il prezzo nominale del pieno è aumentato di oltre il 320% in 30 anni. Ma fermi tutti, facciamo una precisazione. Questo è solo l'aumento nominale. Se depuriamo il dato dall'inflazione in generale, il prezzo della benzina del 98, rivalutato, si aggirerebbe a 1,30-1,40 al litro. L'aumento però c'è stato anche perché i salari reali hanno perso terreno. Dal 1998 ad oggi si stima una perdita di circa il 6,6% in termini di salario reale dei lavoratori italiani. Insomma, benzina più cara, salari più bassi e quel pieno che oggi pesa molto di più nelle tasche degli italiani. Ma cosa è successo allora in questi anni? Come siamo passati dai 46 centesimi del 1998 ai quasi 2 euro di oggi? Ma partiamo dall'attualità. La fiammata arriva a pochi giorni dalle partenze di agosto, in cui tanti si sposteranno in macchina. Il governo è corso ai ripari varando un provvedimento sul diesel, uno sconto di 17 centesimi al litro. Ma come siamo arrivati a questa situazione? E questa misura sarà sufficiente?
0: Stai ascoltando The Morning Show su Radio Globo.
2: 46 centesimi al litro.
3: Eravamo felici e non lo sapevamo.
2: Non lo sapevamo, ragazzi.
4: E non solo con la benzina, con molte altre cose.
3: Contesto il dato, il calo della capacità di acquisto dei salari 6,6%. Facciamo dell'80%, sì. Non 6,6%.
2: Questo è quello che dicono. Poi il percepito effettivamente è tutt'altra cosa. È un po' come l'umidità, dai.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Morning Show. Torna tra poco su Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
1: Solo su Cash Globo hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata e non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Il titolo del prossimo Morning Show Replay è Ho una morta dentro casa. Torniamo alla puntata di ieri del Morning Show di Radio Globo.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
3: Vabbè, lasciamo perdere, visto che stiamo parlando di cose che non c'entrano niente. Buongiorno Lorenzo. Ciao Lorenzo.
4: Ciao
3: Lorenzo.
5: Ciao, buongiorno ragazzi.
3: Ecco, allora Lorenzo, siamo un po' scollegati, dai, peggiora la situazione anche tu.
5: Guarda, la mia è peggiorata, proprio peggiorata,
3: che
5: proprio è tanto.
3: Dillo a Massimetto tuo, vai, allora, vai.
5: Ecco, Massimetto mio, aiutami tu. Vai. Allora, io ho comprato una casa, tutto a posto, tutto regolare, notaio, eccetera.
3: Sì.
5: Vado a mettere la residenza. Non me la metto, boh, non mi prendo in giro perché è serio veramente.
3: No.
5: Però mi risulta che non mi danno la residenza perché c'è una morta dentro casa.
3: Come c'è? Che vuol dire c'è una morta dentro casa?
5: È residente la morta.
6: Cioè, praticamente una persona risulta deceduta, ma non è stata, come dire, smaltita.
5: È deceduta.
4: Non è stato comunicato.
3: Sì. Scusa un attimo. Ma tu sei stato a fare dal notaio tutte le carte,
5: tutto,
3: passaggi?
5: Tutto, c'è la successione, c'è tutto. C'è la successione. Ho fatto l'accesso agli

0: dire chi c'è capisce queste cose. Però, perché siccome la residenza la fai solo online, me l'hanno rifiutata, perché solo per PEC poi, dicendo che c'è un'altra persona residente là, io la dovrei mettere a carico e pagarci le tasse pure su sta persona, tipo la Tari, sta roba qua.
1: No,
0: però non la posso cacciare.
2: Ma dai, ma ragazzi, ma stiamo parlando di qualcosa di folle proprio, non è possibile.
0: Non so come risolvere, il comune non mi aiuta. Ho chiesto, sono andato 060606. Io ho 90 giorni di tempo da quando ho comprato
1: casa. Vai a un CAF, a un patronato, lì ti sapranno aiutare.
0: Fatto, tutto fatto. Nessuno ti può aiutare.
1: Anche il CAF.
0: Nessuno.
2: No, non è possibile.
0: Perché il comune dove è deceduta la persona non ha comunicato che questa persona è deceduta.
2: Ma io come faccio?
0: Ma cioè, non è parente mia.
3: Beh, se non l'hanno comunicato, come fanno a sapere che è deceduta?
0: Con che c'è la
2: domanda che ha messo in crisi. Però. Scusa, tu hai detto che i parenti non l'hanno comunicato che è stata che questa persona è deceduta.
0: I parenti non hanno comunicato.
2: Ok, e se non l'hanno comunicato, come fanno a sapere che è deceduta?
0: È quello l'arcano, è quello. Nessuno mi sa stare una spiegazione. Non so come risolvere.
4: Vabbè,
0: io entro il 31 agosto, se non metto la residenza. E avvocato,
2: Ma
0: guardate che seria sta cosa. Io ci devo pagare la multa. Ma chi entro il 21 agosto devo mettere la residenza?
2: Ragazzi, però dobbiamo fare qualcosa per aiutarlo, perché non è possibile.
4: Paga l'avvocato.
2: Chi paga l'avvocato?
0: L'avvocato stanno in ferie.
2: Quanti giorni fa hai fatto l'acquisto di questa casa?
0: A maggio.
2: E tu da maggio a oggi non hai trovato qualcuno che potesse risolvere questo problema?
4: Ma non l'ha manco
0: cercato. No, perché l'accesso agli atti, io ho pagato 1,80 euro di accesso agli atti, cioè ovviamente.
2: Vabbè, non è una cifrona,
0: €1,80 con i tassi 10 euro, vabbè. Però, ma non è quello il discorso. No. È che io ho la morta dentro casa e io non ci posso entrare. Nel senso, non posso mettere la residenza.
3: Ma a parte meglio così, comunque.
5: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Global.

0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Ci sono i poveri che vanno in vacanza a settembre, così hanno detto alcuni ascoltatori ieri nel Morning Show di Radio Globo.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Galli, domani è l'ultimo giorno, andate tutti in ferie e io sono l'unico che agosto lavora e manco mi farete compagnia perché ci sarete. Che faccio? Mi sento Radio Maria?
3: Allora, io non credo che tu sia l'unico a rimanere ad agosto. No. Se adesso io apro le linee e chiedo quanti dei nostri ascoltatori, di chi ci sta ascoltando in questo momento, rimarrà ad agosto per una serie di motivi. Uno, perché, come sappiamo, Roma è meravigliosa ad agosto, no? Questa è la classica cosa che dice quello che non può andare in ferie.
1: La leggenda.
3: Ah,
1: sì,
3: ma
1: sì.
3: È una cosa meravigliosa ad agosto. Roma è vivibile, ma sì, che stai scherzando?
4: 39 gradi, vai.
3: No, è la classica cosa che però senti dire. Però effettivamente c'è anche un fondo di verità, no? E poi anche per i prezzi, perché ad agosto, ragazzi, prendi mazzate ovunque. Già. Mentre invece magari se vai a settembre, non ti dico se vai a gennaio, a gennaio meglio ancora, no, forse gennaio no, perché gennaio è alta stagione, però se ci vai a novembre, ecco, tipo, allora ti può convenire magari.
4: Beh, chissà come mai costa di meno a novembre, forse perché vero. Piove tutto il mese,
3: non lo so, perché non andare la stagione delle piogge, secondo me si risparmia.
5: Comunque rimarranno 1,5 milioni di romani in città ad agosto, almeno quest'anno.
3: 1,5 milioni?
5: Sì, tra 1,3 e 1,8, insomma, saranno veramente tanti.
4: Quindi a conti fatti 4 milioni di appartamenti vuoti. Beh.
5: Perché questa cosa?
4: No, no, così.
5: A me quando fai sta faccia mi preoccupi.
3: E ricordate che io c'ho il furgoncino, ci carichiamo un sacco di roba.
5: No, sì, e ricordate di meno.
6: Raga, io ho fatto una settimana a giugno e 2 settimane a luglio. A Roma se cammina ad agosto, se lavora di meno, ad agosto al mare devi prendere sole in piedi, scusate.
3: Ecco, no, ma infatti è quello che dicevo, no?
5: Siamo d'accordo. È una sua verità questo.
3: Ma sì, per carità.
7: Io non solo già ho fatto le 2 settimane di ferie a fine giugno e primi di luglio, quindi tutto agosto lavorerò. Ma il bello è che vado a fare le consegne pure dentro i centri sportivi, i centri estivi, dove la gente si fa il bagno, si rilassa e sta proprio a palla all'aria, come si suol dire. Quindi vabbè, altro che base povertà e base miseria, quindi è base tragedia.
3: Te l'abbiamo lasciata, infatti, sotto. Però non sei l'unico, non credere, abbiamo sentiti tanti che.
8: Oh, dite al primo amico, al secondo amico, che c'è il terzo che lavora tutto agosto. Quindi, dai, fila per tre.
3: Cioè, la categoria comincia a essere bella popolata, capito?
9: Sì. Buongiorno belli, io a novembre vado in ferie.
3: Questo a novembre, ragazzi. Cioè, a novembre dove devi andare? O dall'altra parte del mondo, oppure.
1: Bello, a me ci stanno un sacco di scelte. Basta che ci va, poraccio, perché.
3: Beh. Sì.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: ascoltando Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Oggi vi vogliamo super super super carichi, perché stiamo entrando tra poco nella prima ora del Morning Show di Radio Globo, quando volge all'ultima puntata della stagione. E quindi fatevi sotto anche con i saluti per augurarci insieme buone vacanze al 393-777-7172, un po' come un arrivederci a settembre. Tra poco il Morning Show di Radio Globo, prima ora, Della Valle, Lucifora e anche Sidoti su Radio Globo.
0: The Morning Show torna tra poco su Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: Solo le migliori in FM.
4: E sul canale 91 del digitale terrestre
0: Globo TV.
1: Qualche secondo.

0: Buongiorno Federica, buongiorno Sidati, buongiorno Giovanni. Lucifo, mi mancherai tantissimo, mi mancherà di te. Au, a Lucifo, ma che ha fatto a Roma? Buona estate ragazzi.
1: Buongiorno Radio Globo, buongiorno Federica, buongiorno Giovanni. Oggi è l'ultima puntata di Giovanni, io ti auguro tutto il bene di questo mondo, ci mancherai tanto tanto. Comunque sto su Via dell'Acqua Fredda, 5 e 58, 28 gradi.
2: Sarà solo così questa puntata, mi sa.
3: Tutta così. Buongiorno Giova.
4: Buongiorno a tutti, che avete deciso?
2: Buongiorno Giova.
4: Buongiorno, buongiorno figlio, buongiorno moglie.
2: Buongiorno, buongiorno Fede.
3: Buongiorno, buongiorno. Oggi adesso hai pure intenzione di dare le notizie stamattina, no? Capire.
4: Ma quello sarebbe il mio lavoro.
3: Ti ricordo che io e te siamo arrivati a Radio Globo, tu era la seconda volta per te, per me la prima.
4: La terza.
3: Era il 2015, nel 2015 siamo stati parcheggiati fuori dagli studi del Morning Show e dopo 15 giorni eravamo nella squadra, ok? Mentre andavano in onda Roberto Marchetti e Massimo Vari, ecco.
4: E adesso da lì poi ci troviamo qua.
3: Bene.
4: Beh, però perché non prendi il lato positivo?
3: Non c'è.
4: Ci siamo conosciuti.
3: Sì, però non ci eravamo conosciuti là, ci eravamo conosciuti prima e quindi vabbè, comunque ok. No,
4: perché prima?
3: Eh? Ma perché sento parlare? C'è qualcuno che sta parlando, Gabri? Non so.
4: Guarda quest'altro.
2: No,
4: no.
2: Okay, vabbè. Vedo solamente, cioè non vedo neanche nessuno in studio, non so come sia possibile.
3: Sto da sola in studio. Allora
2: c'è qualcuno che si copre con dei maiali. Allora,
3: Giovanni Lucifora, ascolta, c'è una cosa che non abbiamo fatto oggi, che è l'ultimo giorno, la cosa più importante, che è la nostra parola di rito magica. Non l'abbiamo fatta. Adesso metto un back e ce la facciamo fuori onda.
4: Fuori onda.
3: Perché quella è una roba nostra segreta.
4: Roba nostra.
3: E anche per oggi.
4: Molto
3: quindi
4: nostra.
3: Iniziamo.
5: The most fabulous radio show of the world. The Morning Show.

0: morning show di questa stagione 2025-2026. Sicuramente ci ritroveremo a settembre, almeno noi, ma non Giovanni Lucifora, buongiorno, almeno non in questo programma, ecco, questo va detto.
1: Sì, perché è molto facile, magari ci commessi risentono anche prima, hai visto, mai prima di settembre.
0: Sì, infatti, ci sono delle novità che poi ci spiegherai, non oggi, ci sarà tempo, ci saranno anche i nostri social che dovete tenere sempre sotto controllo, tra questi Instagram, Radio Globo FM.
2: Buongiorno Radio Globo. È venerdì,
0: a quanto pare sì, è venerdì. Allora, aspetta che ci sono altri messaggi. Poi ovviamente oggi sarà comunque gavettoni tutto, per tutta l'ora, sarà l'ultima puntata.

0: il morning show di Radio Globo.
1: Ciao Fede.
0: Ciao, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Sei un tesoro come sempre. Già mi ha fatto piangere quando ci ha lasciato. Tu eri in diretta, ma adesso Giovanni pure non si può, però non si può lasciare. Perché veramente facciamo proprio una manifestazione, perché senza di lui non è più un morning show.
2: Io ti voglio tanto bene. Che bello.
1: Spero di risentirti presto in diretta con noi e di farci compagnia.
2: Quello spero anche io, e ci sono tante cose che bollono in pentola e ti ringrazio tanto, veramente, sei gentilissimo.
1: Un bacio grande grazie a te e a Federica.
0: Ciao.
3: Buongiorno Fede, buongiorno Sido, Giova, ciao, a presto, in bocca al lupo, ci mancherai.
2: Grazie, a prestissimo.
0: Oggi è tosta, raga, eh?
4: Buongiorno Giovanni, buongiorno Fede, buongiorno Gabri. Giovanni, scusa, ma mi sta venendo da piangere, no. E ti auguro un grandissimo in bocca al lupo. E anche se non ti ho mai visto, però mi avete sempre fatto compagnia. Scusate, ma in bocca al lupo.
0: Posto.
2: Dai ragazzi, grazie. Ovviamente non mi aspettavo tutto questo affetto, devo dire. Bello. Questa è la magia di questa radio.
5: A Giova, moglie e figlio un cavolo, ne sanna di casa, ma che padre sei? Dai, in bocca al lupo.
0: Ha ragione. Andiamo a vedere come sarà questa giornata con il meteo.
2: No,
0: non decido più niente.
2: Vabbè, allora oggi è una giornata di ampio soleggiamento diffuso, mi devi seguire però.
0: Sì.
2: Durante la giornata di oggi la temperatura massima sarà registrata alle 15 e sarà di quanti gradi?
0: Ben massima.
2: Non la potete guardare, cioè, io non so, c'è anche Sito che la stai guardando, tua mamma?
0: 39.
2: Sono 39 gradi, la minima 25 alle 6, adesso in questo momento.
0: Ok, aspetta.
2: On Radio Globo. Allora, riprendiamo 06 89 28 99 6.
0: Sì, Fede, allora
2: anche per te si apre un mondo nuovo, insomma, una situazione nuova.
6: Buongiorno a tutti e in bocca al lupo per tutto, Giovanni. Ti auguro tutto il meglio. Buona giornata a tutti, grande.
2: Giornata difficile, ragazzi.
0: Ah, oggi sarà tutta così, tutta messaggi.
7: Buongiorno a tutti. Dai, meno uno e se va in ferie per due settimane. Dai, Lucifora.
0: Meno male.
7: Se sentimo, no?
0: Allora, sì, ma certamente. Allora, ci sono comunque un po' di notizie che hai preparato. Io direi, ma così è, giusto perché è l'inizio di puntata.
2: Io invece ti dico una cosa, lo faccio adesso, poi magari se ci sarà la possibilità lo farò anche dopo. Però se tu me lo permetti, proprio un minuto. Vorrei ricordare le persone, cioè, con cui ho lavorato.
0: Sì.
2: E che comunque tengo nel cuore, ma solo velocemente proprio. Roberto Marchetti.
0: Sì.
2: Massimo Vari. Flaminia, che adesso poi ovviamente sentiremo. Gabri, che il pazzo scatenato arriverà adesso. Il nostro figliuolo Sidoti, che si è legato alla nostra famigliuola da poco, ma si è integrato molto bene. Riccardino Di Lazzaro, che oggi poi è diventato anche un punto di riferimento forte della nostra radio. Umberto e Damiano, che sono andati ovviamente in altri lidi, ovviamente con grandissimo successo. Matteo e Andrea, parlo ovviamente dei Torre, ovviamente che negli anni assolutamente
0: i Torre.
2: Carmen Di Pietro, Maurizio Battista anche. E queste sono le persone di cui mi ricordo, l'altro proprio non mi viene in mente nessun altro, proprio basta queste persone.
0: Comunque se iniziamo così stamattina,
2: io
0: però
2: devo
0: già
2: dire
0: con
2: che
0: i saluti.
2: Un capitolo a parte lo dovrò dedicare a una persona che è qui presente.
0: Vabbè, facciamo dopo. Le 6:08, buongiorno, la prima ora.

0: Show.
1: E vai, è venerdì, che giornata meravigliosa.
2: Oh, almeno questo me lo manni, me ne manni mai uno. Vai, metto direzione sono Roma,
3: Sentitemi!
4: Adoperate il cervello, adoperate il cervello.
5: Radio Globe!
6: Buongiorno a tutti, a Giovanni, no, è lunedì, con chi mi attacco? A chi io dico brutta secca? No. A chi io dico che ha fatto a Roma, che ha fatto a Roma? Giovanni, chiedete Giovanni, le voglio bene.
7: Anch'io. Buongiorno, bello. Beh, sì, sicuramente una cosa positiva c'è sul tuo nuovo progetto, è che la sveglia ti cambierà.
8: Ma sì, quello diciamo è uno dei punti, anche perché insomma adesso io non vorrei entrare troppo nel dettaglio, ma per alcuni ci sono anche dei motivi legati a questo
7: certo.
8: Ma anche perché devo fare delle visite, cioè più che altro, niente di grave.
7: Vabbè, no, ma lei comunque che, fatte però. Lo stesso le visite.
8: Sì, però c'è un discorso pressorio che diciamo che la sveglia troppo presto
7: può portare
8: delle problematiche, ma ovviamente non è questo il motivo, cioè è che si apre questo scenario, però io direi di andare avanti, cara Fede.
7: Sì. Sai che ho fatto oggi come prima cosa? Ho già disattivato le sveglie per lunedì. Io non vado in serie.
8: No, però ti puoi svegliare più tardi.
7: Però mi posso svegliare più tardi, vengo qua in radio un po' più tardi e già le ho disattivate tutte le 74 sveglie messe, messe alle 4 di mattina.
9: Buongiorno Fede, buongiorno Giovanni, a Lucifo. Ma mo a chi io dico ma che ha fatto Arion?
10: Non mi va a fare queste cose.
7: vabbè.
8: Cioè che poi sono tutte voci, cioè loro dicono che noi siamo familiari per gli ascoltatori.
7: Sì, infatti li riconosciamo.
8: Ma loro sono voci veramente altro che familiari.
7: Sì, li riconosciamo tutti. Alcuni li riconosciamo che sono venuti anche qua a trovarci, come l'ultimo messaggio. Lui è Sottone.
8: È Sottone. Satuan.
11: Buongiorno belli. Meno male che te ne va a f***o culo, Gioa. A rotto il cazzo. Sto a scherzare. Lo sai che te volevo bene. Ci mancherai. È sempre Forza Roma, Gioa. Dai, Gioa.
7: Dai, buongiorno.
11: È venerdì e manca un'ora. È l'ultimo giorno di Giovanni Lucifora. Ci mancherai davvero tanto. E di averti ascoltato io me ne vanto.
7: Va bene, andiamo sulle notizie, andiamo a sentire com'è la situazione per oggi, anche perché ci sono comunque tantissime altre persone che oggi ci stanno ad ascoltare come tutti gli altri giorni.
8: Che viene può fregare di meno, delle cose nostre. Vabbè, il caso di Spin Time torna al centro dell'attenzione dopo il sequestro dell'immobile disposto dall'autorità giudiziaria. Parliamo appunto dell'incendio. In prefettura si è svolta una riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza per valutare i prossimi passi. Al tavolo sono stati esaminati gli aspetti legati all'eventuale sgombero o la tutela delle persone che vivono nello stabile. Al momento non è stata fissata una data per un intervento e saranno necessari altri approfondimenti. Tanta solidarietà in queste ore, nonostante il caldo, in tantissimi sono andati ai gazebo della Protezione Civile di Via Statiglia per donare viveri e beni di prima necessità. Due carabinieri sono rimasti feriti dopo il ribaltamento dell'auto di servizio durante un inseguimento a Roma. La pattuglia era impegnata nel controllo di un veicolo che non si era fermato all'ALT. Durante la fuga del mezzo sospetto ha perso il controllo della vettura. I due militari sono stati soccorsi in ospedale, non sono con traumi giudicati non gravi fortunatamente. Sul luogo dell'incidente anche i vigili del fuoco sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica e rintracciare il veicolo in fuga. 13 è il numero dei casi confermati di West Nile nel Lazio, la Zanzarona.
7: Sì.
8: Con i primi contagi registrati anche nel territorio di Roma, il focolaio è concentrato comunque a Latina, ma l'estensione dei casi ha portato la regione ad alzare il livello di attenzione. Il virus è trasmesso dalle zanzare, non si diffonde da persona a persona, rafforzati i controlli epidemiologici, le disinfestazioni e il monitoraggio delle donazioni di sangue. Le autorità invitano a utilizzare repellenti, zanzariere ed eliminare i ristagni d'acqua per limitare la proliferazione degli insetti. Quindi vedi, piange poco perché il ristagno dell'acqua ci porta la zanzarona.
7: Per i serpenti si può fare qualcosa?
8: È vero.
7: Sì.
8: Io vogliamo dire
7: il nostro figlio per esempio non lo sa perché non abbiamo fatto in tempo a dirlo.
8: Ah, non lo sa.
7: No, non lo sa, a parte che adesso sta facendo quello che gli pare sul telefono.
8: Ma lo fa sempre.
12: Giovanni, ma perché? La domanda è ma perché? No, dai, a parte scherzi, sicuramente
0: sicuramente ci saranno delle ottime novità per te che ti aspettano e ti auguro tante tante belle cose. E eri l'unico romanista che mi stava simpatico. E niente, mo mi torneranno a sta tutti sul cazzo. The Morning Show.
12: Radio Globo. Lucifo, non ci può fare niente, ti vogliamo troppo bene e ci mancherai troppo.
7: Sì, sì, aspetta, qua mi serve una base poesia però adesso.
8: No, no, ti prego.
7: Te prego, qua c'è scritto poesia, che devo fare, Giovanni? Non è proprio una base poesia, però.
13: Giovannino mio, Giovannino nostro, che tu possa avere sempre il vento in poppa, che il sole ti risplenda al viso e che il vento del destino ti porti in alto a danzare con le stelle. Ci mancherai, Giovanni.
7: Bello, bello. Ci fermiamo un attimo?
8: Direi proprio di sì.
7: Comunque dicevamo dei serpenti, ecco il nostro figlio che si è risvegliato. Sidoti, venga, venga indietro.
8: Senti che cosa diceva.
7: Eccolo. Ti hanno detto tutto. Del serpente che c'è dentro la radio.
14: Ferma, non è vero.
7: No, c'è, c'è.
14: No, no, ragazzi.
7: Non so se sei passato già di là da quelle parti di là del bargrotto.
8: Ma cos'è quella cosa là dietro?
14: Stai fermo, non mi giro. Guarda, è la mia unica fobia. Anche i ragni, però
7: bisogna chiamare Lunerti, mi sa.
8: Sa proprio
14: ma
8: di
14: siete seri? Ma dove arrivate?
7: Allora, sono arrivata qui, ho trovato la guardia giurata impanicata e mi fa: hai paura dei serpenti? Io, ma che cazzo di domanda è? Sono le 5, dico. Mi fa: no, perché c'è un serpente in radio. Ah, c'è un serpente in radio, benissimo.
14: Ma che vuol dire? Ma hanno chiamato?
7: Sanno già tutto e probabilmente arriverà qualcuno tra un po'. Sì, vabbè, succede, ci sta un serpente in radio, su. Che c'è?
8: Sono
7: terrorizzato.
8: Sono bloccato, è diventato di marmo.
14: Sono ghiacciato.
8: Esatto.
7: È terrorizzato. Va bene, 6:17, questa è la prima ora del Morning Show di Radio Globo. Torniamo tra poco. Good morning.
15: Chiama lo 06 89 28 996. Radio Globo.
16: No, Giovanni, buongiorno. Buongiorno, Fede, Sito. Mamma mia, che brutto, Giovanni. No, dai, ti prego, faccio da te. Mamma mia, no, non ti posso pensare che ci stai al morning. No, no, grande Giovanni. E mo lui dice: ah, Giovanni, che ha fatto a Roma? Ma come fa?
17: Wait for me, I'll be back.
18: Chuck, motore, azione.
17: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World.
19: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
17: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
20: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
21: Magari!
20: Allora partiamo!
21: Sì! A Lipercarni sono iniziate le grandi offerte estive!
22: Fino al 30 luglio, salsiccia macinata di suino nazionale e pacco famiglia a 3,99€ al chilo. Ipercarni.com.
23: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo a chilometri zero. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro. ValentinoAutomobili.it.
24: Da Mauris, il numero uno del risparmio, grandi offerte fino all'8 agosto. Shampoo Palmolive 2 in 1, super prezzo 79 centesimi. Mamezon stendino torre 3 piani con ruote 10,99€.
25: Ciao Roma, sono J-Ax. Non vedevo l'ora di tornare sul palco e adesso finalmente ci siamo. Il prossimo 23-24 ottobre vi aspetto all'Atlantico di Roma. Due serate, zero fronzoli, tanta musica e tutti i pezzi che conoscete e quelli nuovi da cantare insieme. Facciamo casino come solo noi sappiamo fare. Ci vediamo sotto il palco insieme allo zio Ax.
26: Chi vuole rifare il tetto, chi non capisce la bolletta, chi si lamenta dell'ascensore, tutti da me, ma io non ho la bacchetta magica, sono solo l'amministratore.
27: Per questo c'è Baiocco Holding, edilizia a 360 gradi, manutenzioni, ristrutturazioni, assicurazioni. Chiamaci all'800 300 300, perché quando si parla di affidabilità, chiamare gli altri è inutile.
28: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti, uscita autostrada Ielli Celano, Magliano dei Marsi o Avetrano. Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
1: Radio ufficiale. Radio Globo.
2: Buongiorno Radio Globo, stamattina è tosta. Giovanni, ti auguro buona vita, grazie di tutto. Che dire? Niente, oggi sarà dura. Però voglio risentirvi presto.

0: 6 nel morning show di Radio Globo.
1: Buongiorno!
2: Ah, perciò il serpente vi è al posto di Giovanni.
3: Ah, ecco perché, non avevo capito. È il nuovo personaggio del morning show di Radio Globo.
1: Ah, certo.
3: Certo.
1: Il serpente.
4: Buongiorno Fede, buongiorno Sito.
3: Buongiorno.
4: Buongiorno Giova. Vorrei solo ringraziarti perché hai segnato un periodo della mia vita, possiamo proprio dirlo così. Sono tornato dall'Inghilterra 5 anni fa, ho scoperto Radio Globo e da allora tutte le mattine per un'ora e mezzo, due ore di auto che vado a fare per arrivare a Roma al lavoro, mi hai fatto compagnia insieme agli altri e mi sono sempre rispecchiato nelle tue parole, nel tuo modo di ragionare, e ho apprezzato veramente tanto ogni minuto passato ad ascoltarvi, quindi grazie Giova, grazie, in bocca al lupo e buona fortuna per tutto.
1: Grazie a te.
3: Allora, qua stanno arrivando.
1: Non ho parole.
3: Ma Giovan, io me l'aspettavo. Cioè, me l'aspettavo. Si sa quanto ti voglio.
1: Dopo. La giornata dura oggi.
3: No, goditi questa giornata, ovviamente. Visto che comunque è un giorno, tra virgolette, di festa, anche, no? Cioè. In genere noi facciamo l'ultima puntata delle stagioni sempre molto scialla, ci divertiamo così. Mai avrei pensato di ritrovarmi alla fine di un ciclo, cioè.
5: Sai, pensa che palle, devi aspettare il prossimo anno adesso per l'ultima.
3: Esatto. Per i capentoni il prossimo anno, capito?
5: Sì.
6: C'è chi preferisce la rossa, chi la bionda e chi la mora, ma per me il meglio è sempre Lucifora.
1: Grande.
3: Giusto.
7: A Lucifora, ma un bel rinfresco, una cosa per salutare tutti gli ascoltatori. Mortacci tu,
3: siete un po' troppi, però
1: qualche cornetto l'ho portato questa mattina. Se passate, molto molto volentieri.
3: Qualcosa sì. Allora, stanno arrivando un sacco di messaggi, ma sì. Oggi, ragazzi, diamo il via libera soprattutto allo 06 8928 996. Vi vogliamo sentire in diretta, cioè arrivate sicuramente di più. Nel frattempo qua c'è una marea di messaggi ancora, Giova.
1: Merito tutto questo io.
3: Certo, Giova, no, sì, dai. Sì.
8: Cioè, mi state dicendo che è tutto vero? Praticamente Giovanni se ne va, è tutto vero. Io pensavo che era una bugia. Mi sono perso qualche puntata perché col lavoro che faccio non seguo. Però stamattina ci sono rimasto male. Fammi sapere dove vai, che fai, chi sei. Comunque sia, grande Giovanni. Un abbraccio forte e vai, spacca tutto. Ciao belli, buongiorno Federico. Ma soprattutto, ma chi pia per culo sti lazialotti di inverno? Fate sentire ogni tanto con qualche vocale almeno. Almeno siamo durisate con questo.
3: Il prossimo che faremo arrivare al posto tuo lo prendiamo della Roma. Così almeno.
1: Ma io so.
3: Il prossimo, certo. Così continua.
1: No, ci tengo a ribadire che non sto andando via da Radio Globo.
3: No, infatti, esatto.
1: Non
3: esatto,
1: ci penso minimamente. E stiamo preparando delle cose belle, ovviamente, per tutti voi, questo è poco ma sicuro.
3: Allora, andiamo invece a completare quello che è il cerchio di notizie che abbiamo iniziato. Stamattina neanche le ho sentite. Cioè,
1: parlo, ma non mi sto sentendo.
3: Non le potevi registrare.
1: Hai ragione, pure questo è vero. Allora, a proposito di Roma, c'è un presidio di protesta, c'è stato al centro di Trigoria, dove si allenano i giallorossi, dove i dipendenti hanno incrociato le braccia dopo il piano di riorganizzazione aziendale. I lavoratori, affiancati dalle organizzazioni sindacali, contestano le modifiche previste nell'organizzazione del lavoro e temono ricadute sugli organici e sulle condizioni occupazionali. Sapete che alcune persone sono state spostate dall'interno della sede, diciamo così, quindi ai ruoli amministrativi, ma anche di ufficio stampa, ai negozi, quindi a fare i commessi, in poche parole, che è un lavoro assolutamente nobile, però magari uno non è preparato per quello. Durante il sit-in hanno chiesto il ritiro del progetto e l'apertura di un tavolo di confronto con l'azienda. La mobilitazione comunque prosegue anche nei prossimi giorni se non arriveranno risposte ritenute soddisfacenti. E ti chiudo questa mandata di notizie su una cosa carina che ho visto. Alla stazione Spagna della metro A c'è una mostra fotografica che si intitola Trasport e Trasporto.
3: Okay.
1: Una cosa geniale. Firmata dal fotoreporter Ferdinando Mezzelani e realizzata in collaborazione con l'ATAC. L'esposizione è allestita nell'atrio della stazione, lato vicolo del Bottino, e racconta attraverso decine di immagini alcuni dei momenti segnalati significativi dello sport italiano e internazionale. Tra gli scatti anche il trionfo dell'Italia mondiale del 2006, ovviamente non può mancare il nostro Iannicone, Jan Sinner. Dopo l'inaugurazione una selezione delle fotografie resterà esposta fino a ottobre a bordo di un convoglio della metro A in servizio sulla tratta Battistini-Anagnina, trasformando il viaggio dei passeggeri in un percorso tra sport, storia e fotografia. The Morning
9: Show on Radio Globo. Giovanni, ha detto che va via, chi è che saluta comunità rumena tutti i giorni? Nessuno farà più.
3: Allora, vogliamo fare un saluto alla comunità rumena?
1: Io voglio essere un attimo però abbastanza deciso su questo punto.
3: Sì.
1: Il saluto che io faccio alla comunità rumena è veramente sincero.
3: È sentito.
1: Non sto scherzando, è sincero proprio per un'infinità di ragioni. E quindi assolutamente sì. E oggi non lo faccio il saluto alla comunità rumena.
3: No, invece lo fai. Sì, sì. Lucian.
1: Ah beh no, sì. Abbiamo
3: rappresentato. Ciao, di dove sei?
10: Dalla Romania. Però abito ad Aprilia.
3: Aprilia. No.
1: Di dove sei? Cioè. Della Romania?
10: Piatra Neamț.
3: Via?
1: Piazza?
3: Ma t'ha detto la via? Piatra... Non ho capito. Dove vi è Lucian?
10: Piatra Neamț.
1: Piatra Neamț.
3: Piatra Neamț.
1: Bene. Piatra Neamț. Un saluto, un abbraccio a te.
3: Sì. Che volevi dire, Lucian? Vai, raccontaci.
10: Volevo ringraziare Giovanni per tutto quello che
1: grazie
10: ha fatto. Sono tanti anni che vi ascolto. A voi tutto bloccato, perché quando vado al lavoro è questo l'orario, quando esco è tutto bloccato. Quindi
1: andiamo a Morning Show e torna tutto bloccato.
3: Sì. Lo prendiamo da casa e lo riportiamo a casa. Sì.
1: Ti ringrazio tanto.
3: Sì. Ciao Lucian, buona giornata.
1: Viva il lupo.
10: Anche a voi.
1: Grazie.
3: Ciao.
11: Caro Giovanni, mi dispiace che te ne vai, però so che sicuramente farai quello che hai sempre voluto fare, il giornalista, e sicuramente farai una cosa che ti piace e sono contento per te e auguri per il tuo nuovo, diciamo, percorso.
3: Ecco.
1: Cosa importante, certamente farò una cosa che mi piace, ma anche fare il Morning Show mi piace. Spero che faccia una cosa che sia utile e che poi piaccia ovviamente a chi è dall'altra parte.
12: Lucifora dal 1969.
13: Giova, comunque sei matto, ma dove vai? Cioè, ma te ne vai proprio nell'anno dello scudetto dalla Roma? Te voglio bene,
1: Robby, ti voglio troppo bene.
3: Roberto Marchetti, vabbè, 6:29, arriva anche K

0: sera, avete sentito prima, c'era Roberto Marchetti già sveglio, sì, a quest'ora, grande, che evidentemente sta preparando anche la sua ultima puntata di Tutto Bloccato, ah, per oggi.
1: Però per la stagione,
0: beh, della stagione di oggi, stagione molto, molto che è andata bene, benissimo.
2: Ah, allora, ora va via, però ha detto che rimane a Radio Globo. Sì. Non è che niente niente si mette a lavorare per 3B medio, poi ci dice il medio.
0: Per quanto?
1: Ma guarda, non mi spiace.
0: Per quanto?
3: Come è scritto sulla lapide del grande maestro Califano, anche per Lucifora non si esclude il ritorno. Mortacci tua.
0: Quanto è non bello il mortacci tua in questi casi?
1: Beh, perché questo è quello che solo noi romani magari possiamo capire. Perché ci sono due modi di dire le cose, no? A Fiodena, quello è brutto, è un'offesa. Sto Fiodena.
0: Ci metti sto davanti, con la faccia un po' sorridente.
1: E poi ti appoggi un po' su sto Fio.
0: Sono d'accordo, sono d'accordo. Lo vogliamo fare un lancetto per dopo?
1: Ma guarda, io direi che per quanto riguarda le notizie nazionali e internazionali, anzi, Federica,
0: dica.
1: Vuoi sentire le notizie? Per l'ultima volta. Notizie locali o nazionali e internazionali?
0: Nazionali e internazionali.
1: Quindi oggi sentirai le notizie nazionali e internazionali.
4: Oh, Globo WhatsApp 393 777 7172. Radio Globo.
5: Buongiorno a tutti. Giù, mi mancherai. Cioè, per me le notizie le davi tu. Erano le tue e mi fidavo. Devo dire che se la notizia la davi tu, mi fidavo.
4: Radio Globo Meteo.
6: C'è un pane che nasce dal tempo e guarda al futuro. È germoglio di grande impero. Grani e semi germinati, solo di pasta madre, ricco di fibre, fonte di proteine, più digeribile, naturalmente buono. Crosta fragrante, cuore morbido. Ogni morso è equilibrio. Ogni giorno è benessere. Grande impero germoglio. Siamo di un'altra pasta.
4: Radio Globo Meteo.
7: Amici del Morning Show di Radio Globo, ben ritrovati da Im Parigi di 3B Meteo. Ci attende una giornata di venerdì 31 luglio sul Lazio con ancora condizioni anticicloniche e dunque il tempo si presenta e mantiene asciutto e ben assolato, cieli sereni o poco nuvolosi, gran caldo intenso ed opprimente in giornata, punte massime di 38 gradi in diverse località, ad esempio anche su Roma, ed alto livello di umidità, un caldo pesante intenso che si farà sentire anche nella notte all'alba. I valori minimi in diverse zone non saranno inferiori ai 26-27 gradi. Per sapere come andrà nel weekend e nella nuova settimana vi rimando all'app di 3B Meteo, al nostro sito web 3bmeteo.com.
4: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
8: Te lo voglio di.
9: Cosa?
8: Te lo voglio di.
9: Che cosa?
8: Senti un po'.
10: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
11: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
12: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
13: Think big, become big.
14: Attenzione, su cashglobo.it è iniziato il fuori tutto di luglio. Solo oggi fino allo scoccare della mezzanotte e su cashglobo.it ti aspetta un extra 10% di sconto su tutte le offerte già ribassate. 24 ore per acquistare ristoranti, eventi e tante esperienze diverse a un prezzo ancora più basso. Inserisci il codice fuori tutto al checkout e chiudi luglio col botto. Solo oggi fino a mezzanotte, solo su cashglobo.it.
15: Ragazzi, buongiorno. Giovanni, mi dispiace tanto che lasci il Morning Show. Ho visto in te un pilastro della giusta informazione, di obiettività, e mi sono trovato spesso nel tuo modo di pensare, di ragionare sulle cose. Che te devo dire? Più avanti un grande bocca al lupo. Un abbraccio a tutti voi, ragazzi. Grazie di tutto questo tempo che l'abbiamo passato insieme alla fine.

0: Buon venerdì, signori. Ma c'è una cosa che abbiamo detto. C'è una cosa che non abbiamo detto stamattina, Giova.
1: Questa
2: schifo.
0: Questa sempre, questa va detta sempre, sì.
2: Capabro.
0: 6:38, buon venerdì, ultima puntata del Morning Show di Radio Globo. Sì, sappiamo tu. Anzi, guarda, sai come facciamo? No, facciamo in questo modo, guarda.
3: Tutto bloccato on Radio Globo.
0: Roberto,
2: eccolo.
4: Sto
0: messo la sigletta, hai visto?
2: La sigla pure. Oh, ma le 6:38, io ho capito perché stai. Ma va mangiata un'altra parte.
0: Che è successo?
4: Allora, no, ragazzi, veramente incredibile, mannaggia. Allora,
3: tutto bloccato on Radio Globo.
0: Roberto,
2: eccolo.
4: Sto
0: messo la sigletta, hai visto?
2: La sigla pure. Oh, ma le 6:38, io ho capito perché stai svegliando. Ma va mangiata un'altra parte.
0: Che è successo?
4: Allora, no, ragazzi.

0: eccoci qua.
1: Scusa Robby, ma tu sei sicuro che è stato il kebab? Perché secondo me è l'età, perché è successo anche a me con la pizza, non era mai successo ultimamente.
2: Ah, signora mia, non lo so.
1: Guarda che potrebbe essere, non lo sottovalutare, perché adesso ce la prendiamo con le persone. Ah, guarda quello, chissà che mi ha messo sulla pizza, guarda questi che kebab hanno fatto. Invece siamo solo noi che stiamo invecchiando, tant'è. Stiamo talmente invecchiando che Giovanni oggi se ne sta andando dal morning show. Ti ricordi?
2: Io non ci... guarda, allora vi dico questa cosa. Intanto, buongiorno a tutti i radioascoltatori del morning show di Radio Globo.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno. No, vi dico questa cosa. Oh, stavo ascoltando. Ha sentito tutti questi messaggi. Oh, Giovanni, ciao Giovanni. Ma ho cominciato, sarà veramente sempre l'età. Ho cominciato a piangere, cioè, mi sono commosso, guarda che fa impressione, anche se è un po' che non lavoriamo insieme, già so 2 o 3 anni, e, anzi forse qualcosa in più, però comunque anche da fuori, perché appunto c'è uno storico, no? Insomma siamo andati in diretta da tanti e tanti anni, e a sentirlo anche da fuori, ma come va? Ma che è matto? Ma poi ci siamo incrociati ieri pomeriggio in radio, però fa strano.
1: No, fa strano soprattutto perché lui, allora, diciamo che è 1 anno e mezzo che lo sta dicendo che voleva andare via, l'abbiamo respinto in tutti i modi e quest'anno si è proprio deciso. Ci credi che io fino a ieri con Flaminia ieri sera al telefono ci dicevamo no, vabbè, ma non è così, ma vedrai che non è così. Lei mi fa, ma sicuramente piangerò. Ma no, ma che piangi? Ma ti pare? Ma domani è l'ultima puntata, a settembre poi si rivede tutto, si rimischiano le carte. Invece è vero.
2: Parliamo di cose serie. Quando andiamo a trattevere a beve?
0: Io sto aspetta a te, insomma, che adesso devo dire una cosa. Io invece ieri, parlando con Roberto, anzi l'altro ieri, perché ieri siamo visti sotto 45 gradi che c'erano qua di fuori, una cosa pazzesca, e praticamente ho detto vabbè, adesso poi faccio l'ultima e poi comincio a bere tutto, che mi ha detto una cosa del genere, a parte il fatto non vedo la differenza con gli altri giorni, però a parte questa grossa differenza non la vedo, però negli ultimi mesi è diventato, Roberto è tornato a essere un figurino, non ha più quella panzetta che c'ho io, tra l'altro.
1: E non l'hai visto alla cena della radio l'altra sera?
0: Immagino
1: con la camicia dentro i pantaloni, che è una cosa che si possono permettere.
0: E non usciva fuori, cioè non c'era questo sbrodolamento di panza.
1: No, non c'era.
0: Ecco, quindi nell'arco di una settimana Roberto tornerà con lo sbrodolamento di panza dopo la fine della trasmissione. Anche per te oggi è l'ultima, giusto, no?
2: Sì, anche per te, Robertina. Esatto, per i marchetti oggi è l'ultima, bellissimo viaggio, quindi se volete partecipare vi raccomando oggi pomeriggio dalle 4 alle 7, mi faccio un po' di pubblicità.
0: E fai bene.
2: E in bocca al lupo Giovanni qualsiasi cosa.
0: Viva il lupo, noi tanto ci vediamo dopo.
1: Robby, ti interrogo su il messaggio storico del 6-7, il ce serve non ce serve, vediamo se te lo ricordi a memoria.
2: Ma c'è Lucifora, ci serve o non ci serve?
1: No, quello tutto intero.
0: Ecco, lascialo stare.
1: Ma tra canzoni.
2: Pubblicità.
1: Repliche. E TG. La prima ora del morning show di Radio Globo.
0: Con Lucifora. E della Valle.
2: Io in realtà, Fede, io in realtà me ne ricordo un altro, no? Sì. Giovanni, no, De Lucifora, da Chiesa e del
1: No, no, quello è privato, non l'abbiamo mai mandato in onda.
2: Ah, ok.
0: Evitiamo.
1: Ciao Robby.
2: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
3: Fra canzoni, repliche.
0: Eccolo.
3: E TG. A prima ora con della Valle e Lucifora, ci serve o non ci serve?
4: This is the morning show.
5: Ornuto!
6: Sale e non fa male.
7: Non si possono mettere ste basi.
8: Ma cos'è sta musica?
5: Paura.
6: Sale.
9: È un uomo in crisi.
5: Panico.
6: E non fa male.
10: Buongiorno Radio Globo.
11: Voi che siete tanto
10: Radio Globo.
11: Ma io dico, ma alla fine sto Giovanni, ci serve o non ci serve?
0: Non ci serve, preparati a delle nuove siglette con un altro nome. Ma
1: io te l'ho detto, io non metterò più niente di questa roba qua, pulisco tutto, niente.
12: Ma scusate, una settimana in più, una settimana in meno. Ma che cambia? Fatemi compagnia pure la prossima settimana, dai, fino a venerdì prossimo.
1: Eh sì.

0: bene, Giova, io direi di mettere un disco. Mi un sa disco. Che le notizie sono saltate.
1: Ma sì,
0: sono saltate, vabbè. 6:44, signori, volgiamo al termine della prima ora del Morning Show di Radio Globo, ma il Morning Show è qua fino alle 10 su Globo.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Giovanni, niente niente, oltre le notizie, il meteo, ti metti a favore l'oroscopo.
1: Beh, perché no? Potrebbe essere un'idea. Sì, certo. È una finaccia, però l'oroscopo in radio, eh?
2: Beh, sì.
1: Cioè, per uno con una carriera come la tua, beh, ti metti a fare l'oroscopo in radio, è una finaccia.
2: Beh, ma uno parla di astronomia.
1: Esatto, certo, certo.
3: Buongiorno, ma che se volevo privare l'ultimo rullino?
1: Ah, hai ragione, sì. Dai, un rullino facciamo, dai. L'ultimo rullino facciamo, dai, aspetta. Velocissimo, eh?
2: Incendio Speed Time sotto sequestro, solidarietà agli occupanti. Pattuglia dei carabinieri si ribalta per un inseguimento, feriti due militari. West Nile, primi contagi a Roma, salgono a 13 quelli accertati. Dipendenti in sciopero davanti a Tricoria contro la riorganizzazione e la protesta, appunto, dei dipendenti della S Roma. Infine, lo sport viaggia in metropolitana con una mostra dedicata ai grandi campioni. The
4: Morning Show. Ciao amore, sono Francesca e questa è la mia voce dopo un mese che ascolta Radio Globo. Ciao amore.
5: Voglio di una cosa. Radio
1: Globo. Ma è lui? Pietro?
6: Pronto, buongiorno. Eccolo. Per l'oroscopo. C'è sempre dietro l'oroscoparo che fa le carte, leggi tarocchi, l'oroscopo cinese. Io vi faccio pure la carbonara.
1: Che oroscopo sei con la carbonara? Che
2: c'entra la carbonara con il segno zodiacale?
6: Sempre attento alle donne sole, specialmente quelle formose, ragazzi.
1: Ma che stai dicendo?
6: Ci invecchiamo ma rimaniamo sempre gli stessi. Alla fine
2: ci invecchiamo, ma te non ti fai sentire da almeno 3 anni?
1: No, di più e di più. Infatti lo dico per quelli che
6: però vi ascolto tutte le mattine, vi ascolto.
1: Questo ci fa piacere, però ti devo presentare a quelli che non ti conoscono. Negli ultimi anni non ti sei fatto più sentire. Lui è Pietro l'oroscoparo, chiamava anni fa.
2: Poi gli siamo andati antipatici.
1: No,
2: e
1: non è
2: più
1: vero.
2: Chiamato.
1: No, non è vero, solo tu.
2: Ah, è vero, è vero.
1: Però
6: diciamo che era quasi un appuntamento giornaliero con le carte. Chi chiamava aveva l'oroscopo e beccavo pure.
1: Certo. Sì, è vero.
2: Su 10 stronzate una via.
1: Faceva l'oroscopo agli ascoltatori. Ma lo vuoi fare al volo un oroscopino per Giovanni?
6: Sì, io ho chiamato apposta. Vai. Oltre che il fatto che adesso andate in menopausa estiva, insomma. Allora, Giovanni, ho fatto le carte proprio ieri sera.
2: Ah, che bello.
6: Infatti è uscita la carta della novità e delle grandi soddisfazioni, Giovanni. Sicuramente il tuo nuovo percorso sarà in salita, però ti porterà grandi soddisfazioni. E sicuramente una persona come te, che è sempre piena, ma dà molto impegno e molto della sua persona, sarà un successo stellare.
2: Grande Pietro, ottimo. Grazie. Adesso vedremo poi se sarà così. Perché se non è così, voglio rimborso, Pietro.
6: Sicuramente ci avrai una birra pagata dal sottoscritto.
1: Ciao Pietro.
2: Grazie.
6: Ragazzi, buone ferie.
1: Ciao. Giova,
7: eppure te vedo bene a condurre il TG5. Bello. In prima serata. E dai,
1: Perché no?
4: Ciao amore, sono Francesca e questa è la mia voce dopo un mese che ascolta Radio Globo. Ciao amore.
5: Voglio di una cosa.
1: Per quanto? Radio
2: Globo. Per quanto? Io ricordo sempre che c'è un canale 91 nelle nostre televisioni italiane, soprattutto del Lazio, insomma. Quindi anche lì, essendo un lavoro mio del giornalista.
1: Sì. Ovviamente in perfetto stile Lucifora, però lo devi fare con sotto in mutande. L'Anchorman, però.
2: Ne feci un video una volta.
1: Per Radio Globo, me lo ricordo.
2: Due cravatte, mi alzo e ho questi boxer della carica di 101.
3: Signori, mai nessun addio fu più doloroso. Vai con Dragon Ball. Ciao Giovanni.
1: Ma oggi sinceramente non avrei voluto metterla, la metto giusto perché l'abbiamo utilizzata negli ultimi tempi.
2: Questa è storia.
1: Però adesso ci prendiamo un po' di tempo per almeno per me e te, cioè per salutarci io e te dopo di ecco fatto.
2: Dopo metto un rocchettone, un AC/DC, che ne so.
1: Lo so, Giova, ma capisci 10 anni insieme che vuol dire?
2: Certo.
1: Ti dico una cosa, io voglio. Intanto ti ringrazio per questi 10 anni insieme.
2: Dai!
1: Una cosa che voglio dirti è che la prima volta che mi hanno detto farai un programma con Giovanni dalle 6 alle 7, non l'ho presa bene.
2: Stavo sui coglioni,
1: sì,
2: in maniera tremenda.
1: No, tremenda, perché mi sembravi troppo serio e poi ti ho conosciuto meglio e... e siamo diventati fratelli, vabbè.
2: Sì. Fede, posso?
1: Sì.
2: Io sinceramente tante cose te le vorrei dire di persona e te le dirò ovviamente, altre te le ho già dette. Però una cosa è fondamentale da comprendere, vorrei che la comprendessero anche coloro che ti conoscono di meno, e guardo anche nostro figlio tra l'altro, che c'è un aspetto dell'essere umano che bisogna sempre valorizzare più di tutti gli altri, ma proprio tutti di tutti, l'umanità. E tra alti e bassi, questo essere qui davanti a me che adesso sta inondando lo studio è dotata di una umanità che in pochi ha. Ma ti dico anche di più, nel bene e nel male, perché l'umanità alcune volte può anche non essere opportuna, diciamo così. E quindi, mia cara Fede, grazie.
8: Già sto pensando ai saluti a Giovanni sulla sigla di Dragon Ball. Eccole le lacrime.
1: A posto. Mamma mia,
2: dai, facciamo.
9: Buongiorno ragazzi, colgo l'occasione per salutare il grande Giovanni Lucifora. Un in bocca al lupo per tutto quello che sarà il tuo percorso. Un abbraccio, ciao grande.
1: Chissà se rifaremo un programma insieme.
2: Giusto. Ma non è importante questo, sai Fede? E io veramente voglio ringraziare tutti. Qui ecco magari un minutino in più per dirlo. Solo una parola, dai. Grazie ovviamente a te, a quell'altro che sta di là, che abbiamo conosciuto da poco, ma che ormai è entrato a far parte di questo momento. E grazie a tutti i miei colleghi, questo ci tengo veramente in modo particolare, colleghi e amici in modo particolare. A te Fede!
1: Ciao Giova, ti voglio bene.
2: Di più io.
10: Pacci vostri, siete riusciti a farmi piagne, porca puttana.
11: Ciao Fede.
1: Ciao Sito.
11: Ciao Giova. Tanta. Grazie mille a te, hai detto delle cose fondamentali. In questo mondo essere umani a volte è un po' complicato. Hai ragione su Fede, e gliel'ho sempre detto, ma fatelo dire anche tu. Sei una persona super super umana, ma soprattutto sei una persona con la P maiuscola. Quindi grazie.
1: Va bene, grazie, no, buona estate a tutti. Ci ritroviamo per la prossima stagione del Morning Show. Adesso il Morning Show continua fino alle 10.
2: Ciao.
1: Ci salutiamo.
10: Mortacci vostri, raga, mi è stata strappando una lacrima a San Marino.
12: Wait for me, I'll be back.
13: State sarebbe senza la fresca convenienza delle nostre offerte. Fino al 10 agosto centinaia di prodotti sono a 0,99. Inoltre, Rio Mare, tonno all'olio di oliva, confezione da 9 per 65 grammi, 7,99 centesimi.
14: Prosegue fino al 2 agosto, speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
15: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
14: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
15: E poi, usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
14: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
15: ValentinoAutomobili.it.
16: Da oggi in tutti i Pewex paghi la tua spesa anche a rate. Compri la tua spesa di sempre e scegli di pagarla in modo flessibile. Dividi l'importo e mantieni il controllo delle tue spese. Scarica l'app Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
17: Tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30, apertura estiva della telecabina Le Fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo, le montagne del Parco Sirente Velino. Pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro, con bar, ristorante, solarium, centro benessere per nottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili, uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindolimagnola.it.
18: Radio ufficiale Radio Globo. Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
19: Sì, facci sognare!
18: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
19: Sì, ma poi dove sei andato?
18: Dopo, al mare forse, o in montagna, beh.
17: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
20: Attenzione, il programma può contenere riferimenti espliciti e può essere stato prodotto utilizzando
21: voci artefatte
20: e imitate e tratta argomenti di ogni genere, però fa molto ridere.
22: Il Morning Show è offerto da
20: Magicland.
23: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera, DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.

0: FM e sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV.
1: Buongiorno, eccolo il morning show di Radio Globo che è pronto per partire per queste tre ore importanti di venerdì.

0: pessimi.
1: No, vabbè, pessimi adesso. Massimo, no, pessimo. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno.
2: La mia già piagna.
1: No, vi prego, ragazzi. Allora, già ci sono scene che veramente. Allora, io speravo che riuscissimo a contenere, ma non ce l'abbiamo fatta, perché prima ho visto praticamente Federica Della Valle che era un secchio pieno di lacrime e nient'altro, niente di più e niente di meno. Cioè, sembravano veramente gli schizzetti del vetro della macchina. Guarda, la stessa cosa,
2: ma
1: la stessa,
2: ragazzi,
1: cosa.
2: Ma sta sempre qui, ma dove va? Lo avremo sempre tra i piedi.
3: Ma no, pomeriggio lui sarà, magari.
1: Ma chi ne sa, sai?
3: Sveglierà. Non lo sappiamo. Se vuole svegliarsi, sicuramente non sarà alle 6 qui.
0: Ma no, non credo.
1: Io invece sono sicuro che si alzerà prestissimo proprio per venirci a salutare. Vero, sì. Giovanni?
0: Ma certo, non c'è dubbio su questo per quanto riguarda Federica. È tutto molto comprensibile, perché sai, passare un'ora da 10 anni tutte le mattine insieme, e poi non solamente per l'oretta ma altre cose, c'è un qualcosa che viene a mancare, questo
1: è
0: vero.
1: È normale, ovvio, no? Mi sembra.
0: E poi diciamo, un legame con Federica molto, molto particolare.
1: È scontato.
0: Che sappiamo noi.
1: Sì, no, lo sappiamo anche noi, le devi dei soldi e sono anche parecchi. Cioè, quindi, no.
0: Certo, è per questo che piange, perché non hai visto i soldi.
1: Buongiorno con il Morning Show di Radio Globo. Beh sì, oggi è una giornata un po' particolare. Uno, perché naturalmente saluteremo Giovanni che termina con noi questa esperienza al Morning Show di Radio Globo. Ecco, guarda, adesso piango anch'io. E poi perché è l'ultimo giorno e quindi non piango più e si va in vacanza.
3: Ma infatti, per favore, diciamo qualcosa, cioè cambiamo argomenti.
1: Capito.
3: Perché se no è dura, sai, quando vedi un film commovente, no? E sarà, poi non riesci a uscirne.
2: Non c'è niente da fare, sarà tutta su di lui oggi.
3: Giovanni, ti vogliamo bene tutti, e dispiace.
0: Stai luccicando,
1: guarda come la faccio piangere. Guarda come la faccio piangere in un minuto.
2: È un po' sensibile a questa musica.
3: No, allora,
0: è un pulsante che ha spinto il pulsante.
1: Sì. Giuro, è collegato con le lacrime di Flaminia. Cioè, allora andate sul canale 91 del digitale terrestre, voi che potrete, così almeno ecco troverete conferma delle mie parole. In questo momento sta zampillando.
3: Ma non è per Giovanni, veramente, cioè non è che mi interessa
1: tanto.
3: Non
1: è per Giovanni, non è per Giovanni. Sentiamo che cosa dicono anche gli ascoltatori. Sono sicuro che insomma sono già tutti su Giovanni, concentrati.
4: Ciao ragazzi, buongiorno. Oggi volevo informare che la giornata più calda sia in carreggiata interna che quella esterna. Ok? Ciao.
1: Questo non ha detto niente, ha tirato dritto. Vada.
5: Prego, non tentare. Come faccio a arrivare fino a Grosseto senza di te? Come faccio a non tentare?
1: A Grosseto deve arrivare lui, eh? Allora, oggi vi voglio smielati, almeno così, salutando Giovanni Lucifora, ma non tanto per, insomma, perché poi ecco, io per quanto mi riguarda sono dispiaciuto ma felice da una parte, perché so che va a fare qualcosa che a Giovanni piace,
3: noi.
1: No? Quindi ovvio che poi mi mancherai tanto, Giovanni, e questo lo voglio dire in diretta, e quindi non piangere.
3: Basta!
1: Però
3: zitto,
1: non piangere,
0: sta zitto.
1: Allora vaffanculo, Gio, dei coglioni, che devo dire, scusa, non va bene niente.
2: Ma ragazzi, cioè, io vi voglio tranquillizzare, abbiamo clonato sindaci, politici, VIP. Volete che non cloni anche Giovanni? Sarà qui con noi.
1: Sì, ma io te lo dico,
2: all'occorrenza.
1: Fai qualcosa tu, ti prego, perché se io ogni volta che mi giro vedo sta piscina, ragazzi, non è possibile.
4: Finalmente se siamo levati tutti fuori dal rigore. In bocca al lupo per tutto, Giovanni, è sempre Forza Roma.
1: Vai
6: dai, Massimile, che da domani stiamo che ammollo.
1: Mamma mia, raga, ecco, pensiamo a questo almeno per un attimo, così ci distraiamo un secondo e insomma la mettiamo da parte,
0: Anche se non va più di moda andare in vacanza ad agosto, perché il 40% degli italiani non partirà in questo agosto.
2: Allora, Giovanni lo dice soltanto perché lui deve stare qui a stecca a mettere a punto un nuovo programma, perché è ancora in una fase di precariato totale. Se non vuole vacillare.
1: Senti, nel corso della puntata oggi ci darai qualche altro indizio oppure non hai più cose che puoi spoilerare.
0: No, non possiamo spoilerare più di tanto, però l'unico indizio che posso dire è che il progetto
2: non vacilla
0: al momento, almeno quando vediamo quando lo faremo magari dopo vacillerà
1: altri 15 giorni e poi vediamo,
0: però siamo quasi in chiusura di questo progetto.
1: Ok, siamo quasi in chiusura,
0: che altro non possiamo quasi
1: non posso dire che il programma si chiamerà Cammini di notte.
2: Ma, scusa, ma non era Rimasugli ieri? Era Rimasugli.
1: No, hanno cambiato il titolo. È come Donald Trump, te l'ho detto, decidono e poi cambiano in due secondi.
0: In base a uno come si sveglia.
1: Vai.
6: Dai, Massimo, che da domani
1: sì,
6: siamo
1: qui. Abbiamo capito e non vedo l'ora.
7: Volevo tutti bene. Ti mancherai, Giovanni, bacione.
1: Dai, che bello, Gio. Senti caffè.
6: Ah, Giovanni, ma mo che vai a fa? Il rappresentante della comunità romena?
0: Che no.
1: Allora, qualche rappresentante della comunità romena faccia un saluto a Giovanni, naturalmente in romeno. Questa è la cosa che
0: allora devo dire che nella prima ora sono intervenuti alcuni appunto
1: rappresentanti
0: amici romeni, insomma, che ringrazio, perché quando io saluto la comunità romena voi pensate prendete in giro.
1: Per
0: tanti motivi al di là della radio, per cui sono legato alla comunità romena.
1: Giovanni sulla testata del letto proprio c'ha la bandiera da
7: la romena. La comunità europea che cazzo la saluterà?
1: Raga,
6: mi stanno a scegliere le lacrime pure a me, oh. Mi sembra quando è morto Ricky Memphis a distretto di polizia, porca miseria.
1: Che paragone.
6: Ma allora, Giovanni, hai portato un po' di pizza con la mozzarella o stai a farmi grognoso come sempre?
1: No, di là c'è un banchetto bello,
0: roba
1: bello
0: dolce, non salata.
1: Bello.
6: Giovanni, la verità è che ne avevi più al sante per stamattina.
0: Sostanzialmente quello. Poi quando anche l'altra anno un medico mi disse guarda, mi sa che ste mattine troppo presto non ti fanno troppo bene per una serie di motivi.
1: Vabbè, quella scusa che hai detto. Beh, no, insomma, dai, poi alzarsi presto al mattino per tanti anni naturalmente un po' ti logora, no? Un po' ti logora. E a te vedo tanto bene. Siete su Radio Globo con il Morning Show. Buon venerdì e buon weekend. Si parte.

0: venerdì 31 luglio 2026, che magari potrete anche giocarvi, che ne so, a qualche lotteria, no? Che c'era, Giova? Non ti è piaciuto il pupazzetto che ti hanno fatto?
1: No, è molto carino.
0: Ah,
1: invece.
0: Ecco.
1: Okay. Sul canale 91 lo potete vedere.
0: No,
1: ecco,
0: beh,
1: ecco,
0: no, qua. No, lo possono vedere solo gli amici che ci stanno seguendo attraverso la TV, dove esatto. C'è. Non hanno fatto un po' Muppet, vero?
2: Sì, è vero. È stupendo.
0: Molto bello, sì, a me piace. È il Muppet di Giovanni Lucifora che sì, oggi sì. Ci saluta, bello. ci saluta.
3: Ah, era ora. Meno male, va. Giovanni, hai un po' rotto con tutte queste notizie, tutta sta serietà. Io non so. Buone vacanze!
0: Buone vacanze!
1: Ma veramente appaio così serio?
4: No, ma
0: figuriamoci.
4: Anche come giornalista è molto più faceto che serio.
0: Anzi, si chiama proprio Faceto Man.
5: Ragazzi, buongiorno Giova. Innanzitutto dico che ci mancherai. Però la cosa che io mi domando, no? Ma tu botte ne vai dal morning show? Sì. Cioè, tu sei consapevole che mo devi andare a lavorare? Che mo ne hai fatto un po' di cose. Sapevo, sì, non è che te la cavi oggi fa caldo, c'è sta il traffico sulla Pramini, la poi andare a lavorare, sei tua, comunque ci mancherai.
0: Ha ragione.
1: Io ho sempre detto, ho fatto il giornalista perché è sempre meglio che lavorare.
0: Bravo Giovanni, diglielo, ottima risposta. Comunque sì, è vero, la situazione meteo chissà chi ce la darà, però una cosa possiamo dirla, oggi ce lo abbiamo e oggi lo sfruttiamo, perché oggi ragazzi è caldo, ma
6: domani è la giornata più calda. Domani è la giornata.
0: No, invece no, dovrebbe essere oggi, credo, la giornata più calda, perché
2: cosa?
0: Sì, no.
2: Cioè,
0: oggi
2: non era ieri.
0: No. Dovrebbero arrivare punte che supereranno i 40 gradi.
1: Beh, ieri comunque quando ho preso la macchina, è ovvio che la macchina è ferma, quindi magari 44 gradi.
4: Sì, anche io
1: 44
4: gradi. Sì, poi tolto il termometrino dal sole 39, non è
1: sì,
4: che
1: io sono
4: abbia
1: 41,
4: rinfrescato.
0: Sì, anch'io 38, 39, 44 gradi 40, in fila per 6 con il resto di 2. Mamma no, ragazzi, mia. È una cosa insopportabile, però oggi ci sono diversi bollini, sai, il rosso non basta, no. E quindi hanno fatto un rosso ancora più accentuato,
2: sì.
0: Rosso sangue, non
2: rosso
0: lo so
2: fosforescente.
0: Rosso lucifero. Vabbè, comunque oggi quindi insomma sappiate che è la giornata più calda, anche se
6: domani è la giornata più calda.
4: Allora è il rosso lucifora.
0: Bravo, mamma mia, quanto sto Gabri Venus.
7: Io non è molto che vi ascolto e che ti ascolto. Hai riempito le mattine durante il viaggio in macchina e scusa se mi commuovo anche io. Ti auguro una buona vita e un salutone a tutti voi e grazie per riempire le nostre giornate. Flaminia, non piangere troppo.
0: No, però così ci fai piangere a tutti, dai.
4: Però un po' di conforto perché vedo insomma che è necessario. La persona che ancora misteriosa che subentrerà è molto meglio, quindi tranquillo.
1: Decisamente.
0: Beh ragazzi, oggi è complicato, quindi so, dovete avere un po' di pazienza perché anche noi stiamo vivendo questo sentimento che stiamo cercando di sdrammatizzare. Mortacci tua, Giovanni, mortacci tua.
8: Buongiorno Radio Globo, buongiorno a tutti. Giovanni, ci mancherai dalla mattina quando dici buongiorno a tutti e alle 10 quando ci saluti e dici ci vediamo domani. Io spero che ci risentiremo in questa radio, che non è l'ultima giornata. Ti auguro in bocca al lupo per tutto quanto. Grande Giovanni.
4: Peraltro notare come puntualmente ha fatto il sunto dei suoi contributi all'interno del programma. Buongiorno a tutti.
0: Giovanni faceva quello, non è che.
9: Buongiorno a Giovanni, ce ne frega un cazzo che te ne sai più. L'importante è che c'è sta Flaminia che la mattina con quella sua vocina dolce ci sveglia tutti. Un bacione Giovanni, ti voglio bene.
1: Un bacione, ma non è solo la sua vocina, adesso con la televisione si può guardare Flaminia. La bellezza va guardata.
2: Oggi è la tua giornata, Giovanni.
0: Oggi sì, oggi.
10: Vabbè, ma anche se sei da Roma, ciao Giovanni.
0: Ciao Giovanni, ciao.
11: Ma che vai a fare? Cammino di Santiago?
0: Potrebbe l'idea. Essere, perché no? Potrebbe essere.
4: Con un reportage.
0: Certo,
1: magari.
0: Molto bello. No, lo vedo con le vesciche ai piedi dopo 100 metri.
4: È evidente, lo farebbe a bordo di un drone. No, scherziamo.
1: Ma perché forza a piedi bisogna farlo.
2: Scusate. Il cammino di Santiago Giovanni lo fa con le Nero Giardini.
0: Che Nero Giardini.
1: Ci mancherebbe altro.
11: Giovanni, ma niente da aprire il negozio dei Nero Giardini.
12: Dai, Giova, vai ad insegnare agli angeli come si saluta la comunità romena.
0: Bravo! Bello! bene. Sta dando una ravanata, ragazzi.
13: Giovanni, non so cosa dire perché mi viene da piangere pure a me. Niente, fatti sentire, passa lì alla radio, perché noi ogni tanto la tua voce la dobbiamo risentire. Comunque, una buona giornata a tutti, passate delle buone ferie e vi voglio tanto bene, ci risentiamo a settembre.
0: Che bello, ecco, dai, tutto
1: ricordiamo che alla radio non devo passare, alla radio ci sto.
0: Sì, cioè, no, non me ne vado. Giovanni rimarrà comunque qui a Radio Globo, l'abbiamo detto, in questi giorni si occuperà di un'altra cosa che poi piano piano scopriremo e magari racconteremo anche in diretta. Quindi
4: comunque la sua voce la sentirete riccamente.
0: Sì, diciamo, ci ha confortato anche a noi, perché ci ha detto che comunque ci vedremo spesso, però non spessissimo.
1: No, non ti preoccupare. Okay,
14: caro Giovanni, grazie di tutto, sei stato fantastico, nessuno è mai riuscito a rendere l'Open Day entusiasmante come te. Hai unito comicità a serietà come nessun altro. Bravo. Grazie veramente, bocca al lupo.
0: È vero, bravo. Vabbè, bravo Giovanni.
15: No. Ah, secondo me c'è sta a fare la super cazzola, questo se ne va in ferie, a settembre ritorna, lo dico io. A parte gli scherzi, comunque neanche Striscia la Notizia ha fatto tutte ste vittime annunciando la sua chiusura. Sei un grande Lucifo, ti auguriamo il meglio, tutti gli ascoltatori di Radio Globo, grande.
1: Tra l'altro Striscia la Notizia non l'ha annunciata la chiusura, hanno chiuso punto e basta all'improvviso.
0: Sì, hanno chiuso anche i social. Ah, ma poi l'abbiamo detto ieri, ragazzi, il posto di Giovanni lo prenderà quello che stava dentro il gabibbo.
16: Giovanni, pure che mi hai augurato che mi si rompe il condizionatore in Andalusia, ti voglio bene lo stesso. Ciao Giovanni!
17: The Morning Show torna tra poco su Radio Globo.
0: Radio Globo Promotion. Ed ora parliamo del nostro sponsor Magicland. Questa estate vivi la magia delle Magic Nights a Magicland. Fino a tarda sera ti aspettano grandi attrazioni, DJ set, musica dal vivo e spettacoli sotto le stelle. E per rilassarti, tuffati a Magic Splash, tra piscine tropicali, onde, scivoli mozzafiato e tanto divertimento per tutta la famiglia. Due parchi, un'unica estate di emozioni a due passi da Roma. Per info e biglietti su magicland.it.
17: Wait for me, I'll be back.
18: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
19: Anche quest'anno Roma Capitale promuove Ritmo Roma, il progetto che favorisce l'iscrizione di nuovi studenti e studentesse al primo anno di corsi di musica. Le scuole di musica in possesso dei requisiti possono inviare la domanda entro il 4 agosto. Ad agosto ci sarà la consueta pausa estiva per le ZTL notturne di centro tra Trastevere, Testaccio e San Lorenzo, a partire dalla notte tra sabato 1 e domenica 2 agosto. Restano regolarmente attive le ZTL diurne. Tutti gli aggiornamenti su romamobilita.it. L'arte non va in vacanza. Per chi resta in città, continua la grande offerta in città di mostre, laboratori e visite guidate nei musei in comune. Tutte le informazioni su mostre, aperture e orari su museincomuneroma.it. Info su comune.roma.it.
20: Non ci credo.
21: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
20: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco, piuttosto di questi prezzi strepitosi.
22: Fino al 10 agosto, con carta Essere Deco, Peroni, birra 66 cl, a soli 89 centesimi. San Geminiano Tremonti, prosciutto crudo dissossato, duetti, a soli 2,50 euro.
21: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
23: Chi vuole rifare il tetto, chi non capisce la bolletta, chi si lamenta dell'ascensore, tutti da me, ma io non ho la bacchetta magica, sono solo l'amministratore.
24: Per questo c'è Baiocco Holding, edilizia a 360 gradi, manutenzioni, ristrutturazioni, assicurazioni. Chiamaci all'800 300 300, perché quando si parla di affidabilità, chiamare gli altri è inutile.
25: Mauris, il numero uno del risparmio, grandi offerte fino all'8 agosto. Detersivo piatti Mauris, 1,5 litri, 99 centesimi. Ace candeggina, 1 litro, super prezzo, 1,39 euro. Mauris.
26: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti, uscita autostrada Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
17: Radio Ufficiale
21: Radio Globo. The Morning Show. Sponsored
3: by Magicland.
5: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera. DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
6: Quando è venerdì ci sono gli scioperi, quando è venerdì ci sono gli scioperi, noi del Morning Show vi faremo compagnia mentre sbroccate macchina. Quando è venerdì ci sono gli scioperi, quando è venerdì ci sono gli scioperi, noi del Morning Show vi faremo compagnia mentre sbroccate macchina. E dai, dopo da Gianci.
21: The Morning Show on Radio Globo.
0: Forza, gambe in spalla, vai pelandroni, mi raccomando, giù dal letto. Niente, ci sto provando a cercare di dare un ritmo a questa mattinata, ma non ci riesco, anche perché anche nei momenti di pausa pubblicitaria, niente, il mood è più o meno questo.
1: Dai, ma tu lo fai, ma povera Flaminia.
2: Allora, sto cercando di trovare il taglio giusto di questa canzoncina da mettere sulla storia Instagram che vuole fare Giovanni Lucifora. Però abbiamo troppa poca pubblicità, insomma, così c'era una canzone. Tanto passali il telefono.
4: Vabbè, Flammi vuole dopo prendere lo facciamo. L'attacco di quando fa piri.
2: Esatto, proprio come inizia ecco, lì. Eccolo, questo.
0: Il piripiripi la manda fuori di testa, ragazzi.
2: No, no,
0: il
2: piripiri.
0: Sì, sì, bene, bene, bene. Vabbè, oggi, ragazzi, ci dovete perdonare. Lo so, ci sono tante cose di cui dovremmo parlare, però ormai siamo concentrati su quello che sta avvenendo, no? Questo cambiamento molto importante qua nel Morning Show di Radio Globo. Poi oggi l'ultimo giornato di scuola, quindi concedeteci, insomma, un po' di sbrago, no?
2: Senza diario, senza libri,
0: dai,
1: senza niente.
2: Ti ha portato i gavettoni?
4: Beh, ragazzi, comunque non è che gli altri giorni fossimo proprio i giornalisti più seri dell'etere.
2: Vabbè, però un po' ci trovavamo, dai.
0: Vogliamo fare un po' di Giovanni Lucifora Memories?
1: Dai, allora,
4: caro.
1: Ricorda cose diverse. Ma
0: ti stiamo celebrando, vai tranquillo. Sì. Poi da settembre sarà tutto dimenticato, naturalmente.
1: Ma già da domani.
0: Ma non è vero, non è vero. Quindi, sei sempre qua,
4: Devo mandare questo file, Coccodrillo Lucifora?
0: Coccodrillo Lucifora. Sì, l'avevamo quando ho detto prima, l'hai detto anche tu, no? Che sei andato a fare la visita al medico.
1: Come no?
0: Abbiamo preparato un coccodrillo
1: già da
0: subito
1: prima.
0: Al volo.
1: Abbiamo portato avanti il lavoro.
0: Chissà se torna, ragazzi. E quindi avevamo preparato, insomma, degli spezzoni di Giovanni, che è quello che fanno nelle redazioni dei telegiornali.
1: Sì,
0: poi,
1: soprattutto quando una persona è anziana e magari sta lì e si prepara già il servizio.
0: Certo, certo.
1: Si chiama coccodrillo.
0: Allora, io non so nemmeno che cosa andiamo ad ascoltare, Giovanni. Ti dico soltanto che c'è un momento che riguarda, diciamo così, una tua interpretazione di una rassegna giornalistica.
2: Ah.
0: Ok? Credo sia.
1: Comincio a preoccuparmi.
0: Credo sia la rassegna giornalistica di Giovanni Lucifora in versione rap. Ve lo ricordate? Ve lo ricordate? Dai, sentiamo un attimo.
4: No.
0: Sentiamo.

0: mente cuneanale. Cristina, momenti di imbarazzo, aveva dato i voti, ma quest'anno vale il canto.
1: No. Fai bravo, abbaia.
0: Ma tempo in Italia, pioggia e vento, ma è peggio la bufera che è scoppiata in quel convento. Prezzo del gas, adesso arriva il tetto, ma noi per risparmiare stiamo in 5 del

0: ragazzi.
1: Ma era un giovanone.
2: Era un giovanotto.
0: Giovanotto. Non giovanotti, ma un giovanotto, ragazzi.
3: Era pure abbronzato.
0: Altri tempi. Bello. E insomma, questa è stata una delle tante cose che poi Giovanni ha dovuto subire qua all'interno del Morning Show. Ma ti dico che ce ne abbiamo altre che dopo andremo a scoprire.
1: Non ho dubbi, perché voi vi siete approfittando in questi ultimi giorni, perché ero da un'altra parte.
0: No, tranquillo.
4: Buongiorno a tutti. Giovanni, ci mancherai tanto, ma soprattutto mancherai a quello che ricarica le merendine dentro la macchinetta.
0: Direi, no, quello, il PIL se lo vedrà crollare
2: sì, hanno già dichiarato fallimento.
5: Sì, sì, Gio, allora, come mi ha detto Tati, io mi dispiace che te ne vai a Gio, ma come famo senza di te? Come ha promesso lunedì, se devo incontrare mi devi dare qua la piotta, e per dire queste cose.
0: Posso aggiungere solo 500?
3: Esatto.
6: Faccio per l'ultima volta. Che ha fatto a Roma?
0: Che ha fatto a Roma, Gio?
1: Non ha giocato. No, non ha al giocato, momento non ha giocato.
0: Di solito era la perculata per Giovanni quando poi il lunedì, sì, la Roma non aveva ottenuto un grandissimo risultato.
7: Buongiorno, raga. Ma è da stamattina che sento di ciao Giovanni, Giovanni de qua, Giovanni mi ha fatto piagne. Già. Ma di che cazzo è sto Giovanni?
1: Dimmelo.
8: Grande Giovanni.
0: Vai, aspetta, grande Giovanni.
8: Grande Giovanni, ma gli altri comuni mortali non lo sanno che ti aspetta la poltrona in pelle umana. No, il tuo avanzamento di carriera sarà così, così grande che li guarderai tutti dall'alto in basso. Grande Giovanni.
0: Grande.
9: Pure se rimani in radio, Giovanni, ci mancherà in botto. Dai, Fibbia.
0: Ah, vai col Fibbia.
10: A Giovanni, sarai pure in sinistroide, ma sei una grande persona. Bravo, ti stimo. Tanti auguri per il percorso che farai.
0: Vai, grande affetto.
11: Scusate, ma chi c***o è Giovanni? Bella Giovanni. Oh, un bocca al lupo per tutto, dai.
0: Abbiamo capito, vado.
12: Buongiorno ragazzi. Niente, volevo dare un contributo anch'io.
0: No.
12: Ciao di Giovanni. Io ho iniziato a sentire il Morning Show grazie alla sua voce. Hai una voce meravigliosa e mi mancherai, spero di risentirla. Ciao, ciao a tutti ragazzi.
0: Dai, vai, che bello.
8: Buongiorno Globby. Dai, Giovanni. Dai, è meglio. Comunque, siete uno meglio dell'altro. Siete fantastici. Che bella radio. Buone vacanze a tutti. Ciao, ciao.
0: Però posso dire che sono belli invece gli ascoltatori. Senti che affetto, Gio. Poi, sì, naturalmente, però... meritato, perché non è che regalano niente.
1: No, ma è come giusto sia. Non lo so se è meritato, so solamente che.
0: Basta!
1: È un altro elemento che mancherà nella mia vita.
2: Ragazzi, basta, io non ce la faccio.
0: No, nemmeno io.
2: Non ce la sto facendo.
0: Nemmeno io.
1: Hai ragione.
0: Nemmeno io.
2: Piange pure il Giova, piangiamo tutti.
0: Piangendo, andiamo via?
9: A Giovanni, ma niente con tutti i soldi che hai fatto con Radio Globo, sei diventato il padrone, apposta non lavori più.
12: Io comunque l'ultima volta che ho pianto come stamattina, forse finivo il liceo.
0: Finiva il liceo, ragazzi.
1: No, mi ero occupato. Okay. Poi magari l'ultima volta ho pianto, era un funerale.
5: Buongiorno, comunque c'è da dire che Giovanni, di tutti voi, era l'unico presente sotto il Covid a fare i collegamenti da casa. Ciao.
0: È vero, Giovanni era qua.
1: Sì, la doppia trasmissione.
2: Vabbè, facile, noi avevamo il Covid. Ti credo che...
0: È vero.
2: Stato a casa un mese.
8: Ma io da quando sono uscito da casa che so che rimarrò Giovanni. Tua, però te volemo bene. Se si vuole bene, in bocca al lupo per tutto. Ti mando un abbraccione.
0: Dai, ma ne stanno arrivando un miliardo, ragazzi. Io nemmeno so, cioè non possiamo adesso tutta la mattina così.
1: Andiamo oltre.
0: No, vabbè,
3: ma oltre che dove vuoi andare?
1: Capito?
3: A casa.
8: Era un bravo ragazzo, Giovanni. Salutava sempre.

0: buongiorno!
1: Buongiorno!
2: Buongiorno!
0: Oh, casomai non vi rivedessi? Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte!
3: Good morning, ladies and gentlemen! The Morning Show! On Radio Globo!
4: Ciao! Bye bye,
5: effettivamente stamattina è bye bye, eh? Beh, stiamo salutando il buon Giovanni Lucifora. Siamo arrivati anche alle 7 e 34 minuti, fra 5 secondi se devo essere preciso, quindi aspetto 2, 1 e 34, eccolo qua. E quindi, beh no, la precisione prima di tutto, ragazzi, prima di tutto. Il Morning Show continua in questo venerdì, che tra l'altro sarà anche il giorno di grande esodo per alcuni che partiranno già questa sera, quindi attenzione, mi raccomando, partenza intelligente, non mi fate che poi vi infognate tutti quanti insieme sulle autostrade, partite scaglionati.
6: No, tranquillo.
5: Poi c'è chi partirà anche scoglionato, però quello è un altro discorso.
7: La mia è geniale, stanotte alle 3:30.
6: Geniale.
5: Qual è la genialata, scusami?
7: Beh, alle 3:30.
5: Beh, no, alle 3:30 tutti quanti, sai che hanno pensato? Stanotte alle 3:30.
6: Però scusa, quanto ci metti ad arrivare dove devi andare?
7: 7 ore.
6: 7 ore, quindi dopo un po' si crea il traffico e rimani proprio bloccato nell'ora di punta, perché arriverai in quel punto dove sarà l'ora di punta.
7: Sì, ci sarà sempre un momento in cui ti blocchi, è ovvio.
6: La vita è così.
7: Allora prova a partire domattina alle 9, poi mi racconti.
8: Mamma mia. Domani mattina alle 9 è la cosa più balurda che puoi fare.
6: Sì.
5: Allora vi do un'idea io. Allora facciamo così: partite il 1° settembre, anche se le ferie ce le avete oggi, aspettate che insomma tutti quanti vadano.
6: Buona idea.
5: Quando gli altri stanno tornando voi andate, capito?
7: Molto astuto. Cioè, molto astuto.
5: Diceva poi ho finito le ferie. Vabbè, quello è un dettaglio.
7: Però
5: che insomma
7: non trovi nessuno per strada.
5: Vuoi mettere che è tutto libero?
8: Vai e torni, vai e torni.
6: Ma dipende dove vai, cioè sensi di marcia, troverai traffico anche lì, non ti preoccupare.
5: Vabbè, comunque se state andando al mare, beh, fate attenzione a queste regole che vi stiamo per dare, perché sono le regole della buona educazione da avere sotto l'ombrellone, perché ci sono dei comportamenti che effettivamente poi quando si sta in spiaggia possono dare fastidio. Io lo so che voi starete dicendo e che me frega. No, dobbiamo cercare di avere un comportamento civile, ok? Non ci siamo solo noi, ci sono anche gli altri. Spesso gli altri sono quelli che fanno queste cose che adesso Giovanni ci elencherà.
6: Giovanni, puoi farlo al contrario, per cortesia?
8: Al contrario?
6: Al contrario.
5: Cioè partendo dal numero
8: dal 10
6: no,
8: bis.
6: No, non partendo dal 10 bis.
7: No, girati verso di là.
6: Cioè.
8: Allora, uno dei primi aspetti, no, dimmi.
6: Al contrario, cioè urlate nell'orecchio del vicino.
8: Allora,
7: carino.
8: Cioè, l'inquinamento acustico.
6: Eccolo.
8: E questa è una delle prime cose.
7: Vabbè,
8: quindi dovete portare.
7: Basta non scegliere la spiaggia di Flaminia.
6: Esatto.
8: No, ma io invece direi scegliere la spiaggia di Flaminie, perché magari sono altri tipi. Portatevi una bella cassa Bluetooth, di quelle che si collegano con il telefono. E parlando ad alta voce, soprattutto al telefono, parlate proprio. Pronto!
7: Ma
8: ecco così. La suoneria, usate quella più alta possibile, ma soprattutto quella più fastidiosa.
6: Oh, bravo, ragazzi. Mi piace.
8: Però anche sbocciata. Un po', ovviamente, la musica. La musica che fai? Tieni bassa.
5: Beh, no, certo.
8: Diventi l'auricolare.
5: Certo.
8: Che sei matto. Quindi musica a palla. Se riuscite a collegare anche due casse Bluetooth, anche meglio.
5: Sai, ti trovo allora qualcosa di ancora più fastidioso di quello che parla al telefono. Secondo me c'è quello che parla al telefono, però di lavoro. Cioè, nel senso che lui ha staccato, però c'ha qualcuno al lavoro che lo chiama. Oh! Ma Giovanni non te l'ha detto e dove andare là? Oh, e mica posso fare tutto io.
7: Fastidio.
5: Chiamalo te, Marco, no?
8: Questo è
5: Madonna mia,
8: esattamente il secondo punto: lo smart working sotto l'ombrellone.
5: Mamma mia, che nervoso!
8: Che è esattamente questo: cioè il fatto di parlare di lavoro e ti chiama il collega, o devi chiamare tu. Ha fatto ieri qualcosa, eccetera. È ovvio che poi dipende anche dall'educazione personale. E spero che non ci sia nessuno educato.
6: Lo vedi, Giovanni, comunque, come Massimo, non ha avuto neanche bisogno di leggere l'articolo. Lui già lo sa quali sono le buone norme di educazione.
5: Ovvio.
6: Ovviamente Massimo, se devi parlare con qualcuno, metti l'altoparlante, non mettere l'orecchio.
5: Viva voce collegato con le casse dello stabilimento.
6: Filo di fusione.
5: Tutti qua. Allora, daccene un altro perché poi ci dobbiamo fermare.
8: Vabbè, la prenotazione selvaggia del posto, cioè voi arrivate là e fate un po' come vi pare, praticamente. Lo spazio pubblico è di tutti e si occupa solo quando si è fisicamente gente presenti? Non è così.
6: No.
8: Perché voi mandate avanti una persona.
5: Una persona
8: sta lì, mette una mette 6-7 asciugamani. Poi gli altri arrivano con calma, le 9, le 10, tutti intorno che cercano il posto e tu col ditino fai no, questo è occupato. No. Questo è occupato.
5: No, certo.
8: Quindi questo va fatto.
6: Fatelo.
5: Però
8: va fatto.
5: Attenzione, c'è la grande novità: in alcune spiagge so che stanno facendo le multe a chi adotta questo comportamento. Non si possono mettere gli asciugamani per prenotare il posto, non si può fare. Quindi ci sono i vigili che fanno le multe.
8: E noi emeniamo.
5: E noi
8: questo è un altro, è un altro comportamento da tenere sulle spiagge.
5: Mi sembra giusto, mi sembra giusto. Due cose prima di fermarci e riprendere poi con tutti gli altri punti. Una è questa.
1: Grande Giova, se risentivo. Ne t'ho pensato troppo, t'ho passato su via Trionfale al punto della planeta, dove vado a scrivere il nome tuo.
5: Così, per un momento a Marcord. E poi, caro Giovanni, addirittura qua, guarda, ti metto proprio la base, vado, eh.
2: Buongiorno Radio Globo, a Giovanna, a tutta la comunità romena, ti auguro di meglio, e in bocca al lupo per tutto e
1: poi vado a scrivere il nome tuo.
5: Così, per un momento a Marcord. E poi, caro Giovanni, addirittura qua guarda, ti metto proprio la base, vado, eh.
2: Buongiorno Radio Globo, a Giovanna, a tutta la comunità romena, ti auguro di meglio, e in bocca al lupo per tutto e

0: Grande Impero, il pane come quello di una volta. Lievitazione naturale, solo di pasta madre, farine 100% italiane. Tempo, cura, esperienza. Semplicemente pane. Grande Impero, siamo di un'altra pasta.
1: Radio Globo Meteo.
2: Amici del Morning Show di Radio Globo, ben ritrovati da Imparigi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di venerdì 31 luglio sul Lazio con ancora condizioni anticicloniche e dunque il tempo si presenta e mantiene asciutto e ben assolato, cieli sereni o poco nuvolosi, gran caldo intenso ed opprimente in giornata, punte massime di 38 gradi in diverse località, ad esempio anche su Roma, ed alto livello di umidità, un caldo pesante intenso che si farà sentire anche nella notte all'alba. I valori minimi in diverse zone non saranno inferiori ai 26-27 gradi. Per sapere come andrà nel weekend e nella nuova settimana vi rimando all'app di Trebi Meteo al nostro sito web trebimeteo.com.
1: Radio Globo. Wait for me. I'll be back. Con Radio Globo vinci il concerto di Jovanotti.
3: Scopri come su radioglobo.it.
4: Voce generata in AI.
5: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
8: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
9: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
10: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
1: The Morning Show, sponsored by Magicland.
11: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera. DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
1: The most fabulous radio show of the world. The Morning Show. Go, go, go, go, go, go.

0: chi è pronto già con il trolley che sta caricando in macchina e a chi lo farà poi nei prossimi giorni, e poi invece una carezza affettuosa sulla testa a quelli che rimarranno ad agosto a tirare avanti la carretta. E abbiamo sentito che sono tanti. Giovanni prima ci ha dato un numero spaventoso,
1: sì,
0: no?
1: Sì, quest'anno insomma il 40% proprio non partirà, almeno ad agosto, quindi hanno scelto altre date. Però leggevo anche che per esempio giugno e settembre pure sono in calo, quindi si parte a luglio, cioè,
2: o non si parte proprio.
1: O non si parte,
3: Vanni,
1: proprio.
3: Ma tu te lo fai un po' di mare? Ti vai un po' a rilassare?
1: Sì.
3: Certo, prego.
1: Senso, sì. Vado a rilassare,
3: cioè,
1: dove,
3: non stare sul divano è tutta l'estate,
0: no,
3: tutto agosto,
0: no,
3: mi raccomando,
0: no, no,
3: eh.
0: A comprare il tellinaro nuovo.
1: c'ho pure una bella sdraio comprato
3: sul terrazzo.
1: Vedremo un calmo, ora molto impegnato mentalmente, certo. E poi voi mi state mettendo il carico, ecco.
0: Sai che adesso chiudo gli occhi e vedo Giovanni col tellinaro a fare tellina mattina presto.
1: È molto bello,
2: attività impegnativa in cui bruci migliaia di calorie,
0: un'immagine bucolica in questo momento,
2: impensabile,
0: molto bello, molto bello. Allora riprendiamo, perché di mare stavamo parlando, dei comportamenti insomma, ecco, da non adottare sotto l'ombrellone, perché so, se volete essere delle persone un minimo civili,

0: evitate di fare queste cose che vi stiamo elencando. Eravamo arrivati a che cosa?
1: Allora, adesso siamo arrivati perché dopo aver detto che dovete tenere il volume alto del telefono, dovete parlare alta voce, soprattutto durante lo smart working in spiaggia, quando andate in spiaggia presto, andate a prendere tutti i posti, poi aspettate che arrivano gli altri, mentre diciamo gli altri che sono in spiaggia invece non hanno spazio.
0: Sì.
1: A proposito di spazi, c'è il passaggio, no? La pedana, diciamo, dove poi la gente deve passare, ma non solo quella, anche le spiagge libere. Ecco, non lasciare libero alcuno spazio per chi deve passare, che ne so, andare a fare il bagno.
0: Chiaro.
1: Oppure devi tornare in macchina.
0: Certo.
1: Non lasciate spazio, e se vedete qualcuno che sta passando, mettetevi davanti.
2: Oppure lasciate qualche zaino, le ghiacciaie.
0: Ottimo.
1: Assolutamente.
0: Soprattutto
1: sì.
0: Con il sole a picco, che è l'unico posto dove magari, ecco, potresti mettere i piedi, perché almeno lì è un po' più fresco, e invece no, sulla sabbia a 90 gradi. Sì.
1: Hai detto piedi?
0: Piedi ho detto.
1: Hai detto piedi?
0: Sì, ho detto.
1: Perché c'è questo fatto. C'è Gabri che sta
0: su piedi, subito, c'è avuto un sussulto.
1: Perché spesso si fanno le foto in spiaggia.
0: I piedi?
1: Le foto in spiaggia, e magari c'è qualcuno che dice: ma perché tu stai facendo la foto della tua ragazza, la tua ragazza, tuo figlio, tua figlia, eccetera. E magari dietro c'è altra gente. Ma non tutti amano queste. Certo. Però c'è chi ne approfitta: fammi fare la foto al mio piccolino. E magari si mette vicino a una donna che magari.
3: E c'è un culo.
1: E c'è un culo, poi c'è una coscia, e c'è un piedino, e c'è un qualcosa. Ecco. E magari lì si fanno queste foto. Fatele, mi raccomando.
0: Certo,
1: perché la privacy non conta nulla.
0: Sì,
1: ovviamente.
0: E poi se te ne becca tua moglie, dice: vabbè, mi è venuta un po' mossa.
1: Perché l'ho fatta al mio piccolo la foto.
0: Il bambino si vede solo un gomito e poi un culo di una signora. Ma è venuta mossa.
1: Attenzione anche ai droni,
2: Se ti capita.
1: Quelli rumorosi, soprattutto.
2: Mandalo un drone comunque in giro, anche a fare foto e video.
3: È proprio vietato.
1: Ma uno solo?
2: A più.
1: Ma che se frega?
3: Non si può.
1: Ma che te frega?
0: Vabbè, comunque, ragazzi, andiamo avanti con il prossimo.
1: Sigarette. Allora, questa la dico io, e questa la dico seria. Il mozzicone, gentilmente, non si lascia in spiaggia, perché il mozzicone si degrada dopo 100 anni o roba del genere.
0: Questo lo dici tu.
1: Questo lo dico io.
0: Questo lo dici tu. E invece, mi raccomando, buchetta. Cioè, fino adesso ha detto il contrario. Fino adesso ha detto il contrario.
1: Ma io questo stavo dicendo. Quindi si degrada dopo oltre 100 anni, mettetene 3, 4, 5 in modo che li ritrovate. Dopo tanto tempo, anche per le future generazioni, ovviamente. Anche quella elettronica, svapate, buttate, tranquillamente, soprattutto vicino alle persone, ai bambini.
0: Non c'è il divieto in spiaggia di fumare sigarette?
1: Ma chi se ne
3: frega? Alcune spiagge sì, quelle quindi, smoke free.
0: C'è il divieto in alcune, certo, no? Certo. Quindi insomma, rispettate, ecco, chi non fuma.
2: Rispettate!
1: Quando uno va in spiaggia e sta in vacanza, deve pure rispettare lo smoke free, il plastic free.
2: Ma sì,
1: vabbè. Non diciamo stupidaggini.
0: Vabbè.
1: Ecco, ovviamente in spiaggia come ci si va? Si porta l'ombrellone, eccetera.
2: Nudi.
1: Nudi, ma col monopattino.
2: Monopattino
1: deve arrivare esattamente proprio sotto. State sul bagnasciuga. Arrivate col monopattino. Se c'è sta la passarella.
0: Ma ti impantani.
1: Lo so, ma che te frega? Mi raccomando, quindi, con la spiaggia e le passerelle di legno diventano piste ciclabili. ovviamente, anche con la bicicletta. Andate fino a là. Fate tranquilli proprio.
2: Mannaggia a me che ti ho detto fallo al contrario.
1: No, ma mi raccomando, perché che fai? Te la fai una doccia?
0: Sì.
1: Si fa la doccia in spiaggia, perché c'è l'acqua che esce. E ovviamente che fai? Tu fai il shampoo? Bagno, shampoo, bagno, schiuma.
2: Metti quando le mani dentro al costume.
1: Esattamente, ti fai quella smanopolata. Soprattutto quando ve ne andate e vi girate, dovete vedere proprio questa schiuma che cresce, fate un sorriso. Mentre incrociate l'altra persona con lo shampoo e il bagno schiuma che sta andando, gli dici: aumentiamo questo volume di schiuma.
0: Vieni anche tu e lasciamo tutta quella schiumetta bianca là per terra. Bello,
1: sì,
0: bellissimo.
1: Sì, poi hai visto che fa il rigoletto.
0: Sì, insomma, è molto bello. Bella immagine.
1: Ovviamente, fregatevene della fauna marina, questo è fondamentale. Ma è fondamentale andare con i racchettoni, il pallone e tutto di più. Non ricordi il going?
0: Come no?
1: Era una cosa che utilizzavano certe botte da arrivano sulla nocchia.
0: Ancora c'è, ho visto in un negozio, mi è capitato di vederlo ancora.
1: Il going che veramente è composto da due persone, uno da una parte, uno dall'altra, c'è sto filo e sta palla, sembra la palla di rugby, no? Che uno
3: è
1: allarga
3: bellissimo.
1: E ti arriva addosso e tu devi subito respingerla.
0: Chiaro.
1: Ovviamente occupi due metri, occuperai.
0: Di più.
1: Ovviamente mentre fai questa cosa. strillate, mi raccomando, fatelo. Ultimissimo, ve lo dico. I bambini.
2: Ah, i bambini, bello,
1: bambini. Bambini,
2: questo mi piace.
1: I bambini, mi raccomando, quando arrivate in spiaggia, voi fatevi gli affari vostri, mentre i bambini possono fare tranquillamente
0: tutto quello che vogliono. Lasciateli liberi di scorrazzare.
1: Di scorrazzare, strillare, tirare le formine, giusto, fare i castelli,
2: non vedo l'ora.
1: Fare le buche in modo che uno passa e ci casca
3: che
1: dentro.
3: Spiaggia da incubo.
1: E stessa cosa, mi raccomando, fatela anche con i nostri piccoli amici a quattro zampe.
0: Fateli cagare sul bagnasciuga,
1: pipì all'ombrellone.
0: È tutta natura, è tutta
2: ovviamente
0: natura.
2: Ovviamente senza museuola.
0: È tutta natura. Molto bene, questi sono i comportamenti da adottare, esatto. Mi raccomando.
3: Sono finiti?
0: Sì, sono finiti.
3: Quindi si può beccucciare alla prima secca in acqua?
2: Sì,
1: devi.
4: Bene, io su sto fatto delle sigarette al mare e sono fumatore, ma per quelli che fumano arriva o dentro l'acqua, io creerei un girone dell'inferno solo per loro.
0: Pena di morte.
2: Spengo nel posacenere portatile, però va bene.
1: Che...
5: Buongiorno Radio Globo. Comunque io sono stato in Sardegna a Stintino, spiaggia La Pelosa, e c'era un'area dedicata apposta per fumare, e c'erano anche i controlli che se non fumavi lì rischiavi una sanzione.
0: Cioè sì, se tu stavi lì e non fumavi, c'è uno che fa accendi una sigaretta al volo, sbrigati i vigili.
6: Ragazzi, buongiorno. Io sono uno di quelli che ad agosto non ce va. Io ci andrò addirittura a novembre se tutto va bene. Perché agosto si lavora bene e non ci sta nessuno.
0: Mamma mia, ragazzi. Vabbè, bravo. Così almeno puoi fare la partenza intelligente.

0: vediamo come viene, ci provo, vai.
1: Giovanni Lucifora, Giovanni Lucifora, meno male che te ne vai così te levi dai coglioni. Giovanni Lucifora, Giovanni Lucifora, meno male che te ne vai così te levi dai coglioni. E dai, da Mingi, bella Giova, bella Giova.
2: The Morning Show.

0: l'ultima puntata di questa stagione, l'ultima puntata per Giovanni Lucifora. È così che dobbiamo fare. Vai.
1: Io che seguo il Morning Show da quando c'era Nandone, ho seguito quindi anche tutto il percorso della persona che oggi ci lascerà questa trasmissione, e posso dire che ha un timbro, una timbrica vocale unica, è una persona acculturatissima ed è stata una persona speciale, insomma. Ho seguito tutto il suo percorso. Di chi sto parlando? Non faccio nomi, mi limito a guardare nella sua direzione. Bravo. Grazie Giovanni, ci mancherai e ti vogliamo tutti bene.
0: Che bello. Sono gli ascoltatori, Gio, vedi che bello.
2: Buongiorno ragazzi, io infatti, visto che la gente non rispetta queste regole che sta dando Giovanni, sono costretto ad andare in piscina, perché lì almeno le rispettano, evito di andare al mare.
0: Vedi, il mare è diventato qualcosa di invivibile, insomma.
3: Perché? Cioè, quindi la gente, chi fruisce della piscina, è differente di chi va in spiaggia. Ma
0: ci sono più controlli, naturalmente, essendo
3: più piccolo,
0: un posto privato, quindi una piscina, ci sarà il gestore della piscina che, se fai qualcosa che non va bene, ti dice: senti, bello, non si può fare.
4: Beh, se tiri una cicca per terra in piscina, te cacciano fuori.
5: Non abbiamo letto l'articolo sulla buona educazione in piscina, però che cosa potremmo dire? Tipo, se c'è il divieto di stare senza cuffia, voi ovviamente andate senza cuffia.
0: Raccomando, se c'è il divieto di fare i tuffi, subito bomba. Ragazzi, subito, certo. Naturalmente.
5: Con urlo.
0: Chiaro. Allora, siamo pronti per andare con le notizie sul traffico, anche se prima mi dicono che c'è una piccola richiestina, non so se vogliamo sentire. Dai, ecco. Vai, sentiamo.
6: È arrivato il momento di salutare Giovanni Lucifora, e per me c'è solo una canzone che lo può immortalare per sempre.
0: Non ci credo.
3: La russa.
4: È vero.

0: senza stress. Con maspesaonline.it ordini la tua spesa in pochi click. Prova la qualità e la freschezza di MA a domicilio. Ordina entro le 12 e ricevi in giornata. Pagamento con buoni pasto Edenred e prima consegna gratuita. Cosa aspetti? maspesaonline.it. Amici con un click.
1: Aspetta un attimo che qua dobbiamo fare un'altra cosa. Adesso quello lo facciamo dopo. Vai.
2: Radio Globo Traffic News.
1: Ti volevo fare una richiesta, Joe, perché insomma questa è una delle ultime occasioni. Se ci puoi dopo registrare in bianco 3 o 4 schiarite di voce che noi mettiamo.
3: No, volevo farla per dopo, alla fine.
1: Ah, ok, dopo.
3: Farla alla fine.
1: Ci lasci una compilation e noi.
3: Questa qua.
1: Ok, perfetto.
4: E anche un paio di alà.
3: Alà. Alà è dentro un discorso. È dentro un discorso. Alà.
5: Giovanni.
4: Tu fallo, poi me lo
3: poi
4: gioco io.
3: Sì.
5: Anche un premente.
3: Premente, esatto.
1: Adesso però dacci le notizie sulla situazione del traffico.
3: Facciamo il traffico. Allora, attenzione, giustamente, attenzione al tratto urbano della 24, si sta in coda in entrata tra il raccordo e l'uscita Fiorentini, c'è un incidente, rallentamento per traffico sulla Pontina tra Pomezia e il Bivio per Pratica di Mare, in centro attenzione sul Lungotevere Arnaldo da Brescia, possibili rallentamenti all'altezza di Ponte Matteotti, poi c'è il trasporto pubblico, ancora fermo il tramotto, tra Piazza Venezia e Casaletto, il servizio è comunque coperto da bus, fermo anche il tram 2 tra Piazza Flamini e Piazza Mancini, linea A della metro, è chiuso la stazione Lepanto. I treni transitano senza fermare. Per i dettagli di queste altre notizie, roma.luceverde.it.
6: Raga, noi stiamo a ridere e scherziamo, ma sono le 7:55 quando 31 gradi a macchina mia sei mia. Ma come è possibile?
2: The Morning Show. Globo WhatsApp 393-777-7172. Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
7: Da un euro fino a domenica, solo con la tua Unieuro Club. Imperdibile sconto del 25% su grandi e piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. In esclusiva nei negozi del Lazio. Unieuro. Batte. Forte. Sempre.
8: Fino al 2 agosto, spesa minima 99 euro. Dettagli ed esclusioni in negozio.
9: Prosegue fino al 2 agosto, speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
10: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontati fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
9: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
10: E poi, usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
9: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
10: ValentinoAutomobili.it.
11: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
12: Magari!
11: Allora partiamo!
12: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive.
13: Fino al 30 luglio, un litro olio extravergine di oliva, Olitalia, fior d'olio, a 4,49 euro al pezzo. Ipercarni.com.
14: 60 anni di storia, 60 anni di esperienza e oggi fino al 60% di sconto. Da Mobili Badini a Cerveteri festeggiamo 60 anni di attività con sconti fino al 60% su tutta la merce esposta. 3.000 metri quadri di occasioni ti aspettano a Cerveteri a pochi minuti da Roma. Scopri di più su mobilibadini.it.
15: Tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30, apertura estiva della telecabina alle fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo, le montagne del parco Sirente Velino, pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro con bar, ristorante, solarium, centro benessere e pernottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili, uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindonimagnola.it.
2: Radio ufficiale Radio Globo.
16: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
17: Un disastro.
16: Ah, e le escursioni?
17: Abbiamo naufragato.
16: E tua moglie?
17: È scappata con uno del posto.
16: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
17: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio.
16: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
18: E te lo voglio di
16: cosa?
4: Te lo voglio di.
18: Che cosa?
4: Senti un po'.
19: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
20: The Morning Show, sponsored by Magicland.
21: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera, DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
22: Solo le migliori in FM
23: e sul canale 91 del digitale terrestre
24: Globo TV.
1: Buongiorno con il Morning Show di Radio Globo, che può ripartire 4 minuti dopo le 8 di venerdì 31. Io sono Massimo Vari, con me c'è tutta la banda fino alle 10 su Radio Globo.
25: The most fabulous radio show of the world. The Morning Show.
26: Ecco, avete sentito?
1: Eccolo il Morning Show di Radio Globo al ritmo di Despacito. Al ritmo de Vespasianos, che doveva andare in bagno, non ci sono potuto andare perché stavo facendo altre cose, quindi adesso vabbè. Comunque riprendiamo, ragazzi, però riprendiamo, ecco, sì, non troppo allegri, perché insomma è arrivata una notizia che già circolava nei giorni scorsi, che però non è stata confermata, adesso invece
3: sì, praticamente da 2-3 giorni, che leggiamo anche sui social, anche qualche giornale probabilmente era uscito, la morte di Franco Baresi. Baresi, grande, uno dei più grandi difensori della nazionale, del Milan ovviamente, e purtroppo questa volta ci è confermato. Grave lutto, si è spento a 66 anni, iconico, leggendario, grande difensore del Milan e della nazionale. A comunicarlo è stata la stessa società rossonera, proprio poco fa sui propri canali. La storia del Milan è in lacrime per la scomparsa di Franco Baresi. Scrive poi: il suo esempio e la sua profondità saranno per sempre come la sua maglia numero 6, parte integrante e fondamentale del DNA e del cammino di tutto il club.
1: Maglia numero 6, numero 6 che è stato ritirato poi dal Milan. Nessuno può più indossare la maglia numero 6, perché quella insomma è di diritto di Franco Baresi, sì, a diciamo vita, ecco.
3: Se la giocava con Gaetano Scirea, perché un altro grande che poi è morto insomma troppo presto. Quindi i grandi liberi, una volta c'era il ruolo del libero davanti alla difesa, che comandava tutto. Baresi lo faceva in modo estremamente grande, quindi veramente dispiace. Nel 2025 era stato operato per un nodulo polmonare, il peggio sembrava alle spalle, ma c'è stata una ricaduta fino al peggioramento nei giorni scorsi con le fake news che sono state smentite. Purtroppo oggi non possiamo più smentirla.
1: Insomma, notizia super confermata.
3: L'ultima bandiera, diciamo.
1: La bandiera del Milan.
3: Io direi anche della nazionale.
1: Della nazionale. Pensate, stavo andando a vedere insomma alcune cose che riguardano la vita calcistica di Franco Baresi, scartato dall'Inter. Da giovane scartato dall'Inter.
3: E c'era il fratello Giuseppe Baresi, che giocava,
1: ragazzi, incredibile. E poi un'altra cosa che riguarda sempre la sua vita. Sappiamo, no, del talento di questo grande campione che poi per tanti anni ha militato nella nazionale e poi ce l'avevo sempre 3 o 4 volte sull'album delle figurine, io non so perché mi usciva un sacco di volte, però no, lui vinse un mondiale, quindi campione del mondo, senza aver giocato una partita, ragazzi.
27: Nell'82?
1: Senza aver giocato nessuna partita. Vabbè, naturalmente, evidentemente, per questioni di età, credo, no? Un Baresi molto giovane.
3: Come Bergomi, poi entrò all'ultimo Bergomi in quella nazionale lì, non mi ricordo chi sostituì all'ultimo, e poi divenne anche lui un pilastro della nazionale campione del mondo in Spagna.
1: E va bene, quindi un saluto.
3: Grande
1: Franco. Lo mandiamo in cielo, dai.
27: Bergomi è diverso, non lo facevano giocare non perché fosse giovane, perché già aveva il vizio di commentare tutto anche finché giocava.
3: Giuravano di più le partite.
27: Ogni tanto commentava.
1: E poi con quella mono sopracciglia, niente male, niente male.
0: Stai ascoltando The Morning Show su Radio Globo.
1: Il monociglione, il monociglione. Sì. Siamo arrivati alle 8:07. Beh, raga, ci sono delle richieste da parte degli ascoltatori, perché prima abbiamo sentito le notizie sul traffico. Naturalmente sì, c'è chi insomma vorrebbe qualcosa di più preciso, no? Qualche notizia.
4: Ma è il traffico di Roma o di Genova?
1: No, per capire, insomma, hai dato oggi,
3: magari dopo mi daranno quello di Savona.
1: Non lo so, perché ieri Giovanni in chiusura ci ha dato il traffico di Genova.
27: Sì, sì, sì, sì, sì, sì,
1: il traffico di Genova.
5: Sarebbe bene sapere, no? Cosa succede in Italia.
1: Di solito il viadotto della Magliana, ieri il ponte Morandi, cioè, sì, sentivamo cose.
5: Niente, Giovanni mancherà moltissimo, ma fategli fare un programma di culturale, qualcosa di che così viene fuori tutta la sua saggezza, perché è un grande.
3: Un programma sui libri? Guarda che tu scherzi, ma i libri, ci sono veramente anche argomenti molto interessanti. Cioè, noi c'è l'Omero, la Divina Commedia.
1: Certo, certo. Vedi che adesso che scherzi stai fa te, non ti do fare io.
4: John Light Out, goodbye.
1: In inglese.
6: Ragazzi, buongiorno. Questo mondo è diventato invivibile, non si può fare niente, non si può fare niente. E mo manca il mare, non può fare niente, ma non c'era un pedico. Mamma mia.
1: Vabbè, però dai, ci sono alcuni comportamenti, abbiamo fatto prima l'elenco, che effettivamente sono fastidiosi, no?
3: E che quindi dovete mantenere.
27: Si può fare tutto con un po' di educazione, non è che non si può
3: il buon senso?
1: Sì.
3: Il caro vecchio buon senso?
1: Sì. Quindi.
7: Comunque siete tutti bravi a dire: oh, queste cose non si fanno, io devo andare in piscina, io sono costretto a subire. Fate l'omini e dite come dico io, che io faccio tutto quello che ha detto Giovanni. Io impersonifico perfettamente l'italiano medio che fa tutte quelle
1: capacità. Sai che manca? Una che insomma qualche anno fa si faceva, molti anni fa, fare a buchetta proprio sul bagnasciuga per mettere il cocomero al fresco.
3: È vero,
1: è bello. Cocomero al fresco.
4: Certo, però a Giova annassene così pena cace e pepe. Ma mi pare pure un po' troppo. Grande Giova, bella, bocca al lupo.
1: Intanto qua tutta la mattinata saluti che continuano ad arrivare. Un po' come i telegrammi quando qualcuno. No.
8: Buongiorno ragazzi, allora. Volevo dirvi che io vi seguo da una vita e ho avuto l'onore anche di accompagnarvi quando vi andava a divertire ad Ibiza.
1: Bello.
8: Ho avuto l'onore di conoscere Giovanni dal vivo e anche se per poco, però è stata una bella esperienza.
1: Bello.
8: È una bellissima persona e ribadisco che mi mancherai un sacco, davvero. Bello. Un abbraccio grande, no, in bocca al lupo.
3: Un abbraccio a te.
1: Bello. Con la voce rotta l'ha detto, grande, con la voce rotta, grande. Bello.
18: Bergomi è entrato nel 82, precisamente il 7 luglio contro il Brasile.
1: Madonna, lui super preparatissimo.
3: La partita Italia-Brasile. Che finì?
5: Certo.
27: 3-2.
3: Tre gol li ha fatti?
27: L'Italia.
3: Sì, no, ha fatti a Germania, Italia-Brasile. Rossi, Paolo Rossi. Tutte e tre Paolo Rossi e ci fu annullato un gol a Antonioni.
1: Bene. E lo sta dicendo senza leggere. Però l'ascoltatore è roba da.
27: Sì.
1: Segui i quiz tipo Telemike, quelle cose così.
5: Sono azzeccato, sono un culo.
1: Bravo. Sono le 8:11. Magic.
24: Let's go. Sounds good.

0: Radio Globo.
1: Il Morna però adesso si deve fermare, quindi non so come farà lui, ne ha bisogno tutto quanto il giorno. Vabbè, ci sono i podcast, puoi ascoltare quelli perché stiamo per andare in vacanza, caro amico mio. Oggi è l'ultimo giorno con il Morning Show di Radio Globo, poi ci sentiremo naturalmente il 31 agosto, ritorneremo a tenervi compagnia, però tutti tranne uno che oggi insomma ci sta salutando.
2: Tranne te.
1: Ed è Giovanni Lucifora,
2: Ma io sarò già qui quando voi tornerete.
1: Capito, instancato. Ecco perché diceva quella cosa, no, ad agosto partiranno meno italiani.
3: E ha già detto che culerà la sua sedia per tutto il mese.
1: Bravo Giovanni, così devi mantenere le buone abitudini, vai.
4: Dai, ci sto a provare a accettarla sta cosa di Lucifora. Io non so se ce la faccio, ragazzi.
1: Lo so.
4: Non so se ce la faccio, non... ma proprio una cosa nel senso di vuoto, cioè tipo quando te muore un parente.
1: No, dai. Vabbè, perché fai parte della famiglia, Gio. Guarda che è una cosa bella quella che
3: ma
1: ha detto.
3: Qui, ma
1: sì,
3: qui.
1: È una cosa bella.
2: Mi muore un parente.
5: È bella. Gio, mi fai per l'ultima volta sfibbia, ti prego.
1: Vai, Gio. A richiesta, vai.
3: A cazzo!
4: Passati un giorno, ma che succede? Ma dove vai, Gio? Ma mica ci vuoi lasciare? Ma che so se lo dizi? Loro qua c'è una radio e sentiste cose, queste parole da Dio. Ma dove devi andare?
1: Gio? No, rimane qua, però non sarà più nel gruppo del Morning Show.
3: Vabbè, ma dove va Giovanni, se può sapere? Perché altro per evitarlo, mica per niente.
1: Abbiamo
2: giustamente.
1: Abbiamo dato degli spoiler, degli indizi per quanto riguarda la nuova stagione di Giovanni.
6: Il Morning senza Giovanni e la sua voce non sarà più lo stesso.
1: No.
6: Ciao Giovanni, in bocca al lupo per tutto, ci mancherai.
1: Ciao Gio, saluta tutti a casa,
7: Grazie.
1: Vai.
7: Ragazzi, buongiorno. Volevo fare un grandissimo in bocca al lupo a una persona che ci ha accompagnato da tutto questo tempo e le auguro anche buone vacanze, perché senza di questa persona il Radio Globo non sarebbe nulla. Quindi grazie Federica, continua così.
2: Non avevo dubbi, bro.
8: A me mancherà tanto Giovanni, è un grande uomo, lo ammiro tantissimo, ma su una cosa non l'ho mai apprezzato: sulle notizie del traffico, sempre false.
1: Sempre
8: quello
1: false.
8: Che diceva lui era tutto l'opposto. Vabbè, ciao a tutti, buone ferie, ciao Giovanni, a presto.
2: Ma non è colpa mia, non è che io vado in giro e vedo dove è il traffico.
3: È comunque così. Colpa tua.
1: No, allora la cosa da dire è questa: allora Giovanni legge delle notizie, a lui arrivano e quindi le legge. Il problema è che spesso però delle notizie lui ne leggeva 10-15 perché poi le altre non aveva voglia di darle e quindi ometteva, capito? E questo è il discorso. Quindi voi che rimanevate impantanati in qualche ingorgo, la notizia c'era, ma Giovanni non la dava, non gli andava.
3: Da qui la sigla, la svogliatezza di Giovanni Cipolla.
2: Sì, che poi non ho capito. 10-15.
1: Sì,
2: no, se ne
1: più.
2: Da uno o due pure troppo. Ma non giochiamo proprio.
1: Aspetta però che mi dicono che c'è un'edizione speciale con il direttore.
9: Buongiorno dalla redazione, abbiamo un'ultima ora. Giovanni Lucifora lascia il Morning Show di Radio Globo, ma dietro la facciata di cordialità, così lo sfogo del conduttore ai nostri microfoni.
1: Vai.
9: Non potevo sopportare un giorno di più con Gabri che mi faceva interpretare finti giornalisti, Massimo che mi obbligava a parlare solo di stronzate e Flaminia che mi inseguiva parlando anche al cesso. E il pubblico si divide tra chi lo vede alla conduzione del nuovo programma dal titolo Rimasugli e chi alla conduzione di una malga nel Vicentino. E per oggi è tutto, buona giornata.
0: The Morning Show. Radio Globo. Promotion.
1: Ragazzi, farsi pubblicità ormai è diventato un vero e proprio lavoro. Però non tutti hanno il tempo o la voglia di stare dietro ai social o tutto quello che serve per farsi un po' di promozione online. Proprio per questo però bisogna affidarsi a un'agenzia specializzata con idee nuove e originali, pronta ad occuparsi di tutto il lato digital dell'azienda. Per parlarne qui con noi oggi abbiamo Giorgio di Big. Ciao Giorgio!
10: Ciao a tutti!
1: Senti Giorgio, io ho fatto un'introduzione, però non so, magari ho dimenticato qualcosa, c'è qualcosa che vuoi aggiungere tu?
10: Hai detto benissimo, Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online, ma anche offline, con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
1: Ma ci puoi spiegare come funziona un po' tutto nel dettaglio?
10: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente, lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
1: Molto bene, però se qualcuno avesse bisogno di qualcosa di diverso?
10: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi, perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali, oppure dei veri e propri podcast, insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
1: Ok, se volete qualcosa di originale, adesso sapete a chi chiedere. Giorgio, però, come vi possono contattare?
10: È facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
1: Visitate il sito pensaingrande.it.
0: Wait for me, I'll be back.
11: Allo Salis.
12: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
11: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
12: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
11: Grano Salis, il gusto che emoziona.
12: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
13: Chi vuole rifare il tetto, chi non capisce la bolletta, chi si lamenta dell'ascensore, tutti da me, ma io non ho la bacchetta magica, sono solo l'amministratore.
14: Per questo c'è Baiocco Holding, edilizia a 360 gradi, manutenzioni, ristrutturazioni, assicurazioni. Chiamaci all'800 300 300, perché quando si parla di affidabilità, chiamare gli altri è inutile.
15: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
16: Solo su Cash Global i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Global, il tuo contante scontato.
0: The Morning Show, sponsored by Magicland.
17: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera, DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
18: Quanta psichiatria certi messaggi che ci stanno.
19: Oh, mi spiegate una cosa, ma come si fa a sta c***o di linea?
20: La gente sta fuori come il balcone.

0: morning show di Radio Globo. Avete sentito la Globo WhatsApp che state utilizzando moltissimo questa mano anche per salutare il buon Giovanni Lucifora, come abbiamo sentito e come stiamo sentendo ormai proprio.
1: A Giovanni è il compleanno mio, fammi il fibbia, te prego!
0: L'ha fatto, ha già dato ormai. Dai.
2: Guarda che mi metto a piangere,
0: guarda. No, a proposito, senti. Rachele, buongiorno, ciao Rachele.
3: Buongiorno, meraviglioso.
0: Ciao, bella Rachele. Allora, Rachele, ragazzi, evidentemente c'ha qualche superpotere. È uscito Spider-Man al cinema, ma lei è molto di più di Spider-Man. È sensitiva. Sì, è sensitiva.
4: Dai.
0: È vero, Rachele?
3: Allora, se vi ricordate, ci eravamo sentiti un paio di mesi fa, per grosso modo periodo gennaio-febbraio, avevo fatto un sogno dove dicevo che la Globo Radio dava una grandissima festa, c'era Flaminia che mi tirava le mutande.
4: Veramente?
3: Se ve lo ricordate, nel mio sogno, non so se ve lo ricordate. E c'era una sorta di addio, un nuovo inizio, non lo so, però non l'avevo capito. Può darsi che adesso sarà il fatto che Giovanni, ecco, deve cominciare una nuova strada.
4: Quindi sogno premonitore.
5: Hai fatto un sogno premonitore?
3: Sì, avevo fatto un sogno che c'era una grandissima festa dove c'era un addio, ma non sapevo di chi, e che comunque sia... Non riuscivo a capire. Comunque ho chiamato dicendo: mi sa che mi sono ossessionata di voi perché avevo fatto un sogno. Darsi che è quello.
6: Okay. Ma non ci ricordiamo questa parte perché ci siamo incagliati su Flaminia che ti tira le mutande.
0: No, perché Flaminia ci tirava le mutande? Infatti, mi sa che ci stiamo rincagliando
5: perché le voleva parlare.
4: Volevo capire qua. Allora possono essere due le cose: o io tiravo le mutande a lei mentre lei le indossava, oppure le tiravo un paio di mutande in faccia.
5: Le tiravi così.
3: No, le indossavo. Stavo seduta accanto a Giovanni che stavo mangiando la torta e te c'eri da dietro che mi dai fastidio, che mi tiravi, e c'era Giovanni che diceva: ah, fai, finita, tipo così.
4: Ma sogni,
0: la cosa che sono strana è Giovanni che mangia. Non è possibile una cosa del genere. No, Giovanni che mangia.
3: Volevo cogliere l'attimo per fare un grandissimo augurio ovviamente a Giovanni De Cefora e che mi mancherà tantissimo. Siete fantastici.
0: Senti, ma è la prima volta che ti capita di fare un sogno premonitore, oppure hai avuto anche altri sogni dove qualcosa poi si è verificato?
3: No, io vi ascolto da oltre 6 anni.
0: Non che riguardi noi,
5: in generale.
3: Purtroppo sì, in generale mi capita purtroppo. Quando viene a mancare qualcuno.
0: Purtroppo, se tanto mi dà tanto, allora non ci sono dubbi. Era Giovanni questo che stava per dare l'addio.
3: Purtroppo non è una cosa bella, però purtroppo sognare pure che muore qualcuno non è bello. Purtroppo ho visto anche mio padre facendo l'anima sua.
0: Ma dai.
3: Quindi purtroppo sì.
6: E la mano di Giovanni si sta di nuovo abbassando.
0: Non per le mutande di Flaminia. No.
4: Mi chiedo quando arriverà il momento in cui veramente ti tirerò le mutande. Adesso bisogna capire.
0: Soprattutto in quale occasione.
3: Me l'avevi detto pure l'altra volta. Credo che sia un'ossessione.
0: Non vede l'ora. Questo
6: anche noi,
0: certo. A noi basta guardare.
3: Ragazzi, Buone vacanze.
4: Buon'estate.
3: Un grande in bocca al lupo.
0: Bene.
5: Ciao.
0: This is the morning show on Radio Globo. Bello, vai, pure il sogno premonitore, quello ci mancava adesso, capito come?
7: Ma chi me la mette l'ansia tutte le mattine col traffico, tratto interno A24 fino a via dei Fiorentini, mamma mia, mi manchi, dai Gio, bocca al lupo.
0: Manchi Gio, c'è poco da fare. Sono tante persone che ti vogliono salutare, credo anche lo chef, credo.
8: No, Gio, non facciamo che adesso ci perdiamo di vista, non mi dirai che te ne vai offeso perché qualche volta... abbiamo preso in giro la tua dieta e il tuo fegato. Ti auguro di ritrovare la tua strada e spero di vederti presto al mio ristorante. E a proposito, una curiosità: ma tu sei propenso alla donazione degli organi? Perché secondo me con quel fegato ci esce un ottimo foie gras.

0: Morning Show on Radio Globo.
1: All'ultimo giorno di scuola, ragazzi, e poi è finita! È finito i gavettoni!
2: È finita la stagione!
1: Facciamo i gavettoni a fine puntata,
3: eh
1: no?
3: Sì,
1: vero?
3: Sì.
1: Ok. Li riempiremo con qualcosa di simpatico, però, così per insomma, ecco, aumentare
2: che
1: il divertimento.
2: Simpaticone,
3: Massimo. Fermentino.
2: Io devo andare.
4: È simpatico.
2: Fermentino, resto.
1: Tu zitta, che fino adesso ti sei fatta tirare le mutande dall'ascoltatrice che abbiamo sentito.
2: Ma è un sogno, però.
1: In sogno, ragazzi. No, tra l'altro.
5: Bella, Rachele, non me sogna mai, te prego.
1: No, i sogni premonitori, ragazzi, quelli che fanno quei sogni, un po' la Final Destination, no? Mm-hmm. Sogni qualcosa che poi effettivamente si avvera.
2: Sì, è vero,
3: succede, sì. È inquietante,
2: sì,
3: comunque.
4: È un grande mistero, però.
1: Un grande mistero, sì. No, anche perché magari in quel momento non gli dai peso, no? Cioè, non
4: lo rileggi.
1: Il sogno è anche particolare, poi però dici, oh cavolo, io sta roba me l'ero sognata. E quindi poi la prossima volta magari ci fai più attenzione.
4: Che poi è un po' quella cosa che tu magari ti trovi in un posto dove non sei mai stato e dici, però io qui ci sono già stato. Oppure quelle scene che pensi di aver già vissuto. Non so se avete mai vissuto.
1: Déjà vu.
4: Una sorta di déjà vu che ha un suo significato, è stato studiato anche in un certo modo la scienza, nel senso che tu hai già in mente una determinata cosa, poi quando accade sembra che l'hai già vissuta si sviluppa nella tua testa in un certo modo.
2: Ma la vedi proprio esattamente com'è, però.
4: Ma soprattutto, sai cosa? La cosa che non riuscirei mai a raccontare è la sensazione. È una sensazione di aver già vissuto quella cosa.
1: Sì, quello.
4: Ed è anche quello è un gran mistero.
1: È affascinante, affascinante. Sì. Così come è affascinante anche il sogno premonitore, no? Sogni qualcosa che poi si realizza, cavolo.
4: Come no?
1: È una cosa impressionante. Cioè, che cosa succede nella nostra testa? Effettivamente, lo abbiamo sognato o lo abbiamo vissuto?
2: Il tempo non esiste.
4: Esatto. Ma soprattutto noi cerchiamo tanto di fare ricerca sull'esterno, quindi sui pianeti, la luna, eccetera. Io direi di concentrarci ancora un po' di più sull'interno, su di noi, che ne sappiamo poco.
3: È una semplice glitch nella Matrix. Tutto qua.
4: Matrix lo ha mostrato questo.
3: Tutto qua.
4: Esatto.
1: Sì, comunque ha ragione Giovanni, bisogna fare una ricerca più approfondita dentro di noi. Quindi una colonscopia ci sta suggerendo.
3: Molto bene.
4: Esattamente.
6: Giovanni, prima che te ne vai, ci spieghi carreggiata interna, carreggiata esterna?
1: No.
4: Adesso qualche ascoltatore te lo spiegherà.
1: No, abbiamo già fatto. No, a proposito di carreggiate, qua invece c'è chi ci fa questa segnalazione.
7: Diario di bordo, Castelli Romani, raccordo anulare, tutta la via Appia senza manco 100 metri di fila, tutto vuoto.
1: Dai.
0: Chiama in diretta il Morning Show di Radio Globo 06 8928 996. Radio Globo. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno, i migliori live,
8: i migliori artisti sulla scena,
0: per delle notti da vivere da protagonista. Ascolta Radio Globo tutti i giorni.
8: E quando senti questo suono,
0: chiama per primo lo 06 8928 996.
8: Dimostra di essere un vero fan. Indovina i titoli delle canzoni
0: e vinci due biglietti per il concerto di
8: Jovanotti.
0: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi. Radio Globo. Cash Globo, il tuo contante scontato.
1: Attenzione, su cashglobo.it è partito il fuori tutto di luglio. Solo oggi, fino allo scoccare della mezzanotte, su cashglobo.it ti aspetta uno sconto del 10% su tutte le offerte già ribassate per chiudere il mese con un extra risparmio. Ma affrettati, hai solo oggi per scegliere tra tutte le tue offerte preferite con un 10% di sconto in più. Inserisci il codice fuori tutto al checkout e chiudi luglio con il botto. Solo oggi, fino a mezzanotte, solo su cashglobo.it.
0: Cash Globo, il tuo contante scontato.
9: Wait for me, I'll

0: compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Mamma, io mi annoio!
3: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
4: Dentro la città, fuori dal mondo!
3: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
2: Mamma, io sono già in macchina!
3: Info e biglietti su luneurpark.it.
5: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
6: The Morning Show,
7: sponsored by Magicland.
8: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera, DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
9: Sei nel Morning Show di Radio Globo.
10: Mamma mia, improvvisamente è uscito il

0: Morning Show.
1: È il Morning Show di Radio Globo che prosegue. Buona mattinata. Va bene, 8 e 37 minuti. In viaggio, abbiamo detto, molte persone si stanno preparando per partire proprio in questo weekend. Però abbiamo sentito anche che la situazione delle strade è piuttosto buona in questo momento. Quindi potrebbe essere, ecco, un momento da approfittare per andare. Se dovete andare, avvantaggiatevi, che dopo si crea il caos. Ah, ricordiamo, per favore, intasate tutte le strade. Oh. Alle 3:30 di notte, che parte anche Gabri, ok?
2: Quindi... No!
1: Sì,
2: no!
1: Sì, sì, sì, sì, sì, sì. C'è una richiesta, senti Gio.
3: A Lucifo, prima che te ne vai, ci dici a che servono qui i palineri su raccordo?
1: I palineri? Quali sono i palineri?
2: Questo lo dice quali sono?
3: Me lo dice Federica.
1: Ma,
3: dice.
1: Ma quelli con le tre striscette dell'Italia?
3: Esatto, dell'Italia, stanno anche sulla Roma, okay. Sulla Roma più vicina.
1: Ah, ok, ok, ok.
3: Sono anni che tutte le mattine...
1: Sì.
3: Qualcuno lo chiede.
1: Vabbè, ma sappiamo che cosa so io.
3: Guarda, lo sa, guarda, chiedilo a Federica, lo sa, lei lo sa.
1: Ma perché ha montato di lei, non ho capito.
3: Sì, sì, sì, lo sa,
1: perché dovrebbe saperlo?
3: Ma perché lei lo sa assolutamente.
1: Fede, come mai?
4: Allora ragazzi, sono dei pali che stanno montando già dal 2015 che noi parliamo di questi palineri, già sulla Roma e Fiumicino, adesso stanno anche sul raccordo, ma è semplicemente un nuovo modo di concepire l'automobile in futuro, e quindi le auto sempre più connesse, la radio solamente connessa.
3: Ma mi spieghi perché rispondi in modo così acculturato?
4: Che perché mi hanno rotto un po' il cazzo questi palineri, che palle, sono 15 anni, che palle.
1: No vabbè, però ecco, sostanzialmente serviranno, cioè, qualcosa di tecnologico per le auto del futuro, sì. Questo ho
4: qualcuno
1: capito.
4: L'ha presa come un complotto, ci controllano adesso, vedrai che costi palineri.
5: Beh, sì, perché ci sarà, cioè, è multimediale, c'è wifi, c'è webcam, c'è un po' di tutto.
1: Vabbè, ma tanto non funzionerà come sempre.
3: Ma no, figuriamoci. Il bello è il tricolore, basta.
1: Anzi, rimarrà un palo in più su cui scrociarsi. Esatto. Ecco qua, niente più, niente meno. Molto bene, vai.
6: Va via Giovanni, va via pure il traffico. Ah, Giovanni, fuori una via prima allora.
3: Va bene. Purtroppo ci ho pensato troppo tardi.
1: Paolo, ciao, buongiorno, benvenuto su Radio Globo,
7: Buongiorno ragazzi, buongiorno. Io sono uno di quelli che ha partecipato ai lavori per l'installazione, si chiamano Smart Road.
8: Dei pali.
1: Allora, finalmente. Adesso tu ci devi dire per filo e per segno a cosa cavolo servono sti pali che tutti quanti, certo, insomma, certo. vogliono allora, dai, sapere.
7: Certo, allora partiamo da un concetto, è un progetto nazionale di 400 milioni di euro.
1: Ok. Che, abbiamo capito a cosa,
7: diciamo,
1: serve.
7: Bene,
1: 400 milioni di euro. Allora, finalmente. Adesso tu ci devi dire per filo e per segno a cosa cavolo servono sti pali che tutti quanti, certo, insomma, vogliono, certo, vogliono, allora, dai, sapere.
7: Certo, allora partiamo da un concetto, è un progetto nazionale di 400 milioni di euro.
1: Ok, abbiamo capito.

0: sulla Milano Cortina hanno funzionato perfettamente durante le Olimpiadi. Sulla Roma Fiumicino funzionano, sul raccordo anulare funzionano in parte perché è stata realizzata soltanto metà del raccordo anulare, l'altra metà deve essere ancora diciamo è ancora in fase
1: ma
0: di,
1: in carreggiata esterna o interna?
2: No, aspetta no, funzionano ma che fanno? Cioè ci spieghi nello specifico.
0: Allora principalmente serviranno in futuro per la guida autonoma delle auto, quindi ci sono futuro. Alcune marche di auto come l'Audi, come la Volvo, che già potrebbero utilizzare questo sistema, la guida autonoma, anche se in Italia non è ancora diciamo del tutto autorizzata la guida autonoma delle auto. In più ci sono delle telecamere che controllano il traffico, attenzione perché sono delle telecamere molto particolari, riescono a vedere anche all'interno dell'abitacolo, quindi vedono se sei al telefono, col telefono in mano, eccetera eccetera. Sono controllate dalla sono, almeno sul raccordo anulare, sono state eseguite due island, cioè due isole, una all'altezza di Magliana e l'altra a Roma Est, dove poi ci saranno tutte le stazioni di controllo con gli schermi che saranno utilizzati da ANAS diciamo insieme con la polizia stradale che vigila sul raccordo anulare.
2: Quella struttura circolare che si vede.
0: Esatto, quella è un island, è un'isola dove all'interno ci stanno tutti quanti, saranno con tutti quanti gli schermi che controlleranno diciamo le varie telecamere che sono posizionate. Come sono posizionati i pali? I pali sono posizionati ogni 600 metri lineari, carreggiata interna, carreggiata esterna, carreggiata interna, carreggiata esterna. Quindi sono alternati ogni 600 metri. Diciamo la bandierina che è stata
2: Vai.

0: questa di personalità politica.
1: Certo, certo.
0: Ci sono anche delle stazioni di ricarica.
1: Ma è tutto magna magna, comunque c'è poco da dire e poco da fare, non è che
0: sì, momentaneamente non è che
1: però è 400 metri lineare, questa è la cosa che abbiamo capito, no?
2: E 400 milioni di euro.
0: 400 milioni di euro.
1: Bene, bene, io direi che insomma ci hai fatto il punto della situazione. Abbiamo, non so se vuoi aggiungere qualcosa, perché
0: sì, volevo aggiungere
3: scusate raga, ma non ho capito dove sta la pipetta.
1: Non si può così però, ragazzi, ogni giorno. Comunque grazie mille,
0: ciao,
1: grazie, ciao.
0: Ciao.
1: Grazie, però grazie. Non ha detto dove sta la pipetta adesso, e questo no, è il problema. Vabbè. Sono le 8:43, buona mattinata, tra poco, a proposito di traffico, sentiremo le segnalazioni, quelle 3 o 4 che Giovanni vi vorrà dare. Figuriamoci, oggi pure troppo.
4: E la pipetta?
1: E la pipetta sempre in basso a destra. Dracula.

0: pochi minuti dalle 9 con il morning show di Radio Globo. Bene, abbiamo sentito anche la spiegazione di questi benedetti pali neri sul raccordo Roma Fiumicino. Insomma, adesso abbiamo la spiegazione definitiva.
1: Oh, io quando fate così mi fate morire. Penso a sentir male.
0: Ah no,
2: dai. Ma Porello, stava spiegando tanto bene, ma perché? Siete cattivi.
0: Ma parte in automatico, non decidiamo noi, no,
3: sì, sì,
0: dopo
3: sì.
0: Un tot parte in automatico.
3: Il timing è fondamentale.
0: Non è che
4: io... Ma io come farò senza di voi questi giorni ad agosto? Come farò? Non ci annate in ferie, rimanete con me, rimanete con me.
2: Arrangiati, amitico.
0: No, guarda, ma quasi fatto cambiare idea. Quasi.
3: No, proprio no. Ricordiamo che ci sono degli ottimi podcast per un approfondito ripasso.
0: Come no?
2: C'è l'applicazione, è facilissimo.
0: Voglia, non c'è problema. Poi, se volete, facciamo anche feste private a pagamento.
3: Vediamo,
0: ovvio.
3: Cosa... Parti.
0: Sì, sì. E facciamo anche le figure con i palloncini. E non vi dico quale figure.
5: Va
0: bene.
5: Oh, fatalità, su Milano Cortina funziona benissimo. Su raccordo anulare solo metau. Se vedesse sono rubati i sordi fatti o azioni dell'altra metau.
0: E che sarà mai? Siamo abituati a queste cose, anzi, già che ne funziona metà, buttalo via. Accontentiamoci un po' per volta. C'è una grande novità, ragazzi, perché. Lo so che i concerti stanno diventando sempre molto più costosi, sempre molto più complicato andarci, e allora beh, qua si stanno inventando delle cose, delle soluzioni alternative che però lasciano un po' il tempo che trovano, cioè, secondo me.
2: Sì, beato te.
0: Vabbè, secondo me sì. Allora, spiega un attimo di che cosa si tratta.
2: Allora, è una cosa che è già successa, soprattutto nei concerti di Taylor Swift, dove venivano messi in vendita dei biglietti audio only, cioè senza visuale, nel senso, per sfruttare al 100% lo spazio dello stadio, il palazzetto del concerto, vendono i biglietti quelli dietro al palco, quindi tu praticamente stai dietro al cantante e non vedi neanche il cantante.
6: Li paghi decisamente di meno, immagino.
2: Ecco, e qui arriviamo.
3: Siamo sulla sessantina di sterline.
6: No,
3: quindi...
2: no, ma sentite, allora Taylor Swift ha iniziato qualche anno fa con l'Eras Tour, lo sapete, no? Il botto che ha fatto Taylor Swift, stavano col caffè, il camping, 5 mesi prima, quindi pensate a quanta gente voleva andarci. I biglietti venivano venduti a 10 euro più commissioni, ok? Però poi scatta il secondary ticketing, no? Quindi tu vai su internet e compri i biglietti già acquistati. Questi biglietti sono arrivati a costare 2.400 euro, da 10 euro di partenza, per stare dietro al palco, cioè praticamente per vivere l'esperienza del concerto, Giovanni, ascoltando il tuo cantante preferito.
6: Che 2.000 euro.
2: E se li so comprati.
0: Tu quanti li hai pagati, quelli di Vasco Rossi, quando ti hanno messo fuori allo stadio?
6: No, ero di lato, a San Siro.
0: No, allora pensate,
6: non sono 2.000 euro.
0: Giovanni,
6: però,
0: Giovanni, il concerto era a Milano, a Giovanni hanno messo a Genova. Per farvi capire un attimino con i biglietti di Giovanni.
6: Non l'ultimo, parliamo di 2-3 anni fa. Cioè, l'ultimo stavo
3: Ragazzi, ricordo. Dai, lontano, laterale, dietro il palco. Dietro il palco,
6: ma hai sentito il prezzo che diceva?
0: Ho capito.
6: 2.000 euro per stare qua dietro. Sì. Ma dai.
0: Scusate, sapete come si chiama questa cosa? Disco dal vivo. Tu praticamente stai comprando un disco dal vivo.
6: Si chiama truffa.
0: No, dai, 2.000 euro.
3: Fa no, perché te lo palesano, stai acquistando quello.
2: Aspetta,
3: il posto dietro il palco.
0: Compri un disco live, che cambia? Un concerto live su un disco, che cambia? Non cambia niente.
3: Che
0: no?
3: Vedi gli altri che si divertono e tu dietro.
6: Ritanto arriva il bibitaro.
0: E allora vai fuori allo stadio, così davanti al porchettaro, respiri l'aria, però insomma ti senti poi con le cuffiette. Che cambia?
2: Allora, avete ragione, però pensateci: allora, se me li metti a 10 euro, che magari mi diventano 25. Te dico che ci posso anche pensare. Ci posso pure pensare.
6: No, perché
2: però
6: mi vivo la giornata, sto lì, eccetera. Esatto. A un prezzo così
2: esatto. E Taylor Swift lo fece così. Adesso Bruno Mars sono spuntati in vendita questi biglietti a 70 euro. Già 70 euro, perlomeno.
6: Però c'è chi li compra?
2: C'è chi li compra, certo.
6: Questo è il punto.
2: Ma ci sono. Sono in vendita adesso per Londra, per il concerto che farà a Wembley. Però secondo me la grande truffa sono i biglietti rivenduti a prezzi folli.
0: Non so quanto possa funzionare, ragazzi. È vero anche che ne so, in un concerto tipo quello di Ultimo, no? Da 250.000 persone, l'ultimo, effettivamente non è che vedesse più di tanto, no? Quindi insomma, non
6: però
0: è che
6: il palco, vedi le luci,
2: è la stessa cosa. Io Bad Bunny ho pagato il biglietto, mi pare, sui 120-130 euro a Milano, non ho visto niente ed ero nella serata non della grandine, non ho ho visto niente perché vedevo un maxi schermo, perché lui era lontanissimo, vicino alla casina, alla casetta. Sì, vedevo, però perché lui fa un concerto un po' itinerante.
0: Però
2: dovrebbero essere ripensati i concerti, cioè proprio nel modo in cui li fanno. Mettete delle piattaforme dislocate.
0: Compratevi un disco, ragazzi. Vi comprate un disco, andate lì fuori allo stadio e avete fatto più o meno, avete ottenuto lo stesso risultato, insomma, perché dai, siamo là. Giovanni, mi ricordo al concerto di Vasco Rossi, l'ha visto praticamente con uno specchietto retrovisore. Quindi non è stata proprio comoda.
2: Però gli è piaciuto.
0: Come no? Ha voglia!
6: Assolutamente sì.
0: Come no? È ritornato un ragazzino, è ritornato proprio, sapeva tutte le canzoni di Vasco Rossi. Siamo alle 8:53 minuti. Senti questo che ci dice invece. Eccolo qua.
7: Allora, io che sento sempre i concerti a Caracalla, mo faccio pagare il biglietto per venire a casa mia, così la gente si sente i concerti da casa mia fino a Caracalla. Potrebbe essere un'idea, ragazzi. Questo mo lo faranno tutti i proprietari di casa che hanno l'affaccio in zone vicine, appunto, dove si fanno i concerti, cioè, come hanno fatto da ultimo.
6: Lo fanno. L'ultimo è stato fatto questo.
2: Anche, certo, ma vi dico l'ultima. Mille anni fa facevano il cornetto music. No, l'ultima. Mille anni fa facevano il Cornetto Music Festival davanti alla Gnam. Allora io con i miei amici, che non pagavamo il biglietto, ci mettevamo sulla collinetta di Villa Borghese, ci portavamo le birrette, i popcorn, le patatine e non vi dico che cos'altro.
0: Respirare
2: e ci
0: guardavamo
6: e chi ricorda?
2: E ci sentivamo il concerto.
6: E chi ricorda la partita, la Madonnina lì a Monte Mario?
0: La Madonnina, ragazzi, lo stadio però era aperto.
6: Era più aperto, era più piccolo, però ci davano appuntamento alla Madonnina di Monte Mario. Arrivano lì con le seggioline, col paninino, e non è che si vedeva tantissimo, però è una parte, ma magari non si vedeva, però quando segnavo io vedevo il casino, cioè,
2: e non anche era un un'esperienza
3: assolutamente. Mamma mia, ragazzi, che storie di povertà,
0: la povertà più assoluta,
3: piangevo,
0: ragazzi,
3: di meno con l'addio a Giovanna.
0: Storia di povertà, rendetevi conto, insomma, gente che si arrampica su delle grondaie per andare a vedere un concerto, ma arrampicati come gli uccelli, gente che si fa trasportare da un drone per avere due fotogrammi, no, è una cosa vergognosa. Fate veramente ridere i polli.
7: Allora io che...
0: No, allora tu che? Aspetta.
8: Ma il problema è chi li compra, è come Vanna Marchi. Se gli dai 20 anni a Vanna Marchi, gli devi dare pure 20 anni a chi ha comprato le cose da lei, no? Traffic News.
9: L'estate del risparmio è arrivata! Tantissimi prodotti a 0,99! Fino all'11 agosto, acqua Fabia naturale, 1,5 litri, confezione da 6 a 99 centesimi. E Algida Cardor classico, 500 grammi, vari gusti, a 2,49€. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Radio Globo,
0: Traffic News. Dedichiamoci alle notizie, sentiamo cosa succede sulle strade.
6: In questo momento il maggior traffico si incontra sulla Flaminia e sulla Salaria, ma anche sulle strade che dal litorale portano a Roma. In questo caso parliamo della Pontina, della Cristoforo Colombo, delle Vie del Mare e della Via Aurelia. Poi andiamo in centro, sul Lungotevere Arnaldo da Brescia, possibili rallentamenti all'altezza di Ponte Matteotti, dove la presenza di un cantiere, la carreggiata viene ridotta. Al quartiere Trieste invece proseguiranno fino al 13 agosto i lavori in Viale Eritrea. La strada è chiusa tra via Lucrino e via Lago di Lesina in quest'ultima direzione. Qui attenzione alla segnaletica. Infine proseguono i lavori sull'Ardeatina. La strada è transitabile a senso unico alternato tra via della Fotografia e via di Grotta Perfetta. Frequente la formazione di code in caso di traffico. Per i dettagli di queste altre notizie, roma.luceverde. Radio Globo. The Morning Show. Globo WhatsApp 393-777-7172. Radio Globo. Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Turn it up. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06-8928-996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live. Grazie a Leonori. E Radio Globo. Promotion. Ed ora parliamo del nostro sponsor Magicland. Questa estate vivi la magia delle Magic Nights a Magicland. Fino a tarda sera ti aspettano grandi attrazioni, DJ set, musica dal vivo e spettacoli sotto le stelle. E per rilassarti, tuffati a Magic Splash. Tra piscine tropicali, onde, scivoli mozzafiato e tanto divertimento per tutta la famiglia. Due parchi, un'unica estate di emozioni a due passi da Roma. Per info e biglietti su magicland.it.
10: Wait for me, I'll be back.
11: Attenzione, su cashglobo.it è iniziato il fuori tutto di luglio. Solo oggi fino allo scoccare della mezzanotte e su cashglobo.it ti aspetta un extra 10% di sconto su tutte le offerte già ribassate. 24 ore per acquistare ristoranti, eventi e tante esperienze diverse a un prezzo ancora più basso. Inserisci il codice fuori tutto al checkout e chiudi luglio col botto. Solo oggi fino a mezzanotte, solo su cashglobo.it.

0: 800 114 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Fino all'11 di agosto la qualità dei freschi Pewex è a 99 centesimi. Cozze provenienza Italia a 99 centesimi al chilo. Zucchine scure 99 centesimi al chilo. Siamo pazzi? No, siamo Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
2: Chi vuole rifare il tetto, chi non capisce la bolletta, chi si lamenta dell'ascensore, tutti da me, ma io non ho la bacchetta magica, sono solo l'amministratore.
3: Per questo c'è Baiocco Holding, edilizia a 360 gradi, manutenzioni, ristrutturazioni, assicurazioni. Chiamaci all'800 300 300, perché quando si parla di affidabilità, chiamare gli altri è inutile.
4: Mauris, il numero uno del risparmio, grandi offerte fino all'8 agosto. Ammorbidente Lenor concentrato, 55 lavaggi, 2,99 euro. Detersivo lavatrice Dash, 69 lavaggi, 8,99 euro.
5: The Morning Show, sponsored by Magicland.
6: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera, DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
7: Solo le migliori in FM.
8: E sul canale 91 del digitale terrestre
9: Globo TV.
10: Anche sul canale 91 digitale terrestre con Globo TV e con il Morning Show di Radio Globo per un'altra ora. Buongiorno a tutti, siamo pronti? Dai, si riparte.
11: Io ti giuro, non ti sopporto più. L'unica cosa che sai fare è sentirti sta c***o di radio

0: Morning Show.
1: Vabbè, scusa.
2: The Morning Show on Radio Globo.
3: E allora c'è anche il nuovo trend, no? Visto il momento di incertezza economica, insomma tutti scannati, chiamiamola così, era un modo elegante per dire che siamo tutti un po' così. Allora c'è una nuova formula anche per approcciare ai concerti. Magari uno non ha proprio tutti quei soldi perché costano sempre di più, ormai sono veramente super costosi, e quindi arriva la formula povertà. E qual è la formula povertà? Cioè vedere il concerto da dietro il palco, quindi sostanzialmente lo senti, non lo vedi, capito?
4: Sembra più dignitoso non andarci,
5: certo, punto. Però sai, il concetto anche di viverlo, non, cioè magari tu ti crei una giornata, magari esci la sera e vai al Pincio, al Pantheon, certo, a fare passeggiata, certo, certo. Invece devi andare lì con gli amici, una birretta, certo, ascolti un po' di musica. Ovvio che i prezzi devono essere 10-15 euro,
6: esatto,
5: non mi devono arrivare a 2000 euro,
3: no, ma
5: quello è il punto.
3: È un po' come, che ne so, dire andiamo a cena al ristorante con gli amici, però io rimango fuori e sento odore vicino alla cappa, capito? Come è uguale, la stessa cosa.
5: Esatto.
3: Va bene, ognuno poi fa quello che vuole. Alessio, ciao, buongiorno.
7: Ragazzi, buongiorno a tutti, buongiorno a tutti.
3: Ciao, che è successo Alessio, questo tono così dimesso, come mai?
7: No, che tono, perché sto parcheggiato col camion sotto l'ombra, l'unico pezzo di ombra, altrimenti il camion mi arriva tipo a 50 gradi.
3: Oggi quanto segna il termometro del tuo mezzo?
7: 46.
3: Ragazzi, no, dai, no.
7: Sì, perché ho lasciato il camion sotto al sole per fare una consegna. Sono entrato e c'era uno che mi cantava Faccetta Nera dentro il camion.
3: Mamma mia, ragazzi, è una cosa brutta, effettivamente.
4: Però e, domani.
3: Sì, no, beh, considera che non è nemmeno oggi e poi domani. Senti, però, tu ci hai chiamato per dirci invece qualcosa che riguarda il concerto, come stavamo dicendo, i biglietti, no? Che sono costosi.
7: Sì. Quello di ultimo, io l'avevo pagato 176 euro.
3: 176?
7: Sì, ci devo portare mia figlia, però due settimane prima andavo a vedere il concerto di Tiziano Ferro, due palle. Però vabbè.
5: Tiziano Ferro.
3: Scusa, ma perché ci sei andato allora? Perché
7: per accompagnare mia figlia.
3: Per fare contenta la figlia, ho capito.
7: E quando ho acquistato questi biglietti, ho detto no, io un'altra cosa così non ce la posso fare.
3: No.
7: Poi ho saputo che ci stavano migliaia di persone. Cosa ho fatto? Ho preso il biglietto e ho messo l'annuncio su internet, su eBay, su tante cose.
3: Sì.
7: Vendo il biglietto di ultimo, fate voi il prezzo.
3: Allora, fate voi il prezzo? Cioè,
7: bravo,
3: l'annuncio era così? Beh, ragazzi.
7: Sì. E uno mi ha offerto 700 euro.
3: Ma veramente? 700?
6: Hai accettato?
7: Sì, si è acquistato.
6: No,
3: aspetta, hai accettato i 700 euro?
7: Certo.
3: Ok, quindi insomma l'hai venduto a 700 euro.
6: Certo. Speculazione. No,
7: quello che mi rode, che poi un altro mi ha contattato, mi ha detto io farei di tutto per ultimo, si può dire anche 2-3 mila euro. Ho detto
5: potevi ricomprare il tuo biglietto
3: a 800
5: e glielo rivendevi allora 3 mila. Scusa.
3: Ragazzi, comunque si chiama bagarinaggio, non vorrei dire niente, ma
6: sciacallaggio, truffa. Vabbè, quello che è successo con il concerto degli Oasis qui in Italia, ragazzi,
4: bagarinaggio se lo metti a sistema. Lui è una persona che ha deciso di non andare, l'ha rivenduto e hanno fatto loro il prezzo.
5: Il prezzo l'ha fatto lui, cioè non l'ha fatto quello che c'era il biglietto, l'ha fatto quello che voleva il biglietto.
3: Senti, questo biglietto per quale zona era?
7: Non lo posso dire.
3: Cioè? Perché non lo puoi dire?
4: E qui c'era lo schizzo.
7: Dai, in che zona l'ho venduto?
3: No, in che zona
5: del prato?
7: In mezzo al prato.
3: In mezzo al prato, ok, però c'erano una serie di pit che arrivavano fino a 320 euro.
6: Vabbè, era quello dei poveri.
5: Vabbè, stavi vicino al palco, lontano, come stavi?
7: A metà.
5: Stavi lontano, lontano.
6: Ma non ho capito.
3: Era grosso.
6: Tua figlia c'è andata da sola?
7: No, non c'è nada, infatti stavo via metà.
5: Perché ha venduto il biglietto.
3: E allora, scusa, ne hai venduti due a 700, non uno.
7: Sì, no, uno.
3: E l'altro...
7: L'altro gliel'ho regalato a un'altra persona perché ci voleva andare. Però io con quegli 700 euro ho preso 500 euro di a mio figlio.
3: Vabbè, almeno quello, insomma.
6: Sì, ecco. Però tua figlia quanti anni ha?
7: 17.
6: Mm. 17. Quindi, vabbè, i rapporti sono finiti tra voi.
3: Sembra come se la figlia se bugasse. Purtroppo, 17.
6: Lei adesso chiede di cambiare il cognome, ma ti pare?
7: No. Quando gli ho dato i 500 euro, ha detto grazie, papà.
3: Il telefono nuovo, c'è scappa.
6: Li ha preferiti a ultimo.
3: Non scherziamo. Va bene, comunque, ragazzi, è così che si fa. Vedi, il prezzo fallo tu, vai tranquillo. Pum. Peccato che quella telefonata dei 2000 euro è arrivata un po' troppo tardi.
4: Adesso abbiamo scoperto cosa farà Giovanni la nuova stagione. Oh, il bagarino.
5: Zitto, non lo dire.

0: 393-777-7172. Radio
1: Globo. Ho un biglietto di Vasco Rossi, buoni o cattivi, allo Stadio Olimpico del 2004. Il prezzo del Prato, 27 euro più 4 di prevendita. Di quanto sono aumentati questi biglietti?
2: Tantissimo, ragazzi, tantissimo. Proprio ieri facevamo un confronto su gli anni passati e sono aumentati vertiginosamente.
3: Possiamo dire anche il 1000%.
2: Però possiamo dire anche che è cambiato lo show, no? Quindi
4: adesso è quello il punto. Allora, se lui fa l'esempio di Vasco, per esempio al Palaeuro costano 20.000 lire, costavano, ricordo, quando andavamo allo stadio Flaminio, i prezzi erano questi, 50.000 lire, eccetera, 60.000 lire. Oggi sono molto di più, però se tu vedi la differenza al concerto di Vasco dell'epoca,
2: dei
4: 20 anni fa, e vedi quello di oggi, c'è una grossa
2: però
4: differenza.
2: È sempre sproporzionato. Comunque stiamo parlando di cifre inarrivabili per alcuni. Poi, tra l'altro, non devi mettere solo il prezzo del biglietto, ma ci devi aggiungere tutto quello che devi fare per andare a vedere un concerto, spostarti, cambiare città, a dormire da qualche parte, insomma c'è tutto un indotto.
4: Ferrara insegna che costavano gli alberghi per la 2 giorni di Vasco, costava almeno l'albergo che costava di meno 200-300-400 euro a notte, 400 euro a notte per il concerto di Vasco. Il giorno dopo tornavano i prezzi normali.
5: E calcoliamo anche che oggi i cantanti comunque guadagnano prettamente con i concerti, perché ormai non è che c'è più la vendita, c'è la vendita del disco, però in minor parte.
3: E non soltanto i cantanti, anche le case discografiche, perché il cantante prima aveva tutti e due gli indotti, la casa discografica, i dischi praticamente non si vendono più. Questo ti motiva il fatto che non è 27 euro, si è cambiato lo spettacolo, costa il doppio, no, il triplo, no, 10 volte tanto, da 27 a 400, anzi più del 1000%.
2: Sai come si chiama il prossimo disco di Vasco Rossi? Indotto. L'album si chiamerà così.
6: Capirai, mo per l'anno prossimo ti sarà comprato 10 biglietti per ogni concerto di ultimo. Lo sai i soldi che fa l'anno prossimo? Dai,
2: Da 150 è arrivato a 700. E poteva arrivare anche a 2000, anche 3000. Bene.
4: E metti in conto che quando vai al concerto ci sono i gadget. All'ultimo concerto di Vasco, a Ferrara, c'era solo una bancarella che era quella ufficiale. C'era una fila pazzesca per comprare una maglietta. Sono andato a chiedere, poi costano almeno 30-40 euro una maglietta. Se ne andavano a comprare 10 euro la fascetta. E tu pensi a tutte 60.000 persone, ognuno si compra una cosa, è un altro indotto molto elevato.
2: Soprattutto se il merch quello ufficiale.
7: Ma perché al concerto d'ultimo quelli che hanno pagato 200 e passa euro hanno visto ultimo, era come se stessero da dietro.
2: Ragazzi, insomma, era 250.000 persone per una questione di spazi, non puoi vedere più di tanto e non so sentire se si sentiva, se il suono era distribuito bene per tutto quello spazio, no?
5: Me lo auguro.
2: Almeno quello, spero, almeno quello. Sono le 9:12 in questa giornata di saluti qua al Morning Show di Radio Globo.
8: Ciao Lucifo, devo scendere dalla macchina perché attacco, sono arrivata al lavoro. In bocca al lupo.
2: Ciao Luci.
4: Viva, viva.
9: Buongiorno a tutti, Ciao ragazzi, vi rendete conto? Io mi sono svegliato, ho messo la sveglia per sentire Lucifora, per fare i saluti a Giovanni Lucifora. Non sto proprio bene.
2: No.
9: Giovanni.
3: Lui è anche personalità molto più importanti.
2: È vero. Però scusa, per adesso insomma abbiamo sentito diversi saluti, ma ne manca uno per me importante, quello con la fascia tricolore. Dove sta?
4: C'è anche quello
2: con la fascia tricolore. Vai.
10: A nome mio e di tutta la giunta comunale volevo personalmente fare un grande in bocca al lupo per la nuova stagione a un grande professionista che è stato un piacere ascoltare in questi anni e col quale è stato un onore collaborare, interfacciandoci settimanalmente in merito all'agenda delle priorità della capitale. Professionista di indubbio talento che ha saputo coprire i temi dell'attualità con sapienza, ironia e grande intelligenza. Un grande arrivederci e a risentirci nel corso della prossima stagione al mitico Gabri Venus.
0: The Morning Show. Radio Globo. Radio Globo. Promotion.
2: Amici di Radio Globo, l'estate è finalmente arrivata e la voglia di vivere serata all'aria aperta tra musica, spettacoli e divertimento cresce ogni giorno di più. La destinazione perfetta per vivere serate di questo tipo, naturalmente, è Magicland. E a raccontarci qualcosa in più, con noi c'è Sandro Sciarretta, referente marketing di Magicland. Ciao Sandro, buongiorno.
11: Ciao a tutti, buongiorno.
2: E allora Sandro, che cosa ci puoi dire delle magiche serate di Magicland?
11: Posso dirvi che per tutta l'estate, anche di sera Magicland, oltre a tenere aperte tutte le sue attrazioni, proporrà un ricchissimo programma di eventi pensati per tutta la famiglia. Dal 18 luglio debutta Luminous, il nuovo spettacolo serale del parco, che sarà un nuovo show con fontane danzanti, effetti speciali, proiezioni. E se questo non vi basta, sono in arrivo anche le Magic Nights.
2: E che cosa sono però queste Magic Nights?
11: Le Magic Nights saranno appuntamenti speciali con DJ set, musica dal vivo, animazioni, ospiti d'eccezione, per vivere insomma il parco fino a tarda sera, tutto ad un prezzo unico.
2: Cioè?
11: Per chi vuole vivere insomma tutta l'estate con noi, abbiamo pensato ad un nuovo abbonamento serale a soli 39,90 euro, con il quale è possibile entrare tutte le sere dalle ore 18 con il parcheggio incluso. Se invece volete vivere una serata speciale, c'è il biglietto serale disponibile dalle ore 18 sempre a partire da 9,90. Insomma, direi che ci sono tutti i presupposti per vederci qui a Magicland.
2: Direi di sì, e credo proprio che ci vedremo lì. Quindi ricordate, la magia dell'estate vi aspetta a Magicland. Grazie Sandro.
11: Grazie a voi.
0: Wait for me, I'll be back.
12: Nano Salis
13: non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
12: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
13: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
12: Grano Salis, il gusto che emoziona.
13: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
14: Tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30, apertura estiva della telecabina Le Fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo, le montagne del Parco Sirente Velino. Pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro, con bar, ristorante, solarium, centro benessere e pernottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili, uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindonimagnola.it.
0: Radio ufficiale Radio Globo.
15: Che estate sarebbe senza la fresca convenienza delle nostre offerte? Fino al 10 agosto centinaia di prodotti sono a 0,99. Inoltre Sagra, olio extravergine di oliva da un litro, 4,99 euro.
16: Supermercati Pim, per famiglia ancora, di risparmio, di qualità.
17: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
18: Sì, facci sognare!
17: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
18: Ah, e questa è la vista dal finestrino
17: della macchina. Favolosa!
18: Sì, ma poi dove sei andato?
17: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
19: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
0: The Morning Show, sponsored by Magicland.
20: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera, DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
21: Good morning, ladies and gentlemen. The

0: e saluti a mamma della sorda e saluti a Giovanni Lucifora. Fa pure rima, oh, fa pure rima. Non è male, eh?
1: Soreta, Lucifora.
2: Un grande saluto, un abbraccio a Giovanni che ci ha tenuto compagnia per tutto questo tempo e secondo me si è pure un po' rotto le scatole di alzarsi alle 4. Comunque un abbraccio grande, forza Radio Globo e forza Giovanni.
0: Vabbè, è una delle motivazioni, dai, che poi insomma
1: motivi fisici.
0: Motivi fisici, l'ha detto il medico, l'ha detto il medico. Se no devi continuare a dormire con la maschera e Star Wars.
1: Intanto ci dovrò continuare uguale, però almeno un po' più rilassato.
3: C'è chi lo chiama Lucifora, c'è chi lo chiama Giovanni. Ti salutiamo dopo sti 10 anni. Ci mancherai Lucifora.
0: Bella, grande. Addirittura con tanto di canzoncina, questa non è male, questa non è male. Va bene, dopo magari poi sentiremo anche tutti gli altri, perché so, ce ne sono tanti che stanno arrivando alla Globo WhatsApp, ma tutti belli. Poi tutti
4: Giova, comunque mi dispiace perché sto al lavoro, che sennò sarei proprio venuto lì in redazione e ti avrei dato un grosso abbraccio e un grandissimo in bocca al lupo quest'altro anno.
0: Bello, bello, bello, bello.
1: Dopo un minutino me lo lascio.
0: Dopo un minutino te lo lascio.
5: Beh, qui fuori abbiamo la sicurezza che ha difficoltà a contenere la folla delle fans che si sta alcando davanti all'ingresso della sera.
6: Ma i reggiseni che ci stanno oltre il cancello?
0: Sì, è vero. Chi è che ha tirato fuori ultimamente la fotografia?
6: Drake
0: che ha messo in fila i reggiseni di tutte le fan che gli hanno lanciato sul palco in questi anni di concerti, no?
6: C'è
0: ragazzi?
6: Gente che lavora proprio per quello, per smistare quello i che reggiseni. Viene lanciato, tengono da parte i reggiseni e poi li collocano uno accanto all'altro.
5: A Giovanni lanciano le pipette dei climatizzatori, però.
0: Tra l'altro con forza cercando di beccarlo. Però insomma no, poi rimanendo così in tema di concerti, visto che li stiamo tirando fuori, allora tiro fuori anche il momento in cui Usher, credo, abbia provato a baciare una fan sul palco, no? C'era tutta questa situazione che era molto, molto, molto mollicona, no?
5: Sì, lui super piacione plastico.
1: Lui mollicone
6: a torso nudo, tutto squartato.
0: Sì, tutto sudato poi, tra l'altro.
6: Sì,
0: vabbè,
6: tutto
0: comunque
6: reato.
0: Si avvicina a lei, seduta su una sedia, comincia ad andare avanti, ad avanzare con questo modo provocante. Si avvicina sempre di più, prova a baciarla e lei che fa? Si scansa.
5: Lui pensava, capito, adesso le regalo il momento della
1: non
5: sua vita.
1: Non vedo l'ora che la bacio.
0: E quindi lui rosica un pochino e quindi fa questa maga, via per favore.
6: Davvero cacciata via
1: con la mano, fa quel gesto.
6: Via,
5: beh, comunque Usher non Usher, è brutto quando lei ti fa la capoccetta, che tu ti avvicini per partigli e lei
6: È strano, diciamo, pensare che una fan che sta in prima fila, perché è da lì che viene presa, faccia capoccetta. Quello è strano perché sarà una cosa che lui fa ogni concerto,
1: però,
6: no?
1: Se tu vai al concerto di un tuo cantante preferito,
6: io lo pacco.
1: Ti prende e ti fa quello. Poi c'hai Pietruzzo giù nel pubblico. Non è carino
6: capirà.
1: Che te baciano.
6: Lo capirà. Certo.
1: Lo deve capire lui.
6: Lo capisce.
0: Come no? Vabbè, comunque insomma è capitato anche questo e Usher non l'ha presa proprio benissimo, ecco, sostanzialmente questo è quello che è successo. Dai, ancora qualche saluto qua.
3: Giovanni Lucifora. Meno male che te ne vai così televida, i coglioni.
0: Questo è il mio preferito.
3: Buongiorno a tutti, finalmente va via Flaminia. E dai, ti riposiamo le orecchie. Che dici? Scusa? Non va via Flaminia? No. E chi va via? Giovanni. Ma che stai di? Giovanni no.
0: Ah, comunque andiamo via tutti perché oggi è l'ultimo giorno in vacanza poi.
7: Carissimo Giovanni, intanto grazie per le notizie che ci hai dato fino ad ora. Mancherai assolutamente sì, anche se a volte mi sei stato un po' sulle scatole per alcuni argomenti che non condividevo con te, ma devo dirti grande persona, grande coraggio per dire in radio o pubblicamente tutto quello che pensi con forza e vigore. Alle valle, sei un uomo buono da quello che vedo, da quello che dici, sei una brava persona, quindi volevo salutarti anch'io e un in bocca al lupo per tutto e niente, un abbraccio a tutti voi.
0: Grazie. Bello Giova, bello, tanto affetto per te e questo è molto bello.
8: Un altro memorial per Giovanni, piazza Giure Consulti.
1: È vero, l'hanno riparata, poi l'hanno ridistrutta e l'hanno riparata piazza Giure Consulti.
0: Ecco. Senti, invece qua stanno distruggendo il mondiale di calcio, ma almeno ci stanno provando. È in vendita, ragazzi, un po' come il biglietto del concerto che dicevamo prima, no? Allora, ci spieghi bene che cosa sta succedendo, perché è complicata la situazione.
1: Allora, innanzitutto c'è veramente, dopo tutto quello che è accaduto, e tra l'altro è accaduto, non parlo solamente del fatto che l'Italia non abbia partecipato ai mondiali, ma il fatto che sia un po' cambiato lo spettacolo del calcio proprio in virtù del fatto che è stato fatto negli Stati Uniti. Perché dico questo? Perché c'è un legame con gli Stati Uniti, quello che sta accadendo. Il numero uno della FIFA, Infantino, allora vuole, diciamo così, privatizzare i mondiali. È ovviamente è una parte, ne vuole privatizzare, ovviamente tutto molto complesso, però per dirvi semplicemente che la FIFA, quindi quella a cui è capo proprio Infantino, creerebbe una nuova società per gestire i diritti economici dei mondiali, quindi parliamo di sponsor, TV, marketing, tutta questa roba qua. Una quota di questa società verrebbe venduta a investitori privati che in cambio metterebbero capitali e quindi poi si aspettano un rendimento, perché io ti do, tu mi devi dare e altro. Vi chiedo solamente, ma per esempio fra questi privati, la butto lì e non voglio dire nulla, chi ci può essere? Qualcuno collegato a chi? Allora, Infantino ha questa idea, una parte potrebbe essere privatizzata, l'altra no, eccetera. Però chi potrebbe essere uno di questi privati? Vicino a chi? Prova a dire uno, un nome.
0: Il genero di Trump, il fratello del genero di Trump, se non sbaglio.
1: Abbiamo una persona, o tra gli altri, ovviamente, chi, perché già Trump aveva un pochino nel suo modo di dire anticipato tutto questo.
6: Non mi dire.
1: Esatto. Ovviamente chi è contrario a tutto questo? Innanzitutto a quelli che amano il calcio, ma non dico il vecchio calcio, no, il calcio in generale, la UEFA. La UEFA, che è quell'organo che invece gestisce il calcio europeo, mentre la FIFA gestisce il calcio mondiale. Già molte società, almeno 55, insomma, già si sono dette contrarie, e c'è anche il rischio di non scendere in campo per il prossimo mondiale.
0: Boicottare il mondiale.
6: Ci manca solo questo a noi.
1: Ma tanto ora che stiamo andando verso queste cose qua.
0: Ma guarda che sarebbe la salvezza per l'Italia, perché tanto non ci qualifichiamo. Sì, quindi infatti, è meglio che viene boicottata. Facciamo almeno così finta. Possiamo dire non ci andiamo per quello, non ci andiamo.
1: Poi non ci si andrebbe anche perché verrebbero forse aumentato, a proposito dei prezzi dei concerti, anche quello delle partite. Gli investitori possono spingere per decisioni orientate soprattutto al profitto, e staremo a vedere quello che succede. Al momento è solo una proposta.
5: Senti come sgancia la bomba impavido, sapendo che tanto lui ci lascia qua, lui se ne va facile,
0: se ne lava le mani. Comunque, ragazzi, su Globo TV c'è l'immagine di Infantino che tiene la Coppa del Mondo. C'hanno la testa di Infantino, la Coppa del Mondo sono uguali, ragazzi, è una cosa incredibile.
1: Coppa di
0: è la stessa cosa, non cambia niente, non è che
3: c'è chi lo chiama Lucifora,
0: basta,
3: c'è chi lo chiama
0: basta,
3: Giovanni,
0: basta,
3: ti salutiamo basta, dopo sti 10 anni ci mancherai Lucifora.
0: Sì, vai col pantaloncino di Harry Styles.

0: Morning Show. This is the Morning Show. This is the Morning Show. This is the Morning Show. This is the Morning Show. This is the Morning Show. This is the Morning Show. This is the Morning Show. This is the Morning Show. This is the Morning Show. The Morning Show.
1: Si sta diventando scianotico per i te.
2: Stanno in macchina, stanno tutti a ride, fa la finita.
3: Non riesco a scendere dalla macchina stamattina, raga, sta mi state a far morire.
1: Ma che punta te quella di oggi? Questa me la devo tatuare, mi sprofanno. Mamma mia.
0: The Morning Show on Radio Globo.
4: Ecco, ci vogliono togliere anche il mondiale. Cioè, noi italiani siamo anche abbastanza vaccinati e abituati.
5: Ce lo siamo tolti da solo.
4: Non è quello il problema. Però adesso arriva anche questa proposta da parte di Infantino e la UEFA è pronta a boicottare i prossimi campionati del mondo. Beh, sta FIFA, ragazzi, che sta combinando un po' di cose strane, no? Già l'halftime, poi insomma l'hydration break, una serie di novità che insomma hanno fatto storcere un po' il naso. Guarda, l'unica cosa che ha fatto secondo me di positivo la FIFA che ci sono gli arbitri donna.
6: Pregherei la regia di inquadrare l'assistente donna, che è una cosa inguardabile. È uno schifo vedere le donne che vengono
4: inquadrate. The Morning Show on Radio Globo. Dire niente.
5: Ma ormai tutto fa soldi, ormai solo per soldi si fanno le cose, anche ciò che era popolare, cioè che era del popolo, come il calcio, ormai diventa un qualcosa che, sul quale tu devi. Io sono d'accordo a fare i soldi, perché comunque hanno delle spese le società, le strutture e altro. Però poi qualcosa lascialo alla gente, perché la gente di quello vive, se no che fa? Lavora solamente. Quindi adesso ormai qualsiasi cosa viene utilizzata per lucrare, ecco, per fare soldi.
4: Ha detto, allora guarda, mi fai venire in mente quella che ho sentito l'altro giorno, ragazzi, beh, questa non me la sarei mai aspettata, ma l'aperitivo sulla cupola di San Pietro.
5: Sì, vai.
4: No, sul cupolone!
5: Da settembre.
7: Sì.
5: Da settembre si pensa che potrebbe aprire questo bistrò, dove i visitatori potranno fermarsi anche a pranzo. I lavori sembra che siano già stati completati e c'è questo punto di ristoro che è sulla terrazza.
4: Probabilmente
5: sulla terrazza, che non è vista cupolone, ma è dal cupolone.
4: Dal cupolone.
5: Quindi tra le statue degli apostoli se ne parlava già da un po' di tempo e adesso verrà inserita questa zona della terrazza che oggi è inutilizzata.
4: Cioè, capito, ragazzi? Il prossimo passo potrebbe essere che mentre fanno la Santa Messa a un certo punto ci sarà l'hydration break. Potrebbe essere.
5: Certo.
4: Piccola pausa per noi e ritorniamo.
8: Non mi stupirebbe.
5: Il ticket per l'Angelus.
4: No, ragazzi, dai.
7: Però,
5: oddio, secondo voi è giusto? Ma non è che è proprio brutta.
7: Allora,
5: brutta,
7: va detta una cosa, che c'è già un bar sulla cupola e ci sono dei bagni.
4: Sì.
7: Quindi già c'è una roba del genere. Hanno, diciamo, allargato anche per permettere alle persone di mangiare, volevano fare un ristorante, poi ci hanno ripensato, ho detto forse è meglio se facciamo un bristro, ok? No. Quindi ti posso dire...
5: No, è carina l'idea, però cioè, ti dico, una cosa è che tu vai per andare sul cupolone e poi c'è il bagno, ti mangi una cosa, è una cosa che tu vai per fare l'aperitivo, quindi non vai per il cupolone, vai per l'aperitivo.
7: Luogo, nel senso è un luogo, capito? Di culto, è un luogo sacro, non mi sembra giusto neanche che ci sia un bar, a mio parere, poi fate un po' voi.
4: Vabbè, comunque vai sulla cupola di San Pietro, non ti prendi in Angelo Azzurro. Vero Fede? No, volendo potremmo fare però, insomma, una
7: raffica.
4: Una raffichetta dei
8: cocktail.
4: Vabbè,
8: ti fermi per l'aperitivo, non ti fai l'ultima cena?
7: Esatto.
4: Volendo potrebbero esserci gli estremi per una raffichetta.
7: Raffica di ordinazioni, dai.
4: Che ordini sulla cupola di San Pietro?
7: Dai.
4: Vediamo un po' che esce fuori, dai. I strozzapredi, stai cose.
7: No.
4: Ci fermiamo un attimo. A tra poco.
0: Chiamalo 06 89 28 996 Radio Globo. Radio Globo Meteo.
9: C'è un pane che nasce dal tempo e guarda al futuro. È germoglio di grande impero. Grani e semi germinati, solo di pasta madre, ricco di fibre, fonte di proteine, più digeribile, naturalmente buono. Crosta fragrante, cuore morbido. Ogni morso è equilibrio. Ogni giorno è benessere. Grande impero germoglio. Siamo di un'altra pasta.
0: Radio Globo Meteo.
10: Amici del Morning Show di Radio Globo, bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un venerdì con l'anticiclone nordafricano ben saldo sull'Italia e dunque anche sul Lazio. Qui splenderà il sole e il contesto sarà di assoluta stabilità atmosferica. Una giornata calda, le temperature massime diurne in generale sulla regione saranno comprese fra i 37 e i 39 gradi. Caldo di giorno ma anche di sera e di notte. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.
0: Radio Globo. Wait for me.
11: I'll be back.
12: Attenzione, prego, il reparto tuffi è stato appena rifornito.
13: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
14: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
15: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
16: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
17: Think big, become big.
18: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
19: The Morning Show, sponsored
20: by Magicland.
21: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera. DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.

0: Radio Fantastica.
1: Ma che ne sai? Radio Globo.
2: Radio Globo.
3: Siamo lì lì, siamo lì lì, cominciamo a sentire odore di casello stradale, guarda. Già vedo la sbarra che si alza. Anzi no, non si alza perché vuoi vedere se blocca sempre. Porca miseria,
4: no.
3: Ogni volta. È un casino, è incredibile. Sono le 9:36 minuti, ultimo appuntamento della stagione con il Morning Show di Radio Globo, ultimo appuntamento in generale per Giovanni Lucifora qui al Morning Show di Radio Globo. Poi magari tornerà a trovarci di tanto in tanto, che ne so, porta anche i cornetti, mi raccomando.
5: Indubbiamente.
3: Ok, vai, vai.
4: Mi ha scritto il sindaco che ha sentito l'intervento della parodia, certo, dice certo. Molto divertente, però noi veramente abbiamo pensato a una cosina per Giovanni, sai come danno, che ne so, il nome, la galleria Giovanni XXIII, ci sarà la franetta Giovanni Lucifora. Avrà proprio un nome.
5: Questa è una cosa.
4: Sì, sì, sì, sì, te la dedicano.
5: E se non frana più?
4: Sarà comunque,
5: rimane
4: negli
5: là.
4: Annali.
6: In
4: molto
6: memoria
4: bello,
6: della franetta.
3: Esatto. Molto molto bello, Giovanni. Franetta Giovanni Lucifora.
4: Esatto.
3: Sua trionfale, naturalmente.
4: Ovvio, quella.
7: Certo. Bene, bene. Oh lele, oh lala. Giovanni non te ne andà. Giovanni non te ne andà. Giovanni, te volemo bene. Un abbraccio. Ciao, Giovanni.
3: Ciao, vai, vai.
8: A Lucifo, da razziale proprio. Un bocca al lupo. Grazie di tutto. Dai, dai.
3: Aspetta che rimetto la base per far piangere Flaminia.
6: No, dai.
3: Sì.
9: Ah, beh, bella idea, Infantino. Delle belle lavatrici per riciclare i soldi. Ah, buona.
3: Vabbè, insomma, lui è rimasto toccato da questa vicenda del mondiale. Boicottiamo tutti quanti il mondiale. Boicottalo anche tu. Un altro coretto per Giovanni, coretto. Ci vuole, vai.
10: Seguo Radio Globo per Giovanni Lucifora. Parla bene, parla male, lo facciamo rimanere. Grande Giova!
3: Si è spento un po' sul finale. Sì.
4: È imploso.
11: Ragazzi, allora, buone vacanze a tutti. Che bello. Per me sarà l'ultimo giorno il 3 agosto. E per Giovanni, sai, mi dispiace tanto. Non lo so, perché è come se la mattina accendo la radio, sto in famiglia, mi prendo il caffè con voi. Non sentire Giovanni mi dispiace tanto. Non pensavo, quasi ho la lacrimuccia.
3: No.
11: Mi dispiace Giovanni, però fatti sentire anche in un altro modo, fatti sentire.
3: Sì,
11: ciao.
3: Sì,
5: ci
3: dai.
5: Sarà modo sicuramente.
3: Ma sì, verrà a trovarci, ce l'ha promesso.
12: Che se ne va Giovanni, se il morning show se svuota, ripensaci Lucifora, ripensaci Lucifora. Un abbraccione a Giovanni.
3: Vai, ancora.
13: Oh, a bello Giovanni, te volevo mandare un bacione grande, io sono Fabri dalla sigla e te voglio bene dopo tutti questi anni passati insieme, e poi anche per il nostro featuring a tua insaputa, che tu non sai, perché io pure quello che ho fatto
14: e a perdere,
13: quindi alla fine della fiera hanno fatto un featuring insieme, manco lo sapevi.
4: Io direi che abbiamo trovato il sostituto di Giovanni. Tutto
6: preso,
3: e ormai quello che stava, abbiamo preso accordi con quello che stava dentro il gabibbo, licenziato pure da qui
4: subito.
3: Che palle.
15: No ragazzi, scusatemi, io ho acceso pochi secondi fa la radio e ho sentito che dopo 10 anni Giovanni Lucifora ci lascia. Ma che cazzo state a dire, raga? Giovanni Lucifora forever in Radio Globo, raga. No.
3: Ah, c'hai i cartoni animati dentro al telefono, lui. Ho sentito un...
4: Sì, sembrava un effetto dell'acme.
6: Quello sembrava il salto di Mario Bros.
3: Non lo so, sì, effettivamente, però sì, effetto... Aspetta un attimo. Ah, beh, no, c'è lui, è collegato con noi, ragazzi. C'è un altro saluto per te. Yannick! Ciao, buongiorno!
16: Ciao, ragazzi. Ci tenevo a fare un saluto personalmente. Devo ammettere che non pensavo, ma nel corso della stagione mi sono affezionato.
3: Bello.
16: Giovanni è una persona simpatica, umile. Cioè, tutti prendono me come riferimento per i ragazzi, dicono, ah, guarda...
3: Yannick! Ciao, buongiorno!
16: Ciao, ragazzi. Ci tenevo a fare un saluto personalmente. Devo ammettere che non pensavo, ma nel corso della stagione mi sono affezionato.
3: Bello.
16: Giovanni è una persona simpatica, umile. Cioè, tutti prendono me come riferimento per i ragazzi...

anni come riferimento. Un esempio di come anche con approssimazione e svogliatezza si possano raggiungere risultati gradevoli seppur mediocri. Quindi dai, è tutta, in bocca al lupo a Giovanni e avanti così. Mi raccomando, con pressapochismo e poco impegno

0: siete una radio fantastica, siamo una famiglia bellissima e chi vi critica è solo perché non riesce a raggiungere la vostra grandezza. Grande Radio Globo, complimenti.
1: Radio Globo, chi è più bella e buia? Sa trucca. Radio Globo.
2: Ma qua adesso il trucco colerà, ragazzi, per i pianti che sicuramente partiranno. Vai Flaminio, vai Flaminio, vai.
3: Solo con quella musichetta.
2: Siamo quasi arrivati ai saluti finali con il morning show di Radio Globo di questa stagione, che è stata ricca, intensa, pregna di tante cose. Però prima una raffichetta che abbiamo chiamato prima sugli ordini che si possono fare andando su la cupola di San Pietro per fare un aperitivo, perché adesso c'è questa novità, è possibile farlo, quindi vai lì che ordini.
4: E a lei cosa porto, signore? A me un cappuccino, ma un frate. No, quello che si beve.
5: Io sulla cupola di San Pietro ordinerei un bel tagliere di ostie e vin santo.
6: Sarebbe da ordinarsi una bella dudemon.
7: La cupola di San Pietro è capesante.
8: Allora, come aperitivo Angelo Azzurro, come primo strozza preti e per secondo cosce de monache.
9: Sulla cupola di San Pietro una pizza alla diavola, c'è sta tutta, penso.
10: Io sulla cupola ordinerei del vin santo.
11: Se fai l'aperitivo il prosciutto e il San Daniele,
12: Beh, il dolce rigorosamente un santo onore.
13: Beh, sicuramente se ci vado ordino l'Angelo Azzurro. Sai che bella imbriacata sul cupolone.
14: Stai ascoltando The Morning Show su Radio Globo.
2: Oh mamma mia!
15: Ah Giovanni, ma mo con chi parlo del buddismo? De na mio renghe gyo. Grande Giovanni, te voglio bene.
2: Ma perché parlavate di buddismo?
3: Quando
2: guarda!
3: Mai?
2: Nell'etere! Ah, così, con telepaticamente.
16: Il buddismo è anche quello,
17: Giova, era ora che te l'avevi dar.
18: No, mi dispiace tantissimo, veramente.
2: Dai, ora.
19: Che fretta c'era, maledetto Lucifora. Che fretta c'era, ma questi qua rimangono in tre.
2: Vai.
20: Buongiorno ragazzi. Oh, se torna Luciano Lembo, ma sti cazzi del Lucifora. È vero, grande Giovanni, bacione in bocca al lupo.
2: Bene, bene, bene, bene. Allora, io so che Giova voleva un minutino tutto
16: ma
2: per
16: sì,
2: sé.
16: Ma proprio, proprio velocemente.
2: Velocemente.
3: Oddio,
2: un minutino Giova. Aspetta.
21: No, non metterla.
2: No, la devo mettere. Che faccio? Non la metto.
21: È già devastata.
2: Ma la voglio vedere.
3: Io mi giro, Giova.
2: La voglio vedere.
16: Guarda, è veloce.
2: Liquefatta la voglio, capito? La voglio liquefatta.
16: Mi giro pure io.
2: Anzi, tirate fuori anche foto dei parenti, cose così, capito? Caramba, tutte robe. Dai,

0: Allora, Giovanni Lucifora, lo ricordiamo, ci sta salutando qua in questa edizione del Morning Show, ultimo appuntamento per lui, perché poi da settembre partirà una nuova avventura che naturalmente vi comunicheremo, perché comunque rimane qui a Radio Globo, patti chiari, amicizia lunga. Però, Gio, qui hai sentito tanto affetto, tanti ascoltatori che comunque ti vogliono tantissimo bene, e quindi adesso la parola passa a te e di tutto quello che vuoi.
1: Non è facilissimo, devo dire. Ti giri tu, per favore, Flaminia, ecco, per favore. No, semplicemente volevo ringraziare veramente, a parte tutto, cioè Bruno, Daniele e Virginia, per l'opportunità adesso che andrò a vivere, ovviamente grazie a questa grandissima radio. Però voglio ricordare anche tutte le persone con cui ho lavorato, che non so tantissime, che in questi 10 anni sono passati non solo in questi studi, non solo negli altri studi, volendo anche in quegli altri ancora, e tu sai benissimo a cosa mi riferisco. Quindi volevo
0: preistoria.
1: Tutti voglio ringraziare, spero di non dimenticare nessuno. Massimo, che è qui il conductor del Morning Show da sempre. Roberto Marchetti, con il quale veramente abbiamo avuto anche scontri, ma sempre credo poi tra persone intelligenti, più lui che me ovviamente, sono finite in ovviamente anche in grandi bevute, quindi è questo, e che continueranno ancora. Poi c'è una qua dentro che se la smette di piangere. Vorrei ringraziare e salutare anche la nostra Flaminia, che è veramente la dolcezza del gruppo. Che voi ne pensiate? Io guardo questi due qua, che voi ne pensiate? La dolcezza ha anche bisogno di tempo, quindi ha bisogno di essere raccontata, e quindi per questo si prende
0: tutto. Sì, ma 4 minuti
1: tempo.
0: Di vocale, però
1: pure quello è vero.
2: Ti voglio bene, Giovanni.
1: Gabri Venus, la sua risata com'era?
0: Perforante,
1: ma soprattutto la grande creatività, e devo dire anche in un uomo, magari è difficile dirlo, la dolcezza.
2: È vero.
1: C'è anche questo in Gabri, ma anche in ciò che espone, non solamente nel suo essere. Sidoti, l'altro Gabri, che è il nuovo acquisto, se vogliamo, e veramente sono felice che ci sia questa gioventù, diciamo così, perché poi sono più vecchio in voce qui in questi ultimi anni. Riccardino e Riccardo? Lo come chiamiamo? È Riccardino o Riccardo adesso?
0: Per noi è sempre Riccardino,
1: che veramente sta, insomma, ha un ruolo molto importante e impegnativo. Lo ricordo ancora quando si andava a fare il traffico, che lui poi montava il traffico, soprattutto andavamo di là, quindi mi sembra importante, una figura fondamentale in questo momento qui da noi in radio. Là dietro li ringraziamo.
0: Non
1: avevo dubbi, avrebbe fatto una cosa del genere. No, stavolta parlo io. Stefano Fotia e Lucas, che là dietro sono quei due dei quali magari che non vediamo mai, però che poi continueranno ovviamente nelle prossime stagioni. Altro che fondamentali, lo posso dire, più importanti di noi, perché noi possiamo pure avere altre persone bravi così, non ce ne sono molti là dietro. Ricordo Umberto e Damiano, ovviamente, e anche Matteo e Andrea Torre, perché anche loro hanno fatto la nostra storia. Ringrazio proprio tutti quanti i nostri ascoltatori, perdonatemi, veramente più di voi, e più di voi nel senso che non mi aspettavo questo
0: amore.
1: Questo no, veramente non me l'aspettavo. Carmen Di Pietro e Maurizio Battista, questi li dobbiamo ricordare. Poi mi sembra di non mi viene in mente nessuno.
3: Dai, falla crollare definitivamente.
0: Niente, proprio una tra l'altro.
2: Ma perché non viene qua?
0: La mattina.
2: Perché non vieni qua?
1: Quell'essere che sta là dietro. Io, a me farebbe troppo piacere se venisse qua. Adesso poi decide lei se alzarsi dietro la regia, che poi non era anche la regia, un po' tutto quello che facciamo. E ovviamente mi riferisco, io lo dico solo se entra, se no non la saluto assolutamente.
0: Entra, dai, che adesso entra.
1: E ovviamente tutto questo è allargato veramente al grande popolo di Radio Globo, nello specifico del Morning Show. E poi c'è, ma io mica mi riferivo a lei,
2: se per favore
1: vieni qua, non andare là, vieni qua. E questo essere qua immondo, che si chiama Federica della Vallée, che continuerà ovviamente a, insomma, farvi gioire la mattina. Insomma, intanto pensami.
2: Ti penso.
3: è devastata.
0: Vieni qua, Fede, vieni qua, che sennò sarà. Vabbè.
1: Detto questo, siccome non voglio attaccare i pipponi, già l'ho fatta abbastanza lunga.
0: Riparte?
1: No. Tutti i nomi che ho fatto, spero di non aver dimenticato nessuno che ha partecipato a questa grande storia che continua, che è il Morning Show.
0: Beh, Joe, qua adesso è difficile dire qualsiasi altra cosa.
1: Diciamo niente,
0: no,
1: dai.
0: Hai detto tutto tu, quello che posso dire io. Non farmi così, però.
2: Mi
0: che
2: sento
0: se no...
2: male.
0: grazie per essere stato con noi in tutti questi anni, con tutte le cose che sono successe, tutte le cose che abbiamo vissuto insieme, partendo veramente da, come hai detto tu, dalla preistoria, e con tutte le persone che ci sono state, con tutte le dinamiche che poi.
1: Belle e brutte,
0: fanno parte
1: di questa storia.
0: Beh, ragazzi, in una famiglia si ride, si scherza, si litiga, ci si riabbraccia, insomma, succedono tante cose. Ed effettivamente qua è una famiglia. E quindi è normale che ci siano anche i momenti di incomprensione, che poi però, grazie a Dio, si sono sempre
1: come hai detto
0: appianati.
1: Giustamente te, poi finisce tutto con un abbraccio. Questo deve sempre rimanere, ognuno percorrere la propria strada. Ci sentiremo presto, dico agli ascoltatori altri, e a voi vi voglio bene.
3: E con l'abbraccio, Giova, ti dico, è stato un onore, ma soprattutto un piacere, e ti voglio un bene infinito.
1: Basta,
0: però, per modo di dire, perché poi alla fine, ecco, stiamo chiudendo il cerchio di questa stagione, quindi lo so che la stiamo facendo lunghissima,
1: però è
0: giusto che sia così, perché anch'io voglio ringraziare tutte le persone che hanno lavorato durante questa stagione, davanti, dietro, quindi comincio da qui e dico Flaminia Cappelli che adesso ancora le lacrime agli occhi con il trucco sbavato, ma chi se ne frega,
2: vi voglio bene, grazie.
1: Entra
0: anche Ubaldo Righetti, adesso invasione di campo.
1: Grande Ubaldo, un mito pazzesco.
0: Saluto e ringrazio Gabri Venus.
2: Olè!
3: Grazie
1: grande.
3: A voi.
0: Beh, su Avanti Gabri,
3: tutta.
0: Su Gabri, che devo dire, ragazzi, è con me da sempre, quindi ci sarà un motivo. Ci sarà un motivo.
3: È un sempre vero, non è così per dire.
0: No, è un sempre vero. Ma quando te levi dai coglioni? Ringrazio, l'ho fatto già, però insomma, un altro, Giovanni Lucifora, grazie mille, in bocca al lupo per tutto,
2: vai
0: Giovannino! Federica Della Valle!
1: Grande.
0: Eccolo qua. Federica, che fa un lavoro incredibile qua al Morning Show di Radio Globo. È vero, la sentite dalle 6 alle 7, ma poi è parte integrante, ci tengo a dirlo, dietro le quinte, perché insomma fa un lavoro pazzesco, e quindi grazie Fede.
1: Bellissimo.
0: Grazie
2: Brava
0: mille.
2: Fede, bella.
0: Gabriele Sidoti, che è quello che poi si occupa anche dei vostri WhatsApp, quindi quando non li mandano in onda, prendetevela con lui. Ok. Gabriele Sidoti, l'ultimo acquisto, no? L'ultimo arrivato, e poi naturalmente c'è tutta la parte video, una novità per noi, ci stanno insegnando un sacco di cose, perché noi di TV
1: Davide Jacopo
0: quella è la parte social, che poi
1: ci arriviamo.
0: Certo. Ringraziamo quindi Stefano Foti Fotia, Lucas Zanca,
1: Lucas,
0: e quindi poi la parte social, come ha anticipato già Giovanni, Jacopo Saliani e Davide Mannone.
2: Ma scusa, noi adesso chiudiamo tutto, però vi vogliamo tutti qui dentro a fare una cagnara incredibile.
0: Dove stanno?
1: Abbiamo Riccardo, poi ho visto
0: tutti,
1: un Davide che
0: tutti,
1: girava.
0: Volevamo tutti, ma non ci sono.
1: Non ci sono.
0: Vabbè. Eccoli, stanno arrivando. Un po' alla spicciolata, ma stanno arrivando.
1: Piano.
0: Scusa un attimo, però, scusa un attimo, prima di salutare, scusa un secondo.
1: Dai, calma.
4: Buongiorno superflui, sono Corona, lo scoop virus. Ho uno scoop che cambierà gli equilibri dell'assetto mediatico nazionale. Vi sconvolgerà, e sono qui per dirlo in diretta con voi, in esclusiva. Giovanni Lucifora lascia il Morning Show.
0: È arrivato.
5: The Morning Show. Radio Globo. Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. The Morning Show. Radio Globo.
0: E allora ragazzi, che dire, buona stagione a tutti quanti voi, stagione di vacanza, stagione di festa, che è successo? Rick, vieni qua, saluta
6: Rick!
0: Anche tu, dai, vieni.
6: Ciao amore mio, è il traffico, solo questo.
0: Ah, il traffico, in tutto questo ci eravamo dimenticati il traffico, ragazzi.
7: A pensare al lavoro.
0: Ma che cazzo ci frega adesso il traffico? Va bene, allora facciamo il suo traffico, dai. Traffic News.
8: Spesa comoda, veloce e senza stress. Con MA spesaonline.it ordini la tua spesa in pochi click. Prova la qualità e la freschezza di MA a domicilio. Ordina entro le 12 e ricevi in giornata. Pagamento con buoni pasto Edenred e prima consegna gratuita. Cosa aspetti? MA spesaonline.it. Amici con un click. Radio Globo
0: Traffic News. Oh, non te l'hanno fatta passare proprio.
2: Traffico, si interesse.
3: Non è che ce lo stavamo dimenticando, è che a quest'ora Giovanni da quello di Genova, quindi è inutile.
1: Ma me lo dà quello di Latina, oggi do quello di Roma. Va, incidente in Viale Fuori Italico, tratto nord della tangenziale, altezza dello svincolo di Corso Francia. In provincia di Rieti, invece, sono lavori in corso sulla Salaria tra Antordoca e Sigillo. E poi c'è un aumento notevole di traffico dal pomeriggio per le partenze del fine settimana. Radio Globo. The Morning Show. Manda un messaggio vocale al
0: 393-777-7172. Radio Globo. Ah, un saluto, mi stavo dimenticando la parte tecnica, quindi anche Fabietto. E il mitico Alessandro Battisti, anche lui.
1: Detto Alessandro.
0: Grazie. Ho dimenticato qualcuno, ho detto tutti. Mamma, papà, i fratelli, le sorelle, non lo so, ho detto tutti. Ma vabbè. Ragazzi, ci sentiamo il 31 di agosto, ok?
1: Anche prima, forse.
0: Chi arriva prima regge il posto. Grazie
1: anche
0: a tutti.
1: Prima.
2: Buona estate.
1: Ciao.
9: A Giova, solo una parola. Sei fantastico.
10: Il Morning Show è stato offerto da
11: Magicland.
12: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera. DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
10: Wait for me, I'll be back.
13: Con Radio Globo vinci il concerto di Jovanotti.
14: Scopri come su radioglobo.it.
15: Voce generata in AI.
16: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
17: Kia. Movement that inspires.
18: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
19: E te lo voglio di.
18: Cosa?
19: E te lo voglio di.
18: Che cosa?
19: Senti un po'.
20: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
21: Prosegue fino al 2 agosto speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
22: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontati fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
21: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
22: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
21: Solo da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
22: ValentinoAutomobili.it.
23: Da Mauris, il numero uno del risparmio, grandi offerte fino all'8 agosto. Sgrassatore Chantecler spray, super prezzo 2,29 euro. Bagno schiuma Palmolive, maxi formato, varie profumazioni, 1,99 euro.
24: Chi vuole rifare il tetto, chi non capisce la bolletta, chi si lamenta dell'ascensore, tutti da me, ma io non ho la bacchetta magica, sono solo l'amministratore.
25: Per questo c'è Baiocco Holding, edilizia 360 gradi, manutenzioni, ristrutturazioni, assicurazioni. Chiamaci all'800 300 300, perché quando si parla di affidabilità, chiamare gli altri è inutile.
4: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti, uscita autostrada Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
5: Radio ufficiale Radio Globo. Solo le migliori in FM, DAB
6: e sul canale 91 del digitale terrestre
5: Globo TV.
2: Tutti con le lacrime, tutti emozionati. Un abbraccio forte forte anche da parte mia, Giovanni Lucifora. Intanto buongiorno, dopo il Morning Show che salutiamo con Roberta Coletti su Radio Globo.

0: conosce la meta precisa, i consigli dei nonni. Questo è il nonno ovviamente di Alfa. Quelli si seguono sempre alla lettera, ragazzi, sono un patrimonio prezioso sia di affetto che di saggezza popolare. Chiude la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle 10:55 su Radio Globo.

0: soprattutto Giovanni Lucifora. Allora, buongiorno e buon venerdì anche da parte di Roberta Coletti. Vi faccio un po' di compagnia anch'io fino alle due.
1: Ecco cosa ti sei perso in
2: Tutto Bloccato.
3: Allora, attenzione, perché abbiamo sentito la Caselli, abbiamo chiesto quanto è rimasto sul conto. Ci confermi?
4: Sì, 50 euro. No, ma qua in mezzo la ricca sono io.
3: Cioè, ragazzi, allora questa è veramente uno spoiler. La Caselli mi diventa per il momento la più ricca dell'assistenza. Non ci si crede.
4: No.
3: Allora, perché gentilmente potete, Miriana Di Bartolomeo, perché com'è la situazione conto?
4: La mia è di 39,79 euro.
3: 39,79.
0: Sì, 79. Di, anche il centesimo sottolineiamo, perché comunque 79 centesimi fa la differenza.
4: È un caffè.
0: Certo.
4: È una macchinetta qui al lavoro.
0: Certo.
3: È per quello, se vuoi 20 centesimi riesci a prendere due caffè.
4: Magari, grazie.
3: Ma attenzione ragazzi, perché le scoperte non sono finite. Tommaso Di Vito, prego.
5: Allora, io sono rimasto con 3,39 euro. Sulla carta principale.
3: Ma sei sicuro che non è un prefisso di un numero, cioè un 339, no?
5: È un 3,39 euro, sì.
6: Attrattivo andare a lavorare per Radio Globo, molto attrattivo, sì.
7: La Caselli c'ha 50 euro fino a stasera, poi compra il fumo e va sotto.
8: Vito, praticamente stai con dei stracci sporchi nel deredano.
9: Raga, ma prendevo conto come cazzo stiamo messi, oh. Qui voglio sapere chi cazzo c'ha i soldi.
10: Hai le A, se qui 50 euro li metti su una quota 2, so 100, quindi so 50 euro puliti, pensaci.
11: Oh, posso dire che c'ho i soldi da Caselli?
1: Tutto bloccato. Dal lunedì al venerdì. Dalle 16 alle 19. Solo su Radio Globo.
12: Wait for me, I'll be back.
13: Chuck, motore, azione.
12: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World.
14: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
12: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
15: Da un euro fino a domenica, solo con la tua Unieuro Club, imperdibile sconto del 25% su grandi e piccoli elettrodomestici e articoli per la casa, in esclusiva nei negozi del Lazio. Unieuro, batte forte sempre.
16: Fino al 2 agosto, spesa minima 99 euro, dettagli ed esclusioni in negozio.
17: 60 anni di storia, 60 anni di esperienza e oggi fino al 60% di sconto. Da Mobili Badini a Cerveteri festeggiamo 60 anni di attività con sconti fino al 60% su tutta la merce esposta. 3.000 metri quadri di occasioni ti aspettano a Cerveteri, a pochi minuti da Roma. Scopri di più su mobilibadini.it.
18: Ciao Roma, sono J-Ax. Non vedevo l'ora di tornare sul palco e adesso finalmente ci siamo. Il prossimo 23-24 ottobre vi aspetto all'Atlantico di Roma. Due serate, zero fronzoli, tanta musica e tutti i pezzi che conoscete e quelli nuovi da cantare insieme. Facciamo casino come solo noi sappiamo fare. Ci vediamo sotto il palco insieme allo zio Ax.
19: Non ci credo.
20: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
19: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco. Piuttosto di questi prezzi strepitosi.
21: Fino al 10 agosto con carta Essere Deco, Peroni, birra 66 cl a soli 89 centesimi. San Geminiano Tremonti, prosciutto crudo dissossato, duetti a soli 2,50 euro.
20: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app Deco. La tua scelta quotidiana.
22: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it.
0: Ufficialmente una delle hit house più dominanti di questa estate 2026, Moving to

antidroga. Questo è il singolo estivo di Emma insieme a Fabri Fibra. Emma intanto si sta godendo il successo e che sta spopolando qui questa canzone nelle classifiche musicali, e in più è impegnata con il suo

0: accompagnato il ritorno della band di Bonovox dopo 9 anni. Ci troviamo in questo mese di luglio e va a riproporre l'inconfondibile sound del gruppo irlandese The U2 su Radio Globo. Oh, allora, come state, amici miei? Avete dormito bene? Sì. Spero vi siate poi anche alzati con il piede giusto, perché altrimenti poi si sa, sono dolori per chi vi sta vicino, per chi ha il proprio partner, ma anche per i colleghi, amici, eccetera, eccetera. Però so che vi passerà con la musica, con tutte le hit di Radio Globo, perché hanno questo potere, visto che suona solo le migliori. C'è anche la nostra applicazione, quindi ci potete portare ovunque. L'avete scaricata tutti quanti? Sì, nel caso contrario potete andare nel Digital Store del vostro smartphone e quindi cercateci Radio Globo.
1: Il Morning Show è live on Globo TV. Tutti i giorni dalle 7 alle 10.
2: Accendi la TV sul canale 91 del Digitale Terrestre.
1: Entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva.
2: Quello che ascolti in radio,
1: ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10.
2: Canale 91 del Digitale Terrestre.
3: Morning Show live on Globo TV.
1: Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: Attenzione, su cashglobo.it è partito il fuoritutto di luglio. Solo oggi, fino allo scoccare della mezzanotte, su cashglobo.it ti aspetta uno sconto del 10% su tutte le offerte già ribassate per chiudere il mese con un extra risparmio. Ma affrettati, hai solo oggi per scegliere tra tutte le offerte le tue preferite con un 10% di sconto in più. Inserisci il codice fuoritutto al checkout e chiudi luglio col botto. Solo oggi fino a mezzanotte. Solo su cashglobo.it.
1: Cash Globo, il tuo contante scontato.
4: Wait for me, I'll be back.
5: Ok, valigie fatte. Costume preso, crema solare in borsa, fame? Da Burger King con la promo Family hai 2 menù medi e un King Junior Meal a €19,90. Solo in app. Promo valida fino al 31 dicembre.
6: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
7: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
8: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
9: Think big, become big.

0: mese del risparmio è arrivata! Tantissimi prodotti a 0,99! Fino all'11 agosto, acqua Fabia naturale, 1,5 litri, confezione da 6 a 99 centesimi. E Algida Cardor classico, 500 grammi, vari gusti, a 2,49 €. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
1: Radio Globo Traffic News.
2: 10:54 minuti, andiamo subito a collegarci con la redazione Luce Verde in collaborazione con la Polizia Locale di Roma Capitale e dell'ACI per un aggiornamento sulla viabilità.
3: Un saluto dalla redazione di Roma Servizi per la mobilità. Nella zona di San Giovanni, su disposizione della Polizia Locale di Roma Capitale, si registra la chiusura di via di Santa Croce in Gerusalemme nel tratto da viale Manzoni a via Statilia. Per quel che riguarda il trasporto pubblico è deviata la linea di bus 649. Ci spostiamo nella zona tra il Flaminio e Prati, lavori di rinnovo dei binari tranviari di Ponte Matteotti. Il cantiere, che è partito ieri, in questo momento comporta un cambio di viabilità su via Zuni e un restringimento di carreggiata sul lungotevere Arnaldo da Brescia. Sono inoltre deviate 10 linee di bus.
1: Radio Globo. Wait for me. I'll be back. Da un euro fino a domenica, solo con la tua Unieuro Club, imperdibile sconto del 25% su grandi e piccoli elettrodomestici e articoli per la casa, in esclusiva nei negozi del Lazio. Unieuro, batte forte sempre.
4: Fino al 2 agosto, spesa minima 99 €. Dettagli ed esclusioni in negozio.
5: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera, DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
6: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
7: Magari!
6: Allora partiamo!
7: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive.
8: Fino al 30 luglio, salsiccia macinata di suino nazionale e pacco famiglia a 3,99 € al chilo. Ipercarni.com.
9: 60 anni di storia, 60 anni di esperienza e oggi fino al 60% di sconto. Da Mobili Badini a Cerveteri festeggiamo 60 anni di attività con sconti fino al 60% su tutta la merce esposta. 3.000 metri quadri di occasioni ti aspettano a Cerveteri, a pochi minuti da Roma. Scopri di più su mobilibadini.it.
10: Prosegue fino al 2 agosto speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
11: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 €.
10: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
11: E poi usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
10: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
11: ValentinoAutomobili.it.
12: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
13: Un disastro!
12: Ah, e le escursioni?
13: Abbiamo naufragato!
12: E tua moglie?
13: È scappata! Con uno del posto!
12: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
13: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
12: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
14: E te lo voglio di.
15: Cosa?
14: E te lo voglio di.
15: Che cosa?
14: Senti un po'.
16: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
17: Solo le migliori. In FM.
18: E sul canale 91 del digitale terrestre.
17: Globo TV.
2: Forza che siamo per entrare in

0: di Radio Globo.
1: Sequenza bomba torna alle 11.55 su Radio Globo.
0: Siamo già sui 35 gradi, temperature sempre più alte, va ad intensificarsi ancora di più, ragazzi. Ma questa estate 2026, ma del resto.

0: climatizzatore. Saluto anche chi ci invia ogni tanto delle foto, ci fa sapere come stanno passando la loro estate. Ringrazio tutti i nostri amici ascoltatori che ovviamente segnalano anche le temperature, ovvio, sui cruscotti delle macchine molto più alte. Ne ho vista una adesso, segnalava 48 gradi. Lo so ragazzi, anche a me è successa la stessa cosa ieri. Quindi 393-777-7172, il numero della nostra Globo WhatsApp.
1: Il Morning Show è live on Globo TV. Tutti i giorni dalle 7 alle 10.
2: Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Entra direttamente
2: nel nostro studio.
1: L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva.
2: Quello che ascolti in radio,
1: ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10.
2: Canale 91 del digitale terrestre.
3: Morning Show live on Globo TV.
4: Wait for me, I'll be back.
5: Chi vuole rifare il tetto, chi non capisce la bolletta, chi si lamenta dell'ascensore, tutti da me, ma io non ho la bacchetta magica, sono solo l'amministratore.
6: Per questo c'è Baiocco Holding, edilizia 360 gradi, manutenzioni, ristrutturazioni, assicurazioni. Chiamaci all'800 300 300, perché quando si parla di affidabilità, chiamare gli altri è inutile.
7: Mauris, il numero uno del risparmio, grandi offerte fino all'8 agosto. Dentifricio Colgate, super prezzo 79 centesimi. Ammorbidente coccolino 3 litri, 2,69 euro.
8: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore a

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il gelato Cardor affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.

dire che va a richiamare il rock di stampo springsteeniano, bello carico di ritmo ed enfasi emotiva anche questa. Sam Fender, che poi con Olivia Dean hanno realizzato insieme un singolo pazzesco, Rain Me In, che è entrato nella

0: Dai che siamo nel mood del weekend, ma anche quello delle vacanze summer 2026. Se c'erano soltanto sorrisi, quindi ragazzi, forza. Fortunatamente comunque gli imbronci durano pochissimo, perché qui ci sono solo vibes positive da catturare, tanta energia in più grazie a tutto l'intrattenimento di Radio Globo.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Con Radio Globo vinci il concerto di Jovanotti.
3: Scopri come su radioglobo.it.
4: Voce generata in AI.
5: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
8: Radio Globo Promotion.
0: Ormai al giorno d'oggi farsi pubblicità online è diventato un vero e proprio lavoro, ma visto che non tutti hanno il tempo o le capacità di stare dietro ai social, c'è bisogno di affidarsi a un'agenzia specializzata che con le sue idee sempre nuove e originali è pronta ad occuparsi di tutto il lato digital. E per parlare di tutto questo oggi è qui con me Giorgio Di Big. Ciao Giorgio.
9: Ciao, ciao a tutti.
0: Ho detto bene Giorgio, vuoi aggiungere qualcosa tu?
9: Hai detto benissimo, Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online ma anche offline con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
0: Ok, ma come funziona tutto nel dettaglio?
9: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente, lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
0: Fantastico, ma se poi avessi bisogno di qualcosa di diverso?
9: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi, perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali oppure dei veri e propri podcast, insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
0: Ecco, se cercate qualcosa di originale, adesso sapete a chi rivolgervi. Giorgio, a questo punto vogliamo i contatti.
9: È facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
0: Vai subito a visitare il sito pensaingrande.it.
10: Se mi stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia! Da Burger King hai due menù medi e un King Junior Meal a 19,90 euro. Offerta valida solo in app, fino al 31 dicembre.
11: Attenzione, su cashglobo.it è iniziato il fuori tutto di luglio. Solo oggi fino allo scoccare della mezzanotte e su cashglobo.it ti aspetta un extra 10% di sconto su tutte le offerte già ribassate. 24 ore per acquistare ristoranti, eventi e tante esperienze diverse a un prezzo ancora più basso. Inserisci il codice fuori tutto al checkout e chiudi luglio col botto. Solo oggi fino a mezzanotte, solo su cashglobo.it.
0: Singolo di Madonna, si chiama proprio come il leggendario nightclub di New York, dove lei iniziò

0: bella, luminosa. Sette minuti a mezzogiorno, ragazzi, quest'anno i live più importanti dell'anno ve li regala solo Radio Globo. Dovete andare, soprattutto attendere prima il suono, ecco, del nostro jingle con la sirena, ascoltare quindi il mashup musicale per indovinare i titoli delle tre canzoni all'interno che sono nascoste in questo mashup. Poi il più veloce, che chiamerà allo 06 892 8996, ce li dirà tutti e tre precisi i titoli delle tre canzoni, volerà per il concerto di Jovanotti proprio qui a settembre gratis al Circo Massimo di Roma. Mi raccomando.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Che estate sarebbe senza la fresca convenienza delle nostre offerte? Fino al 10 agosto centinaia di prodotti sono a 0,99. Inoltre, Armando, pasta di semola, formati classici 500 grammi, 69 centesimi.
3: I giorni dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30. Apertura estiva della telecabina Le Fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo, le montagne del parco Sirente Velino. Pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro con bar, ristorante, solarium, centro benessere per nottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili. Uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 75 5058 e ovindolimagnola.it.
1: Radio ufficiale Radio Globo.
4: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera, DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
5: Non ci credo, non ci credo.
6: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
5: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco. Piuttosto di questi prezzi strepitosi.
7: Fino al 10 agosto con carta Essere Deco, Peroni, birra 66 cl a soli 89 centesimi. San Geminiano Tremonti, prosciutto crudo dissossato, duetti, a soli 2,50 euro.
8: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.molticedi.it o scarica l'app.
9: Deco, la tua scelta quotidiana.
10: Chi vuole rifare il tetto, chi non capisce la bolletta, chi si lamenta dell'ascensore, tutti da me, ma io non ho la bacchetta magica, sono solo l'amministratore.
11: Per questo c'è Baiocco Holding, edilizia a 360 gradi, manutenzioni, ristrutturazioni, assicurazioni. Chiamaci all'800 300 300, perché quando si parla di affidabilità, chiamare gli altri è inutile.
12: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
13: Sì, facci sognare!
12: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
13: Sì, ma poi dove sei andato?
12: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
14: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
15: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
16: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
17: Think big, become big.
1: Solo le migliori in FM DAB
18: e sul canale 91 del digitale terrestre
1: Globo TV.
0: Buon venerdì 31 luglio, due minuti a mezzogiorno. La percepite pure voi quest'aria di weekend, anche di dolce far niente.

0: Sequenza Bomba su Radio Globo.
1: Let's go. Sounds good.

0: anche all'interno della sezione playlist entrando nel nostro sito ufficiale radioglobo.it. C'è tutta la nostra musica.
1: Ecco cosa ti sei perso questa mattina nel Morning Show Radio
2: Globo. Sentiamo che cosa dicono anche gli ascoltatori. Sono sicuro che insomma sono già tutti su Giovanni concentrati.
3: Ciao ragazzi, buongiorno. Oggi volevo informare che la giornata più calda sia in carreggiata interna che quella esterna. Ok? Ciao.
2: Questo non ha detto niente, ha tirato dritto. Vada.
4: Prego, non trattare. Come faccio a arrivare a Grosseto senza te? Come faccio a non trattare?
2: A Grosseto deve arrivare lui, eh? Allora, oggi vi voglio smielati, almeno così, salutando Giovanni Lucifora, ma non tanto per, insomma, perché poi, ecco, io, per quanto mi riguarda, sono dispiaciuto, ma felice da una parte, perché so che va a fare qualcosa che a Giovanni piace,
0: noi.
2: No? Quindi, ovvio che poi mi mancherai tanto, Giovanni, e questo lo voglio dire in diretta, e quindi... Non piangere,
0: basta! Però! Zitto,
2: non piangere!
5: Sta zitto!
2: Allora, vaffanculo, Gio!
1: The Morning Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10. Su Radio Globo. Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 892 8996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Da Unieuro fino a domenica, solo con la tua Unieuro Club, imperdibile sconto del 25% su grandi e piccoli elettrodomestici e articoli per la casa, in esclusiva nei negozi del Lazio. Unieuro, batte forte sempre.
6: Fino al 2 agosto, spesa minima 99 euro, dettagli ed esclusioni in negozio.
7: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
8: Magari!
7: Allora partiamo!
8: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive.
9: Fino al 30 luglio, un litro olio extravergine di oliva, Oli Italia, fior d'olio, a 4,49 euro al pezzo. Ipercarni.com.
10: 60 anni di storia, 60 anni di esperienza e oggi fino al 60% di sconto. Da Mobili Badini a Cerveteri festeggiamo 60 anni di attività con sconti fino al 60% su tutta la merce esposta. 3.000 metri quadri di occasioni ti aspettano a Cerveteri, a pochi minuti da Roma. Scopri di più su mobilibadini.it.
11: Ciao Roma, sono J-Ax. Non vedevo l'ora di tornare sul palco e adesso finalmente ci siamo. Il prossimo 23-24 ottobre vi aspetto all'Atlantico di Roma. Due serate, zero fronzoli, tanta musica e tutti i pezzi che conoscete e quelli nuovi da cantare insieme. Facciamo casino come solo noi sappiamo fare. Ci vediamo sotto il palco insieme allo zio Ax.
12: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zoomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zoomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zoomarin.it.
13: Grano Salis.
14: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
13: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
14: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
13: Grano Salis, il gusto che emoziona.
14: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
0: Il controllo totale sui temi in palo ce l'ha lui, Kevin Parker, il quale scrive, suona, registra e produce.

0: Poi sono due produttori musicali, lo so che siete molto curiosi, sono svedesi, con questa Ocean House stanno attirando davvero tanta curiosità un po' in tutto il mondo, ottimi poi riscontri positivi grazie a un sound solare che fa richiamare un po' quelle atmosfere delle feste sotto le stelle, delle quali abbiamo tanto bisogno proprio in questa estate 2026. Andiamo a sentire che tempo farà nelle prossime ore qui su Radio Globo.
1: Radio Globo Meteo.
2: Grande Impero, il pane come quello di una volta. Lievitazione naturale, solo di pasta madre, farine 100% italiane. Tempo, cura, esperienza, semplicemente pane. Grande Impero, siamo di un'altra pasta.
1: Radio Globo Meteo.
3: Amici di Radio Globo, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Caldo unico vero protagonista del tempo in tutta Italia, anche nel Lazio. Nei prossimi giorni continueremo a registrare temperature elevate e con ogni probabilità arriveremo fino a metà agosto senza grandi cambiamenti. Significa punte massime fino a 37-38 gradi all'ombra, figuratevi voi al sole, tra l'altro alte anche le temperature serali e notturne. La sera e la notte si fa sentire anche parecchia umidità. In città si fa fatica a prendere sonno senza un condizionatore. Ma per i dettagli e sapere quanto durerà c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: Attenzione, su cashglobo.it è partito il fuoritutto di luglio. Solo oggi, fino allo scoccare della mezzanotte, su cashglobo.it ti aspetta uno sconto del 10% su tutte le offerte già ribassate per chiudere il mese con un extra risparmio. Ma affrettati, hai solo oggi per scegliere tra tutte le offerte le tue preferite con un 10% di sconto in più. Inserisci il codice fuoritutto al checkout e chiudi luglio col botto. Solo oggi fino a mezzanotte. Solo su cashglobo.it.
1: Cash Globo, il tuo contante scontato. Wait for me, I'll be back.
4: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
5: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da €99,99. In negozio, app e sul sito.
6: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
7: Ok, valigie fatte. Costume preso, crema solare in borsa, fame? Da Burger King con la promo Family hai due menù medi e un King Junior Meal a €19,90. Solo in app. Promo valida fino al 31 dicembre.
8: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
9: Mamma, io mi annoio!
10: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
11: Dentro la città.
10: Meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
9: Mamma, io sono già in macchina!
10: Info e biglietti su luneurpark.it.
0: Un'estate super ricca di hit che sono già in tutte le nostre playlist musicali e sono quelle che vi suona Radio Globo, perché Radio Globo suona solo le migliori. Tommaso Paradiso.

di Adam Levine e Maroon 5 abbiamo sentito All Night sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo, dedicato a chi vive sognando. Questa è la città degli angeli di Achille Lauro.

0: bel pezzo riflessivo questo di Achille Lauro, La città degli angeli. Summer. Lui ha scritto tra Los Angeles e l'Italia, aveva già comunque presentato dal vivo nei concerti negli stadi in questo 2026. Buon venerdì 31 luglio 2026, siete su Radio Globo Holiday Hits.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Con Radio Globo vinci il concerto di Jovanotti.
3: Scopri come su radioglobo.it.
4: Voce generata in AI.
5: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
8: Chi vuole rifare il tetto, chi non capisce la bolletta, chi si lamenta dell'ascensore, tutti da me, ma io non ho la bacchetta magica, sono solo l'amministratore.
9: Per questo c'è Baiocco Holding, edilizia a 360 gradi, manutenzioni, ristrutturazioni, assicurazioni. Chiamaci all'800 300 300, perché quando si parla di affidabilità, chiamare gli altri è inutile.
10: Estate sarebbe senza la fresca convenienza delle nostre offerte. Fino al 10 agosto, nei nostri supermercati, centinaia di prodotti sono a 0,99. Inoltre, pomì, passata di pomodoro da 700 grammi, 79.

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30, apertura estiva della telecabina alle fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo, le montagne del parco Sirente Velino, pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro con bar, ristorante, solarium, centro benessere e pernottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili, uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindonimagnola.it.
2: Radio ufficiale Radio Globo.
3: E te lo voglio di.
4: Cosa?
3: E te lo voglio di.
4: Che cosa?
3: Senti un po'.
5: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
6: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera, DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
7: D'agosto nei Pewex trovi lo speciale 99 centesimi. Vaschetta di gelato Gelindo da 500 grammi a 99 centesimi. Liquido piatti svelto da 980 ml a 99 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.

0: in FM, DAB
1: e sul canale 91 del digitale terrestre
0: Globo TV.
2: Allora, pausa pranzo, poke, panino, insalata fresca che si mangia oggi. Mettetevi pure comodi intanto che fino alle 14 sono

0: abbandoniamo, eh. Non vi molliamo mai, nemmeno per tutto il mese di agosto. Saremo qui rigorosamente in diretta a tenervi compagnia, quindi seguiteci sempre. Da parte mia vi terrò compagnia la mattina abbastanza presto, devo dire, insomma fra le 7 e le 11, tanto con la nostra app poi ci potete ascoltare e portare ovunque, basta scaricarsela.
1: Ecco cosa ti sei perso in
2: tutto bloccato.
3: Io se si fa un accordo con la ragazza mia gli direi a Casellante, eh? Che fai delle primi?
4: Casellante, Casellante sarebbe un...
5: Non so se era Caselli o la Casellante dell'autostrada.
4: Chi lo sa? Oddio, chissà se c'è più, una volta c'era una Casellante all'uscita quella di Fiano Romano, praticamente di Roma Nord, Fiano Romano. Mamma mia, che bella che era, che bella. Non sono riuscito mai a rivederla, chissà dove sarà finita.
5: A te piacciono queste cose legate al mondo dei trasporti? Perché questa era Casellante. Tornato dall'Alto Adige, mi ricordo che ti eri innamorato di quella, la bigliettaia.
4: No, ho innamorato.
5: Eh beh, ti piaceva però.
4: Perché stava lì alla stazione di Bolzano, mi ha rimediato il biglietto, mi ha fatto il biglietto per un treno successivo perché l'avevo perso, per stare alla Forza a bere birre, ed era laziale, cioè tifava.
5: Però anche lei stava dentro un gabbiotto.
4: Sì, a me piacciono,
5: piacciono
4: gli animali. Io vado allo zonte, dico che provo. Oh, sto là così, ma in mano in alto, senti sulla gabbia 3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Da un euro fino a domenica, solo con la tua Unieuro Club, imperdibile sconto del 25% su grandi e piccoli elettrodomestici e articoli per la casa, in esclusiva nei negozi del Lazio. Unieuro, batte forte sempre.
6: Fino al 2 agosto, spesa minima 99 euro, dettagli ed esclusioni in negozio.
7: Chuck, motore, azione!
8: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
9: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
10: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
11: Prosegue fino al 2 agosto, speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
12: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontati fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
11: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
12: E poi, usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
11: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
12: ValentinoAutomobili.it.
13: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
14: Magari!
13: Allora partiamo!
14: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive.
15: Fino al 30 luglio, salsiccia macinata di suino nazionale e pacco famiglia a 3,99 euro al chilo. Ipercarni.com.
16: 60 anni di storia, 60 anni di esperienza e oggi fino al 60% di sconto. Da Mobili Badini a Cerveteri festeggiamo 60 anni di attività con sconti fino al 60% su tutta la merce esposta. 3000 metri quadri di occasioni ti aspettano a Cerveteri, a pochi minuti da Roma. Scopri di più su mobilibadini.it.
17: Mauris, il numero uno del risparmio, grandi offerte fino all'8 agosto. Shampoo Palmolive 2 in 1, super prezzo 79 centesimi. Mamezon stendino torre 3 piani con ruote 10,99 euro.
18: Ciao Roma, sono J-Ax. Non vedevo l'ora di tornare sul palco e adesso finalmente ci siamo. Il prossimo 23 e 24 ottobre vi aspetto all'Atlantico di Roma. Due serate, zero fronzoli, tanta musica e tutti i pezzi che conoscete e quelli nuovi da cantare insieme. Facciamo casino come solo noi sappiamo fare. Ci vediamo sotto il palco insieme allo zio Ax.
0: Quest'anno hanno colpito ancora più forte, eh? Ci sono riusciti regalando al mondo una lezione di stile, sono gli olandesi e

0: l'intenzione di muoversi, di andarsene, chissà per quanto tempo ancora dovremmo sopportare questi 40 gradi, ma anche di più, secondo me, desiderando poi solo l'ibernazione, no ragazzi, anche quella di vivere dentro una grotta, che bello, in una taverna, sì, magari anche sì, una cantina con tutto il vino dentro.
1: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
2: Turn it up.
1: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo. Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: Attenzione, su cashglobo.it è partito il fuoritutto di luglio. Solo oggi, fino allo scoccare della mezzanotte, su cashglobo.it ti aspetta uno sconto del 10% su tutte le offerte già ribassate per chiudere il mese con un extra risparmio. Ma affrettati, hai solo oggi per scegliere tra tutte le offerte le tue preferite con un 10% di sconto in più. Inserisci il codice fuoritutto al checkout e chiudi luglio col botto. Solo oggi fino a mezzanotte. Solo su cashglobo.it.
1: Cash Globo, il tuo contante scontato.
3: Wait for me, I'll

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Se mi stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia! Da Burger King hai due menù medi e un King Junior Meal a 19,90€. Offerta valida solo in app, fino al 31 dicembre.
2: E te lo voglio di.
3: Cosa?
2: E te lo voglio di.
3: Che cosa?
2: Senti un po'.
4: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
5: C'è davvero tutta la sincerità e la tenerezza dei 20 anni, ma anche estremamente

0: of the Sun, i nostri amici australiani dal 2009, Walking on a Dream. Sapessi quanto sogno io l'Australia, caro il mio amico Jacopo Saliani.
1: L'Australia?
0: Mamma mia, un sogno come che vai? Ho da tanto tempo. Da anni. Non lo so perché mi
1: con
0: piace.
1: Con tutti quei ragni velenosi, serpenti, coccodrilli, vabbè, alligatori, squali. Ci stavamo dimenticando gli squali. Quello,
0: hai ragione.
1: Perché poi ci sono anche quelli. Però
0: è
1: a sto
0: vero.
1: Punto saluto mia cugina che si sta facendo un mese in Australia, lo sai?
0: Che bello.
1: Ha preso il diploma
0: lì,
1: e poi
0: là. Certo, devi
1: scelte.
0: Stare almeno un mese.
1: Almeno sì, almeno
0: visto
1: con
0: che
1: tutto
0: è così
1: viaggio,
0: lontano.
1: Appunto.
0: È vero, non la vedrò mai, va bene. Però
1: ma sì,
0: meglio
1: ma
0: così
1: siamo in Italia,
0: fondo,
1: dai che si sta bene.
0: Ma tanto ce l'abbiamo anche noi i serpenti qui.
1: Ma poi abbiamo anche le stesse temperature, no? 40 gradi.
0: Siamo
1: ecco.
0: Lì, esatto.
1: Quindi ci mancano solo i canguri.
0: Quei paesaggi, scenari, l'oceano.
1: È bello, vero?
0: Gli squali. Vabbè, ragazzi, vi lascio con Jacopo Saliani. Ciao, domani.
2: Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. I migliori live.
3: I migliori artisti sulla scena.
2: Per delle notti da vivere da protagonista. Ascolta Radio Globo tutti i giorni.
3: E quando senti questo suono,
2: chiama per primo lo 06 892 8996.
3: Dimostra di essere un vero fan. Indovina i titoli delle canzoni
2: e vinci due biglietti per il concerto di
3: Jovanotti.
2: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
4: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: Da un euro fino a domenica, solo con la tua Unieuro Club. Imperdibile sconto del 25% su grandi e piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. In esclusiva nei negozi del Lazio. Unieuro. Batte. Forte. Sempre.
6: Fino al 2 agosto, spesa minima 99 euro. Dettagli ed esclusioni in negozio.
7: Da Mauris, il numero uno del risparmio, grandi offerte fino all'8 agosto. Detersivo piatti Mauris, 1,5 litri, 99 centesimi. Ace candeggina, 1 litro, super prezzo, 1,39 euro.
8: Mauris! Wake up!
9: Good morning!
10: The Morning Show.
11: Buongiorno!
10: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
12: Siete il mio appuntamento mattutino.
10: The Morning Show.
3: On Radio Globo.
10: Sponsored by
3: Magicland.
13: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera. DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
14: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
15: Magari!
14: Allora partiamo!
15: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive.
16: Fino al 30 luglio, 1 litro olio extravergine di oliva, Oli Italia, fior d'olio, a 4,49 euro al pezzo. Ipercarni.com.
17: Chi vuole rifare il tetto, chi non capisce la bolletta, chi si lamenta dell'ascensore, tutti da me, ma io non ho la bacchetta magica, sono solo l'amministratore.
18: Per questo c'è Baiocco Holding, edilizia a 360 gradi, manutenzioni, ristrutturazioni, assicurazioni. Chiamaci all'800 300 300, perché quando si parla di affidabilità, chiamare gli altri è inutile.
19: Solo su Cash Globo hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
20: Solo le migliori in FM.
3: E sul canale 91 del digitale terrestre
21: Globo TV.
1: Ciao a tutti, le 3

0: dici quando poi inizierà l'ultimo appuntamento di stagione con tutto bloccato, quindi mi raccomando, vi vogliamo carichi.
1: Il Morning Show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10. Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre e entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva. Quello che ascolti in radio ora lo vedi in TV tutte le mattine dalle 7 alle 10. Canale 91 del digitale terrestre. Morning Show live on Globo TV. Wait for me, I'll be back.
2: Estate sarebbe senza la fresca convenienza delle nostre offerte. Fino al 10 agosto, nei nostri supermercati, centinaia di prodotti sono a 0,99. Fabia, acqua naturale, confezione da 6 per un litro e mezzo, 99 centesimi. Supermercati Pim, Iper Famiglia Gorà,
3: di risparmio, di qualità. Prosegue fino al 2 agosto speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
4: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
4: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
3: Solo da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
4: ValentinoAutomobili.it.
5: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera, DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
6: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti, uscita autostrada Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
1: Radio ufficiale. Radio Globo.
8: Grano Salis.
9: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
8: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
9: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
8: Grano Salis, il gusto che emoziona.
9: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
10: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
11: Un disastro!
10: Ah, e le escursioni?
11: Abbiamo naufragato!
10: E tua moglie?
11: È scappata! Con uno del posto!
10: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
11: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
10: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.

0: esatta questa canzone di Olivia Dean. La sua So Easy to Fall in Love su Radio Globo. Summer. 32 minuti dopo le 14 continua il nostro pomeriggio insieme qui sulla radio, che continua a regalarvi solo i migliori premi anche d'estate. Quindi mi raccomando, fatevi trovare pronti, che anche oggi vi regaliamo solo i migliori concerti.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Con Radio Globo vinci il concerto di Jovanotti.
3: Scopri come su radioglobo.it.
4: Voce generata in AI.
5: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
6: Kia. Movement that inspires.
5: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
7: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
8: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
9: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
10: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
11: Think big, become big.

0: 14:52 minuti, sta per iniziare un'altra ora insieme, quindi vuol dire che sta per iniziare anche un'altra sequenza bomba su Globo.
1: Il Morning Show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10. Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre. Entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva. Quello che ascolti in radio ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10. Canale 91 del digitale terrestre. Morning Show live on Globo TV. Wait for me, I'll be back.
2: Tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30. Apertura estiva della telecabina alle fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo. Le montagne del parco Sirente Velino. Pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro con bar, ristorante, solarium, centro benessere per nottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili. Uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindonimagnola.it.
1: Radio ufficiale Radio Globo.
3: Attenzione, su cashglobo.it è iniziato il fuori tutto di luglio. Solo oggi fino allo scoccare della mezzanotte e su cashglobo.it ti aspetta un extra 10% di sconto su tutte le offerte già ribassate. 24 ore per acquistare ristoranti, eventi e tante esperienze diverse a un prezzo ancora più basso. Inserisci il codice fuori tutto al checkout e chiudi luglio col botto. Solo oggi fino a mezzanotte, solo su cashglobo.it.
4: Prosegue fino al 2 agosto, speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
5: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
4: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
5: E poi, usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
4: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
5: ValentinoAutomobili.it.
6: Da oggi in tutti i Pewex paghi la tua spesa anche a rate. Compri la tua spesa di sempre e scegli di pagarla in modo flessibile. Dividi l'importo e mantieni il controllo delle tue spese. Scarica l'app Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
7: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it.
8: Chi vuole rifare il tetto, chi non capisce la bolletta, chi si lamenta dell'ascensore, tutti da me, ma io non ho la bacchetta magica, sono solo l'amministratore.
9: Per questo c'è Baiocco Holding, edilizia a 360 gradi, manutenzioni, ristrutturazioni, assicurazioni. Chiamaci all'800 300 300, perché quando si parla di affidabilità, chiamare gli altri è inutile.
1: Solo le migliori in FM e sul canale 91 del digitale terrestre Globo TV.
0: Secondo ora insieme in questo venerdì 31 di luglio, ultimo giorno di questo mese, siete su Radio Globo. Io sono Jacopo Sagliani, da adesso si riparte sequenza bomba.

0: di Shakira a chiudere la sequenza bomba di Radio Globo.
1: Sequenza bomba.
2: Torna domani alle 9.55
1: su Radio Globo.
0: Summer. Shakira, che abbiamo visto spesso quest'estate anche durante l'halftime show della finale dei mondiali di calcio, perché appunto la sua Dai Dai era la, diciamo, l'inno, no, ufficiale di questi mondiali 2026, non andati molto bene per l'Italia, ma molto molto bene per l'intrattenimento. 15.15, siete sempre su Radio Globo.
1: Ecco cosa ti sei perso questa mattina del Morning Show. Radio
3: Globo. Che veramente, allora, io speravo che riuscissimo a contenere, ma non ce l'abbiamo fatta, perché prima ho visto praticamente Federica Della Valle che era un secchio pieno di lacrime e nient'altro, niente di più e niente di meno. Sembravano veramente gli schizzetti del vetro della macchina. Guarda, la stessa cosa,
4: ma
3: la stessa,
4: ragazzi,
3: cosa.
4: Ma sta sempre qui, ma dove va? Lo avremo sempre tra i piedi.
5: Ma no, pomeriggio lui sarà, magari.
3: Ma chi ne sa,
5: se sveglierà. Vuole svegliarsi, sicuramente non starà alle 6 qui.
3: Ma non
6: credo.
3: No. Io invece sono sicuro che si alzerà prestissimo proprio per venirci a salutare. Vero, sì. Giovanni?
6: Ma certo, non c'è dubbio su questo per quanto riguarda Federica. Sai, è tutto molto comprensibile, perché sai, passare un'ora da 10 anni tutte le mattine insieme, e poi non solamente quell'oretta ma altre cose, c'è un qualcosa che viene a mancare, questo
3: certo,
6: è vero,
3: è normale, ovvio, no? Mi sembra.
6: E poi, diciamo, un legame con Federica molto molto particolare,
3: è scontato,
6: che sappiamo noi.
3: Sì, no lo sappiamo anche noi, le devi dei soldi e sono anche con essi.
6: È per questo che piange, perché non ha visto i soldi.
1: The Morning Show, tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Da Unieuro fino a domenica, solo con la tua Unieuro Club, imperdibile sconto del 25% su grandi e piccoli elettrodomestici e articoli per la casa, in esclusiva nei negozi del Lazio. Unieuro, batte forte sempre.
7: Fino al 2 agosto, spesa minima 99 euro, dettagli ed esclusioni in negozio.
8: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera, DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
9: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia, e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
10: Magari!
9: Allora partiamo!
10: Sì! A Lipercarni sono iniziate le grandi offerte estive.
11: Fino al 30 luglio, salsiccia macinata di suino nazionale e pacco famiglia a 3,99 euro al chilo. Ipercarni.com. 60 anni di storia, 60 anni di esperienza e oggi fino al 60% di sconto. Da Mobili Badini a Cerveteri festeggiamo 60 anni di attività con sconti fino al 60% su tutta la merce esposta. 3.000 metri quadri di occasioni ti aspettano a Cerveteri, a pochi minuti da Roma. Scopri di più su mobilibadini.it.
12: Mauris, il numero uno del risparmio, grandi offerte fino all'8 agosto. Ammorbidente Lenor concentrato, 55 lavaggi, 2,99 euro. Detersivo lavatrice Dash, 69 lavaggi, 8,99 euro.
13: Ciao Roma, sono Jay Ax. Non vedevo l'ora di tornare sul palco e adesso finalmente ci siamo. Il prossimo 23-24 ottobre vi aspetto all'Atlantico di Roma. Due serate, zero fronzoli, tanta musica e tutti i pezzi che conoscete e quelli nuovi da cantare insieme. Facciamo casino come solo noi sappiamo fare. Ci vediamo sotto il palco insieme allo zio Ax.
14: Grano Salis.
15: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
14: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
15: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
14: Grano Salis, il gusto che emoziona.
15: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
16: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
17: Sì, facci sognare!
16: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
18: Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
17: Sì, ma poi dove sei andato?
16: Dopo, al mare forse, o in montagna,
19: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
0: 20 minuti dopo le 15 su Radio Globo torna anche l'Urban, quella di Tame Impala e Jenny. Insieme hanno creato Dracula.

produzione di Kaigo con Avicii, la voce era di Sandro Cavazza, Forever Yours, sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo. Continua il nostro pomeriggio con Shabusi, questa è Born to Die.

0: l'ultima mezz'oretta insieme, poi l'ultimo appuntamento di questa stagione con Tutto Bloccato. Iniziate, mi raccomando, a farvi sentire la Globo WhatsApp, perché dobbiamo dargli un arrivederci come si deve.
1: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
2: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
3: E te lo voglio di.
4: Cosa?
3: E te lo voglio di.
4: Che cosa?
3: Senti un po'.
5: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
6: Mamma, io mi annoio!
7: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
8: Dentro la città, fuori dal mondo!
7: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
6: Mamma, io sono già in macchina!
7: Info e biglietti su luneurpark.it.

la radio che suona solo le migliori radio globe. Abbiamo ancora un quarto d'ora da trascorrere insieme, poi l'ultimo appuntamento di stagione con tutto bloccato qui su Radio Globo. Intanto c'è una novità, quella di Beyoncé, si chiama

0: un'atmosfera di festa in studio. Non so, vedo risate, vedo tutti molto contenti. Vedo, insomma, Roberta Marchetti con una patata in mano. Ma una patata, scusa, che sarà mezzo chilo almeno. Tutta patata, sì, in effetti, tutta patata. Confermo, possiamo confermare che anche Roberta Marchetti è tutta patata. Ci sentiamo noi lunedì a partire dalle 12, perché appunto ci saranno dei cambiamenti in palinsesto per l'estate. Vi lascio con l'ultimo appuntamento di stagione con Tutto Bloccato. Ciao a tutti!
1: Wait for me, I'll be back.
2: Chuck, motore, azione!
1: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
3: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
1: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
4: Sono da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo a chilometri zero. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro. ValentinoAutomobili.it.
5: Non ci credo, non ci credo.
6: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
5: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco. Piuttosto di questi prezzi strepitosi.
7: Fino al 10 agosto con carta Essere Deco Peroni, birra 66 cl a soli 89 centesimi. San Geminiano Tremonti, prosciutto crudo dissossato, duetti a soli 2,50 euro.
8: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app
9: Deco. La tua scelta quotidiana.
10: 60 anni di storia, 60 anni di esperienza e oggi fino al 60% di sconto. Da Mobili Badini a Cerveteri festeggiamo 60 anni di attività con sconti fino al 60% su tutta la merce esposta. 3000 metri quadri di occasioni ti aspettano a Cerveteri, a pochi minuti da Roma. Scopri di più su mobilibadini.it.
11: Tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30, apertura estiva della telecabina Le Fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo, le montagne del Parco Sirente Velino, pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro con bar, ristorante, solarium, centro benessere e pernottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili, uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindolimagnola.it.
12: Radio ufficiale Radio Globo.
13: Solo su Cash Globo i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata e non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
14: Un giorno, ascoltando Radio Globo, ascolto la prima puntata di Tutto Bloccato. Abbiamo riso, abbiamo scherzato, siamo andati in diretta, ci siamo divertiti. È la cosa che mi fa stare bene, che mi fa sorridere, che non è un addio, ma è un arrivederci e un risentirci.

0: ascoltando Tutto Bloccato
1: on Radio Globo.
2: Marchetti? Marchetti? Marchetti, buonasera. Ah, sentire che Roberta quando cantavate. Non ci ha preso una parola, non ci ha preso un attimo un ritmo, zero. Ma la cosa più bella sa qual è stata? Ah, Robbe, che mo strilla solo, una volta la chiamava. Robby, amo, ah, Robbe. Ah, cerca sempre così. Oh, ma perché strilla? Io mica ho capito. Ah, Robbe, siamo come tu, mamma.

0: Oh Roberta, se te eri il varano mi facevo prendere, me ne frega niente, mangia, fai come vuoi.
1: Buonasera Roberti, ci vuole un fisico bestiale, anche per beve, per fumare. Navo treni!
2: Anche se la sua autobiografia si intitola Anche i feldmarescialli piangono, beh Miriana, siamo una cosa, proviamo a fare uno step in più, proviamo a non versare lacrime tra oggi e domani, e se proprio devono essere lacrime, che siano solo lacrime di gioia.
3: Ah, raga, io voglio affittare la Caselli un'ora, un'ora e mezza, due ore, non lo so, pure 30 euro l'ora. Io voglio stare due ore con lei.
4: Ti fa viaggiare il cervello, ti fa viaggiare proprio.
5: Il mio bonus, sei tu Roberta, sei tu amore mio.
6: Bello mio Robertino, come stai? Oh, mi raccomando, riposa quell'ugola logora durante queste vacanze che quest'anno hai parlato, cantato, parivi Fiorella ai tempi d'oro.
7: Ah, oh, ma che? Mi sto da fatti anni, sto in macchina, sembro una pazza.
8: Mi raccomando, fate buone ferie, divertitevi e scopate tanto.

0: only on Radio Globo.
1: Ehi, treni, pi, pi, pi, pi, pi, pi, treni, vi siete accorti che oggi è fine stagione?
2: No.
1: È ultima giornata, dai, vi auguro buone ferie a tutti voi, grandi ragazzi, un saluto da Veletri!
3: Da Veletri, da Veletri, dove si naviga con le vele spiegate, che meraviglia! Le 4 e 4 minuti di venerdì 31 luglio 2026, buon pomeriggio signore e signori. Beh sì, ce ne siamo resi conto che sia l'ultima puntata, poi vi snoccioleremo tutti i vari dettagli, così gli indizi che ci portano a quest'ultimo appuntamento di stagione, la stagione zero, lo diciamo ormai da giorni. Vi sta parlando anche oggi, in questo ultimo giorno, perlomeno per quest'anno, speriamo insomma, e chi lo sa poi. Vi sta parlando Roberto Marchetti, davanti a me oggi vestita come il primo giorno, Roberta Marchetti.
4: Buon pomeriggio, buon venerdì, già coi lucciconi dentro il suo studio oggi, un piagnisteo, guarda, cioè ci hanno fatto trovare delle cose bellissime, un'assistenza meravigliosa, io non avevo visto che dietro questo biglietto che ci hanno regalato c'era delle scritte, quindi devo dire facendo difficoltà.
3: Delle iscrizioni rupestri,
4: una lettera che ci hanno scritto, insomma tante cose emozionanti, non abbiamo neanche iniziato, io mi sento già devastata, con gli occhi gonfi, abbottati, meno male che c'ho il beauty case dietro coi trucchi, perché sennò
3: è meno male.
4: Uscita da qua era un macello.
3: No, se no era allarme trucco, signore e signori.

0: Hai realizzato?
1: Ho realizzato, però non del tutto. Quindi mi sa che alla fine sarò tipo, guarderò l'infinito e inizierò a ragionare.
0: E oltre,
2: vabbè,
0: oltre.
2: Su quello sei abbastanza già allenata, no? Credo, sì, insomma, sì, la sera sempre, dovresti sempre. Già aver preso quella pratica là.

0: Naturalmente scaricate tutta la vostra presenza su di lui attraverso la Globo WhatsApp 393-777-7172.
1: Signori, sì, per quest'anno il treno di tutto bloccato è arrivato al capolinea. Famo che basta piangere per oggi, sì, sperando che sia soltanto un arrivederci. Però un messaggio al Duca Conte è dovuto. Caccia gli sordi, Bruno! Dagli treni!
2: Bruno!
3: Oh, se la fa tutto loro, eh?
0: Esatto.
3: Cioè, noi non ci prendiamo questa responsabilità, stanno avanzando richieste.
0: È un programma democratico, è un programma di plebiscito e quindi noi rispettiamo tutti, signori.
4: Buonasera Roberti.
0: Benone.
4: Namo, l'ultimi tre ore di felicità di questa stagione. Namo, comunque fa 41 gradi pure oggi, porco Giuda. Ma chi se ne è? Io sono sceso in cantina, sto a fare terzo saperone. Però oggi vado piano piano perché devo sentire tutta la puntata fino a fine. Vorrei sentire tutti i nostri amici che entrano onda e parlano, come stanno, dove vanno, quello che fanno.

0: ci sono ancora fuori?
1: Ci sono
0: vabbè, andiamola a mettere, da 4 ore si freddano.
1: Oh, ma io farei. No, ma io farei di meglio, anche perché ho portato comunque anche una boccia là, già al fresco. Quindi,
2: mamma mia, che bello!
1: Beh, no, ma senti come si illumina quando sente boccia. Io che devo dire qui? Mi illumino pure di più. No, dico, oggi violeremo il regolamento. Me stappo una bella Peroni in onda, proprio chi se ne frega. Quindi devo congelatore, fare. Adesso la prima pausa, tranquilli.
0: Oh, ma io te l'ho detto ieri, male che va, buttiamo l'acqua delle borracce e le riempiamo con la birra.
1: Ma manco il proibizionismo proprio.
0: Vabbè, no, perché almeno non rischiamo di rovinare nulla.
3: Non ce ne fate piangere pure voi, se no vuol dire che io stacco subito alle 4 e un quarto, Ci vediamo a settembre.
1: No, no, c'è poco da piangere, ragazzi.
4: Marchetti,
1: sì.
4: Marchetti,
1: ecco.
4: Marchetti, buonasera. Coglieremo chiuso proprio l'anno. Manca la Casellante, gli andava bene. Amar! E mo c'è questo nuovo nome, Amar! Che non si riesce a capire perché lei si chiama Marchetti e lei è Amar! 3000 R, ma perché? Perché c'ha bisogno di lei e va fuori di testa, quindi ci hanno avuto. A Casellante non andava bene, a Barista non andava bene. Nighi no, amica sua bionda, la ricorda? Amica sua bionda che stava a armare con lei, pure quella ha perso l'amica. Si ricorda che diceva, ammazza quanto è buona la bionda lei, oh, guarda che io sono meglio della bionda. Pure quella al compleanno suo, non c'era, Marchetti, è rimasta sola, è finita pure la puntata, non c'è più niente, gli è rimasto solo lei. Che puntata sarà difficile per lei, mamma mia, Marchetti, saranno le 3 ore più lunghe della vita sua. Ma perché Ster? Ma io voglio mandare perché Ster? Marchetti, vabbè, Marchetti, in bocca al lupo per oggi.
1: Grazie.
4: Una giornata.

0: che io mi sono messa a ghiaccio ieri sera.
1: Amodreni!
2: Cioè adesso per bruciarmi i neuroni mi basta ascoltare questa trasmissione di me.
3: Stai ascoltando Tutto Bloccato on Radio Globo.
1: Buon pomeriggio Marchetti! Passate delle buone vacanze questo mese, passatele al meglio.
4: Sì.
1: E grazie di tutto, dalla compagnia, di quando si stacca da lavoro e ci siete voi. Grazie, grazie veramente.
4: Ma grazie a voi ragazzi, tutto questo non sarebbe stato possibile perché l'abbiamo detto già dal primo giorno. Dal primo giorno. Non faremo intrattenimento. Perché l'intrattenimento vi mette in una situazione di passività e invece sarà.

0: messo la chiesa al centro del di Radio Villaggio. Globo. Ah. Top, veramente top, complimenti.
1: Grazie, grazie, grazie mille. Mamma mia, quanti siete?
2: Oh. Doglie! Andiamo tutti in ferie, dai!
3: Lui pure mi sa oggi l'ultimo giorno,
1: sì,
3: eh?
1: Sì.
4: Ciao ragazzi, tristissima io. Ho realizzato che quello di oggi è stato l'ultimo caffè della stagione, Marchetti.
5: Marisa.
4: Mamma mia, adesso dovrò aspettare settembre per vedere questo gran bel sorriso di nuovo. Mm. Buone vacanze a tutti!
1: Oggi sono passato.

0: ci sono anch'io, Maria.
1: Sì, Maria,
0: volevo
1: ciao.
0: Volevo salutarvi, lasciarvi tanti baci, vi attendo a fine, diciamo, dove? Agosto, ah, perché dovreste rientrare a fine agosto, poi se è a settembre è lo stesso.
1: Sì.
0: Mi raccomando, riposatevi, divertitevi, un abbraccio forte forte, baci baci baci.
1: Baci baci.

0: Cioè, scusate, ma non famo scherzi, ma se a settembre non arriviamo, noi quando andiamo a lavorare dalle 4, alle 6 e mezza, alle 7, che stiamo in mezzo al traffico, ma come famo? Ma chi ce le dice tutte quelle cose belle, così, quelle notizie sul traffico così sensuali o un po' ride? Dai, non giochiamo,
1: Non giochiamo!
2: A Roberti Marchetti! Oh, alla fine è arrivato, eccola qua, l'ultima giornata della stagione. Beh ragazzi, fatevi fare tanti tantissimi complimenti a tutti quanti, a quelli dietro, a quelli davanti, a quelli al microfono, a quelli non, sì. tutti completamente super fantasticamente bravi, e sicuramente ci mancherete, perché io c'ho tutto agosto da lavorare, sapete che coglioni che mi farò. Comunque vabbè, io lasciatemi di senza togliere niente a nessuno, tutti belli, tutti fantastici, ma no, avete risentito a te finalmente a Radio Globo, orario differente, ma l'importante è che ci sei, perché veramente sei un pilastro, penso, almeno a parer mio, fondamentale di tutta la radio e non solo. Sei veramente, come dici ogni tanto e tiri fuori, sei diventato uno di famiglia. L'ultima puntata di Tutto Bloccato, andiamo! A proposito, Robè, 31 luglio, venerdì, poi finisce, coincidenze? Non credo.
3: Allora ragazzi, noi stavamo, lo diciamo prima con Roberta, davanti alla macchinetta del caffè, no? Stavamo tutti belli rilassati, è l'ultima puntata, ci salutiamo con gli ascoltatori, però è anche un programma che parla di tutto, e giustamente molti, magari noi dobbiamo sempre metterci nei panni di chi non ha mai sentito questo programma, magari è la seconda volta, certo. E dice, ma che è una messaggeria, no? Che gente che si saluta così.
4: È giusto trattare anche l'attualità, lo abbiamo sempre fatto dall'inizio della stagione, e lo facciamo pure oggi, che preferiamo non farlo.
3: Dico, ma questi no? Ci hanno avuto secoli e secoli per passare da in quel mare, cioè non è che ci hanno messo il mare oggi, tocca metterlo. Sto giro poi è allarme vero. Sto giro allarme vero. Sentiamo.
5: Giovani, molti minorenni, ma anche famiglie intere arrivano carichi di energia, stremati ma con il sorriso. Sto bene, ce l'abbiamo fatta, dicono. Adesso vogliamo lavorare. Migliaia e migliaia di persone, con nulla con sé, esclusi i vestiti, si sono riversate in poche ore su un fazzoletto di terra. Qualcuno non ce l'ha fatta. Ceuta, anche se geograficamente fa parte del continente africano, è un'enclave europea spagnola, confina con il Marocco, ma a inizio luglio la Corte Suprema di Madrid ha stabilito che non può essere rimpatriato chi arriva senza superare barriere frontaliere fisiche, e così i migranti percorrono a nuoto tratti che vanno da poche centinaia di metri a qualche chilometro. La polizia spagnola cerca ora invano di contenere l'ondata. Sui social circolano video che documentano saccheggi di negozi, scontri con la popolazione locale, case occupate, sassaiole. È caos totale, dalla partenza in Marocco all'arrivo a Ceuta, una situazione che rischia di sfuggire al controllo. Poco fa, nell'enclave, è arrivato il premier spagnolo Sanchez in un clima di tensione alle stelle.
3: La tensione, ragazzi, è alle stelle, un macello, è un bordello, è un problema grosso.
4: Sono arrivati in 24 ore 50.000 migranti a Ceuta, che è questa enclave, questa città spagnola, che però sta proprio al confine, sta in Marocco praticamente,
3: sì,
4: sta al confine col Marocco, quindi sono arrivati a nuoto tutti insieme. C'è da dire però che la metà sono già stati rimpatriati, sono già stati rimandati a casa, e però là c'è un casino, il caos totale, perché pare che molti migranti abbiano iniziato ad assaltare le vetrine dei negozi alimentari.
3: Hai visto i video di quelli che si arrampicano nelle case, sfondano le finestre e occupano le case private?
4: Sì, vogliono occupare le case perché così pensano di non essere poi più presi e rimandati andati a casa, e quindi sta succedendo veramente un casino.
3: È un bordello,
4: c'è
3: grosso.
4: Sanchez lì.
3: Ma c'è pure l'altra città, come si chiama? Melilla?
4: Che potrebbe essere, che sta là vicino, che potrebbe essere anche quella.
3: Già
4: sono arrivati pure là.
3: Sono arrivati anche là, perché là, a differenza di Ceuta, lì hanno praticamente sto mega come cancellata, tipo, sì, no? Barriera. Sì. E presi, no, dal fomento di Ceuta, adesso sono buttati anche là.
4: Comunque, è una crisi migratoria veramente mai vista, una cosa del genere. C'è da dire che la Sanchez, che è andato subito lì a Ceuta, ha fatto un accordo immediato con il Marocco per bloccare le partenze, per intensificare i controlli, e lui parla di rimpatrio immediato.
3: Sì, ma come dice, come abbiamo sentito il servizio del TG1, praticamente se lì arrivi da via mare non ti possono, a quanto pare, rimandare indietro così con facilità.
4: Però leggo che stanno facendo comunque degli accordi, perché è una situazione di emergenza totale.
3: Così è fatta, ragazzi, è fatta. Allora, c'è da specificare una cosa, perché alcune testate dicono: allora vedi, arrivano in Spagna, calma, perché c'è ancora il mare lì che ti divide, perché questa enclave è in Marocco.
4: Esatto, no, ma poi comunque leggevo qua proprio poco fa, ha fatto un post Calenda che diceva appunto di non cadere in facili adesso propagande, perché proprio per Schengen loro non possono muoversi, cioè non possono entrare nell'Unione Europea, insomma. Cioè, poi se ne stanno ovviamente dicendo di ogni,
3: ovviamente,
4: in queste ore.
3: Esatto, però ovviamente tanto sì, i video sono facili anche da reperire e da guardare. Quando vedi gente, l'abbiamo sempre detto, no? Uno sta in mare, magari scappa veramente da una situazione terribile, sta in mare, lo salvi assolutamente, per forza. Però se tu mi arrivi tutto bello là, l'hai visto, no? Sorridenti, che ci sta, perché è una conquista, no? Arrivo così, vado in un'altra parte dove so che non posso stare e sto lì e mi metto pure a sfasciare, non che lo facciano tutti, però insomma lo sai che è una sorta di tra virgolette invasione. A quel punto a me scatta solo un file in questo momento.
1: Noi siamo i protettori che hanno allontanato il flagello dell'Islam dall'Europa per mille anni. C'è il grande impero di Roma.
3: Vai, tutti insieme.
1: Deve finire stanotte. Non lasciate che accada facilmente. Affilate le spade e temprate le vostre anime, perché combattiamo come fratelli, come romani!
3: Vai, vai, vai con l'appello! Vai!
1: Augusto! Giustiniano! Costantino! Saranno lì a guardarci!
6: On Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci il concerto di Jovanotti.
7: Scopri come su radioglobo.it.
8: Voce generata in AI.
9: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
12: Estate sarebbe senza la fresca convenienza delle nostre offerte. Fino al 10 agosto centinaia di prodotti sono a 0,99. Inoltre, Rio Mare, tonno all'olio di oliva, confezione da 9 per 65 grammi, 7,99 euro.

0: iniziato il fuori tutto di luglio. Solo oggi fino allo scoccare della mezzanotte e su cashglobo.it ti aspetta un extra 10% di sconto su tutte le offerte già ribassate. 24 ore per acquistare ristoranti, eventi e tante esperienze diverse a un prezzo ancora più basso. Inserisci il codice fuori tutto al checkout e chiudi luglio col botto. Solo oggi fino a mezzanotte, solo su cashglobo.it.
1: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera, DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
2: Mauris, il numero uno del risparmio, grandi offerte fino all'8 agosto. Sgrassatore Chantecler Spray, super prezzo 2,29 euro. Bagnoschiuma Palmolive, maxi formato, varie profumazioni, 1,99 euro. All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'anguria perla nera al chilo è scontata del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
3: Chi vuole rifare il tetto, chi non capisce la bolletta, chi si lamenta dell'ascensore, tutti da me, ma io non ho la bacchetta magica, sono solo l'amministratore.
4: Per questo c'è Baiocco Holding, edilizia a 360 gradi, manutenzioni, ristrutturazioni, assicurazioni. Chiamaci all'800 300 300, perché quando si parla di affidabilità, chiamare gli altri è inutile.
5: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
6: Un disastro.
5: Ah, e le escursioni?
6: Abbiamo naufragato!
5: E tua moglie?
6: È scappata! Con uno del posto!
5: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
6: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
7: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
8: Non lo so, sono tutti tristi oggi. È l'ultima puntata che ho bloccato. È l'ultima puntata. Però vabbè, ci fanno prossima stagione, sì. Dio un po'. Dai, i treni, dillo. No, eh.

0: Ciao ragazzi, ciao. Questo per voi oggi è un giorno di festa. Ho iniziato ad ascoltarvi fin dalla prima puntata insieme a una persona a me molto cara, che purtroppo in questo momento non c'è più. Comunque volevo ringraziarvi perché ci avete tenuto compagnia e ci avete strappato un sorriso anche nei momenti più difficili. Grazie, ciao.
1: Ma grazie a te per questo momento così intimo. Ovviamente ci stringiamo a te il più forte possibile.
2: E questa è una delle cose più belle che involontariamente potevamo fare, vedi?
1: A voglia, a voglia.
3: C'è schifo, siamo alla frutta, una vera invasione. Bisognerebbe fare un bel Mose intorno all'Italia, sempre alzato, così la nave va lì, ops, affondi. O sapete che c'era il Mose.
1: Attenzione, attenzione, nuovo ministro della difesa, forza, preso da dove? Sai quando usciranno i servizi, no? Ma lui qual è il suo curriculum? Grande letterato di tutto bloccato.
2: Certo, vabbè, però anni fa i 5 Stelle così nacquero, se ci pensi.
1: A voglia, le famose parrucchiere dell'Aquila.
2: Facevano evoluzioni sul sito.
4: Che vanno i mitra, i lanciafiamme, vedi che li contieni.
5: Oh. Arub, buonasera.
1: Buonasera.
5: Stamattina ho incontrato il Tracina. Mi ha detto, per favore, ha salvato uno allo stabilimento suo. Si è tuffato in acqua, sembrava un delfino. Ogni suppo che faceva un metro e mezzo, una bracciata a 2 metri. A una certa ha preso questo sotto braccio, se l'è portato fuori dall'acqua e tutti che lo applaudivano. Tutte ste donne dei 70 anni, 80 anni, con ste mani, con sta pelle che gli è penzolava il pavone che stava là tutto, che se la tirava questo petto all'infuori, con sti ricci pieni di sarcetine. L'ha preso, l'ha buttato sopra la spiaggia, manca la respirazione, bocca a bocca gli ha fatto un corpetto qua sul petto, ha sputato tutta l'acqua e questo è rinvenuto. Mamma mia, re de Roma, oh, che animale. Vabbè, comunque siamo giunti all'epilogo di questa bellissima trasmissione. Vi auguro a tutti quanti di passare una bella estate. Vi voglio bene. Ciao amico mio.
1: Mirchetto, grazie a Dio sei riuscito a mandare almeno un messaggio, perché ieri ti davano per carcerato.
2: Sì, sì, dice se lo so bevuto. Era sparito da settimane, no, è ancora con noi, vedi?
1: Mirchetto, vive e lotta insieme a noi. Dai, un giorno scriverò Mirchetto vive.
6: Mamma mia, che bella, era tipo una mesata che non sentivo il fight delle crociate l'ultimo giorno. Grazie, grazie.
1: Ma ragazzi, ragazzi, non è mai un caso. Io voglio ringraziare solennemente in diretta tutti quei

0: Ragazzi, guardate che è appena uscita un'ansa, che alla fine sono stati rimpatriati praticamente tutti, perché erano venuti convinti che lì ci stesse Roberta Marchetti a Piersole. Come hanno visto che stanno sbagliati, sono tornati indietro, capito?
1: Signore e signori, benvenuti al circo! Questo non è un circo normale, signore e signori! No. Questo è il circo!

0: minuti di venerdì 31 luglio, 31. Qui andiamo proprio a coppie, coppiette, magari una bella coppietta adesso pure.
1: Buone coppiette.
0: No, no, da fa fuori, tipo pacciani.
1: No, no, io fa quella riccia. Ho digiuno.
0: Ragazzi, la mariccia, non è che vanno sulla riccia le coppiette. Senti, ma hai visto che bella patata che ti ho portato?
1: Ma è gigante.
0: È grossa.
1: Aspetta, fammela sentire. Oh, ma questa... Ah no, questa fa 2-3 kg.
0: Scusa,
1: eh?
0: puoi accostarla al tuo seno,
1: sì,
0: così
1: sì.
0: C'ho la scusa per una volta di guardarlo.
1: No,
0: mettila in piedi. Oh, è qua... No, è più grossa la tetta tua, è incredibile.
1: No.
0: Che diavolo c'hai? Oh? Ma che è? Oggi che c'ho la scusa, no? Perché sta lì vicino attaccata.
1: Ma no, se la metto per verticale è più grossa la patata.
0: Ma non lo so. Cioè, in che senso?
1: È più...
0: Vabbè che sto guardando, ma adesso non è che c'ho come nei giornaletti.
1: Mannaggia,
0: che si trovavano... No.
1: A me che mi presto, ancora, non ho capito.
0: Prestate, no. Fate prestare una volta, mamma mia. Oh. Mamma mia.
2: Grazie, ci avete tenuto compagnia tanti pomeriggi, siete stati molto simpatici, ma area, cioè, non è che stanno a parte in guerra questi,
0: Dio.
2: Cioè, se vediamo st'altro mese, tutto a posto.
0: Cioè, non ho capito, aspetta un attimo, in che senso?
3: Tutto a pozzo!
1: Sì, dai, sono 4 settimane, volano!
0: Ma capire, eppure poco! Ieri ti ricordi Miriana di Bartolomeo che qualcuno qua si impicciava qua dentro, gente che fa tutt'altro lavoro. Ammazzo, secondo me è troppo un mese, è troppo poco! Bestie! È troppo poco!
1: Abbiamo bisogno di riposarci, di rigenerarci, anche di far respirare la mente, perché poi è la mente che fa questo programma.
0: Cioè, voi immaginate, che ne so, un Mario Giordano che già è dal metà maggio che è fermo e poi va in onda un giorno a settimana.
4: Ruspe!
0: È vero che sta al cantiere con tutte queste ruspe, però
1: tutti i giorni 3 ore. No, guarda che è tanto.
0: Capisci? Poi dopo mi dico, dopo c'ho i tic, dopo non dormo. I messaggi nostri al mattino sono tipo Requiem e il Te Deum. Proprio a Roma c'è il
1: Navascio. Sì, com'è andata? Sveglio dalle 4.
0: Pazzito, ma di niente. Poi mollondata, le calde. Io che ogni giorno mi devo sentire le stesse cose che sentite qua in onda di questa signora qua che si lamenta. Io le sento già dalla mattina.
1: Certo, perché
0: è un ripasso.
1: Vado a commentare queste notti tropicali che stiamo vivendo, che oggettivamente mi fanno dormire un po' poco.
0: Accende quell'aria condizionata brutta cotica che non sei altro e spendi un soldo di energia.
4: Eccola là, così. Impallata da Bologna. Poche parole
0: senza
4: chiare e mordenti.
5: Arriva con lo skiff.
6: Con lo skiffit. Sì.
7: Guarda che incantata tipo Andreotti dalla Pegro.
1: Presidente.
7: Ma che
1: sa?
7: Che ti do 4 capocciate.
5: Io non ci ho capito più niente.

0: mi sa che non ho capito, puoi ripetere.
1: Allora, ragazzi, adesso ho messo in mezzo il giochino, anche mio, adesso anch'io ho un giochino in più, come se non mi bastassero tutti quelli, no, durante l'anno. Praticamente durante le sigle di Ilaria Caselli prendo e vado là davanti, cioè là, abbandono le cuffie, abbandono la nave. Il gioco qual è? Roberta Marchetti, che probabilmente giustamente soffre una sorta di abbandono, di ansia, qualcosa di, per cui parli.
2: Ma perché se tu non torni, il mixer ce l'hai te?
1: Ma domani che non torno. Ma non è che ho preso lo scooter e sono andata a casa a fare una doccia.
2: Comunque, devo dire che questo è un altro giochino tuo, sì, che si va ad aggiungere a quello dell'assistenza del traffico. Praticamente l'unica coglionata di sto studio sono io.
1: Oh, sì, è partita adesso. Sì. La lamentela. Povera coglionata. Povera lei.
2: Vabbè, dai,
1: la martire.
2: È anche giusto, sono l'ultima arrivata, quindi un po' di nonnismo nei miei confronti è giusto.
1: Ma sentite che esasperazione. Dove sta Fabrizio Marchetti? Marchetti, hai sentito come si lamenta Marchetti? Allora, Ilaria Caselli, uno dei tuoi appuntamenti, spero che poi più tardi ci siano anche domande tossiche.
3: Certo, sì, sempre, non ci manca sempre niente. Tante domande, sempre tossiche, che mi annebbiano.
1: Sì.
3: Però io adesso, anche per addolcire un po' questa di partita,
1: sì,
3: ho deciso di andare, di riavvicinarmi alla Santa Maria.
2: Ah, ma sì, in che senso? Sì,
1: allora, un altro po'?
3: Alla chiesetta che c'ho sotto casa, si chiama così.
2: Chiesa.
3: Sì,
2: ah,
3: sì. Sono andata stamattina e stavano facendo delle prove col coro per una festa della chiesa che faranno il 6 agosto. Ah. E quindi no, ci sono sti cori nuovi.
1: Agosto,
3: sì. Bellissimi.
2: Ammazza, si portano avanti, cioè oggi per il 6 agosto.
3: Sì.
1: Scusate,
3: sì,
1: intanto 6 agosto è un giorno rosso sul calendario, adesso così senza togliere niente agli altri compleanni, però sapete, se va il compleanno del paone.
3: È vero, anche il tuo compleanno. Però insomma, e quindi ho sentito sto coro molto bello, particolare, un po', diciamo, sono un po' rifatte le canzoni.
1: Come c'ho rifatte?
3: Sono un po' rifatte.
2: Vabbè, cioè, hai registrato quindi?
3: Ho registrato, c'ho l'estratto.
2: Vabbè, sentiamolo.
3: Agevoliamo.
2: È una festa importante il 6 agosto, sì, l'anticipiamo.
3: Assolutamente.
2: Vai.

0: babone è bellissimo.
1: E quindi a questa chiesa dove sei andato stamattina provavano questa?
2: Stavano provando, stavano facendo le prove.
3: Vabbè, però è giusto perché lo ricordiamo, cioè il 6 agosto, una data importante, sì. Noi non siamo in onda e quindi
1: no,
3: grazie a Ile che ci ha registrato il brano, volevamo portarci avanti insomma con i festeggiamenti.
1: Grazie ragazzi.
2: Ma che registratorini che c'ho poi.
1: Davvero? Incredibile, ti immagino tipo Iene tu là dentro, anzi con gli occhiali quelli che riprendono. Sì. Cioè, sono così commosso che ho le stimmate, pensate. Non credo di riuscire più a far regia perché
3: in aria di santità.
1: No, non solo. Comunque sto pezzando, sono tipo Max Pezzati. Io oggi sto sudando. È l'emozione. Grazie ragazzi.
4: Tutto bloccato. Torna tra poco su Radio Globo.
5: E mo arriva il momento magico, la Caselli, quanto è buona la Caselli, c'ha quella voce, a casè, mannaggia a te, mannaggia, e cerchi me che scimo insieme.
4: Radio Globo Meteo.
6: C'è un pane che nasce dal tempo e guarda al futuro. È germoglio di grande impero. Grani e semi germinati, solo di pasta madre, ricco di fibre, fonte di proteine, più digeribile, naturalmente buono. Crosta fragrante, cuore morbido. Ogni morso è equilibrio. Ogni giorno è benessere. Grande impero germoglio. Siamo di un'altra pasta.
4: Radio Globo Meteo.
7: Amici di Radio Globo, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Caldo unico vero protagonista del tempo in tutta Italia, anche nel Lazio. Nei prossimi giorni continueremo a registrare temperature elevate e con ogni probabilità arriveremo fino a metà agosto senza grandi cambiamenti. Significa punte massime fino a 37-38 gradi all'ombra, figuratevi voi al sole, tra l'altro alte anche le temperature serali e notturne. La sera e la notte si fa sentire anche parecchia umidità. In città si fa fatica a prendere sonno senza un condizionatore. Ma per i dettagli e sapere quanto durerà c'è l'app di Trebi Meteo.
4: Radio Globo. Il Morning Show è live on Globo TV. Tutti i giorni dalle 7 alle 10.
8: Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre.
4: E entra direttamente
8: nel nostro studio.
4: L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva.
8: Quello che ascolti in radio
4: ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10.
8: Canale 91 del digitale terrestre.
9: Morning Show live on Globo TV.
4: Cash Globo, il tuo contante scontato.
1: Attenzione, su cashglobo.it è partito il fuori tutto di luglio. Solo oggi, fino allo scoccare della mezzanotte, su cashglobo.it ti aspetta uno sconto del 10% su tutte le offerte già ribassate per chiudere il mese con un extra risparmio. Ma affrettati, hai solo oggi per scegliere tra tutte le offerte le tue preferite con un 10% di sconto in più. Inserisci il codice fuori tutto al checkout e chiudi luglio col botto. Solo oggi, fino a mezzanotte, solo su cashglobo.it.
4: Cash Globo, il tuo contante scontato.
10: Wait for me, I'll be back.
8: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
11: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di €199,99. In negozio, app e sul sito.
12: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
13: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
14: Io, ma che me mettete Eminem a quest'ora? Stanno tutti a muovere la capoccia su raccordo. Andiamo a treni!
15: Se Pavone vedeva uno squalo al mare, gli tirava la palla, o squalo gli rivoltava.
14: Andiamo, che sta tutta bloccata, figa patici!
16: Per lavoro fa schifo, la macchina si è rotta, le bollette sono arrivate tutte insieme, non ce ne frega un cazzo, comincia tutto bloccato!
8: Stai ascoltando
0: tutto bloccato.
17: Mi hanno fermato i guardie e mi hanno messo messaggio del c***o. On Radio

0: Frasi, ragazzi, di venerdì 31 luglio 2026, come dicevamo, ultimo appuntamento di stagione, la stagione zero, così la chiameremo, e così verrà siglata nei libri di storia, la storia della radio.
1: Impressi proprio.
0: Megalomani.
1: Sempre partiti bassi.
0: Certo,
1: noi,
0: certo, assolutamente.
1: L'umiltà.
0: Ecco, volevo intanto condividere anche con Tommaso Di Vito, che è un grande ammiratore di questo opinionista sulle radio, uno che ne sa veramente tante, che insomma dà addosso a quelli che dicono che una trasmissione sta per finire.
1: Ah,
0: cioè,
1: sì, l'ho detto.
0: Ecco, e quindi, siccome Tommaso Di Vito è un suo grande fan, allora so che ci teniamo ogni tanto a invece noi dire che questa è l'ultima puntata.
1: A celebrare la fine di una stagione.
0: Madonna, ragazzi.
1: Giusto.
0: Mamma mia. Certo, certo. Allora.
2: Ma io poi l'altro giorno mi sono perso gli aggiornamenti.
0: Tommaso Di Vito è un suo grande fan, allora so che ci teniamo ogni tanto a invece noi dire che questa è l'ultima puntata.
1: A celebrare la fine di una stagione.
0: Madonna, ragazzi.
1: Giusto.
0: Mamma mia. Certo, certo. Allora.
2: Ma io poi l'altro

0: è un prodotto così,
1: vabbè,
0: ma roba da mare.
1: Spero igienizzato e tutto in, comunità.
0: Mi pare la parola giusta, mi sembra. Oh, a proposito di comunità, a proposito di scambi ed effusioni, attenzione a quanto gli piace la Marchetti a mettere queste cose in scaletta.
1: Sì, sì, perché questa è una notizia che in realtà sembra lontana, ma sai quante ne capitano così. Allora, praticamente hanno beccato un avvocato famosissimo di New York che gestisce un sacco di cose legali importanti a un parco mentre si baciava.
0: Lavorerà a catasto, se non ne parlavamo.
1: No, però sta in uno studio proprio importante, alto livello, seguiva una cosa per Elon Musk, insomma, si parla di uno importante. Certo. L'hanno beccato al parco mentre si baciava con una collega del suo stesso studio. Molto più giovane. L'ha beccato un influencer che passava di là con si fanno mai cavoli loro.
0: Madonna, questi influencer
1: passava
0: veramente
1: là col cellulare, l'ha beccato, l'ha ripreso e è finito sui social questo video e ha fatto ovviamente il giro del web e quindi l'hanno pizzicato e l'hanno sospeso per questa tresca con la collega.
0: Non si può andare con una collega?
1: No,
0: evidentemente per questo studio
1: per deontologia, no. Ma tra l'altro non è l'unica volta che è successo. Ti ricordi un po' di mesi fa al concerto dei Coldplay che c'era la Kiss Cam, che è quella telecamera che passa sul pubblico, e c'era l'amministratore delegato di una società che stava abbracciato, avvinghiato a una sua sottoposta perché era una dipendente della società. Tra l'altro le storie sono molto
0: simili. Aspetta, sottoposta c'è Amatrice, credo, o Antrodogo, adesso non mi ricordo, sono passato l'altro giorno. Comunque
1: le storie erano molto simili perché entrambi erano sposati, quindi forse anche per questo c'è non è che ci fa una bellissima figura.
0: No, ma certo, sulla figura, però mi fa strano, insomma, addirittura sospeso dal lavoro, cioè voglio dire, se beccano Tommaso Di Vito con Eliana Caselli, non penso che vengano sospesi.
1: Però forse quello perché sono dello stesso livello. Ma su molti posti di lavoro,
0: cioè se beccano me con Tommaso Di Vito, dici potrebbe essere
1: certo,
0: macello.
1: Certo.
0: Perlomeno durante il programma, perché poi dopo quando invece
1: fuori,
0: no, quando fa il suo orario 19:23, in quel caso diventiamo tutti alla pari. Ma siamo noi poi, però, non fa testo perché siamo tutti alla pari. Questo, ragazzi, ci teniamo a dirlo, questo è un programma orizzontale.
1: Esatto.
0: Ecco.
1: Tutti siamo fondamentali.
0: Mettetevi. No, sentitevi orizzontali.
1: Qua non c'è deontologia che tenga, questo stai dicendo.
0: Comunque.
1: No, in molti posti invece c'è, cioè le tresche tra, a parte che in molti posti anche le tresche tra colleghi che sono dello stesso livello non sono comunque ben viste, e se lo sgama il capo non è che ci fa una bella figura, ma peggio capo con dipendente, no, quello proprio non si fa da nessuna parte, non si fa.
0: Ah, no.
1: Credo che ci sia proprio un codice scritto, cioè veramente parliamo di deontologia. Ma no, perché comunque c'è una pressione psicologica, non si può fare.
0: Ma se c'è quel sentimento, comunque, se nasce qualcosa, cioè metti che ne so, per me Virginia, no? Dovesse.
1: No. È raro che nasca, perché
0: si è accesa una luce rossa qua, certo, appena ho detto questa cosa, si è acceso sul pannello.
1: No, è raro perché allora tu mettiti nei panni di una persona, uomo o donna che sia, che ha una storia con il capo. Ok?
0: Sì.
1: Sei sempre un po' psicologicamente, in qualche modo succube, tra virgolette, no? Affascinato dal suo ruolo, dalla sua posizione. Non è un rapporto alla pari. Non può essere.
0: Ma lo stesso
1: pari,
0: anche se è un uomo con la
1: esatto,
0: capo.
1: Sì. No, non c'è sesso che tenga da quel punto di vista, non c'è genere che tenga.
0: Ecco,
1: cioè,
0: no,
1: uguale.
0: Sesso mi pare che non si tengono a volte.
1: Non si tengono, no. Ma no, ma perché. Oh, io leggevo, ma questo si dice da anni, che in realtà l'ufficio, e per ufficio si intende un po' tutti i posti di lavoro, è il posto dove si consumano di più i tradimenti, perché uno ci passa tutta la giornata,
0: certo,
1: quindi soprattutto scavallata a una certa età, che finché c'hai 30 anni che frequenti anche altri posti, ma quando inizi a avere 35, 40, 45 anni, che fondamentalmente se a casa c'è una famiglia, qual è l'unico posto, uno dei pochi posti che frequenti? È l'ufficio. Là succede di tutto.
0: Vedi, perché io non ho mai voluto lavorare in un ufficio per non incorrere questi
1: per
0: rischi.
1: Per preservarti.
0: Esatto, giusto quello, poi ci vuole, perché sennò fai pure più casini. Allora, signori, una decina di minuti ci separano dalla seconda ora.

0: pure la signora lì mi sembra. Ah, bella do.
1: Si difende.
0: Sì. Bella un po' dappertutto.
2: Comincia tutto bloccato!
3: Su raccordo ed è tutto bloccato. Meno male che c'è tutto bloccato in onda.
4: Stai ascoltando Tutto Bloccato on Radio Globo.
0: Allora, un attimo, sono impietosito da quello che succede sulla Globo WhatsApp, perché questo povero signore, credo che si chiami Marco, vedo che manda messaggi dall'America, perché c'è un più uno come prefisso.
1: Ah, che ti dice?
0: E scrive, è da giorni che scrive sempre la stessa cosa. E più volte al giorno. Adesso ho aggiunto anche un please. Me la potete salutare Silvia di Fiumicino dall'America. Ma che roba è? Ma manda un audio, no?
1: Infatti, vabbè, a questo punto ci terrà tanto, perché se scrive da giorni, salutiamo Silvia di Fiumicino.
0: Ma poi scusa, ma perché? Ma non la puoi salutare tu, Silvia di Fiumicino?
1: Ma infatti perché? Non ho mai capito questi saluti tramite radio. Ti posso dire, finché è la canzone da dedicare, lo capisco, ma il
0: oddio,
1: saluto.
0: No. Oddio no, canzone dedica no. Oddio. Allora attenzione, perché arriva un altro, seppur recente, appuntamento con il traffico. Sta per arrivare, quindi mi raccomando, assistenza, non ci deludete, mi raccomando, bel video per la Marchetti, per distrarla.
1: Ci tengo.
0: Intanto andiamo da Stella, benvenuta a Radio Globo, Stella.
5: Buonasera.
0: Sì.
1: Ciao Stellina.
0: Vai Stella.
5: Ciao.
0: Niente,
5: io lavoro in una pizzeria e ho il principale che prima stava con una dipendente, poi ha messo le corna a questa con un'altra dipendente e fine della fiera l'ha messa incinta.
1: Quindi adesso sta con lei?
0: A treno.
5: Adesso sta con lei, ma prima stava con l'altra.
1: E tutte continuano a lavorare là?
5: Esattamente, in punti vendita differenti, però siamo tutte colleghe.
0: E tu non ci sei passata in mezzo?
5: No, grazie. No, grazie.
0: Però ci ha provato?
5: No.
1: Senti, ma sì, dispiace Stella che non c'è
5: da moto.
1: Senti, ma lui era sposato?
5: No.
1: Ah, vabbè.
5: Stava con quest'altra dipendente e poi c'è stato tutto questo qui qua. Almeno un annetto fa, sì.
0: Giusto, mi pare che mi sa che i fumetti non l'hanno letti. Me sa, così a naso, Traffic News.
6: Spesa comoda, veloce e senza stress. Con MA Spesa Online.it ordini la tua spesa in pochi click. Prova la qualità e la freschezza di MA a domicilio. Ordina entro le 12 e ricevi in giornata. Pagamento con buoni pasto Edenred e prima consegna gratuita. Cosa aspetti? MA Spesa Online.it. Amici con un click.
4: Radio Globo Traffic News.
1: Adesso il traffico, partiamo dal raccordo anulare. Ci sono code a seguito di un incidente all'altezza dell'Aurelia in carreggiata esterna. Brava però, Altre file sempre in carreggiata esterna tra Laurentina e Casilina, invece in carreggiata interna verso l'Appia. Code a tratti tra Cassia e Salaria e più avanti tra Buffalotta e Prenestina. Questa sera si conclude la stagione estiva del Teatro dell'Opera al Circo Massimo.
0: Sì.
1: Con la presentazione della Carmina Burana ed è vietato il transito dalle 19 in via del Circo Massimo tra via della Greca e piazzale Ugo La Malfa, sì, via della Ramassima di Ercole e via dei Cerchi.
0: Sì.
1: Questa notte per consentire i lavori di patatura tra le 21 e le 6 sarà chiusa al traffico la panoramica. Se volete altri aggiornamenti sul traffico potete andare sul sito di Roma
0: luceverde.it.
7: Radio Globo. Robe, ma sottoposto? Che sei al su?
4: 06 89 28 996.

0: Già, me era presa così, in qualunque spiaggia andavo mettevo a fare i palleggi. Mamma mia. Poi va a capire là che palleggia, palleggiava un po' tutto in effetti.
1: Sì, è vero, comunque, comunque bello quando ti commenti da sola.
0: Brava, eri, però, comunque, guarda il controllo di palla.
1: Quanto eri giovane, oh, comunque, incredibile.
0: Oh, oh dai, guarda, sono uguale, eh. Perché? Anzi, fisicamente ma sto di, anche meglio, mo, sono più magra.
1: Di là, quando ero, è?
0: E quelle sono tre stati fa.
1: Solo.
0: Dove dai?
1: Il tracollo.
0: Fabrizio.
2: Esatto. Tutto bloccato.
1: Manca questo.
2: Che se ne va.
1: Sì.

0: sul raccordo. L'amore qua c'è.
1: Grazie Marchetti.
2: Chiamalo 06 892 8996, oppure manda un messaggio vocale al 393 777 7172. Tutto bloccato. Tra poco on Radio Globo.
3: Quanto mi piace la pannocchia.
4: Wait for me, I'll be back.
5: Hai ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore a

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Grano Salis.
2: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
1: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
2: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
1: Grano Salis, il gusto che emoziona.
2: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
3: Prosegue fino al 2 agosto, speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
4: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontati fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
4: E poi, usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
3: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
4: ValentinoAutomobili.it.
5: Da Mauris, il numero uno del risparmio, grandi offerte fino all'8 agosto. Dentifricio Colgate, super prezzo 79 centesimi. Ammorbidente coccolino 3 litri, 2,69 euro.
6: Chi vuole rifare il tetto, chi non capisce la bolletta, chi si lamenta dell'ascensore, tutti da me, ma io non ho la bacchetta magica, sono solo l'amministratore.
7: Per questo c'è Baiocco Holding, edilizia a 360 gradi, manutenzioni, ristrutturazioni, assicurazioni. Chiamaci all'800 300 300, perché quando si parla di affidabilità, chiamare gli altri è inutile.
8: L'11 di agosto la qualità dei freschi Pewex è a 99 centesimi. Cozze provenienza Italia a 99 centesimi al chilo. Zucchine scure 99 centesimi al chilo. Siamo pazzi? No, siamo Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
9: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti, uscita autostrada Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
10: Radio ufficiale. Radio Globo.
11: Dai.
10: Solo le migliori. In FM.
12: E sul canale 91 del digitale terrestre.
10: Globo TV.
13: Tutte queste informazioni, tanto la gente che ce fa, ma guarda, dovevo dire che erano precisi le 17. Niente, 17 un minuto. Dai, altre due ore con tutto bloccato.
14: Ma la patatura sarebbe la depilazione del pub femminile?
15: Dai a Marchetti che te stavo aspettando, dai a Marchetti!
16: E namo, mo comincia la festa.
15: Tutto bloccato, sta diventa pescio della droga. Marchetti!
17: Roberta Marchetti! Tutto bloccato!
18: Now on Radio Globo.
17: Tutto bloccato!
19: Tutto bloccato
20: su Radio Globo
21: dal lunedì al venerdì e su Radio Globo tutto bloccato.
13: Ma ti ricordi questi signori che avevamo intervistati i primi giorni di settembre a Piazza Vittorio?
22: Mia, un caldo pure là, non era ondata ma faceva caldo.
13: Madonna, Roberta Marchetti, guarda, ma vado via prima. Cioè, tra tutte le cose che uno può andare a recuperare, sì, no, di belle emozioni, è caldo. Perché non mi fare la vecchia antetempo?
22: È stato però molto divertente, sì, anche perché noi gli chiedevamo di dare questo appuntamento, non sapevano di cosa parlavamo. Il programma non
13: sapevamo,
22: era
13: manco noi.
22: Appunto, il programma non lo sapevamo neanche noi di quello che parlava, quindi così a tentoni siamo andati. Però guarda che bella cosa che abbiamo fatto. A tentoni.
23: Ciao Radio Globo, tutto bloccato.
13: Certo che abbiamo preso i migliori comunque.
22: Sì.
13: Piazza Vittorio non smentisce, Piazza Vittorio regala, signore e signori, per quello che è una delle piazze preferite anche da Ileana Caselli. Ora, attenzione, 06 892 8996, così torniamo al telefono a inizio di seconda ora di Tutto Bloccato. Chissà se piace al fenomeno il guru della radio, se parliamo un po' così.
22: Forse meglio.
13: Sì, dai. E allora, Andiamo allo 06 8928 996, perché le telefonate prima passano da noi. Pietro!
0: Eccoci!
13: Grande Pietro, sei quello del TG?
0: Sono io!
22: Ciao Pietro!
0: Ciao! Abbiamo due notizie flash oggi dalla redazione di TG Globo.
13: Ah sì?
0: Sì.
13: Bene, le vogliamo dare in onda al telefono, quindi?
0: Di qualche giorno fa è la raccapricciante e ancor più triste notizia che sono stati utilizzati gatti vivi imbevuti di liquido infiammabile per innescare incendi in alcune zone boschive della Calabria.
22: Sì.
0: Per contrastare il fenomeno, poche ore fa il sindaco di Crotone ha sguinzagliato 50 cani randaggi inzuppandoli di acqua piovana. Ad ora non sono sopraggiunti i risultati sperati. Passiamo ora alla rassegna stampa della regione Lazio. Continuano ad aumentare le chiamate ai numeri di emergenza a causa di un'improvvisa ondata di attacchi di panico e crisi depressive manifestate dagli ascoltatori radio del centro sud Italia. Il malessere sembrerebbe essere attribuito alla chiusura temporanea di una famosa trasmissione radiofonica nella quale i suddetti avevano trovato un'oasi felice dove poter sfogare le loro frustrazioni quotidiane. Le autorità competenti che indagano sul fenomeno si riferiscono al programma come ad una sorta di culto religioso. C'è il sospetto che i conduttori, i leader carismatici di questa setta, abbiano volontariamente plagiato con le loro suadenti voci le menti già disturbate e debilitate dei loro seguaci ascoltatori nel tentativo di controllare gli adepti anche durante il sonno. Seguiranno aggiornamenti.
13: Certo, perfetto. Mitico Pietro!
22: Grande Pietro!
0: Ragazzi, un abbraccio, alla prossima!
13: A presto! A
22: ci
13: presto,
22: sentiamo prestissimo, buona estate!
0: Ciao a voi! Ciao.
13: Quasi finita. Ci pensi che sola, che uno ragiona sempre, no? E dice, vabbè, mo l'estate, la immagini ad agosto.
22: Sì.
13: Già invece le giornate sono accorciate.
22: Sì, e poi ti basta fare il conto dei weekend. Sono
13: No.
22: Quattro domeniche è finita.
13: Allora, guarda, voglio seguirti in questi ragionamenti, perché mi piace quando fai questi conti. Ecco, adesso la faccio prendere male pure di più.
22: Ecco,
13: uno dice, dice, sai quando dici, che ne so, a 70 anni, a 80 anni, no? Sembra tantissimo.
22: Sì.
13: Ma se uno invece ragiona con che da quando ha un minimo di coscienza vivrà, ad esempio, adesso, d'ora in poi, se proprio mi va bene, potrei vivere 40. Ma se va vabbè, proprio vabbè, delusso perché con sto stile di vita, 40 estati.
22: E allora te la faccio prendere ancora più a male a questo punto, abbiamo imboccato questo tunnel.
13: Perché ci vogliamo bene.
22: Allora, però, di queste 40 estati che ti resterebbero da vivere, quante sarebbero buone davvero?
13: Esatto.
22: Perché mo ce n'hai il 6 agosto.
13: 46.
22: Quindi altre 40 significa che campi 86 anni.
13: Ma se riuscissi a arrivare come mio padre, già sarebbe un miracolo, ma già lo so perché sta meglio di me, che quindi non ci arriverò. Però esatto, ancora buone, che puoi fare tante cose,
22: esatto,
13: ecco, mettiamola così. Una quindicina?
22: Che stai tranquillo a farti un viaggio, a fare tardi la sera, che ti diverti come ci si diverte da giovani. Ce ne abbiamo ora una decina d'estate.
13: Se tu ragioni a stagioni?
22: Lo so.
13: Oddio, Ro.
22: Vabbè, dai.
13: Sai che oggi partiamo, siamo partiti con gli occhi lucidi.
22: No, ma infatti, guarda.
13: Ma tu senti ste bestie qua? No, adesso questa va detta solo. Tu senti ste
22: anime. Che t'hanno scritto?
13: Ste piccole animalette. Allora, il ritratto credo che sia in acquerello, Caselli? Mi venga in onda, gentilmente.
1: Ma c'è un po' di tutto, se ti posso essere franca. Ho trovato un
13: Fernet
1: po' di...
13: Fernet Branca?
1: Se ti posso essere franca.
13: Ah, ho detto pure Fernet, per far marrone, tipo... Bellissimo.
1: No, sì, c'è un po' di tutto, un po' acquerello, un po' dei pennarelli, tempera.
22: Sei
1: sì, c'è
22: brava
1: di tutto.
22: Comunque, Ile. Ci ha fatto dei ritratti veramente belli e realistici.
13: Sì.
22: Ci somigliano tanto.
13: Allora, c'è questo, c'è il mio che ovviamente sono tutte piume di pavone, dietro il tuo...
22: sono una sorta di... cioè, sono una patata con le radici, con tante patate. Tutta una patata. Con la mia faccia, che devo dire mi rappresenta molto.
13: Allora, senti qua, il ritorno del pavone è stato il nostro regalo più grande. Grazie per essere tornato, grazie per averci scelto come tuoi compagni in questa nuova avventura, grazie per averci fatto esprimere e riscoprire. Ti vogliamo bene, riposati. Ci vediamo a settembre.
22: Carine.
13: Grazie a voi.
22: Thank you.
2: Riga, occhio che sta a prendere fuoco all'uscita di Laurentina del raccordo.
22: Tra l'altro c'è un incendio molto grosso a Monte Ciocci, è in corso da qualche ora. Le fiamme stanno arrivando vicino alle case, c'è una colonna di fumo altissima, quindi tutta quella zona là allarme.
3: Allora ragazzi, mandateci in vacanza sereni, non ci fate preoccupare, mi raccomando, non vogliamo leggere i vostri nomi sui necrologi, quindi state attenti. Questo è tutto bloccato qui su Radio Globo.

0: Anche a Rocco Piombino, in provincia di Isernia, sono le 17.
1: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Tutto bloccato. Radio Globo.
2: La Marchesa, metti così, pare che sta a morire domani. Io mi darei la grattata.
3: Ah, oh, ma già fatto, a pelle ovviamente.
4: Ah, guarda, raga, sta a prendere fuoco a via Boccanelli perché c'è Star Pavone che sta on fire.
5: Certo.
3: Oggi
5: hai
3: capirai.
5: Letto il biglietto d'addio, di ringraziamento, sì, dell'assistenza, si è sciolto.
3: Vedi, questo è stato un lapsus tuo, sì, perché mi vorresti far fuori. Quello è il tuo sogno. Ieri mi volevi far morire, oggi mi vuoi far fuori.
5: Ma se te ne vai 10 secondi al mixer divento matta.
3: Sì, panico.
5: Dai.
3: Marchetti,
6: buonasera.
3: Marchetti. Perché urla?
5: Sarai persa qua senza di te.
3: Ma che ci vuole, è solo pratica. Allora 06 8928 996, ragazzi, le 17:12 di venerdì 31 luglio 2026, raga. Andiamo al telefono, andiamo da Alin. Alin.
7: Buonasera.
5: Buonasera.
3: Mohamed Alin.
7: Buonasera, signori Marchetti.
3: Come stai, carissimo?
7: Guarda, io sto benissimo, sono tutto sudato perché sono uscito dal lavoro. Volevo prima chiedere scusa perché ieri sera ho mandato un vocale, non lo so, sì, se l'avete mandato in onda. Ho detto che passo anche stasera da voi per bussare i colpieri come al solito. E volevo salutarvi di persona. Non sono riuscito.
3: Non sono riuscito
7: perché sto ancora in giro per lavoro.
3: Sì.
7: Volevo salutarvi, volevo farvi auguri per tutto il mese di agosto.
5: Grazie.
7: Sicuramente pure io vado a ferie, non solo voi.
3: Infatti,
7: io ritorno il 10 di agosto.
3: Vabbè.
7: Però volevo salutarvi proprio di persona. Però non sono riuscito e mi dispiace.
3: Allora, grazie.
7: Lo farò quando rientrate.
3: Va benissimo. Grazie comunque per il pensiero, Alin, o detto anche Alin. Qual è la pronuncia giusta? L'accento sulla A o sulla I?
7: No, Alin, normale, senza sì.
3: L'accento sulla I. Quindi Alin, quindi grazie, lo ricordiamo, Alin è questa persona dal cuore d'oro, dal cuore enorme.
5: Stupendo.
3: Che insomma si era proposto anche, no, di aiutare una persona che si era confidata con noi negli appuntamenti del martedì a Top Secret, poi è venuto qua a trovare a noi. Non è che dice ha bussato i piedi, ha bussato con altro pure,
5: sì,
3: perché
5: sì, cioè,
3: anche i piedi ce l'aveva impegnati da tutta la roba che ci ha portato.
5: Palleggiava. Bottiglia di Peroni.
7: Per me è solo un piacere con venire là e vi posso offrire tutto.
5: Alin, per noi è stato un piacere ed è un piacere avere nel nostro pubblico una persona generosa e bella come te. Quindi quando vuoi passare qua sei sempre il benvenuto.
3: Ciao Alin, un abbraccio.
7: Faccio tanti auguri.
3: Grazie. Vabbè, mo canna pure. Ho capito, Alin, la colli, dopo.
5: Dai, però.
3: Scherzo, dai, povero Lin, fatemi giocare, ragazzi.
1: Altrimenti, il guru si arrabbia.
8: Ragazzi, sta andando a fuoco anche a Guidonia. Non so se nei campi, ma vicino alla stazione nuova che hanno fatto. Guidonia in fiamme.
5: Mamma mia, ragazzi, sarà pure questo caldo.
3: Arò,
5: sarà
3: un piafone frascati.
5: No, la testa fresca.
9: Marchetti, ecco. Ho visto la storia di Roberta mentre veniva. Oh, guarda, tutto bloccato e la mia salaria è tutta libera. Era tutta felice, tutta allegra. Marchetti, la lasciamo lì fino alle 8, dai, non gli dica niente. Lei fa finta, adesso vado al bagno e la lascia lì davanti al monitor. Davanti, così non sa manco dove mette le dita. Oh, mamma, ma dai, ma stai. E comincia a strillare e poi ci mandiamo nessuno, rimane lì da sola, voglio vedere che succede. Mamma mia, sarebbe il massimo. Ha visto, ha chiamato pure la barrista, dice, è raid, mamma mia, Marchetti, ci avevamo un'altra 2 ore scarse, bene, in bocca al lupo, con Robby.
1: Chiama lo 06 8928 996 oppure manda un messaggio vocale al 393 777 7172. Tutto bloccato. Tra poco on Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
10: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
6: Anche quest'anno Roma Capitale promuove Ritmo Roma, il progetto che favorisce l'iscrizione di nuovi studenti e studentesse al primo anno di corsi di musica. Le scuole di musica in possesso dei requisiti possono inviare la domanda entro il 4 agosto. Ad agosto ci sarà la consueta pausa estiva per le ZTL notturne di centro tra Stevere, Testaccio e San Lorenzo a partire dalla notte tra sabato 1 e domenica 2 agosto. Restano regolarmente attive le ZTL diurne. Tutti gli aggiornamenti su romamobilita.it. L'arte non va in vacanza. Per chi resta in città, continua la grande offerta in città di mostre, laboratori e visite guidate nei musei in comune. Tutte le informazioni su mostre, aperture e orari su museincomuneroma.it. Info su comune.roma.it.
1: Da un euro fino a domenica, solo con la tua Unieuro Club. Imperdibile sconto del 25% su grandi e piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. In esclusiva nei negozi del Lazio. Unieuro. Batte. Forte. Sempre.
10: Fino al 2 agosto, spesa minima 99 euro. Dettagli ed esclusioni in negozio.
11: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera, DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
12: Non ci credo, non ci credo.
13: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
12: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco. Piuttosto di questi prezzi strepitosi.
14: Fino al 10 agosto, con carta Essere Deco, Peroni, birra 66 cl, a soli 89 centesimi. San Geminiano Tremonti, prosciutto crudo dissossato, duetti, a soli 2,50 euro.
15: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.molticedi.it o scarica l'app.
16: Deco, la tua scelta quotidiana.
17: 60 anni di storia, 60 anni di esperienza e oggi fino al 60% di sconto. Da Mobili Badini a Cerveteri festeggiamo 60 anni di attività con sconti fino al 60% su tutta la merce esposta. 3.000 metri quadri di occasioni ti aspettano a Cerveteri, a pochi minuti da Roma. Scopri di più su mobilibadini.it.
18: Che estate sarebbe senza la fresca convenienza delle nostre offerte? Fino al 10 agosto centinaia di prodotti sono a 0,99. Inoltre, Sagra, olio extravergine di oliva da un litro, 4,99 euro.

0: Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
1: Sì, raga, però mi dovete dare una regolata con questi jingle.
2: Quanto mi piace la pannocchia!
3: Dai, e bomberoni!
4: Dai, dai, che mi sto caricando, Dai, è tutto bloccato!
5: Ha messo programma da quando lo sento, ma ha rubato la dignità.
6: Stai ascoltando?
7: Tutto bloccato.
8: Tutto bloccato, perché non funziona mai niente qua.
6: On Radio Globo.
9: Solo un piacere con venire là e vi posso offrire tutto.
10: Alin, per noi è stato un piacere ed è un piacere avere nel nostro pubblico una persona generosa e bella come te. Quindi quando vuoi passare qua sei sempre il benvenuto. Certo.
11: Ciao Alin, un abbraccio.
9: Faccio tanti auguri.
11: Grazie. Vabbè, mo canna pure.
12: Oh, ammazza caccollo che sei. Va a ferie, non rompe il c***o. No. Una volta là, basta, no. Vattene in ferie, basta.
13: Grazie mille Alin, davvero, grazie mille per tutti gli auguri che ci hai fatto, davvero gentile. Queste ferie, senti, ti penseremo tanto anche noi. E davvero, davvero tante grazie, tante belle cose. Ti volemo bene, che il Signore sia con te.
14: Alin, ti lobbo un'altra volta e ti laico.
15: Capirai, stavo a far conta la rovescia, perché Marchetti, Alin già si stava a scoglionare a sentirlo. Dico, moglie lo dice, alla fine gli ha detto.
16: Vabbè, se non ho capito male, dovrebbe essere rumeno questo ragazzo.
17: No. Visto che ci ha salutato Alin, fateci fare pure un bel saluto da Chris, no?
11: Oh, il mitico Chris, ragazzi, perché lo ricordiamo dall'inizio di questa stagione, di Tutto Bloccato, qui su Radio Globo, c'è stato ogni giovedì, protagonista del giovedì è stato in discusso Chris Filippino.
10: Filippino che aveva il giovedì libero perché dalla signora era l'unico giorno in cui non lavorava e quindi ci chiamava e ci raccontava la sua vita, che effettivamente ha preso poi una strada da film, una sceneggiatura veramente, si è messo con una, poi l'ha tradita col migliore amico, si è messo con altra, botte, si è bombato la moglie di quello che l'aveva portato a lavorare a Formentera.
11: Il signor Guglielmo,
10: insomma gli è successo di tutto e poi abbiamo svelato che appunto
11: è criminale e adesso è in galera. Chris finalmente è in galera, questo finalmente andava comunque assolutamente detto. No ragazzi, abbiamo dei saluti speciali, abbiamo i saluti speciali di Chris.
18: Nelda?

0: Tutto bloccato. Radio Globo.
1: Signori Roberti, ultima puntata, Last Dance, ti fa bellissimo, anno meraviglioso, tutto bruciato. Io felice pa stare con voi, signora Roberta, e mia pabula e patina porbosa, e tu pavone, io proprio sentito in casa. E stagione emozionante, cantare, ballare, cucinare anche. Io ricordo quando portavo anche biscotto, basta pro lo porno.
2: Sì.
1: Volevo ringraziare, salutare tutti gli ascoltatori, tutto bruciato. E sentire l'anno prossimo. Ragazzi, buona estate a tutti.
2: Eccolo.
1: Buone vacanze
3: a lui.
1: E chissà, ci sentiremo l'anno prossimo. Ma la stagione si prevede veramente una cosa pornografica, eh? Uno tsunami di emozioni.

0: Vado Petrina, ha visto Porcone?
1: Il poeta
0: vuole fare gira gira con signora Ruberta.

0: cassa che puntualità,
1: oh. A Roberti Marchetti.
2: Mamma mia, quanto mi piace sto programma, perché
3: stai ascoltando
4: Tutto Bloccato on Radio Globo.
5: Allora, attenzione, Spin Time.
6: Sì.
5: Che cos'è Spin Time?
6: Spin Time è uno stabile occupato dal 2013 che sta all'Esquilino, ci sono circa 400 residenti, tra cui diverse famiglie, però l'altra sera c'è stato un incendio. Mm-mm. E quindi sono stati fatti evacuare, solo che adesso c'è un presidio fisso là fuori, non solo degli stessi residenti ma anche di un sacco di gente che è andata lì a portare solidarietà, perché ora loro ovviamente non possono rientrare perché c'è stato un incendio.
5: Sì.
6: Però là c'è anche un cavillo legato all'occupazione, quindi per il momento però lo stabile è inagibile, quindi per quello non possono entrare, ma loro vogliono rientrare, quindi comunque, c'è questa discussione.
5: Comunque è occupato, questo, cioè, sia chiaro.
6: Sì, sì, no, ma infatti ci sono due procedimenti paralleli, cioè da una parte quello lì, la misura cautelare per l'occupazione, quindi una volta ora che sono tutti fuori bisogna vedere se li fanno rientrare. Dall'altra parte c'è un problema proprio di sicurezza, perché c'è stato un incendio 2 giorni fa, quindi momentaneamente non si può rimandare dentro gente.
5: Probabilmente non lo sanno questi nuovi eroi. Senti qua,
7: Roma è di nuovo tutta qui. Stamattina a Revolution Camp ci siamo svegliate con una notizia terribile, quella della minaccia dello sgombero di Spin Time e dell'assedio di questo palazzo da parte delle forze dell'ordine.
5: Serio?
7: Per questo abbiamo radunato le nostre cose e in furgone, treno e pullman, in tantissima abbiamo viaggiato da Pesto a Roma, perché qui è dove è giusto stare.
8: Da ieri sera gli abitanti di Spin Time sono stati costretti a lasciare il palazzo. Hanno passato la notte sul marciapiede e tutta la giornata di oggi, nonostante l'emergenza calda. Questo governo, come abbiamo visto l'anno scorso con il Leoncavallo a fine agosto, ha scelto di agire in questo periodo preciso dell'anno, dove pensa che le città siano vuote e di non ottenere una risposta della gente. Invece oggi, come a gennaio, siamo qui, in tantissime e tantissime, a difendere Spin Time, perché Spin Time è casa nostra e noi non la lasciamo.
5: Beh, in realtà proprio casa vostra non direi, insomma.
6: Allora, c'è da dire che c'è tutta questa partecipazione.
5: Sì.
6: Di sostegno nei confronti dei residenti dello Spin Time, perché appunto è occupato da tantissimo tempo, dal 2013, quindi sono 13 anni che è occupato questo stabile. Il comune di Roma si è proposto di acquisirlo per renderlo una residenza, però le cose stanno andando per le lunghe, sono già 3 anni che il comune di Roma dovrebbe fare questa cosa ma ancora non la fa. Però là da un sacco di anni ci sono dei progetti sociali e culturali, quindi un sacco di associazioni, personaggi del mondo dello spettacolo, anche romani abbastanza famosi, stanno dando solidarietà e quindi si è dilagata, no, questa, proprio a macchia d'olio, questa solidarietà che è un po', fatemelo dire, un po' una moda adesso con lo Spin Time. Si sta facendo un po' figli e figliastri, perché l'emergenza abitativa è una realtà.
5: Sì.
6: A Roma, ma non solo a Roma, e quindi bisogna stare vicini e dare solidarietà a tutti quelli che hanno questa emergenza, non solo a quelli più tra virgolette famosi perché sono sostenuti da un certo mondo culturale, perché lì insomma ci sono cose che li riguardano, ma allora date a tutti questa solidarietà.
5: Ma ci sarebbero anche delle graduatorie, ad esempio nell'assegnazione di case popolari, che poi vengono accartocciate, messe da una parte, all'improvviso qualcuno ti scavalca, c'è un giro, ormai sono tantissimi anni che insomma va avanti, non solo quei malandrini che ereditano case popolari dai nonni, ma oggi questi hanno un lavoro che consentirebbero di prendersi in un affitto come tutti, non solo quei malandrini là, ma anche un'altra popolazione, quella che a volte vediamo in giro col trolley e non all'aeroporto, che poi magicamente ti si mettono dentro e non si levano più. Ecco, volevo informare un attimo questi ragazzi che abbiamo sentito, perché dicono perché il governo del qua del là. Ricordiamo, c'è stato anche un incendio e anche per un discorso di sicurezza. Ora o i vigili sono diventati fascistoni cattivoni, fuoco,
6: ma le stesse istituzioni stanno dicendo che non è possibile, anche per un problema di sicurezza soprattutto. Perché stanno anche dicendo questa cosa, no? Ok, stanno lasciando questi residenti con questo caldo per strada. Ora, io credo che abbiano offerto un alloggio di fortuna, o comunque un alloggio che nel frattempo
5: temporaneo
6: potrebbe ospitare queste persone che sono rimaste senza casa. Ma sono loro che stanno là a dimostrare non so che.
5: L'ira della Marchetti. Il monito della Marchetti. No, il monitor, eh?
0: Oramai Roberta Marchetti è il sogno proibito degli ascoltatori.
9: Comunque più fregna di lei non ci stanno su Roma.
10: Mamma mia come parla bene Roberta.
11: Mamma mia raga, ma quanto sei patata. Ma da dove esci che sei tutta patata?
3: Stai ascoltando Tutto Bloccato on Radio Globo.
12: Allora ragazzi, sta girando questo trend in you now. Praticamente dove mettono una foto di quando le persone erano piccole e poi mettono una foto attuale. Allora, tralasciando bellissimo vedere le foto di quando eravate piccoli, bello, quello che non capisco è, e mi rivolgo alle donne, avete messo la foto di quando eravate piccole, che carine, tenerine, bello, tutte con queste facce carine, ingenue, ma proprio tenere. La foto sotto, you know, dei puttanoni esagerati. Oh, ma tutto a posto, sembra che avrà cresciuto Moana Pozzi, con queste facce. Oh, che cazzo di foto mettete? Ragazzi, ma chi è che va cresciuto? Cicciolina?
5: Allora, io devo dire che il primo, cioè la prima persona che ho visto seguire questo trend è gioca in casa qua, che è Angelica Baraldi.
6: Sì, ce ne sono diversi, eh. Anche Federico Mancosu l'ha fatto. Ha messo la foto da bambino e la foto di oggi. Sì,
5: Ho capito, però della foto di oggi non me lo immagino un puttanone.
6: No,
5: Mancosu. Adesso con tutto il rispetto per Federico Mancosu. Però, insomma, no, sì. non lo metterei in scia. Diciamo all'esempio che ha fatto questa signora qua con un video su TikTok, e la Baraldi pure, la foto di oggi non è da...
6: non è eccessiva, no. Ma perché dipende sempre da come uno si vuole far vedere dagli altri, secondo me è quello, non è certo. Già su Instagram mettiamo tutti solo le foto in cui siamo venuti bene, più o meno, dai. Sì. Beh, tu hai messo una foto in cui sei venuto male. Io penso che quando facciamo le foto di gruppo, quelle dove sto male, io le cancello proprio, non spariscono, nessuno le trova più, e quindi ci sono solo foto dove sono
5: gente disperata, allarme,
6: sì,
5: foto
6: dopo le serate, mi mandi tutte e magari ne avevamo fatte 5-6 e una. Ma no, ma c'erano pure le altre. E ora lo sanno che le cancello perché sono venuta male.
5: Immagino che tu, per vedere il dettaglio della foto, stai là, le stampi dentro una camera oscura con la luce rossa, no? Sta là con gli acidi per sviluppare il rullino come una volta.
6: È così. Io come Oliviero Toscani.
5: Immagino, uguale.
13: Tutto Bloccato giunge al termine. Come posso esimermi dall'inviarvi i miei più calorosi e sinceri? Ma sti cazzi, ma che è sta formalità? Ah, regà!
5: Fratella!
13: Bravi, complimenti, è stato un anno meraviglioso, vi voglio bene, mi mancate, peccato non esserci. E che dirvi? Evviva, evviva, evviva dal vostro avvocato!
5: Viva, fratella! Ma la volevamo sentire al telefono!
6: Ma la possiamo chiamare?
5: Non è raggiungibile, forse.
6: Perché sta... c'ha da fare. Sì, lo sappiamo dove sta, un bel posto,
5: sta a Capri, la signora fratella, la vuoi dove sta a Capri?
6: Sarà in una di quelle spiaggette dove non prende il cellulare. Però che bella, dai, ci ha salutato anche lei.
5: Certo.
6: Ci stanno salutando tutti oggi, l'ultima puntata, abbiamo sentito Chris poco fa, ora anche lei. Ieri abbiamo sentito, no, era già l'altro ieri, già due giorni fa abbiamo sentita la Pranzetti Lombardini.
5: Sì, era mercoledì.
6: E pure lei sta in vacanza, in Salento.
5: Mare,
6: solo noi ancora qua.
5: Mamma mia, veramente, noi con la vanga in mano qui a con la zappa.
6: Mamma mia, fino all'ultimo.
5: Mamma mia.
6: Poi che non ci dicessero che non siamo stacanovisti.
5: Adesso. La giriamo, non ti ho visto mai entrare quei sacchi di cemento sulle spalle, però.
6: Oggi lo volevo fare.
5: Allora, aspetta. Eccola. Attenzione!
14: Evviva, evviva, evviva!
13: Evviva, evviva, ragazzi!
14: Oh my god! Ogni diatriba legale ti può salvare.
13: Tirarono fuori una pistola e spararono a me.

0: ragazzi, lo volete proprio sapere? Così arriva una sequela di insulti.
1: Ma guarda che già abbiamo anticipato qualcosa un secondo fa.
0: Beh, il lavoro e anche il piacere mi hanno portato a Capri, una veramente molto molto piacevole, come dire, piena di negozi di extra lusso e cose inarrivabili, ma anche di tante meraviglie. Ancora in questo momento mi trovate con una ciliegia in mano grande quanto un melone, che non credo che venga da Capri, non so da dove arrivi, ma la sto per sbucciare e mangiare con gioia.
1: Ma come sbuccia? Ma perché sbuccia le ciliegie, l'avvocato Fredella?
0: Perché vi dico, è veramente veramente talmente grossa
2: che
0: mia figlia è per una bimba, quindi devo dedicare. È un meteorite.
2: No, io qua c'ho
1: eccola.
0: Aspetta, amore, non scocciare.
1: Me lo immagino col volto satanico adesso la fredda, non scocciare. Sotto, però il sottotesto è non me lo rompigo io un attimo, no? Già con la ciliegia. E poi...
0: Comunque, ragazzi, come sta andando questo 31 luglio, finale della stagione?
1: Ma guarda, c'è della commozione, una puntata leggera. Comunque, oddio, stiamo anche ripercorrendo, insomma, roba d'attualità, però molto intervallata da saluti dei protagonisti, come te.
2: Esatto, da ricordi.
0: Sì, veramente sul viale dei ricordi, anche perché poi agosto è sempre un mese piacevole che si passa con gli amici, d'estate, in vacanza. Però poi è anche un mese di grande malinconia, non so voi, ma per me è così. Quindi io penso a tutto questo anno trascorso insieme, è una malinconia bella ovviamente, è una roba meravigliosa, quindi sono proprio felice di questo collegamento, perché sennò ci sarei quasi rimasta male.
1: Ma infatti, scherzi. Noi non volevamo disturbarti nella diciamo artistica pratica dello sbucciamento della ciliegia.
2: Anzi, ci dispiace averti disturbato.
0: Ragazzi, ma che scherzate, sono così contenta come al solito. Poi ecco, soprattutto in veste proprio bella ciaciona massaia, con la ciocia Birkenstock che tanto voi odiate, piena tempisci addosso, fidatissima. E che non si parli proprio in legalese oggi.
1: Figurati. Anzi, speriamo che questo periodo sia il più rilassante possibile per te e che ti salga anche un po' quella, appunto, malinconia, così che possa scaturire il nostos della Fredella, questo ritorno non a Itaca, ma a Via Boccanelli 27 il più presto possibile, va bene?
0: Non vedo l'ora, invitatemi e starò da voi.
1: Dai, a presto, ciao Olivia.
2: Buone vacanze.
0: Voglio bene, viva ragazzi.
1: Ciao.
3: Tutto bloccato, torna tra poco su Radio Globo.
4: Roberta, no, io mi accontento anche dello scarto delle tue foto. Roberta, come Mattizzi.
3: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci il concerto di Jovanotti.
5: Scopri come su radioglobo.it.
6: Voce generata in AI.
7: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.

0: spara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Seguso.it, il comparatore senza confronti.
1: Ok, valigie fatte, costume preso, crema solare in borsa, fame? Da Burger King con la promo Family hai due menu medi e un King Junior Meal a €19,90, solo in app. Promo valida fino al 31 dicembre.
2: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
3: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
4: Think big, become big.
5: E te lo voglio di.
6: Cosa?
5: E te lo voglio di.
6: Che cosa?
5: Senti un po'.
7: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
8: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
9: E la fratella beatamente se ne sta che apri, hai capito? Da fratella freschella è un attimo, Maria.

0: simpaticone. Oh, sai cos'è tanto, giusto che per recuperare un po' i nostri effetti sonori? È tanto che non...
1: Mancava.
0: Sto accendo la bella motosega. E sai cos'è? Forse il caldo che mi ha disincentivato. Perché col caldo dopo, no, questa si scalda
1: certo,
0: molto, motosega.
1: No, ma che scherzi.
0: Allora, signore e signori, le 5 e tre quarti di venerdì 31 luglio 2026, buon pomeriggio. Buone ferie a chi partirà. Buone ferie, o anche se non partirà, magari buone ferie, un po' di relax, magari dovrete aspettare ancora un po', ma tanto prima o poi arriverà. Se non arriverà, tanto prima o poi finiremo terra per i ceci.
1: Eccoci qua, tanto per farcela prendere a bene, anche alla fine di questa seconda ora.
0: Allora, invece no, torniamo un pochino più ragazzini, dai, dai.
1: A proposito proprio di d'estate e di vacanze, perché in questo periodo estivo, no?
0: Comunque, te faccio la cicala, va bene?
1: No, anche in questo periodo estivo i ragazzi che iniziano ad avere, no, 14, 15 anni, cominciano.
0: Allora, invece.

0: dentro.
1: Guarda, io c'ho un aneddoto più o meno stile russo.
0: Non me.
1: Vai, no, vabbè, però è stile Russia, diciamo, degli anni 30.
0: Cioè?
1: Anni 30. Stalin proprio. Praticamente chiedevo, c'avevo 14 anni e quindi appunto mi sarei allontanato di poco, 700 certo. metri da casa, dove c'era il baretto dove ci si vedeva il parchetto, così e quindi dicevo vabbè, torno mi pare mi fa torna alle 10:30 e faccio vabbè, ma scusa, e come protestavo anticipava, cioè 10:15. Io no, vabbè, ma gli altri 10.
0: Ammazza, severissimo.
1: C'era sto metodo così, per cui dopo tu dovevi per
0: certo.
1: forza rimanere zitto, se no
0: non uscivi per niente.
1: Oh, anche perché uscivo alle 9, mangi di fretta, no? Prendi, via. E uscivo via di corsa, a correre, perché sennò mi si finivano i minuti sostanzialmente.
0: Certo.
1: Quindi così, poi piano piano, questo 14 anni, poi dopo piano piano ho cominciato un pochino ad allargare.
0: Sì. Io pure c'avevo l'orario, quello era più o meno, 10:30. Poi io ero avvantaggiata perché abitando a Torre Gaia, che lì sì. sai, il castello è chiuso.
1: Sì.
0: Non è che girano macchine così, io cominciavo a uscire la sera anche alle medie, 12-13 anni si usciva là intorno così, però ecco l'orario era 10:30, non più tardi. Poi crescendo ho cominciato un po' a tirare, devo dire che non ho mai fatto la ribelle sotto questo punto di vista. Ero una di quelle che aveva l'orario di rientro prima degli altri e però lo rispettavo, cioè al massimo tardavo di 5 minuti il rientro.
1: Ah, quindi non ti sei trovata mai come sottoscritto con il cancello chiuso?
0: No, t'hanno lasciato fuori casa?
1: Col motorino sono arrivato, perché non si apre? Perché non si apre? Ho visto Sua Eccellenza affacciato dal balcone. Un po' rimproverato, rimproverato. Però insomma poi dopo da lì ho detto vabbè, ha cominciato a mollare perché vedeva che avevo posto il mio onore nel meritare fiducia e quindi insomma
0: è giusto.
1: Che poi non sa.
0: Però no, chi lo sa se oggi danno ancora l'orario di rientro?
1: Ma credo che
0: tanti non lo danno secondo me.
1: No, magari lo danno ma
0: non viene rispettato
1: oppure tornano prima, perché magari il genitore dice no, ma torna pure domani. Me lo immagino così ormai leggerissimamente permissivi, torna pure domani, quello a un certo punto se stufa e torna a casa e va a casa.
0: Io avevo amici che avevano orari più morbidi sicuramente dei miei e tanto li invidiavo proprio.
1: Lo so, però magari quelli si sono persi per strada, adesso si bucano.
0: È che nessuno si è perso purtroppo. E quindi continuo a rosicare e penso che loro potranno tornare un'ora, due dopo di me.
1: Ah, ma perché? Quando chiedevi, no, tipo, vabbè, ma scusa, ma Fabrizio, il padre fa. A me non me ne frega niente, perché quello non è figlio mio. A me del padre di coso, del padre degli altri, dei genitori degli altri, non me ne frega niente.
0: Pure me, non gliene fregava niente.
1: Arò.
0: Madonna,
1: il pappagallini tristi.
0: Io poi che facevo? Uscivo alle 9 perché così avevo più tempo per stare fuori, però alle 9 c'ero solo io. Arrivavo là al muretto, ero sola. Perché tutti potevano rientrare più tardi e quindi
1: se la prendevano comoda.
0: Certo, io invece alle 9 via.
1: Guarda,
0: stavo una mezz'oretta da sola.
1: A saperlo, avrei organizzato un fugone da Palombina, sarei andato alla stazione di Falconara a piedi, avrei preso il primo treno, sarei venuto a Roma. E ti sarei venuto a salutare, ti avrei abbracciato.
0: Manco il tempo di venire che dovevi ritornare.
1: In quel caso no, sarei scappato per sempre.
0: Ah, ecco.
1: Poi a quel punto avrei fatto. Avrei partecipato alla servitù del castello di Torre Gaia. Sarei diventato il paggetto col capello a caschetto, anche perché ce l'avevo un po' così quella volta. Allora, dai, un giretto così, ma un pochino anche tra
0: gli orari di rientro,
1: tra nostalgico. E come vanno oggi, se effettivamente è cambiata la faccenda, signori. Oh, 10 minuti alle 6, si sente il ritmo qua dell'estate. Forza, signori, vi aspettiamo.

0: arrivo alle 9 perché così dice, avevo più tempo per stare fuori, però per le 9 c'ero solo io. Arrivavo là al muretto, ero sola. Perché tutti potevano rientrare più tardi
1: e quindi si prendevano comodo.
0: Certo, io invece alle 9 via. Guarda, stavo una mezz'oretta da sola.
1: A saperlo, avrei organizzato un fugone da Palombina, sarei andato alla stazione di Falconara a piedi, avrei preso il primo treno, sarei venuto a Roma e ti sarei venuto a salutare, ti avrei abbracciato.
2: Ma raga, comunque va Roberta Marchetti, c'ha qui due bomboni che ferma il cielo.
3: Ma come che te permetti? Io a Zozzone, a me queste cose mi fanno avvelenare.
4: Vado a lavorare e ci sei tu. Torno da lavorare e ci sei tu a radio. Ma stai sempre là.
5: Ma fatteli c***o tua, no?
6: Tutto bloccato
7: su Radio Globo.
8: Oddio, che mi ha ricordato la contrattazione dell'orario. Pure mio padre faceva così. Gli dicevo, vabbè, ancora ritorno, papà. Mio padre, 11:30. Ah, posso andare più tardi? Ah, vabbè, allora è 11. E mamma mia, ogni volta mi aveva mezz'ora. Porca troia, che mi ha ricordato.
9: A 15 anni non facevi la ribelle, però tiravi. E che cazzo volevi fare prima?
10: Assolutamente sì. Mia figlia a 15 anni esce il venerdì, sabato e domenica. Tassativamente alle 11 deve stare a casa e non si sgarra, se no la prossima volta non esce.
11: Io ho mia figlia che ha 15 anni, stasera alle 7 va a Frascati e alle 11:15 la vado a riprendere.
12: A casa mia l'orario di rientro l'estate erano le 11, massimo 11:05. Giorni di festa tipo Ferragosto, così si poteva fare mezzanotte, massimo l'una. Poi che è successo? Quindi... sono andato a vivere da solo, ho fatto come mi pare tutto quanto è capitato che qualche volta tornavo magari a casa un giorno, due, mi fermavo a dormire, uscivo con amici anche a 30 anni e papà è 11 a casa. Dico, come fai 11 a casa? C'ho 30 anni, io devo sempre dormire tranquillo e per rispetto rientravo alle 11.
0: Comunque lo sai che mia madre, ma questo lo fa credo per curiosità o per attitudine, il giorno quando ci sentiamo la mattina, così che sa che la sera prima esco, mi chiede a che ora sei tornata ieri sera e io dico, ma che ti frega che non sono tornata, vivo da sola da 10 anni. Per curiosità, lei così vuole sapere a cosa sono tornato.
1: Certo. Giusto. E tu menti ogni volta, ovviamente.
0: Certo, no, beh. Dico la verità.
1: Dici, ma che ne so, ma chi la faceva leggere un orologio? Noi ti dirai mai così, ovviamente. 06 89 28 996, andiamo al telefono, andiamo da Emma. Benvenuta a Radio Globo.
13: Ciao Emma.
1: Vai.
13: Allora. Sì. Mio fratello, che ha 15 anni, a volte la sera esce e mio padre gli dà come orario 00:30, a volte anche prima, e se tarda di un solo minuto mio padre lo mette in punizione e non la fa più uscire per una settimana.
0: Ah, urca. E lui tarda?
13: No,
0: è preciso.
13: Ma sì, diciamo.
1: Tu Emma quanti anni hai invece?
13: Io 11.
1: Ah, tu 11, tu esci invece?
13: No.
1: Cioè la sera stai a casa proprio, murata.
13: Sì. Però... a volte esco con mamma, però.
0: Dai, da sola no. Tra qualche anno tocca a te, Emma.
13: Sì.
14: Non vedo proprio.
0: Sì, papà. Poi Emma, ti do un consiglio. Mi senti? Ecco. Allora, quando hai un fratello più grande, ti dice sempre bene, perché approfitti un po' del fatto che lui fa prima di te le cose e quindi poi tu
1: la cavia.
0: Puoi, sì. Quindi quando tu avrai 14-15 anni, gli puoi dire ok, mo inizio anche io a uscire e allunghi un po' di più l'orario. Di solito funziona.
13: Ok.
1: Quindi insomma non ti buttare giù, ecco.
13: Sì.
1: Ma poi tanto, ma che devi fare adesso, no? Tanto, no? Che dovete fare? Ciao Emma. A presto.
13: Ciao.
1: Non vorrei rovinare una stagione che possiamo dire che sia andata anche.
0: Il padre era nero,
1: anche beh. Ma sei sicura che fosse il padre? Secondo me era la madre.
0: Io ho sentito un non credo proprio.
1: Era non credo proprio da madre, quelle che hanno la voce, quelle un po' roche, capito?
0: Dopo 10 Marlboro.
1: Sì, un pacchetto proprio. Cioè, quando tossisce, scatarra i filtri.
0: Chiaro.
1: Cioè, proprio escono i filtri come fosse una mitragliatrice. Che partono i bossoli. Uguale, stessa roba proprio.
6: Traffic News. L'estate notte del risparmio è arrivata! Tantissimi prodotti a 0,99! Fino all'11 agosto, acqua Fabia naturale, 1,5 litri, confezione da 6 a 99 centesimi. E Algida Cardor classico, 500 grammi, vari gusti, a 2,49€. MA Supermercati, amici tutti i giorni!
7: Radio Globo, Traffic News.
0: Pronti per dare gli aggiornamenti sul traffico? Sulla Roma-Napoli, code tra il bivio della A24 in direzione di Napoli. Andando più avanti, sempre in direzione del capoluogo campano, code di 8 km per un veicolo in fiamme tra Frosinone e Ceprano. Sul raccordo anulare, code a tratti in carreggiata esterna tra Laurentina e Casilina, invece in carreggiata interna verso Lappia, code a tratti tra Cassia e Salaria, più avanti tra Bufalotta e Prenestina. Nella provincia di Latina, per lavori, resta chiuso il tratto lungo la SS7 Appia tra Sabaudia e Terracina nei due sensi di marcia. Riapertura prevista intorno al 7 agosto. Se volete altri aggiornamenti sul traffico potete andare sul sito di romaluceverde.it.
14: Radio Globo. Oh, raga, sto sul furgone nuovo, dai i treni.
1: E subito il sound check, sì. Esatto, del clacson. Hai visto adesso che proiettavano invece, sì,
0: il primo reel di Tutto Bloccato, in cui lanciavamo il programma, eravamo a Piazza Vittorio a raccogliere Piazza Vittorio, le voci che ogni tanto risentiamo. Comunque abbiamo avuto tutte e due un crollo. A te succede questa cosa?
1: Che
0: quando rivedi i video, le foto di questo sono 9 mesi fa, 10 mesi fa,
1: 11, sì.
0: Mi sembro molto più giovane. Poi magari rivedo fra 5-6 mesi le foto di oggi, mi sembro più giovane lo stesso.
1: Ma guarda, in realtà lì ero pure sbarbato e abbronzato. Quindi magari è un'impressione anche diversa. Fabrizio!
15: Marchetti, eccolo. Ma dove sei, Marchetti? Oggi è un pomeriggio interminabile, non potevo non salutarti, Marchetti, quanto sei bravo.
1: No, Fabrizio, io ti devo ringraziare, ti dobbiamo ringraziare per la presenza quotidiana che hai avuto, sì, nel programma.
15: Ragazzi,
1: un tormentone che ha dato alla grande Marchetti, buonasera
15: Marchetti. È stato il ritorno più bello questo, Marchetti, ti aspettavamo da 2 anni, senza di te non era Radio Globo. Marchetti, ma vogliamo spendere 2 parole per lei? Ma le vogliamo...
0: Sì,
15: no,
0: dai,
15: non le spendiamo,
1: dai,
15: ma
1: dai.
15: Lei è... Oh, Roberto mio, quanto sei bravo! E oggi c'ha la rete, non si sa com'è, oggi c'ha la R.
1: C'ha la frizione, secondo me è la frizione quella.
0: Sono emozionata, allora calco un po', capito?
15: E certo, poi ho sentito a barista, barista!
0: Pure là, 2 R.
15: A barista!
1: A barista!
15: Marchetti, hai fatto un'annata spettacolare.
1: Grazie.
15: Senza di te, senza Roberta, adesso sarà dura. Marchetti, come facciamo?
1: Un attimo.
15: Sì. Ci hai fatto compagnia tutto l'anno, Marchetti, quindi non è facile,
1: sì.
15: Hai capito? Poi,
1: Allora, parliamo delle cose serie. A me adesso, io devo partire. I pomodori mi stanno a nascere adesso.
0: Ecco,
1: quello è un problema adesso. Come facciamo?
15: Marchetti?
1: Sì.
15: Glieli vengo a prendere io i pomodori. Ascesa dell'isola di razza. Tanto basta che andiamo a Marchetti, che fa piove, fa diluvia Marchetti. Non ce la volevo proprio a Marchetti.
0: No. Te la lascio tutta per te, Fabri, la terrazza.
15: Marchetti, io voglio. Voglio la barista, da mamma e qua voce, Marchetti. Con quel sorriso, io proprio guarda, sta barista la devo conoscere, Marchetti. Hai capito?
1: Sì, giusto. Vabbè,
15: Quanti pomodori, Marchetti? Quanti ne abbiamo fatti?
1: Ce ne abbiamo 5 all'attivo, però piccoli.
15: Mamma mia, vabbè, ma quelli mo crescono, hai capito?
1: Certo.
15: Quindi, vabbè.
1: Oh, Fabrizio, grazie.
15: Ragazzi,
1: veramente di tutto.
0: Sì.
15: Ragazzi, un abbraccio a tutti tranne che a lei, perché sei il numero uno. Roberta, se te vuole bene, dai,
0: pure
15: ragazzi.
0: Qua, pure io ti voglio bene. Ciao,
1: ciao
0: Fabrizio.
1: Ciao.
7: Chiamalo 06 892 8996, oppure manda un messaggio vocale al 393 777 7172. Tutto bloccato. Tra poco on Radio Globo.
16: Fa una voce che mi fa morire. Ormai è stato la colonna sonora della vostra trasmissione. Radio Globo
17: Promotion. Farsi pubblicità ormai è diventato un vero e proprio lavoro e non tutti hanno il tempo e la voglia di stare dietro ai social e a tutto quello che serve per farsi promozione online. Proprio per questo bisogna affidarsi a un'agenzia specializzata, quindi con nuove idee originali e che sia pronta ad occuparsi di tutto il lato digital dell'azienda. Per parlarne è qui con noi Giorgio Di Big. Ciao Giorgio.
18: Ciao, ciao a tutti.
17: Allora Giorgio, ho detto bene o vuoi aggiungere qualcosa?
18: Hai detto benissimo. Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online ma anche offline con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
17: E come funziona il tutto nel dettaglio?
18: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente, lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
17: Ah, fantastico! E se avessero bisogno di un qualcosa di diverso?
18: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali oppure dei veri e propri podcast, insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
17: Se volete qualcosa di originale adesso sapete a chi chiedere. Giorgio, come vi possono contattare?
18: È facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
17: Ricorda, visita il sito pensaingrande.it. Wait for me.
19: I'll be back. All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano, 4% grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
20: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it.
21: Chi vuole rifare il tetto, chi non capisce la bolletta, chi si lamenta dell'ascensore, tutti da me, ma io non ho la bacchetta magica, sono solo l'amministratore.
22: Per questo c'è Baiocco Holding, edilizia a 360 gradi, manutenzioni, ristrutturazioni, assicurazioni. Chiamaci all'800 300 300, perché quando si parla di affidabilità, chiamare gli altri è inutile.
23: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
24: Sì, facci sognare!
23: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
24: Ah, e questa è la vista dal finestrino
23: della macchina. Favolosa!
24: Sì, ma poi dove sei andato?
23: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
25: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
26: Solo le migliori in FM
27: e sul canale 91 del digitale terrestre Globo
17: TV. Eccoci qua ragazzi, le 6 e 5 minuti di venerdì 31 luglio 2026. Signore e signori, l'ultima ora di Tutto Bloccato, l'ultima ora per questa stagione.
28: Buonasera Roberti.
17: Buonasera.
28: Visto che questa è l'ultima puntata, ti volevo dire sta cosa. Dopo non ci sentiamo per un mese. Ma lo sapete come si chiama un cane che non ha le zampe? Chiamatelo come vi pare, tanto comunque non viene.

0: Stai ascoltando Tutto Bloccato. Radio Globo.
1: Aperti i marchetti, buone vacanze!
2: Bello, pure a te!
3: Lui è quello della sigla, quello Alberti Marchetti, dai! E allora ci facciamo rispondere a tutti i bambini che ho chiuso qua dentro. È il mio momento, quello da comunista, no?
2: Sì,
3: quindi
2: vai.
3: Appassionato dei bambini.
2: Sono ancora lì, però.
3: Sì, però. No, qualcuno è congelato.
2: Ah, oh, vabbè.
3: Se scongelo me li magno. Oh.
1: Ragazzi, è tutto bloccato.
2: Mio amore.
1: Ciao, Roberti. È tutto bloccato qui. Dai, treni!
3: E poi
4: Antonio.
3: Ah, non c'è Daniel.
2: Lui avrà 56 anni, che te pensi?
3: Allora, signori, 06 89 28 996, come dicevamo un paio di minuti fa, è l'ultima ora di questa stagione. Non male. Andiamo al telefono. Oh, ma cosa leggo? Leggo? La poetessa!
2: No! Poetessa!
5: Ciao! Ciao! Marchetti belli, che piacere sentirvi!
3: Anche il nostro, cara Arianna, immagino. Detta la poetessa.
5: Fai poco lo spiritoso te, che ti faccio le poste sotto casa, se non stai attento.
3: Ma non sai dove sto? Non sai dove sto?
5: Ma mi informo, non ti preoccupare.
2: Dirai un attimo, vado da barista.
3: È vero.
5: Allora, siamo arrivati alla fine?
3: Ci siamo.
2: Sì. Ci segui dall'inizio, poi, quindi anche tu la stai vivendo, insomma, in modo emozionante.
5: Sì, molto, mi sembra così strano. Poi so sempre, ripeto, che c'è quelle tre ore in cui ci siete voi lì, siete come un porto sicuro, un po' la, come dire, la sciarpa di Linus, la coperta di Linus.
2: Coperta, sì.
5: Sì, però alla grande, io aspetto, staltrando vi devo anche portare Bruno, eh.
3: Ah, giù
5: Bruno a casa, che calpita.
3: Ecco, allora, detto così, un attimo potremmo creare dei precedenti e dei danni all'interno. No, spieghiamo che Bruno non è Bruno Benvenuti, ma Bruno è un pupazzetto che hai.
2: Esatto, no, spiegati bene, perché qua è un attimo che ti danno sequestro di persona.
5: È vero. No, ho Bruno, il Bruno animale praticamente, che non è assolutamente quello lì.
3: Per quanto quando si arrabbia anche il nostro Bruno, Benvenuti, diciamo che ecco, si avvicina un po' alla bestia. Comunque.
5: No, accarezziamolo Bruno, perché deve darvi quello che volete per ritornare sempre più scoppiettanti da settembre, noi lo aspettiamo.
2: Anche qua noi non abbiamo detto niente, un'altra richiesta che arriva da loro.
3: Allora, poetessa, visto che hai aperto tantissime puntate qui di Tutto Bloccato con le tue meravigliose poesie, componimenti, ne hai uno magari o da improvvisare o che hai segnato da qualche parte su una pergamena, me la immagino così la poetessa, capito?
5: Bravo, ecco. Sto per aprire la mia pergamena.
3: Ecco, vai, apri la tua pergamena, che detta così pure potrebbe suonare male.
5: Detta così, sì, infatti. Mm-mm. Sto andando proprio. Ok.
3: Sì.
2: Vai.
5: Il bollente augurio di buone vacanze non poteva mancare, rigorosamente in rima, come solo la poetessa sa fare. Abbiamo condiviso autunno, inverno, primavera ed estate, e non saprei dire quali più belle sono state le nostre puntate. Ringrazio tutti per il tempo che mi avete regalato e con un po' di tristezza mi commiato. Arrivederci dalla poetessa di Tutto Bloccato.
3: Ma
2: dai versi di conclusione, sì.
3: Allora, si stanno spellando le mani dall'assistenza, ho visto proprio
5: amori.
3: Sì,
2: amori.
3: Mm-mm.
5: Amori.
2: Giusto amori, sì.
3: C'è la Caselli, c'è la Caselli che sta chiedendo: ma il cognato di chi? No, capito, sto cognato di chi?
5: Cognato, no? Ma la Caselli mi sa che non ci sente, allora.
3: No.
5: Si è fumata qualcosa?
3: No, ma allora innanzitutto non ti permettere di dire una cosa del genere.
2: Lei non fa ste cose.
3: Ecco, allora, no, Arianna, detta la poetessa, stacci bene, ti abbracciamo forte. Sì.
5: Anche voi, mi mancherete, ci sentiamo a settembre.
2: Buone vacanze!
3: Va bene, pare sempre sta chiacchierà comunque con una ragazzina di 12 anni.
2: Sì, è vero.
3: In realtà pare mia madre, se la vedi. No, scherzo. Allora, sarà un piacere riavere tutti i nostri punti fissi, punti fermi, i nostri veramente ancoraggi.

0: sono all'ospedale Gemelli di Roma e sono entrato al pronto soccorso a 00:58, sono circa le 2:15, quindi sono stato poco più di un'ora. Vediamo quanto devo pagare. 6 euro per stare un'ora e 16 minuti. Bisogna pagare 6 euro.
1: Guarda, è incredibile questa cosa, no? Ma io, a me mi è successo l'anno scorso, io avevo mio fratello ricoverato al Gemelli, sono andata quindi per 2 giorni, fortunatamente è stato poco, sono stata per 2 giorni a trovarlo, mm-hmm. e mi sono fermata un'oretta e dieci, tempo che poi il Gemelli è grande, quindi tempo che dal parcheggio arrivi dentro fino al reparto e ritorni, certo. ci metti un po'. Comunque tutti e 2 giorni, fa conto, un'ora e mezza al parcheggio, in 2 giorni mi sono partite quasi 20 euro di parcheggio.
2: Oh, comunque un'ora e un quarto, questo un'ora e 16 minuti, 6 euro, è un botto, è tantissimo.
1: Ma infatti secondo me negli ospedali i parcheggi dovrebbero essere gratuiti, dai.
2: Sì, esatto.
1: Mica siamo andati al Carnevale di Rio.
2: Oh, certo, non è un posto di divertimento. Cioè, 6 euro veramente sembra per un'ora, 6 euro l'ora sembra una cosa tipo vado alle terme, no? Vado un momento di piacere. Se uno sta dentro all'ospedale, vuol dire che non è che va lì. Dice, oh, sai che c'è? Mi vado a fare una passeggiata. No, che sarebbe da fare ogni tanto a passeggiare all'ospedale? Ti dà proprio un senso di.
1: Ad esempio, all'università di Tor Vergata, quello è un ospedale universitario, quindi al Policlinico Tor Vergata, i parcheggi sono gratuiti. Non si trovano, perché poi ovviamente l'ospedale purtroppo è uno di quei posti dove c'è sempre gente, quindi non si trovano, però almeno sono gratuiti, quindi certo. Se devi stare là 5 ore 6 ore perché c'è un parente al pronto soccorso, non c'è il pensiero che poi lasci 50 euro di parcheggio.
2: Quindi ogni struttura ha un regolamento a sé.
1: Sì,
2: non è una cosa, un discorso regionale.
1: No, ti ho detto, a Tor Vergata sono gratis i parcheggi. Vabbè, purtroppo ma conosco bene pure quello.
2: Vabbè, Marò, scusami, però è semplice come ragione, ma là c'è la povertà,
1: dici per quello,
2: se no chi ce va all'ospedale? La gente ma lascia morire i parenti, così dice, vabbè, ma che me prima te pare che vado a pagare 5 euro 6 euro per l'altro, mi sorella, ma chi te sei? Invece così lo mette gratis, almeno fanno un'opera di bene.
1: Infatti per molti sarà una scusa, non ce vado a trovare quello all'ospedale perché ce l'ho 20 euro di parcheggio,
2: no, oppure per parcheggiare devo lasciare in rene e a sto punto poi dopo occupo un altro letto.
1: No, ci stanno i posti, ma che scherzi.
2: Allora, attenzione signore e signori, dopo questa grande denuncia sociale un altro pilastro, e non è un caso, non
1: eccoci
2: è un caso
1: qua.
2: Allora, Massima, che ce frema?
1: Dillo, dai, dillo.
2: Allora, io e Roberta Marchetti abbiamo, come abbiamo detto in apertura, violato la sacra regola di consumare qualcosa qua dentro che non sia acqua. Che poi non si capite che c'è la polizia morale adesso a Radio Globo. Cioè, ragazzi, sono stato fuori 2 anni.
1: Dai, il proibizionismo.
2: Oh, sono stato fuori 2 anni. Quando sono ripassato, che sono venuto qua in questi studi nuovi, ho trovato vecchi speaker crocifissi come sull'Appia nella rivolta di Spartaco. Ah. Praticamente. E mi hanno detto, sai che ha fatto quello? Si è acceso una sigaretta qui davanti, non si può. L'hanno attaccati su. Ho visto Annibale Grasso, c'era Francesco De Vena, c'era un sacco di gente. Tutti dicevano: ma questi non sono finiti, eccoli là. A monito per chi fa. E noi oggi non ce ne frega. Tanto con crocifissione, mori de caldo, la stessa cosa.
1: È uguale, dai, è finito.
2: Dicevo, quindi abbiamo una Peroni freschissima in studio.
1: Devo dire. Tu 2 bicchieri, io 1 ancora.
2: Ma perché c'avevo molta sete, chiacchiero tanto, a volte anche troppo. Come dici Peroni? Dici Benone!
3: Buonasera Marchetti!
1: Peroni! Benone, ciao!
3: Ecco, Peroni! Quarta, quinta, buonasera ragazzi!
2: Hai perso il conto, Benone!
3: Ma ho perso il conto veramente, c'ho tutte vode qua, ma c'ho pure quelle piene, non solo vode. Tutto a posto?
2: Tutto bene, tu come stai, carissimo?
3: Vabbè, non è che sto tanto bene, però dopo 6-7 peroni che mi sono fatto sto quasi come una guguzza.
2: Certo.
1: Ma dove sei oggi? Ma stai in cantina? Perché tu ci hai raccontato ultimamente che te nascondi là.
3: Certo, sono in cantina con sto ventilatore, però è pieno di zanzare, quali martangoli loro che è pieno di zanzare.
1: Ma perché te nascondi in cantina così non ti vede tua moglie, Beno?
3: No, mia moglie certo che mi vede, però lei non vuole accendere il condizionato perché dice che la bolletta arriva troppo alta e io mi devo mettere...
1: Tutte schiaffi sotto al fresco.
3: Si sta un po' meglio, confronto in casa sta un po' meglio.
2: Guarda, Benone, ti consiglio anche le tombe etrusche, non sono male comunque per farsi una Peroni a sto punto. Bella fresca, il tuffo là sotto, capito?
3: Lo so,
1: unisci cultura.
2: Allora, Tu Benone lo sai, no? Che a volte quando hanno ritrovato negli scavi archeologici, a volte trovano appunto questi ormai scheletri, no? Là sotto in queste tombe, e a volte, una volta c'era la pratica di mettere, che ne so, lo scudo, la lancia. Se era un soldato, una signora con gli orecchini, le perle, roba del genere. Io mi immagino quando ti troveranno un giorno, qui vedete, qui era una cantina, e troveranno a te con le peroni dentro la tomba, praticamente. Bellissimo.
3: Ma trova sicuramente peroni, perché mia moglie dice che le zanzare vengono tutte addosso a me, perché 90% è tutto birra, 10% è di sangue.
1: E guarda,
3: quindi...
1: ha ragione, l'abbiamo letta anche io, ma l'abbiamo letta anche io, Marchetti, questa cosa. Che
2: sì, ma è una stronzata.
3: Ma non date retta a se stronzate.
2: Bravo Benone, bravo.
3: Ma non è viva Peroni. Io bevo Peroni per diventare italiano. Mo da quando ho cambiato l'azienda, che è cinese, che non so, divento cinese. Boh.
2: Se ti vedo con gli occhi a mandorla, se ti vedo con gli occhi a mandorla, so che sei embriaco, no? Cinese, Benone, quindi va tranquillo.
3: No, perché c'è paesana mia che beve prosecco per diventare italiana, no?
2: È vero.
1: Cioè, sì, bevo Elena. Benone, comunque, noi stavamo leggendo proprio ieri io e Marchetti che le zanzare pungono a chi beve birra e a chi non fa sesso. Tu da quel punto di vista come stai messo invece?
3: No, la prima può essere, la seconda vi assicuro 100% che la faccio ancora.
1: Va tutto bene.
3: Ma lo faccio perché c'è una bella differenza tra me e mia moglie. Io ho 51, mia moglie 40, fate caso che c'è... La devo fare.
1: Certo, di stare a ritmo.
2: La devo fare.
3: Auguri Roberto per il compleanno dell'altro giorno, perché hanno fatto tempo da dirti auguri.
1: Grazie Benone,
3: volta.
1: grazie.
3: Niente, raga,
2: Benone, ti ricordi Benone quando mi avete invitato a casa per la Pasqua ortodossa? Che bello.
3: Io certo mi ricordo.
2: Ah, quanto sono stato bene.
3: Quando ti ho invitato mi ricordo, dopo non mi ricordo più niente.
2: Quando sono grifato?
1: Quando ti ha invitato, dopo un po' meno. No, ma pure te dopo.
3: Quante perone mi sono fatto? Non mi ricordo più niente.
2: Non lo so. Io guarda, mi ricordo che ho acceso il motorino, poi ero a letto a piazza Bologna. Qui il motorino è andato a casa da solo.
1: È già tanto che non hai dormito nei giardini di Corcolle.
2: Esatto, è andata bene. Mi svegliavo come un pastore proprio. Benone, grazie mille per questo momento.
3: Grazie a voi, ragazzi. Io già sono pronto, la macchina è pronta, ho cambiato le gomme, c'ho la macchina mia che già ho superato 400, vabbè, mezzo milione di chilometri. Vi ricordate
1: fino
3: che
1: alla
3: sono
1: luna.
3: Sulla luna?
1: Sì, sì, ci ricordiamo bene. Come dimenticare?
2: E sei quasi ritornato.
3: Non lo so se torno. Mo, vabbè, di partenza partiamo bene. Mo, se arrivo o no, chi non so io. Intanto qui una quindicina di scatole di peroni l'ho mandato a Romane con un furgone e stavo a posto.
1: Dai, se torni ti aspettiamo. Buone vacanze.
2: Un abbraccio.
3: Pure io vi aspetto. Raga, buone vacanze.
2: Grazie.
3: Adoro. Guarda,
2: grazie.
3: Siete fantastici.
2: Dai, treni!
3: Dai, treni!
4: Tutto bloccato on Radio Globo. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. I migliori live.
5: I migliori artisti sulla scena.
4: Per delle notti da vivere da protagonista. Ascolta Radio Globo tutti i giorni.
5: E quando senti questo suono,
4: chiama per primo lo 06 892 8996.
5: Dimostra di essere un vero fan. Indovina i titoli delle canzoni
4: e vinci due biglietti per il concerto di
5: Jovanotti.
4: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
6: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
7: Ano Salis
8: non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
7: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
8: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
7: Grano Salis, il gusto che emoziona.
8: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
9: Attenzione, su cashglobo.it è iniziato il fuori tutto di luglio. Solo oggi fino allo scoccare della mezzanotte e su cashglobo.it ti aspetta un extra 10% di sconto su tutte le offerte già ribassate. 24 ore per acquistare ristoranti, eventi e tante esperienze diverse a un prezzo ancora più basso. Inserisci il codice fuori tutto al checkout e chiudi luglio col botto. Solo oggi fino a mezzanotte, solo su cashglobo.it.
10: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
11: Magari!
10: Allora partiamo!
11: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive.
12: Fino al 30 luglio, un litro olio extravergine di oliva, Olitalia, fior d'olio, a 4,49€ al pezzo. Ipercarni.com.
13: Ciao Roma, sono J-Ax. Non vedevo l'ora di tornare sul palco e adesso finalmente ci siamo. Il prossimo 23 e 24 ottobre vi aspetto all'Atlantico di Roma. Due serate, zero fronzoli, tanta musica e tutti i pezzi che conoscete e quelli nuovi da cantare insieme. Facciamo casino come solo noi sappiamo fare. Ci vediamo sotto il palco insieme allo zio Ax.
14: Che estate sarebbe senza la fresca convenienza delle nostre offerte? Fino al 10 agosto centinaia di prodotti sono a 0,99. Inoltre, Armando, pasta di semola, formati classici 500 grammi, 69 centesimi.
15: Mamma, io mi annoio!
16: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
17: Dentro la città.
16: Posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
15: Mamma, io sono già in macchina!
16: Info e biglietti su luneurpark.it.
1: Se devi stare là 5 ore, 6 ore perché c'è un parente al pronto soccorso, non c'è il pensiero che poi lasci 50 euro di parcheggio.
2: Quindi ogni struttura ha un regolamento a sé.
1: Sì,
2: non
1: sì.
2: È una cosa, un discorso regionale.
1: No. Ti ho detto, a Tor Vergata sono gratis i parcheggi. Vabbè, purtroppo ma conosco perché... bene pure quello.
2: Vabbè, Maro, scusa, però è semplice come ragione. Ma là c'è la povertà.
1: Dici per quello.
2: Se no chi ce va all'ospedale? La gente lascia morire i parenti così. Dice, vabbè, ma che me prende? Te pare che vada a pagare 5 euro, 6 euro per l'altro? Mi sorella, ma chi te sei?

0: only on Radio Globo.
1: Falgemelli è un ospedale privato, ma che pretendete? Ci sono tanti ospedali tipo, che ne so, San Camillo, che invece è gratuito.
2: Beh, a Tor Vergata è gratis, ragazzi, perché quando il fatto è vero che, se vedete, c'erano le sbarre inizialmente perché lo volevano mettere a pagamento, poi sono stati fatti picchetti svariati giorni qualche anno fa e hanno deciso di non farlo più a pagamento, se no eravamo veramente come il Gemelli.
3: Beh, se uno deve tanto trovare i parenti all'ospedale, perché non l'ha debitato sul conto del paziente?
4: Se è visto l'ospedale privato, potrebbe essere. Vabbè, ma tanto se uno è parente, i soldi sempre quelli sono.
5: Ah, parenti serpenti. No, volevo di novietà così.
4: Però vedi che poteva accollare i soldi del parcheggio a mio fratello.
5: Brava.
6: Vabbè, a Tor Vergata non si trovano i parcheggi perché stanno ancora a quelli del concerto dell'ultimo.
0: Su Radio Globo è tutto bloccato. I'm going on during this time, I feel there's no one to save me.

0: Radio Globo.
1: Sarebbe proprio da smettere di sentirvi, perché l'educazione che avete nei confronti della gente che comunica con voi, che parla alla radio, e gli interrompete la comunicazione.
2: Sì. Tutto bloccato on Radio Globo.
3: Aglie cazzo, se no che fine di stagione era senza.

0: Meraviglioso, meraviglioso.
1: Oh, Robertissimi! Oh. Vedete, ti dico un sacco di cazzate nei WhatsApp. Però stavolta vi voglio solo augurare delle buone vacanze. E Robè, mettete la crema! Mettete la crema!
2: Io, con te, eh?
3: La crema la friggo come di tradizione nelle Marche, il cremino fritto.
2: Buono!
3: Esatto. Senti già.
2: Madonna, no, cioè, sei cagionevole.
3: Cagionevole oh, te, fortuna. Ma non vi turbi la mente. Poco fa non passaste quasi insensibilmente dal sospiro al sospiro, dal sospiro al pianto.
2: Mamma mia.
3: Allora, 06 8928 996, vedi la Veronica come fa. Simone, vai.
2: Se vola.
4: Eccomi. Intanto buone ferie, perché questa è l'ultima puntata.
2: Sì, grazie Simone.
3: Che se può nasconde niente, Simone.
4: Porca puttana. Allora, sì, io lavoro là a Gemelli.
2: Sì, sì, scusa Simo, no, scusaci.
3: E no, che c'ho sta cosa.
2: Qua, insomma, si sta già festeggiando, ma tu senti di libero, dici.
3: Sì.
4: Io lavoro a Gemelli e pago io il parcheggio, è una ditta esterna che gestisce tutto e so che pagano anche tanto di più i miei colleghi. Io pago sui 25 euro al mese, ma ci sono anche 120.
2: Ah, cioè, quindi anche voi che lavorate siete costretti a pagare il parcheggio, non avete nessun parcheggio gratuito?
4: Nulla.
2: 25 euro al mese già è fattibile, 120 inizia a cambiare il discorso, perché a quel punto mi dai di più nello stipendio, perché se 120 euro vanno per il parcheggio. Invece per quanto riguarda i visitatori, cioè quelli che vanno a trovare qualcuno, allora si è aumentato.
4: Dico la verità, proprio non lo so, però so che pagano tantissimo, anche per 5 ore pagano tantissimo. Ma io pago anche nel momento che vado in ferie, cioè io faccio una settimana o 15 giorni, comunque è pagato il parcheggio. Cioè
2: ah, perché tu sei abituato, sei costretto a fare un abbonamento e quindi dici pure se quei 2 settimane non ci sto, pago.
4: All'inizio non era così però,
3: No?
4: Da 1 euro al giorno all'inizio, tanto tempo fa.
2: 1 euro al giorno si può fare.
4: Però poi hanno fatto così.
3: Scherzo. Ma attenzione ragazzi! Segnalazione di un altro assedio! Un altro assedio! Che non è assedia, questo è assedio! Allora! Si è spacciato più e più volte come fake art director, come finto direttore artistico.
2: Sì.
3: In realtà è un matto che dovrebbe stare dentro un istituto.
2: Anche lui però grande personaggio di questo programma.
3: Ma scherzi, sempre presente, coglie nel dettaglio tutto quello che vomitiamo quotidianamente da questo programma.
2: Speriamo non oggi.
3: In che senso? A sbrattare? No, non l'ho fatto mai, comincio adesso a 46 anni quasi. Giorgio, buon pomeriggio!
5: Buonasera, no, in realtà questo è il reparto di psichiatria del Policlinico Tor Vergata. Mi dispiace, ma può succedere che ogni tanto i pazienti prendano le chiamate dal nostro telefono di servizio. Ma volevate parlare con qualcuno in particolare?
3: Allora, io qua ho scritto su un pannello, ho scritto Giorgio Art Director.
5: Giorgio?
3: Sì.
5: Ah, Giorgio, sì, il ragazzo che dice di essere il direttore artistico di una radio, sì.
2: Sì.
5: Sì, ve lo chiamo subito.
2: Certo, grazie.
5: Giorgio, t'ho detto 1000 volte che non ti devi mangiare i capelli, che poi vomiti le palline di pelo e ti dobbiamo
2: che
5: fare
2: schifo,
5: la purga.
4: Signori, buonasera.
2: Giorgio.
4: Buonasera da Johannesburg.
3: Certo.
4: Sto dando gli ultimi colpi di penna alla linea editoriale della prossima stagione.
2: Certo,
3: immagino.
2: Il nostro art director di quest'anno.
3: Ma quindi sei in un istituto, quindi, alla fine.
4: No, io sono a Johannesburg.
3: Certo, è vero, sì, è vero, lo sa solo quell'altro. Ma allora, come stai, Giorgio?
4: Io bene, signori, sono fierissimo di come avete portato la nave in porto e che c'è da dire? L'equazione è semplice, professionisti preparati, belle persone, il programma non poteva che venire fuori così. E
3: grazie.
4: Voi sapete che mi riferisco a tutta la squadra, compresi tutti quei bravissimi ragazzi che stanno dietro le vostre larghe spalle.
3: Fondamentali.
4: Complimenti pure a te, Roberta, perché ti sei integrata benissimo.
2: Grazie.
4: In questo ambiente di ascoltatori di Radio Globo, che siamo un po' così, insomma.
2: Bellissimi.
4: E che dire, se il pub chiude per ferie, tutti là fuori a fare un po' di cavolate da raccontarci al bancone a settembre, che ne dite?
2: E questo è un ottimo consiglio e anche un'ottima immagine con cui salutarci, Giorgio.
4: Vi direi buone vacanze, ma sarebbe escluso Tommaso, quindi vi dico solo buona estate.
3: Senti
4: buona
3: che estate. Lui giustamente da finto direttore artistico sa tutto il palinsesto estivo.
2: E si prende cura anche del nostro umore, perché dice, dico buone vacanze a Tommaso, magari gli dispiace anche un po'. Lui
3: pare
2: ci tiene.
3: Brutto, pare. Pare brutto. Giorgio, un abbraccio enorme.
4: Buona estate, signori,
2: anche
4: siete dei grandi.
3: Grazie.
4: Ciao, leggende.
3: Aspetta, Giorgio, un attimo.
4: Dimmi.
3: Mi puoi ripassare il sanitario?
4: Certamente.
3: Grazie.
4: Carissimo.
5: Eccoci. Allora, mi dispiace ancora per l'inconveniente.
3: No. Ma ecco, io il sospetto ce l'avevamo capito che fosse una sorta di struttura così. Però lui dice sempre che sta a Johannesburg e sta lì.
5: Lo fa ogni tanto.
3: Vabbè, comunque.
5: Tentiamo di sedarlo con i nostri migliori farmaci, ma purtroppo è così.
3: È ribelle, ha un corpo ribelle, forte. Vabbè, mi raccomando, ecco, trattatelo un pochino, cioè chiudete un occhio, dai, per favore, ormai siamo un po' legati, va bene?
5: Va benissimo, arrivederci.
3: Buon lavoro.
5: Buone vacanze.
3: Grazie anche a lei, arrivederci.
0: Chiamalo 06 892 8996 oppure manda un messaggio vocale al 393 777 7172. Tutto bloccato. Tra poco on Radio Globo. Radio Globo Meteo.
6: Grande impero, il pane come quello di una volta, lievitazione naturale, solo di pasta madre, farine 100% italiane. Tempo, cura, esperienza. Semplicemente pane. Grande impero. Siamo di un'altra pasta.
0: Radio Globo Meteo.
7: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trebi Meteo e gli amici di Radio Globo. Ci attende un fine settimana l'insegna dell'anticiclone subtropicale su tutte le nostre regioni italiane. Anche il Lazio vivrà una giornata di sabato soleggiata, di assoluta stabilità, ma con temperature elevate prossime ai 38-39 gradi sulle aree interne lontane dal mare. Anche a Roma sole 39 gradi. Per quanto riguarda domenica non ci saranno variazioni, tempo soleggiato, caldo intenso dappertutto con notti tropicali a fatica le minime sotto i 24-25 gradi. Ulteriori dettagli scaricando l'app di Travi Meteo.
0: Radio Globo. Cash Globo, il tuo contante scontato.
8: Attenzione, su cashglobo.it è partito il fuori tutto di luglio. Solo oggi, fino allo scoccare della mezzanotte, su cashglobo.it ti aspetta uno sconto del 10% su tutte le offerte già ribassate per chiudere il mese con un extra risparmio. Ma affrettati, hai solo oggi per scegliere tra tutte le offerte le tue preferite con un 10% di sconto in più. Inserisci il codice fuori tutto al checkout e chiudi luglio col botto. Solo oggi, fino a mezzanotte, solo su cashglobo.it.
0: Cash Globo, il tuo contante scontato. Wait for me, I'll

0: compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da €99,99. In negozio, app e sul sito.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.

0: festa, ma non tanto perché, cioè, non vogliamo essere manco sfigati, tipo, sì, oh, è una festa perché è venerdì e poi perché se va in vacanza, ma perché alla fine stiamo in vacanza tutto l'anno,
1: ma
0: dai, su.
1: Sì, ma infatti, ma magari lavorare così.
0: Ma chi ha lavorato mai?
1: Dai, su. No, è una festa perché stiamo celebrando tutto questo anno che abbiamo vissuto insieme, questa stagione zero.
0: Esatto.
1: Come abbiamo detto dall'inizio di questa puntata, e quindi qua è un vai e vieni oggi. Chi ci chiama, chi ci manda messaggi, abbiamo sentito Chris, la fratella, tanti ascoltatori che sono diventati dei simboli di questo programma,
0: ma
1: no?
0: Certo.
1: Fabrizio, la poetessa. E adesso invece diciamo che questo studio 1 di Radio Globo si è riempito proprio fisicamente.
0: Esattamente, perché dalle retrovie, dalle grandi cucine, il mitico Sabatino!
1: Parla Sabatino!
2: Ciao ragazzi!
1: Siamo qua, siamo sorpresone.
2: Qua. Vabbè, ma io non mi potevo lasciare senza Ciauscolo per mese, capito?
1: Noi siamo ben felici, infatti, di accoglierti. No, ci hai fatto veramente una bella sorpresa. Non ce l'aspettavamo. Tu, anche sei uno dei nostri ascoltatori storici, te da settembre che ci senti.
2: Assolutamente sì, e poi sempre con grande piacere, insomma, noi. Ci tenete compagnia nel traffico, diciamo, mentre andiamo al lavoro.
0: Allora, da Sabatino poi siamo stati, ti ricordi, no?
1: Allora, ricordiamo, Sabatino è un ristoratore, e noi lo abbiamo conosciuto perché diciamo è entrato un po' a gamba tesa qui, tutto bloccato, la prima volta che ci ha scritto e poi che abbiamo sentito al telefono, perché si parlava di vegani.
0: Recuperiamo un attimo quella fase.
3: Con la faccetta più tenera, eccetera, ha detto: scusi, ma se io le chiedessi un hamburger che anche congelato me lo può fare di carne? Ma noi siamo un ristorante vegano. Ho capito che siete ristorante vegano, allora perché quando i vegani vengono al ristorante mio mi cazziano e mi dicono: ma lei deve avere l'hamburger di tofu, se no io che cosa mangio? Ma non è così, lei deve sempre avere disponibile
1: Sabatino
3: questo e quell'altro. No, è che.
0: E qui altri 92 minuti d'applausi! Sì. E qui era stato effettivamente 92 minuti d'applausi!
1: Sì.
0: È un successo strepitoso, e tant'è che dopo questa tua grande dichiarazione, questa sgommata qui in onda così, abbiamo detto: vabbè, andiamo subito a cena.
1: A trovarlo Sabatino, ci siamo andati una volta e poi ci siamo tornati e poi ci siamo ritornati. Quindi Sabatino, tu, praticamente il tuo locale è diventato un po' il nostro posto del cuore.
0: Sì, la base per magnare.
1: Ho capito.
2: Diciamo che noi abbiamo anche un punto di assistenza tecnica di Goldrake, quando gli sparano i vegani viene da noi a farsi riparare.
0: Allora, poi tra l'altro, Sabatino, mi sento anche molto legato perché tu hai origini, tu sei nato a Roma, però hai origini marchigiane.
2: Esatto, io parlo romano per mischiare un po' le cose, ma sono un marchigiano puro sangue. Mamma metà Vissana, mio padre di Arquata del Tronto, quindi io rappresento la parte la tenuta del Sacro Romano Impero, diciamo.
0: Certo, la famosa marchezzozze.
1: Anche lui è orgoglioso di essere marchigiano,
0: e anche perché, insomma, si capisce.
2: Stiamo facendo figli, tocca fare le cose fatte vecchie.
0: Volimo gli facendo un programma così, tipo un quarto d'ora, mo fino alle 7 parliamo così.
2: E te paria, potremmo fare.
1: Io che già spettacolo. Non ho capito niente.
0: Senti, ma tu hai detto che vi potevo lasciare senza Ciauscolo, ma perché sei venuto con i Ciauscoli?
2: Chi può dirlo?
0: Chissà.
2: Ai posteri l'ardua sentenza.
0: Allora, o all'ardo budello pure. Anche.
1: Grazie, abbiamo già assaggiato.
2: L'ardo budello.
1: Ottimo. E no, allora ci aspetti fino a fine puntata, così almeno ci salutiamo. Poi se c'è il Ciauscolo tanto meglio.
0: Eccola lì, capirai, la Marchetti se ne esce così. Adesso sentirai che arriva. Marchetti! Questo è Ciauscolo.
1: Non so di niente.
0: No, pensavo di sì. Vabbè, ma se uno arriva al Ciauscolo. Quella pannocchia, sempre dei continui. Mitico Sabatino, grazie mille.
2: Grazie,
0: poi ovviamente non possiamo fare adesso le super marchette, però se per caso passate là verso gli Assisi. Uno
1: Si trova. Camillo, posto anche comunque,
0: esatto.
1: Fuori dai circuiti turistici.
0: Sì,
1: si mangia bene.
0: E anzi, abbiamo visto.
1: Sono un po' matti.
0: Sì. Comunque sono degli osti
1: e
0: però
1: un po' matti, un po' crazy.
0: Che schifo che famo, raga. Veramente siamo arrivati a un livello di indecenza proprio. Mitico Sabatino, grazie mille.
2: A voi.
1: Grazie Sabatino, buone vacanze.
0: Grazie anche a voi, perché poi si riposeranno, perché giustamente tutti i più grandi lavoratori si comunque sono degli osti
1: e
0: però
1: un po' matti, un po' crazy.
0: Che schifo che famo, raga. Veramente siamo arrivati a un livello di indecenza proprio. Mitico Sabatino, grazie mille.
2: A voi.
1: Grazie Sabatino, buone vacanze.
0: Grazie anche a voi, perché poi si riposeranno, perché giustamente tutti i più grandi lavoratori

0: Beh, a giudicare dalla bellezza di Sabatino, questo mitico nostro amico ristoratore, è anche al Shakira. Sembra un po' Shakira, un pochino assomiglia.
1: Bello, bello, fa grande fascino Sabatino.
0: Ah, scherzi?
1: Sì.
0: Poi stava là, si confondeva tra microfono, sta un casino. Allora, attenzione, signori, non possiamo tirarci fuori da questo nuovo agone.
2: C'ho tante domande, ho diverse domande.
3: Mamma mia, eccoli là, ti stavo aspettando.
4: No, fate bere stasera, Caselli, sennò sai come ritorno a casa.
5: Mamma mia, che voce sexy ha Caselli.
6: Beh, stavo ragionando su, mi è venuto in mente sto spunto. Ma perché abbiamo paura del buio e mai della luce?
7: Stai ascoltando Tutto Bloccato.
8: È tossicissima.
7: Radio Globo.
0: Caselli!
1: Madonna mia!
0: Hai visto che olimpiadi qua dentro?
1: Sì, ma infatti guarda, se caschi e ti fai male proprio oggi,
0: Mamma mia,
1: sprint finale ogni volta.
0: Mia. Zia Roberta. Eh sì, perché sto là così, ti guardo, mi sono catturato, capito, dalla tua fattanza. Cioè, tu sei tipo la maga Circe.
1: Sì, sì. Anche in un giochino che abbiamo fatto io e Miriana uscivo come maga Circe.
0: Veramente?
1: Sì. Ma che giochini fate?
0: Che giochino era? Metti quel pezzettino marrone sopra un filtro, poi dai fuoco?
1: E vedi cosa succede, esatto. Mamma mia, ragazzi. Allora.

0: Comunque, a proposito di domande, filtri, sì. Allora, io stavo, mi sono fatta sto ragionamento. Parlavamo sì. prima di, no, non è vero, lo dicevo io a me stessa, infinito.
1: Sì.
0: Ho pensato, la parola infinito, no? Che è tipo, c'è cioè, il prefisso negativo, qualcosa di che non finisce. Però in realtà in è dentro il finito. Quindi è un qualcosa di positivo, cioè come se dentro al finito ci fosse qualcosa.
1: Allora, io lo sai che ti vengo sempre dietro ai tuoi ragionamenti, ma adesso un attimo, aspetta.
2: Hai difficoltà, sarà anche la Peroni, eh?
1: No, sì, sì, adesso,
0: allora.
1: Mi dà lo sgambetto una Peroni, è una cosa vergognosa.
0: No, sarebbe.
1: Allora.
0: È come se infinito, quindi dentro il finito,
1: sì.
0: c'è tipo l'immensità. L'illimitato.
2: Ah, ho capito. Quindi il finito in realtà non è così finito, tu dici.
0: Esatto.
1: Quindi è una parola ingannevole.
0: Sì.
1: Ah.
0: Sì, era quello.
1: Però è strano che non l'hai messa da un punto di vista polemico. No. Perché in genere tu, quando non ti sconquiffera qualcosa, vai all'attacco, dici: vabbè, sì. perché questo si chiama così? Sì. Dovremmo cambiare nome.
2: Esatto.
1: Invece questa cosa ti piace, cioè l'infinitudine, l'infinitezza.
2: Sì. L'infinità.
1: No, infinità ormai lo dicono tutti. L'infinitissimus
0: sì.
1: dentro al finito
0: sì.
1: è qualcosa che comunque ti piace.
0: È figo.
1: Perché non ti crea una giusta dimensione dove accomodarti.
0: Esatto.
1: Bello.
2: Sì, sì,
0: no,
2: sì. Ma ci fa anche sentire più vicini all'infinito, perché poi noi siamo finiti, tutto quello che viviamo è finito.
1: Oggi ormai
2: c'ha una fine, e invece tu sai che dentro quella finitezza c'è uno spazio infinito. Guarda che bello questo ragionamento, eh?
0: Guarda, così me lo tenevo per questa fine, che però può essere infine. Cioè,
1: certo.
0: Sì.
1: Anche perché se tu pensi finis in no, Gianfrancos, finis finis è la parola in latino, finis significa confine.
0: Sì.
1: Però nell'italiano ci abbiamo dovuto aggiungere con.
0: Sì, è vero.
2: Con
0: il fine.
1: Hai altri diciamo
0: sì, stavo pensando,
1: altri ragionamenti?
0: Stavo pensando che Tentoni, secondo me, è un bellissimo nome per una popolazione meridionale, cioè tipo calabrese.
1: Cioè, 10 Antoni.
0: Esatto.
1: Tentoni. Potrebbe essere 10 Antonio.
0: I Tentoni.
1: I Tentoni. Vado a Tentoni.
0: Giusto. Mamma mia, sai che gruppo musicale? I Tentoni, è bellissimo.
1: La boy band calabrese.
2: In 10 è perfetto, sarebbe
1: sì,
2: quasi come una banda di paese.
0: Sì, bellissimo.
2: Me li immagino così, folcloristici.
1: Primo disco, Nuia. Bello, Nuia. Fantastico. La vogliamo chiudere qui?
0: Sì, sì.
1: Sì, mi sembra sufficiente. Traffic News.
3: Spesa comoda, veloce e senza stress. Con maspesaonline.it ordini la tua spesa in pochi click. Prova la qualità e la freschezza di MA a domicilio. Ordina entro le 12 e ricevi in giornata. Pagamento con buoni pasto Edenred e prima consegna gratuita. Cosa aspetti? maspesaonline.it. Amici con un click.
4: Radio Globo Traffic News.
2: L'ultimo traffico della stagione, partiamo dal raccordo anulare, code a tratti in carreggiata esterna tra Laurentina e Casilina.
1: Cos'è?
2: Invece in carreggiata interna, oddio, verso l'Appia, code a tratti tra Cassia e Salaria, più avanti tra Bufalotta e Prenestina. Resta chiusa per accertamenti tecnici su un fabbricato via Santa Croce in Gerusalemme, tra Viale Manzoni e via Statilia, chiusa per incidente via della Madonna del Riposo tra Largo San Pio e via Aurelia.
1: Adolfi.
2: Mentre è chiusa a seguito di un incendio di fogliame via Pietro De Cristofaro all'altezza di via Anastasio. Secondo, se volete altri aggiornamenti sul traffico, perché io non ne faccio più, potete andare sul sito di romaluceverde.it.
1: Hitler è bellissimo.
5: Radio Globo. Ragazzi, solo tre parole: siete dei grandi.
6: Manda un messaggio vocale al 393 777 7172. Tutto bloccato. Radio Globo.
7: Speriamo che gli interventi della Caselli siano infiniti, almeno per questa stagione.
1: Allora, secondo me sono, cioè, gli interventi della Gatelli sono finiti, perché sono finiti gli interventi di tutti, diciamo.
2: Esatto, cioè, un mese di pausa.
1: Però rimane, sicuramente potrebbe rimanere nei vostri ragionamenti qualcosa di infinito, cioè che vi potete portare indietro per tutto il mese di agosto, cioè con voi, e quindi magari potrebbe essere stato anche questo, questo momento così, no? Di finti ragionamenti, possiamo dire, di gioco sulle parole, un esercizio per andare a, ad allungare quello che è stato un po' una sorta veramente di grande gioco con voi. Ora mancano 3 minuti alle 7, non ho un'enciclica pronta, non ho nessuna predica o omelia da proporre, l'ho fatto apposta, non ho detto non mi scrivo niente, perché voglio dire, adesso manco ad esagerare, perché sostanzialmente primo, sennò i grandi guru della radio si arrabbiano, gli amici di Tommaso Di Vito, ma poi quelli che stanno in quei gruppi là tutti in fognagobbi con gli occhiali tutti storti, e no, questo qui perché però abbiamo sempre detto oddio, sai le lacrime, perché a differenza di altre volte, io ormai sono 15 anni che sono dentro questa radio, e adesso, a parte quei 2 anni che sono stato lontano, e devo dire che tutto quell'entusiasmo che c'è stato st'anno io non ho vissuto mai. Abbiamo fatto stagioni meravigliose anni passati, per carità, però con quella trasparenza e con quel fomento, cioè non sto rinnegando tutto quello che ho avuto dentro questa radio, meraviglioso, le esperienze, i grandi colleghi del passato che ancora stanno qui, penso a Massimo, a Giovanni Lucifora, a Federica Dalla Vallée, a tutti gli altri che magari adesso è un momento un po' così e posso dimenticare, però sarà che pure è un'esperienza nuova, tipo è la prima volta che do un nome a un programma, che scelgo le persone e quindi che scommetto realmente su quello che hai addosso, e voi non lo sapete perché ve lo dico solo adesso. Più di una volta ho detto in alcune preghiere che a volte faccio, non so nemmeno a chi, rendimi strumento, e qualcuno a quanto pare a qualcosina è arrivato a qualcuno. Adesso scusate, sono un po' commosso perché c'è un gruppo meraviglioso, parti regali, no? Che ci facciamo, cose del genere, ma sono tutte parole, io le sento che sono sincere. E voglio ringraziare innanzitutto Roberta Marchetti, che è un'altra matta che si è fidata di questo qua. Forse si è nata di fiducia, come ho fatto io sul nome, perché tanto, voglio dire, un nome è una garanzia, no? Potrebbe essere. E in fondo, chi me lo diceva che potevi essere, no, un fenomeno? In onda, e infatti non lo so. Scusate, sapete che devo sempre
2: va meno male.
1: E quindi da qui, ma anche tutto il resto, con qualcuno ci siamo sfiorati in passato, con Miriana ad esempio, colonna meravigliosa dell'assistenza, guarda Eleana, guarda Tommaso, tutta gente che, no, se ci pensi, hanno messo ognuno il tassello, quell'entusiasmo,
2: straordinari.
1: E quindi grazie a tutti. Grazie.
2: Fammi dire una cosa, certo, anche a me, certo. perché tu stai ringraziando tutti e lo stai facendo con grande cuore e con grande umiltà che non tutti pensano che tu abbia, in realtà ce n'hai tantissima e noi lo sappiamo bene, quindi mi permetto di parlare anche a nome loro, di tutta l'assistenza, che hanno fatto un lavoro straordinario. Miriana, Eleana, Tommaso, ma anche Davide, Jacopo sui social ci hanno dato, certo, sempre una grande mano, e io ti ringrazio a nome di tutti perché hai portato una bella novità qui a Radio Globo, in tanti ti aspettavano. Io è la prima volta che faccio un'avventura del genere, mi sono fidata di te, assolutamente sì, hai detto bene, però volevo ringraziarti dal più profondo del mio cuore, veramente, perché tu hai scommesso su di me convinto di non sbagliarti, eri più convinto di me, e io di questo ti sarò sempre grata, e grazie veramente a tutti, e grazie soprattutto anche agli ascoltatori che veramente hanno fatto il programma con noi.
1: Adesso prendete il libretto dei canti a pagina 28 e cantiamo Symbolum 77.
2: Tu sei stupido.
1: Tu sei la mia vita, altro io non ho. Grazie a tutti, ragazzi.
2: Buona
1: a presto.
2: Estate!
1: Ciao!
6: Tutto bloccato su Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci il concerto di Jovanotti. Scopri come su radioglobo.it.
8: Voce generata in AI.
9: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
12: Da Unieuro fino a domenica, solo con la tua Unieuro Club, imperdibile sconto del 25% su grandi e piccoli elettrodomestici e articoli per la casa, in esclusiva nei negozi del Lazio. Unieuro, batte forte sempre.
13: Fino al 2 agosto, spesa minima 99 euro. Dettagli ed esclusioni in negozio.
14: Wake up! Good morning, the morning show.
15: Buongiorno!
14: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
16: Chiede il mio appuntamento mattutino.
14: The morning show.
17: On Radio Globo.
14: Sponsored by
17: Magicland.
18: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera. DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
19: Chi vuole rifare il tetto, chi non capisce la bolletta, chi si lamenta dell'ascensore, tutti da me, ma io non ho la bacchetta magica, sono solo l'amministratore.
20: Per questo c'è Baiocco Holding, edilizia a 360 gradi, manutenzioni, ristrutturazioni, assicurazioni. Chiamaci all'800 300 300, perché quando si parla di affidabilità, chiamare gli altri è inutile.
21: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti. Uscita autostrada Ielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
14: Radio ufficiale. Radio Globo.
22: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
23: Un disastro.
22: Ah, e le escursioni?
23: Abbiamo naufragato!
22: E tua moglie?
23: È scappata! Con uno del posto!
22: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
23: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
22: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
24: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
25: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
26: Think big, become big.
27: Annuncio ritardo.
14: Solo le migliori in FM
28: e sul canale 91 del digitale terrestre
29: Globo TV.
1: E dopo questa valle di lacrime, ditemi con che coraggio posso andare in onda. 19:05, questa è la radio, che sono solo le migliori. Io sono Tommaso, insieme fino alle 11.

l'ultima raffica da traffico di questa stagione, quindi 393-777-7172, come siamo messi là fuori, bloccati, fermi, oppure state facendo aperitivo, ve la state un po' godendo questa giornata, venerdì 31 di luglio, perché vi chiedo proprio in questa giornata di fare la raffica da traffico e di dirci quali sono le strade un po' più bloccate, dove state notando un po' più di difficoltà, perché tra oggi, domani e dopodomani ci sarà il primo vero grande esodo di questa stagione, quindi in molti saranno veramente lanciati in auto. 393-777-7172, e chissà in quanti stanno partendo per le vacanze proprio in queste ore, in questi minuti. Martin Garrix, questo è Globo.

0: altro sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo. Ma come siamo messi?
1: La Pontina completamente bloccata, solo 3 incidenti a partire dall'Euro.
0: Ah, solo 3, ma avete qualcosa da fare il 13 di settembre?
2: Con Radio Globo, vinci i migliori concerti dell'anno.
0: Venghino, signori, venghino, che ho 2 biglietti per il concerto di Jovanotti. Allora, l'unica cosa che dovete fare è indovinare le 3 canzoni che sto per farvi ascoltare. Sentite.

0: Vabbè, praticamente sono titoli semplicissimi. Tre canzoni vi dividono dal concerto dei Jovanotti del 13 di settembre. L'unica cosa che dovete fare è chiamare lo 0689 28 996 a partire da ora.
1: Chiama ora lo 0689 28 996. Dimostra di essere un vero fan. Indovina i titoli delle canzoni e vinci due biglietti per il concerto di Jovanotti. Radio Globo.
2: Voce generata in AI. Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tu-

0: €2, anticipo 3.260 euro.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it. Radio Globo
3: Promotion. Oggi è qui con noi Daniele di Acqua Smart SRL per parlarci dei servizi d'eccellenza della sua azienda. Daniele, conosciamo i vostri erogatori e addolcitori d'acqua e da anni consigliamo a tutti di chiamarvi. Ma puoi raccontarci qualcosa di più su di voi?
4: Ciao a tutti, sì, oggi vi voglio parlare del nostro servizio di assistenza che è tra i nostri punti di forza, e a dimostrarlo sono le numerose recensioni a 5 stelle dei nostri clienti. In tanti anni di esperienza molte famiglie e aziende hanno scelto di affidarsi a noi, a volte in seguito ad esperienze negative con altre ditte. Ci hanno chiamato, nel giro di poco siamo riusciti ad intervenire e a risolvere il problema. Abbiamo un servizio clienti attivo 24 ore, 7 giorni su 7, non tutti ce l'hanno. Per noi il contratto con il cliente non si chiude dopo l'acquisto, vogliamo garantire il massimo della qualità e dell'efficienza nel tempo, così abbiamo conquistato la fiducia dei nostri clienti. Sappiate che in questo momento c'è una promozione in corso: se rottamate il vecchio erogatore e installate il nuovo certificato AcquaSmart SRL comprensivo di assistenza H24, riceverete gratuitamente in omaggio anche l'addolcitore della linea AcquaSmart SRL per eliminare il calcare e garantire una vita più lunga ai vostri elettrodomestici come lavatrice, lavastoviglie e caldaia.
3: Fantastico, due prodotti essenziali con un solo acquisto. Cosa dobbiamo fare?
4: Basta chiamare subito il numero verde gratuito 814 10 13, l'offerta è limitata e possiamo riservarla solo ai primi 5 che chiamano adesso.
3: Avete sentito? Chiamate subito e approfittate della promo. Grazie Daniele.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Estate sarebbe senza la fresca convenienza delle nostre offerte. Fino al 10 agosto, nei nostri supermercati, centinaia di prodotti sono a 0,99. Inoltre, Pomì, passata di pomodoro da 700 grammi, 79 centesimi.
7: Supermercati PIM, di Family Agora, di risparmio, di qualità.
8: Chuck, motore, azione!
9: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
10: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
9: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
11: E te lo voglio di.
12: Cosa?
11: E te lo voglio di.
12: Che cosa?
11: Senti un po'.
13: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
14: Mauris, il numero uno del risparmio, grandi offerte fino all'8 agosto. Shampoo Palmolive 2 in 1, super prezzo 79 centesimi. Mamezon stendino torre 3 piani con ruote 10,99 €.
15: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il gelato Cardor affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
16: Ora su Radio Globo vinci due biglietti per il concerto di

0: Perfetto, Dario, quali sono le canzoni che abbiamo sentito?
1: Allora, le canzoni sono A te, Bella e Ragazzo Fortunato.
0: Bravissimo!
1: Grande!
0: Dario, ti porti a casa due biglietti per il concerto del 13 di settembre di Jovanotti e dimmi a gran voce qual è l'unica radio che ti regala i migliori premi.
1: Solo Radio Globo!
2: Abbiamo regalato due biglietti per il concerto di Jovanotti. Continua ad ascoltare Radio Globo. I prossimi potrebbero essere i tuoi. Radio

0: Radio Globo.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: parla male questa, perché ogni volta o l'annuncio male o la disannuncio male. Che è?
1: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Radio
0: Globo. Che poi è anche bellissima come canzone, che parla proprio di una ragazza che va a vivere nello stesso quartiere di Machine Gun Kelly. Facciamo così, sentiamo un po' che sta succedendo lì fuori.
2: Tommy, ci stai tu? Meno male. Io e mio padre, 84 anni, andiamo a fare un aperitivo in riva al mare. L'unico tavolo che c'era praticamente c'era un po' di sole. Allora ho detto vabbè, ma non ti preoccupare, prendo il tavolo, lo sposto un pochino all'ombra. Arriva signorina: no signora, guardi, il tavolo non si può spostare. Ok, vabbè, c'è problema. Mi alzo, alzo papà e me ne vado. Quindi aperitivo sono stiamo a fa' casa, io e papà.
0: Cioè, ma lo sapete che quest'anno siete veramente in tanti a segnalarci proprio un comportamento

0: sulla radio, che sono solo le migliori Radio Globo. Allora, 19.37, non so se vi sta capitando di notare che le case, effettivamente quelle in vendita, soprattutto nelle grandi città, stanno diventando sempre più piccole. E quindi, mentre si è passati da un 80 metri quadri, 100 metri quadri, insomma, come ideologia, alle volte ci ritroviamo anche di fronte ad annunci con case da 7 metri quadri. Cosa ci fai dentro 7 metri quadri? Comunque, tra pochissimo ne parliamo e soprattutto vogliamo un attimino capire come è messa la vostra di abitazione, cioè nel senso, come possiamo descriverla? Grande, grande abbastanza, piccola?
1: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
2: Se mi stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia! Da Burger King hai due menù medi e un King Junior Meal a €19,90. Offerta valida solo in app, fino al 31 dicembre.
3: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato!
4: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
5: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
6: Think big, become big.
7: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
0: 19.39 sulla radio, che sono solo le migliori Radio Globo. Ancora un buon venerdì 31 di luglio. Io sono

siamo più soli di una piazza vuota, ma Fabri Fibra sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo, 19:46. Ma insomma, avete già preso casa a partire da settembre? Radio Globo. Anche perché in questo periodo sono veramente tanti che decidono di spostarsi dalle grandi città e quindi tornare verso il paese d'origine, quindi si liberano un sacco di appartamenti, ed è proprio in questo periodo che poi magari gli studenti fuori sede decidono di spostarsi verso Roma, ovviamente subito dopo il periodo più caldo dell'estate. A Modena è spuntato un appartamento che forse è il più piccolo d'Italia, appena 7 metri quadrati in pieno centro, che si possono affittare a 200 euro più spese ed un contratto di 4+4 anni. Il problema però è che c'è stata tanta indignazione, hanno fatto sparire questo annuncio e poi è tornato lo stesso annuncio con un'offerta un po' più gonfiata, quindi anziché 7 metri quadri 11 metri quadri. Allora, quindi due domande: spese ed un contratto di 4+4 anni. Il problema però è che c'è stata tanta indignazione, hanno fatto sparire questo annuncio e poi è tornato lo stesso annuncio con un'offerta un po' più gonfiata, quindi anziché 7 metri quadri 11 metri quadri.

0: adatta per questo venerdì sera. Rihanna, Don't Stop the Music su Radio Globo. Traffic News.
1: L'estate del risparmio è arrivata! Tantissimi prodotti a 0,99! Fino all'11 agosto, acqua Fabia naturale, 1,5 litri, confezione da 6 a 99 centesimi. E Algida Cardor classico, 500 grammi, vari gusti, a 2,49 euro. MA Supermercati, amici tutti i giorni!
0: Radio Globo, Traffic News. Arrivano segnalazioni di una situazione abbastanza complicata su strade ed autostrade, infatti ci colleghiamo con la centrale Luce Verde. Questo è un servizio a cura della Polizia di Roma Capitale e dell'ACI.
2: Bentrovati, code per incidente sulla Pontina tra via Cristoforo Colombo e Mustacciano nei due sensi di marcia. Riaperta via della Madonna del Riposo, precedentemente chiusa per incidente tra Largo San Pio V e via Aurelia. Riaperta anche via Pietro De Cristofaro, chiusa per un incendio di fogliame all'altezza di via Anastasio II. Chiusa per lavori la corsia laterale di via Nomentana tra via Generale Roberto Bencivenga e via Val d'Aosta verso il centro città. Per consentire lavori di potatura tra le 21 e le 6 sarà chiusa al traffico la panoramica. Questa sera si conclude la stagione estiva del Teatro dell'Opera al Circo Massimo con la rappresentazione della Carmina Burana. Già dalle 19 è vietato il transito in via del Circo Massimo tra via della Greca e piazzale Ugo La Malfa, via della Massima di Ercole e via dei Cerchi. Con l'arrivo del mese di agosto, come avviene ogni estate, disposta la sospensione delle ZTL notturne di Centro, Trastevere, Testaccio e San Lorenzo. Le limitazioni riprenderanno a settembre con gli orari ordinari. Restano attive le ZTL diurne.
3: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Da ogni euro fino a domenica, solo con la tua Unieuro Club, imperdibile sconto del 25% su grandi e piccoli elettrodomestici e articoli per la casa, in esclusiva nei negozi del Lazio. Unieuro, batte forte sempre.
5: Fino al 2 agosto, spesa minima 99 euro, dettagli ed esclusioni in negozio.
6: Grano Salis.
7: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
6: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
7: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
6: Grano Salis, il gusto che emoziona.
7: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
8: Prosegue fino al 2 agosto, speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
9: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontati fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
8: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
9: E poi, usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
8: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
9: ValentinoAutomobili.it.
10: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera. DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
11: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
12: Magari!
11: Allora partiamo!
12: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive!
13: Fino al 30 luglio, salsiccia macinata di suino nazionale e pacco famiglia a 3,99 euro al chilo. Ipercarni.com.
14: Ciao Roma, sono J-Ax. Non vedevo l'ora di tornare sul palco e adesso finalmente ci siamo. Il prossimo 23-24 ottobre vi aspetto all'Atlantico di Roma. Due serate, zero fronzoli, tanta musica e tutti i pezzi che conoscete e quelli nuovi da cantare insieme. Facciamo casino come solo noi sappiamo fare. Ci vediamo sotto il palco insieme allo zio Ax.
15: Tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30, apertura estiva della telecabina Le Fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo, le montagne del Parco Sirente Velino, pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro con bar, ristorante, solarium, centro benessere e pernottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili, uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindolimagnola.it.
16: Radio ufficiale Radio Globo. Solo le migliori. Master Hits in FM. DAB.
17: E sul canale 91 del digitale terrestre.
16: Globo TV.
18: Grande Tommy!
19: Eccolo! 21 minuto! Ragazzi, è iniziato il fine settimana. La sentite anche voi questa emozione? Tiena Spyro, Material Lover.

0: Globo.
1: Mamma mia ragazzi, Noemi è ancora ricoverata dopo la caduta dal palco del 20 luglio a San Salvo Marina. Sì, insomma, non so se avete visto, ma sicuramente avete assistito anche tantissimi meme che poi sono stati anche pubblicati da lei. Praticamente vorrebbe tornare in tour il 16 di agosto, ma a causa di una piccola frattura ad una vertebra praticamente sta allettata, resta allettata ancora per qualche giorno. Ma voi vi siete mai fatti male? Cioè io quando ho letto questa notizia ho pensato, ma sai che io forse non mi sono mai rotto, no forse, cioè sicuro non mi sono mai rotto un osso. Ma anche da bambino, no? Perché di solito da bambini quando si scivola, quando si fanno cavolate, prendi, cadi anche da altezze grandi e alte come per esempio un palco, e allora ti fai male. A me non è mai successo. Voi invece vi siete mai cacciati nei guai, ma guai più o meno di questo genere, insomma vi siete mai fatti male seriamente? Ne parliamo con leggerezza alla Globo WhatsApp 393 777 7172. Intanto torniamo ai mondiali con Shakira, Burna Boy.

0: Carlotto, visto quello che è successo a Noemi, mi sono chiesto, ma vuoi vedere che anche i nostri ascoltatori alla fine si sono fatti seriamente male?
1: Faccio prima a dirti le ossa sane che quelle rotte.
2: Io da piccolo non mi sono mai rotto nulla, nonostante giocavo a pallone, mi buttavo da tutte le parti, mi menavo, non ho mai rotto niente. Adesso ho 40 anni, ho una bambina di ben 10 anni, lei si è rotta tutto praticamente, tutto quello, braccio, gambe, piede, caviglia, testa, tutto. Non lo so, saranno cambiati i tempi.
3: Vabbè, che giocare rugby lo sai che significa farti male.
0: Allora, promemoria, non giocare a rugby. Radio
4: Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci il concerto di Jovanotti.
5: Scopri come su radioglobo.it.
6: Voce generata in AI.
7: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
10: Che estate sarebbe senza la fresca convenienza delle nostre offerte? Fino al 10 agosto, nei nostri supermercati, centinaia di prodotti sono a 0,99. Fabia, acqua naturale, confezione da 6 per 1,5 litri, 99 centesimi. Supermercati Tim, per famiglia Gora.
11: Sessant'anni di storia, 60 anni di esperienza e oggi fino al 60% di sconto. Da Mobili Badini a Cerveteri festeggiamo 60 anni di attività con sconti fino al 60% su tutta la merce esposta. 3.000 metri quadri di occasioni ti aspettano a Cerveteri a pochi minuti da Roma. Scopri di più su mobilibadini.it.
12: Non ci credo.
13: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
12: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco.
14: Piuttosto di questi prezzi strepitosi.
15: Fino al 10 agosto con carta Essere Deco, Peroni, birra 66 cl a soli 89 centesimi. San Geminiano Tremonti, prosciutto crudo dissossato, duetti, a soli 2,50 euro.
16: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.molticedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
17: Chi vuole rifare il tetto, chi non capisce la bolletta, chi si lamenta dell'ascensore, tutti da me, ma io non ho la bacchetta magica, sono solo l'amministratore.
18: Per questo c'è Baiocco Holding, edilizia a 360 gradi, manutenzioni, ristrutturazioni, assicurazioni. Chiamaci all'800 300 300, perché quando si parla di affidabilità, chiamare gli altri è inutile.
19: Solo su Cash Globo hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
20: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
21: Sì, facci sognare!
20: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
21: Ah, e questa è la vista dal finestrino
20: della macchina. Favolosa!
21: Sì, ma poi dove sei andato?
20: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
22: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
0: 20 e 22 sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo, una canzone che mi fa pensare immediatamente a Napoli e ovviamente anche il cibo.

0: grosse ossa, non si sono rotti altro. 393 777 7172.
1: Ciao Tommaso, buonasera.
0: Ciao.
1: Purtroppo io proprio un anno e mezzo fa, rottura del quinto metatarso piede destro, proprio mentre ero in lista d'attesa per operarmi a ginocchio destro, e quindi che te lo dico, a fa 3 mesi a casa per l'osso rotto. Un altro mese e mezzo poi dopo che mi sono operato al menisco, quindi un calvario assurdo, tremendo. E vabbè, però poi col tempo passa tutto, dai.
0: Allora, guarda che la stessa identica cosa è successa invece a un mio amico al concerto del 1° maggio. Si è rotto praticamente un ossicino del piede saltando, cioè lui si è reso conto proprio del dolore immediato solo saltando, cioè pazzesco. Alessio con Heroes, questa è Radio Globo.

0: Adoro questa canzone di Gaia, Bossa Nostra, sulla radio, che suona solo le migliori Radio Globo. E questo ci sta preparando al fine settimana. Avete piani per questo weekend? Anche perché proprio in queste ore sicuramente su strade ed autostrade troverete caos, anche perché tra oggi, domani e dopodomani ci sarà il vero primo picco di viaggiatori, perché diciamoci la verità, sono iniziate le festività, sono iniziate le ferie per tante persone. E poi ci siamo noi, che restiamo qua a Roma, fieri di lavorare, mentre tutti se la spassano. Sì, siamo dei lavoratori fieri, sì che siamo
1: Radio
0: fieri.
1: Globo, meteo.
2: C'è un pane che nasce dal tempo e guarda al futuro. È germoglio di grande impero. Grani e semi germinati, solo di pasta madre, ricco di fibre, fonte di proteine, più digeribile, naturalmente buono. Crosta fragrante, cuore morbido. Ogni morso è equilibrio. Ogni giorno è benessere. Grande impero germoglio. Siamo di un'altra pasta.
1: Radio Globo Meteo.
3: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trebi Meteo e gli amici di Radio Globo. Ci attende un fine settimana l'insegna dell'anticiclone subtropicale su tutte le nostre regioni italiane. Anche il Lazio vivrà una giornata di sabato soleggiata, di assoluta stabilità, ma con temperature elevate prossime ai 38-39 gradi sulle aree interne lontane dal mare. Anche a Roma sole 39 gradi. Per quanto riguarda domenica non ci saranno variazioni, tempo soleggiato, caldo intenso dappertutto, con notti tropicali a fatica, le minime sotto i 24-25 gradi. Ulteriori dettagli scaricando l'app di Travi Meteo.
1: Radio Globo, il morning show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10. Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre e entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva. Quello che ascolti in radio ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10. Canale 91 del digitale terrestre. Morning Show live on Globo TV. Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: Attenzione, su cashglobo.it è partito il fuori tutto di luglio. Solo oggi, fino allo scoccare della mezzanotte, su cashglobo.it ti aspetta uno sconto del 10% su tutte le offerte già ribassate, per chiudere il mese con un extra risparmio. Ma affrettati, hai solo oggi per scegliere tra tutte le offerte le tue preferite, con un 10% di sconto in più. Inserisci il codice fuori tutto al checkout e chiudi luglio col botto. Solo oggi, fino a mezzanotte, solo su cashglobo.it.
1: Wait for me, I'll be back.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, portaabiti e powerbank, e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: Mamma, io mi annoio!
6: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
7: Dentro la città, fuori dal mondo.
6: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
5: Mamma, io sono già in macchina!
6: Info e biglietti su luneurpark.it.
0: Ne parlavamo oggi pomeriggio in redazione, cioè è incredibile, Madonna non ne sbaglia uno.

0: Dead, Olivia Rodrigo su Radio Globo.
1: Radio Globo.
0: Allora, stavo leggendo che diversi concerti, soprattutto quelli delle stelle globali come Bruno Mars, Beyoncé, Taylor Swift e perché no anche Olivia Rodrigo appena ascoltata sulla radio, che sono solo le migliori, stanno offrendo dei biglietti solo audio, a vista nulla. E mi è capitato di imbattermi con una collega di una radio nazionale, praticamente in un concerto, soprattutto dalle parti di Milano, dove Bruno Mars praticamente non si vedeva e sul biglietto c'era scritto visibilità limitata. Cioè, capisco visibilità limitata, ma non visibilità nulla. Per esempio, ci sono diversi concerti che dicono proprio sul biglietto la scritta, la trovi, solo audio, vista nulla. Per esempio, c'è quello di Ultimo a San Siro a 59 euro, vista limitata. Certo, molto meglio secondo me della vista che non ho visto, tutti quelli che sono andati proprio qua. Insomma, il grande concerto, insomma, chi c'era, chi era al pit 12, praticamente non ha visto assolutamente nulla. Vi è capitato di andare a qualche concerto, pagare tantissimo e non vedere nulla del palco? 393 777 7172. Io per esempio sono uno di quelli che i concerti, ora non è per vantarmi, però preferisco prendere il pit, spendere giusto un pochino di più ma essere quasi faccia a faccia con l'artista. Maroon 5, questa è la radio che suona solo le migliori.
2: Sì,

5, già sono andate via 2 ore. Summer. Ma dove le abbiamo messe? Com'è possibile? Siamo arrivati alle 20.55, quindi ragazzi vuol dire che o siete già a cena oppure vi state organizzando per la cena mentre fuori c'è questo sole che pian pianino sta tramontando in un fine settimana che vede sicuramente gli spostamenti protagonisti, ma anche tanto mare, tanta piscina, tanta voglia di divertirsi. E poi se siete al lavoro, ovviamente ci siamo noi di Radio Globo che non vediamo l'ora veramente di metterci lì e farvi da supporto morale e fisico, no? Una sorta di co-conduttore, copilota, ecco, no, co-conduttore, copilota che sta lì e fa: oh, vai su, dai che puoi farcela, dai, non ti abbattere. Wait for me.

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Prosegue fino al 2 agosto, speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
2: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
1: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
2: E poi usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
1: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
2: ValentinoAutomobili.it.
3: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Mauris, il numero uno del risparmio, grandi offerte fino all'8 agosto. Detersivo piatti Mauris, 1,5 litri, 99 centesimi. Ace candeggina, 1 litro, super prezzo, 1,39 euro. Mauris.
5: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it.
6: All'11 d'agosto nei Pewex trovi lo speciale 99 centesimi. Vaschetta di gelato Gelindo da 500 grammi a 99 centesimi. Liquido piatti svelto da 980 ml a 99 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
7: Chi vuole rifare il tetto, chi non capisce la bolletta, chi si lamenta dell'ascensore, tutti da me, ma io non ho la bacchetta magica, sono solo l'amministratore.
8: Per questo c'è Baiocco Holding, edilizia a 360 gradi, manutenzioni, ristrutturazioni, assicurazioni. Chiamaci all'800 300 300, perché quando si parla di affidabilità, chiamare gli altri è inutile.
9: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti. Uscita autostrada Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
10: Radio ufficiale. Radio Globo. Solo le migliori. In FM. DAB.
11: E sul canale 91 del digitale terrestre.
12: Globo TV.
13: Eccoci qua, arrivati alle 20:59, pochissimi secondi alle 9 di sera di questo venerdì 31 di luglio. Io sono

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: su Radio Globo.
1: Ma quando eravamo pischelli dicevamo: sente che mosca su Radio Globo, che mosca Radio
0: Globo. Anche Ripo Papi dice che è musica, musica. Allora, 21.06, parliamo sempre di musica, anche perché in questo periodo dei concerti, abbiamo parlato dei concerti con visibilità zero, neanche ci fossero dei banchi di nebbia. E poi, durante il concerto a Livorno, Stash dei The Colors ha dovuto fermare l'esibizione per chiamare la Croce Rossa, perché una fan praticamente era incinta e si è sentita male. Ha scoperto poi il giorno dopo che proprio quella ragazza che era stata portata in ospedale ha in realtà partorito. Ora io sinceramente non ho ancora avuto, insomma, il privilegio di diventare padre, ma so che proprio a ridosso del parto la situazione si fa veramente complicata, e me ne sto rendendo conto perché c'è un mio amico che la cui compagna ha finito tipo il tempo una settimana e mezza fa. Insomma, tesoro, come stai? Tutto bene? Me lo voglio togliere da dentro. Questa è stata la sua risposta. Ora io voglio un attimino capire, padri, madri all'ascolto, insomma, come sono andati gli ultimi giorni prima di diventare genitori, ok? Se anche voi

0: Katy Perry, Watch It Burn, sulla radio che suona solo le migliori. Summer. Allora, 22:15, ancora una buona serata. Dai che siamo arrivati al weekend. Tra pochissimo parleremo di una storia che mi ha lasciato un po' interdetto. Cioè, si possono fare 6 km a piedi con una lancia quasi. Cioè, veramente lungo il bastone che aveva infilato dentro un fianco. Tutto questo, tutti questi passi che ha fatto in più con un bastone infilato nel fianco, solo ed esclusivamente per risparmiare sui soccorsi alpini. A breve ve ne parlo.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Wake up!
3: Good morning,
4: the morning show.
5: Buongiorno!
3: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
6: Ed è il mio appuntamento mattutino.
3: The morning show.
2: On Radio Globo.
3: Sponsored by
2: Magicland.
7: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera. DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
8: Non ci credo, non ci credo.
9: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
8: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco. Piuttosto di questi prezzi strepitosi.
10: Fino al 10 agosto con carta Essere Deco, Peroni, birra 66 cl a soli 89 centesimi. San Geminiano Tremonti, prosciutto crudo dissossato, duetti, a soli 2,50 euro.
11: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app Deco. La tua scelta quotidiana.
12: 60 anni di storia, 60 anni di esperienza e oggi fino al 60% di sconto. Da Mobili Badini a Cerveteri festeggiamo 60 anni di attività con sconti fino al 60% su tutta la merce esposta. 3.000 metri quadri di occasioni ti aspettano a Cerveteri, a pochi minuti da Roma. Scopri di più su mobilibadini.it.
13: Ciao Roma, sono J-Ax. Non vedevo l'ora di tornare sul palco e adesso finalmente ci siamo. Il prossimo 23 e 24 ottobre vi aspetto all'Atlantico di Roma. Due serate, zero fronzoli, tanta musica e tutti i pezzi che conoscete e quelli nuovi da cantare insieme. Facciamo casino come solo noi sappiamo fare. Ci vediamo sotto il palco insieme allo zio Ax.
14: Estate sarebbe senza la fresca convenienza delle nostre offerte. Fino al 10 agosto centinaia di prodotti sono a 0,99. Inoltre, Rio Mare, tonno all'olio di oliva, confezione da 9 per 65 grammi, 7,99 euro.
15: Mario, bentornato. E le vacanze, com'era il resort?
16: Un disastro.
15: Ah, e le escursioni?
16: Abbiamo naufragato.
15: E tua moglie?
16: È scappata. Con uno del posto.
15: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
16: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio.
15: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking. L'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.

Don't Die sulla radio, che sono solo le migliori. Radio Globo. Radio Globo. Allora, 21:27, vi avevo promesso di parlare di questo infermiere del Montana che è stato trafitto al fianco da un bastone da trekking, quindi sembra quasi una lancia, una roba pazzesca, 3600 metri di altezza, ed ha rinunciato al soccorso in elicottero per diversi motivi, tra cui quelli economici. E infatti mi sono chiesto, ma scusate, quanto può arrivare a costare? Allora, in America si parte da circa $12,000 per arrivare fino a $80,000 a seconda della distanza. Quindi lui che cosa ha deciso di fare? Di farsi questi 16 chilometri a piedi fino ad arrivare in ospedale, pur di non pagare questa cifra. Vorrei vedere, insomma, guarda, posso dire, anche con due gambe rotte, anche trascinando, pur di non cacciare €80,000, fidatevi. Cioè, ma anche voi siete così tirchi, oppure di fronte a una situazione del genere dice, vabbè, facciamo una raccolta fondi, poi si vedrà. Nelly Furtado, questa

0: dal 2001 sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo. Allora, 21:36, sicuramente molti di voi stanno bevendo la Coca-Cola, ma leggendo un articolo molto interessante riguardo proprio la ricetta originale del 1886 della Coca-Cola, ma attenzione perché potrebbe essere stata trovata la versione originale, che poi potrebbe anche rifarsi a quella del 1886, che è stata poi trovata nel convento di San Marco a Firenze. Ma vuoi vedere che addirittura la Coca-Cola è un prodotto italiano e noi non ne sapevamo nulla?
1: Wait for me, I'll be back. È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
2: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
3: Think Big, become Big.
4: Solo su Cash Globe hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: Ci abbiamo verso questo venerdì sera, compito mio quello di portarvi fino alla porta della discoteca. Intanto

Rocco Gabbani, Summer Funk su Radio Globo. Radio Globo. Allora, nell'archivio del convento di San Marco a Firenze è stata trovata una ricetta che risale proprio all'Ottocento. Sapete che la Coca-Cola arriva proprio dal 1886 e si parla di un elisir vinoso con a base foglie di coca boliviana, noci di cola e vino. E questi ingredienti sono molto simili a quelli che sono stati usati proprio nel 1886 dal farmacista americano che poi ha creato la Coca-Cola. Da lì era partita prima come medicina e poi, pensate, è diventata una bevanda da poter accompagnare durante i pasti. Certo, questo qua, la ricetta originale dell'86, che è molto diversa dalla ricetta che abbiamo noi adesso. 393 777 7172. Questa cosa mi ha fatto pensare a tutte le cose che eravamo abituati a bere, per esempio quando eravamo più piccoli, o che bevevamo prima e che adesso magari hanno perso un po' di moda, no? Un po' la moda. Prendi per esempio il chinotto. Quanti bevono tuttora il chinotto? Oppure quanti bevono ancora acqua e menta o latte e menta? C'è stato un periodo in cui si beveva solo ed esclusivamente quello. 393 777 7172. Bevande che abbiamo abbandonato e che quasi quasi andiamo a riscoprire durante quest'estate 2026. Dai, 393 777 7172. C'è Gail.

Harry Styles sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo, mentre qua si parla, ragazzi, di, diciamo, bevande che sono passate di moda, altre invece che stiamo facendo anche riscoprire i nostri figli e non solo. Jen, questa è Radio Globo.

0: Jen sulla radio, che sono solo le migliori. Allora, stiamo parlando di bibite che sono passate di moda, anche perché stiamo parlando della Coca-Cola del 1886, questa ricetta originale trovata dalle parti di Firenze, che poi si rifà molto alla Coca-Cola originale. Allora, ci sono poi quelle bibite che sono, diciamo, un po' passate di moda. La prima che mi viene in mente è il chinotto, oppure c'è stato quel periodo in cui latte e menta, per esempio, andava alla grande.
1: Tommaso, acqua e menta è buono, ma latte e menta non si tocca, è gagliardo, è rinfrescante, è bello. Ah, latte e menta tutta la vita. Anzi, mi fiate 4 anni, adesso io lo sto a far assaggiare.
0: Buona, però, guarda, c'è stato un periodo che io ero letteralmente drogato di latte e menta. Mi guardavano malissimo, perché dicevano: ma come? No? Cioè, che ormai è una certa età. Era più o meno quel periodo tra i 20 e i 25 anni. Ma latte e menta dentro i bar, beh, a prete.
2: Tanti anni fa, quando ero piccolo, c'era la spuma. A Roma la spuma dell'Appia era spettacolare.
0: Allora, la cosa bella di questa spuma è che c'era quella artigianale, ma anche quella che veniva poi prodotta da alcune fabbriche laziali. Se non sbaglio, c'era la Peroncini. Correggetemi se sbaglio.
3: Il Morning Show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10. Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre. Entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva. Quello che ascolti in radio, ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10. Canale 91 del digitale terrestre. Morning Show live on Globo TV. Wait for me, I'll be back.
4: Tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30, apertura estiva della telecabina Le Fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo, le montagne del Parco Sirente Velino. Pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro, con bar, ristorante, solarium, centro benessere e pernottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili, uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindolimagnola.it.
3: Radio ufficiale Radio Globo.
5: Chuck, motore, azione.
6: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World.
7: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
6: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
8: Attenzione, su cashglobo.it è iniziato il fuori tutto di luglio. Solo oggi fino allo scoccare della mezzanotte e su cashglobo.it ti aspetta un extra 10% di sconto su tutte le offerte già ribassate. 24 ore per acquistare ristoranti, eventi e tante esperienze diverse a un prezzo ancora più basso. Inserisci il codice fuori tutto al checkout e chiudi luglio col botto. Solo oggi fino a mezzanotte, solo su cashglobo.it.
9: Non ci credo.
10: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
9: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco, piuttosto di questi prezzi strepitosi.
11: Fino al 10 agosto, con carta Essere Deco, Peroni, birra 66 cl, a soli 89 centesimi. San Geminiano Tremonti, prosciutto crudo dissossato, duetti, a soli 2,50 €.
10: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
12: Ciao Roma, sono J-Ax. Non vedevo l'ora di tornare sul palco e adesso finalmente ci siamo. Il prossimo 23-24 ottobre vi aspetto all'Atlantico di Roma. 2 serate, 0 fronzoli, tanta musica e tutti i pezzi che conoscete e quelli nuovi da cantare insieme. Facciamo casino come solo noi sappiamo fare. Ci vediamo sotto il palco insieme allo zio Ax.
3: In FM
7: e sul canale 91 del digitale terrestre
3: Globo TV.
0: 21:59 sulla radio, che sono solo le migliori Radio Globo in questo venerdì.

Freedom. Pharrell Freedom. Sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo in questo venerdì sera. Radio Globo. Eh sì, perché sono le 22.06. Parliamo un attimino dello studio che ha a che fare con il sonno. Quante volte ci siamo detti: ah, il sonno, se dormissimo un po' di più, magari il giorno dopo possiamo evitare di essere rincoglioniti. Ed è vero, perché secondo questo studio della Columbia University, praticamente dormire anche solo 80 minuti in meno a notte per 6 settimane basta far ingrassare quasi mezzo chilo, aumentando la sedentarietà e il rischio di insulino resistenza. Insomma, sappiamo perfettamente che dormire è importantissimo. Ma durante questo weekend, quante ore avete intenzione di dormire? Io sinceramente voglio un po' godermelo questo weekend, anche perché a partire da lunedì sarò in onda per una settimana dalle 17 alle 21 e devo dire che voglio togliermelo qualche sassolino dalla scarpa, divertirmi, perché no? 393-777-7172. C'è qualcuno che vuole divertirsi in questo fine settimana, in questo weekend? Dai, facciamo a gara chi dormirà meno ore. Peggy Goo.

dallo scorso anno sulla radio, che sono solo le migliori Radio Globo. Ormai c'è una vera e propria corsa a quello che sarà il tormentone di quest'estate. Possiamo inserirci anche questa canzone? Gianna Nannini, Marrakesh, si chiama

0: che bello riascoltare questa canzone, Gianna Nannini con Marrakesh. 16, tra pochissimo ascolteremo anche un pezzettino dell'ultima puntata di questa stagione di Tutto Bloccato. Mamma mia ragazzi, che emozione. Andremo a riaprire però un argomento molto interessante, che comunque ha a che fare proprio con il venerdì e il sabato sera.
1: Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: Attenzione, su cashglobo.it è partito il fuori tutto di luglio. Solo oggi, fino allo scoccare della mezzanotte, su cashglobo.it ti aspetta uno sconto del 10% su tutte le offerte già ribassate, per chiudere il mese con un extra risparmio. Ma affrettati, hai solo oggi per scegliere tra tutte le offerte le tue preferite, con un 10% di sconto in più. Inserisci il codice fuori tutto al checkout e chiudi luglio col botto. Solo oggi, fino a mezzanotte, solo su cashglobo.it.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Wake up!
4: Good morning!
5: The morning show.
6: Buongiorno!
4: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
7: Siete il mio appuntamento mattutino.
4: The morning show.
8: On Radio Globo.
4: Sponsored by
8: Magicland.
9: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera. DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
10: Che estate sarebbe senza la fresca convenienza delle nostre offerte? Fino al 10 agosto centinaia di prodotti sono a 0,99. Inoltre, Sagra, olio extravergine di oliva da un litro, 4,99 euro.

0: è un'esperienza da vivere.
1: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
0: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
1: Grano Salis, il gusto che emoziona.
0: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
2: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
3: Sì, facci sognare!
2: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
4: Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
3: Sì, ma poi dove sei andato?
2: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
5: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.

0: Kay su Radio Globo. Radio Globo. E andiamo a sentire che cosa è successo nell'ultima puntata di questa stagione di Tutto Bloccato con i Marchetti.
1: Tu ce l'avevi l'orario estivo di rientro?
2: Guarda, io avevo 14 anni e quindi appunto mi sarei allontanato di poco, 700 metri da casa, dove c'era il baretto e ci si vedeva. Mi pare che fa tornare alle 10 e mezza. E come protestavo, anticipava. Cioè 10 e un quarto. Io no, vabbè, ma gli altri 10.
1: Ammazza, severissimo.
2: C'era sto metodo così, per cui dopo tu dovevi per forza rimanere zitto, se no
1: non usci per niente.
3: Oddio, che mi ha ricordato la contrattazione dell'orario. Pure mio padre faceva così. Gli dicevo, vabbè, ancora ritorno, papà. Mio padre, 11:30. Ma posso fare più tardi? Ah, vabbè, allora è 11. E mamma mia, ogni volta mi leva mezz'ora. Porca troia, che mi ha ricordato.
4: A 15 anni non facevi la ribelle, però tiravi. E che cazzo volevi fare di più?
5: Assolutamente sì. Mia figlia a 15 anni esce il venerdì, sabato e domenica, tassativamente alle 11 deve stare a casa e non si sgarra, se no la prossima volta non esce.
6: Io ho mia figlia che ha 15 anni, stasera alle 7 va a Frascati e alle 11 meno un quarto la vado a riprendere.
7: A casa mia l'orario di rientro l'estate erano le 11, massimo 11:05. Giorni di festa tipo Ferragosto, così si poteva fare mezzanotte, massimo l'una. Poi che è successo? Sono andato a vivere da solo, ho fatto come mi pare, tutto quanto è capitato che qualche volta tornavo magari a casa un giorno, due, mi fermavo a dormire, uscivo con amici anche a 30 anni e papà è 11 a casa. Dico, come fai 11 a casa? C'ho 30 anni, io devo sempre dormire tranquillo. E per rispetto rientravo alle 11.
1: Comunque, lo sai che mia madre, ma questo lo fa credo per curiosità o per attitudine, mi chiede a che ora sei tornata ieri sera? E io dico, ma che ti frega, che non sono tornata, vivo da sola da 10 anni. Per curiosità lei così vuole sapere a che ora sono tornata.
2: E tu menti ogni volta, ovviamente. Radio
0: Globo 393 777 7172. Qual era il vostro orario di rientro? Io più o meno 11:30, alle volte anche mezzanotte, però per esempio quando c'erano le feste, quelle lì patronali, andava bene anche mezzanotte e mezza. L'importante però era dormire a casa. Cioè io non sono mai andato a dormire se non due o tre volte a casa di altre persone, proprio perché tassativamente a mia madre dava fastidio, perché diciamoci la verità, chi portava i pantaloni in casa e prendeva le decisioni era mia madre in casa. 393 777 7172. Dai, ne parliamo, vogliamo sapere il vostro orario di rientro, se anche voi contrattavate. Ecco, Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'Amore, questo è Radio Globo.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Red Hot Chili Peppers, era il 2002. Summer. E questo è Radio Globo e ti vedo. Sei nel pomeriggio di estate del 2002, ti stai preparando, vai di là in sala, dici: papà, senti, ma io stasera va bene, torno solito orario, 11:30. No, torno alle 11. Ah, beh, ma com'è alle 11? Vabbè, allora alle 10:30. E lì partiva la contrattazione.
2: Io mi sento la figlia di nessuno, perché quando ero giovane, 16-17 anni, non avevo orari. Rientravo quando mi pareva. L'importante è che dicevo sempre dove ero e con chi ero, però non avevo un orario fisso.
1: Guarda che non è che non avevi regole, in realtà. Secondo me creavano un modo per instaurare del rispetto, cioè praticamente io non ti metto dei paletti, ma pretendo da te comunque la stessa libertà nel dirmi dove sei, cosa fai, con chi stai passando la serata, senza doverti sentire in obbligo di tornare ad un determinato orario, che è un'altra visione, secondo me, della vita, o comunque di questa questione.
3: Radio Globo Meteo.
4: Grande Impero, il pane come quello di una volta. Lievitazione naturale, solo di pasta madre, farine 100% italiane. Tempo, cura, esperienza. Semplicemente pane. Grande Impero, siamo di un'altra pasta.
3: Radio Globo Meteo.
5: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trebi Meteo e gli amici di Radio Globo.
6: Ci attende un fine settimana l'insegna dell'anticiclone subtropicale su tutte le nostre regioni italiane. Anche il Lazio vivrà una giornata di sabato soleggiata, di assoluta stabilità, ma con temperature elevate prossime ai 38-39 gradi sulle aree interne lontane dal mare. Anche a Roma sole 39 gradi. Per quanto riguarda domenica non ci saranno variazioni, tempo soleggiato, caldo intenso dappertutto, con notti tropicali a fatica, le minime sotto i 24-25 gradi. Ulteriori dettagli scaricando l'app di Travi Meteo.
3: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
7: Te lo voglio di.
8: Cosa?
7: Te lo voglio di.
8: Che cosa?
7: Senti un po'.
9: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
10: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.

Vito Salamanca sulla radio, che suona solo le migliori Radio Globo. Nel 2021, subito dopo il Covid, ricordo che questa canzone mi faceva impazzire su TikTok. The Kid Laroi, Justin Bieber.

0: 22:55, ragazzi, si è fatta una certa. Almeno per me si è fatta una certa, eh? Poi sicuramente ci sarà lì fuori qualcuno che lavorerà. E ragazzi, per me è stato un onore durante questi 11 mesi, sì, 11 mesi, mese più, mese meno, portarvi tutti i giorni fino alle 23. Noi ci sentiamo lunedì dalle 17 fino alle 21 e per una settimana praticamente sarò in quella fascia oraria. Poi comunque tutti gli aggiornamenti li troverete sul nostro sito internet radioglobo.it nella sezione dedicata al palinsesto. Quindi grazie mille a tutti, amici della sera. Noi ci risentiamo lunedì, vi auguro un buon weekend. Quindi dato Maso è tutto, ciao!
1: Il Morning Show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10. Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre. Entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva. Quello che ascolti in radio ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10. Canale 91 del digitale terrestre. Morning Show live on Globo TV. Wait for me, I'll be back.
2: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore acqua.

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
2: Magari!
1: Allora partiamo!
2: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive.
0: Fino al 30 luglio, un litro olio extravergine di oliva, Olitalia, fior d'olio, a 4,49€ al pezzo. Ipercarni.com.
3: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it.
4: Chi vuole rifare il tetto, chi non capisce la bolletta, chi si lamenta dell'ascensore, tutti da me, ma io non ho la bacchetta magica, sono solo l'amministratore.
5: Per questo c'è Baiocco Holding, edilizia a 360 gradi, manutenzioni, ristrutturazioni, assicurazioni. Chiamaci all'800 300 300, perché quando si parla di affidabilità, chiamare gli altri è inutile.
6: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti, uscita autostrada Ielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
7: Radio ufficiale. Radio Globo.

0: be back. È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
1: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
2: Think Big. Become Big.
3: Ciao Roma, sono J-Ax. Non vedevo l'ora di tornare sul palco e adesso finalmente ci siamo. Il prossimo 23 e 24 ottobre vi aspetto all'Atlantico di Roma. Due serate, zero fronzoli, tanta musica e tutti i pezzi che conoscete e quelli nuovi da cantare insieme. Facciamo casino come solo noi sappiamo fare. Ci vediamo sotto il palco insieme allo zio Ax.

0: It's Friday on Radio Globo.
1: Let's go.

0: TV. Solo le migliori, anche in televisione.
1: Sul canale 91
0: del digitale terrestre.
2: Globo TV.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: be back.
1: Te lo voglio di.
2: Cosa?
1: Te lo voglio di.
2: Che cosa?
1: Senti un po'.
3: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
4: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
5: Solo su Cash Globo hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: me, I'll be back.
1: Vuole rifare il tetto, chi non capisce la bolletta, chi si lamenta dell'ascensore, tutti da me, ma io non ho la bacchetta magica, sono solo l'amministratore.
2: Per questo c'è Baiocco Holding, edilizia a 360 gradi, manutenzioni, ristrutturazioni, assicurazioni. Chiamaci all'800 300 300, perché quando si parla di affidabilità, chiamare gli altri è inutile.
3: Tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30, apertura estiva della telecabina alle fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo, le montagne del parco Sirente Velino. Pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro, con bar, ristorante, solarium, centro benessere per nottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili, uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindolimagnola.it.
4: Radio ufficiale Radio Globo.
5: Mamma, io mi annoio.
6: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
7: Dentro la città, fuori dal mondo,
6: c'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
5: Mamma, io sono già in macchina!
6: Info e biglietti su luneurpark.it.

0: notte. Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV. Solo le migliori.
1: Anche in televisione.
0: Globo TV.

0: Morning Show, live
1: dalle 7 alle 10.
0: Canale 91 del digitale terrestre. Globo TV.

solo su Cash Global i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Global, il tuo contante scontato.

0: I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.

solo su Cash Globe hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato!

Cash Global, i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Global, il tuo contante scontato.